0: Vivi la vita con l'emozione della musica più bella. La notte vola.
1: Tu mi hai preso a

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Il tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: abbiamo urlato, oggi ridiamo con gli ascoltatori,
1: oggi
0: giusto?
1: Oggi ridiamo, sì, perché più ridi, più sorridi alla vita, più ti viene da ridere.
0: Bene.
1: Questa è una cosa per la quale io faccio molta difficoltà.
0: Bene. Adriana, sai che
1: a
0: oggi...
1: A me questo mi fa ridere.
0: Voglio dire che oggi sei molto in hype, veramente.
1: Grazie, sì. Cez.
0: Si parla solo di te a
1: veramente?
0: Napoli. Sì, sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: eravamo
0: sì,
1: tutti.
0: Fai un sacco di eventi,
1: cioè,
0: cose.
1: Tutto io.
0: Sì, sì. Allora, attenzione, tra poco ridiamo al centralino e anche via WhatsApp, usate tutto quello che volete. Grazie.
1: Preparatevi.

0: noi siamo qua, eccoci qua. Adriana, tu sei pronta?
1: Io sono prontissima, alle 7:02. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia, a tutta l'Italia che invece è già sveglia. Salutiamo anche Max Poli e la Leti Mattinieri, che è il programma che ci precede ogni giorno. E noi, come al solito, siamo pronti ad aprire il centralino. 081 546 1212. Anche se non avete niente da ridere, anche se avete qualche pensiero, qualche preoccupazione, dovete sforzarvi di ridere.
0: Stamattina ridiamo, okay? Mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro centralino, perché ridere fa bene, anche lo sai, ce lo diceva il nostro esperto della risata, anche
1: il
0: se
1: guru
0: ridi,
1: della, risata. Della risata,
0: anche se ridi senza motivo fa bene proprio all'umore,
1: no, anche se ridi in maniera forzata poi dopo un po' ti viene quasi naturale ridere senza motivo.
0: Allora, pensate ad Adriana che lavora alla radio e già fa ridere, quindi qualsiasi cosa mi passi per la mente
1: mi fa ridere.
0: Ah, vedi, ti fa ridere, fai bene.
1: Ma hai tolto la mia collana?
0: No, cioè, ha subito, si chiama gelosia di mestiere.
1: No, scusate, questi sono cacchi nostri.
0: Certo che c'era.
1: Ah, ok, tutto a posto.
0: Impazzita.
1: Allora, 081 546 1212. Vogliamo che voi ridiate, vogliamo cominciare bene la giornata, ok? Noi sicuramente nel corso di questa puntata ci auguriamo, vi strapperemo un sorriso, perché scegliamo sempre la via per la leggerezza, ma adesso
0: vi strapperemo anche gli abiti di dosso. Antonio, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Bravo!
2: Buongiorno!
0: Bella risata tracotante, bellissima.
1: Ottimo,
0: grazie.
1: Esordio, bravissimo. Buona giornata a te.
0: Grazie, ciao. Allora andiamo avanti con le risate dei nostri ascoltatori. Dopo Antonio abbiamo Costantino. Buongiorno.
1: Ciao Costantino.
3: Buongiorno.
1: Vai, la tua risata.
0: È bella Costantino, è una bella risata, mette di buon umore.
1: È molto
0: bravo.
1: Radiofonica, volevo dirti.
0: Esattamente.
3: Volevo dire che sono in macchina.
0: Sì, sei in macchina.
1: Stai andando a lavoro,
0: piacere.
1: Giusto?
3: Sì, bravissima.
1: Benissimo. Ischis a te, ascoltaci sempre, baci. 0815 46 1212. Questo è il nostro numero fisso, il nostro numero di centralino, che è aperto ogni mattina alle 7 per voi. C'è Franco. Buongiorno Franco!
0: Grande Franco, bravo!
1: Bravo!
0: E poi la risata trascina le altre risate.
1: Appunto,
0: la risata
1: appunto.
0: Di... Esattamente.
1: È andato in tilt il centralino, tanta gente che vuole ridere insieme a noi. 081 546 1212. Abbiamo Alessandro. Alessandro, abbassa il volume della radio al momento, oppure spegnila, la riaccendi subito dopo la telefonata.
0: E ascoltaci,
1: okay?
0: Al telefono, vai!
3: Sì, ciao! Ah.
0: Bravo Alessandro, grazie! Ciao, chi schissa te,
1: ciao! Enzo, buongiorno!
0: Bravo Enzo, grazie!
1: Chi schissa te?
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Chi è al telefono? Leo!
0: Leo, buongiorno!
4: Buongiorno!
0: Leo, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Buongiorno, grazie, ciao, buongiorno a te. Grazie, chi schissa te.
1: Ma sono gli uomini che vogliono ridere di più, oppure le donne non riescono a beccare la linea stamattina?
0: Le donne non ridete, voi non ridete, siete tristi. Allora,
1: 081 546 1212.
0: Ma state zitto. Allora, chi abbiamo al telefono? 081 546.
1: Un attimo, che stanno 12, litigando 12,
0: che sta impazzendo, perché ovviamente, lo ripeto, il nostro telefono è come la maionese, improvvisamente impazzito.
1: Ma lì dobbiamo allestire un ring, Pippo, perché si daranno a cazzotti, pigano chiaro dall'altra parte.
0: Qualche volta si succederà.
1: Allora, Francesca, buongiorno. Brava,
5: buongiorno.
1: Eccola.
0: Ridi Francesca, che fa bene, brava. Così ci piace, grazie. Ciao, chissà te Francesca. Ciao. Chi abbiamo? Lorenzo. Ciao Lorenzo.
6: Buongiorno.
0: Ciao, grazie Lorenzo.
1: Ciao. Chi schissa te,
0: grazie.
1: Alessandro, ciao.
7: Ciao, una risata alla Joker.
1: Vai. Bravo.
0: Va bene,
1: bravo.
0: Grazie, adesso andiamo sotto la doccia.
1: Grazie.
0: Vai,
1: mille
0: grazie
1: a tutti
0: mille.
1: Voi.
8: Le canzoni.
0: Va bene, via.
8: Sotto la doccia.
9: Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con te.
0: Ok, no, smette di allora, picchiare questa la balliamo, fino a quando la non sarà il tuo battito animale.
1: Pippo, ti posso fare la coreografia di un saggio?
0: Sì.
1: Che ho fatto con questo pezzo.
0: Con questo pezzo, saggio di danza classica.
1: Un saggio di danza ritmica.
0: Ritmica, va bene.
1: Conosco ancora a memoria i passi.
0: Palla pure.
1: È vero.
0: Palla pure.
1: Allora, Raff con il battito animale su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno. Le canzoni sotto
8: la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Battisto Stano, proprio Stano parecchio. Buongiorno Adriana, ricordiamo che è reduce dalla Vogue World alla Galleria di Milano, dove non è stata invitata, no. Lei ha visto da fuori, perché la first row costava dei 500 posti a sedere, sì, costava 25.000 euro a posto.
1: Ah, economico.
0: E invece la second row, quella alle spalle, costava 15.000 euro.
1: Buono.
0: Hanno venduto pochi biglietti.
1: E quindi, come mai?
0: E a un certo punto è scattata un'asta e i biglietti sono scesi fino a 1.000 euro.
1: Ah,
0: per riempire i posti.
1: 1.000 euro, diciamo, regalati quasi.
0: Sì, c'erano Wintour.
1: Va la dita alle persone che la mattina si svegliano e vanno a lavorare.
0: Anne Wintour che ha fatto tutti i suoi sopralluoghi. Comunque era il tripudio degli Adoro.
1: Degli Adoro e della favolosità.
0: Ma della favolosità, sì.
1: Allora, a proposito di favolosità, ma quanto è bella quella sensazione di quando abbiamo già prenotato un viaggio e tutto ci sembra più leggero e tutto ci sembra più bello, più sopportabile. Pica ha già prenotato 177 viaggi a un euro,
0: sì,
1: vero?
0: Sì,
1: lui lo fa per un fatto di risparmio.
0: Allora, io ho chiesto a Pica di prenotare una cosa, si chiama una mia operazione felicità, che devo fare con lui e con un'altra persona che
1: lavora
0: qua in radio.
1: Per poter vivere il periodo dell'attesa,
0: sì,
1: prima di andare in questo posto, perché immagino sia un viaggio, no?
0: Un viaggio
1: vacanza.
0: Forse di 24 ore, che
1: dai,
0: sarà più o meno 24
1: ore. Sì. Chiamiamola esperienza, perché si può prenotare anche un'esperienza di 24 ore o di 2 giorni.
0: Il viaggio Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Guarda,
0: esattamente.
1: So qualcosa, non
0: la
1: posso spoilerare.
0: La mala femmina è lì in alto.
1: Ma mi fa molto ridere questa
0: siamo
1: cosa.
0: Siamo Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Comunque è come se la mente iniziasse a vivere già quella vacanza in anticipo. Molto spesso lo facciamo proprio come terapia. E infatti, ieri durante, diciamo, i miei approfondimenti culturali.
0: Lì nella galleria di Milano?
1: Sì, scientifici, culturali, lo sai. Io poi faccio 2-3 ore di approfondimento.
0: Certo,
1: ho
0: certo.
1: scoperto che gli scienziati sono intervenuti anche in questo ambito e hanno alla fine concluso che molto meglio un viaggio, si sta molto meglio dopo un viaggio che dopo qualche anno di terapia. Ovviamente non l'ho detto io, ok? Quindi non vogliamo andare contro i psicologi, sono una che fa analisi da sempre.
0: E quindi quando sai che
1: si
0: devi fare un viaggio,
1: si torna meglio, cioè si sta bene d'umore dopo, più
0: infatti,
1: che dopo una seduta di psicanalisi.
0: Sì.
1: Okay?
0: Ovviamente questa, diciamo, esperienza che noi dobbiamo fare dipende dalle agenzie che vendono dei biglietti per dei concerti, quindi non è che dipende da noi, non possiamo ancora gioire
1: di
0: questa
1: attesa. Nel loro caso probabilmente la felicità è triplicata.
0: Sì.
1: Perché quando le cose ti vengono regalate, è vero? Posso dirlo? È ancora più bello. Cioè, se tu mi pagassi un viaggio, Cesare,
0: sì,
1: caro amico mio Cesare, io sarei ancora più felice.
0: No, io no.
1: No?
0: No, a me non cambia niente. O lo pago
1: sì,
0: io.
1: Te lo vuoi pagare?
0: A te
1: proviamo.
0: Cambia, sul serio?
1: sì.
0: No, a me non cambia.
1: Non lo so. Non
0: o lo
1: so.
0: Pago io, lo pagano gli altri. Io sono contento lo stesso.
1: Basta
0: mamma
1: che non
0: mia,
1: pago,
0: questa
1: c'è
0: proprio
1: felice.
0: La mania del fare
1: che
0: le cose gratis.
1: Che poi non è vero, lo dico per fare scena,
0: ok?
1: Lo dico per fare scena alla radio. Ok, allora, avete prenotato qualcosina? Non necessariamente cose stravaganti o esorbitanti. Avete in mente di organizzare qualcosa? Per esempio, io sono felice perché quest'anno voglio accaparrarmi i biglietti per il giardino delle zucche.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, sì, per andare a vedere le zucche
0: perché
1: da qualche parte.
0: Si fa fatica per accaparrarseli.
1: Ma ci sono in tutta Italia oramai questi giardini delle zucche,
0: sì,
1: diciamo
0: sì.
1: questi posti in cui vai a fare le zucche, vai a farti la foto davanti alla zucca e vai anche a... Tipo, si dice zucca. E dai, non lo voglio. Cioè, lo devo dire.
0: Davanti
1: zucca.
0: Alla zucca. Quindi si dice zoccola pure?
1: Sì. Gli
0: veramente?
1: Zoccoli, e certo.
0: Ah, la zoccola.
1: Stamattina
0: gli zoccoli.
1: C'ho gli zoccoli.
0: Ah, c'ho gli zoccoli.
1: Sì, adesso
0: la
1: qualche
0: zucca.
1: Insegnante di dizione mi riprenderà. Ma no, ma sono certa che si dice con la z.
0: Con la z.
1: Di.
0: La zoccola, la zucca, gli zuccheri.
1: Invece in napoletano il seno si chiama. Lo sai come si chiamano?
0: Le zizz.
1: Le zizze.
0: Le zizze.
1: Non è vero, non è vero. Sono scherzando. Non è vero. Vabbè, avete prenotato qualcosa? Avete in mente di fare un'esperienza? L'avete già prenotata?
0: La
1: state prenotando?
0: Ce l'avete?
1: La zucca.
0: Cosa avete nella vostra zucca? Avete il sale, la zucca? Allora, 347-490-0042. Adesso si prenota per Natale. Questo è il momento in cui
1: no, Pippo, adesso si prenota per Natale, ma si prenota anche un po' per il ponte del 31 di Halloween. Il
0: di
1: primo.
0: Halloween, sì.
1: Ma
0: un
1: tu hai
0: po'
1: visto
0: per
1: che
0: quello e un po' per Natale.
1: C'è
0: anche.
1: Già allestimento in giro di Halloween?
0: A voglia.
1: Tutte zucche appunto dappertutto, insomma si pensa prima a quello e poi dall'altra parte ovviamente già subito gli allestimenti natalizi e tutto
0: natalizi.
1: Quanto riguarda il Natale. Allora proviamo un po' a immaginare la sensazione che c'è nell'attesa prima di fare una cosa, prima di fare un viaggio, ok?
0: La canzone che è partita si intitola Lose Myself e il

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Molto serenamente.
1: Su Radio Kiss Kiss. Allora Diana, stiamo parlando della gioia che procurano le prenotazioni.
0: Sì, le prenotazioni delle esperienze, dei viaggi più o meno lunghi, quella sensazione lì è impagabile e farebbe molto bene a tutti noi indistintamente.
1: E fa bene a Tony da Piacenza. Buongiorno, ciao Tony, benvenuto.
0: Ciao Tony. Tony, ci sei?
1: C'è prima Alessia, sentiamo prima Alessia da Messina. Ciao Alessia, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Alessia, come stai?
2: Bene, bene, sto andando al lavoro, però va bene.
0: Ma va benissimo perché tu il 5 ottobre parti, ma dove te ne vai?
2: Andiamo in America per la prima volta.
0: Los Angeles, sì. San Francisco, farete un bel giro.
2: Esatto, faremo un bel on the road.
1: Un bel on the road. Alessia, sì. Da quanto tempo hai prenotato?
2: Madonna, il giorno di San Valentino.
1: Cioè, era febbraio scorso, giusto?
0: Il 14 febbraio scorso. Cioè,
1: non c'era ancora manco stato Sanremo, giusto?
2: Probabilmente.
1: Sì. E tu pensavi al tuo viaggio in America, Los Angeles, San Francisco,
2: sì,
1: che bel giro.
2: Sono stati 8 mesi lunghissimi, di lunga attesa. Non vediamo l'ora.
1: Mia. Quanti giorni resterai negli Stati Uniti?
2: 12 giorni.
1: 12 giorni.
0: E con chi parti?
2: Con il mio compagno,
0: con
2: anche lui.
0: Compagno. Okay.
2: Sì, sì, abbiamo questa passione per i viaggi. Questo, vabbè, è quello diciamo più impegnativo, più lungo che abbiamo fatto, che faremo quest'anno. Sì.
1: Alessia, da allora, dal 14 febbraio a oggi.
2: Sì.
1: Quante volte al giorno pensavi a questo viaggio, sinceramente?
2: No, non lo so, almeno una volta al giorno, tutti i giorni.
1: Almeno una volta al giorno, tutti i giorni. Ed era un pensiero di buon umore, vero?
2: Certo, ti dava quella carica per affrontare questi mesi, il lavoro, gli impegni.
1: La
2: malattia.
0: Ed è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi. Alessia, ti faccio una domanda che non vuole essere intima. Il viaggio l'avevate già pagato prima?
2: In realtà l'abbiamo pagato a rate.
0: A rate, ok.
2: Sì,
0: no, perché
1: adesso è finita, avete già pagato tutto?
2: Sì, sì, no, abbiamo pagato già tutto. Quindi la cosa bella è che adesso ce lo potremo godere.
1: Alessia, adesso ci vai gratis.
0: Ci vai gratis.
2: Esatto.
0: E quando paghi tutto prima, hai la sensazione di andare in vacanza gratis.
2: Gratis, esatto.
1: E sai che Adriana, che è abituata solo alla parola gratis,
0: magari
1: lei vive questa cosa con diciamo
0: gratis!
1: Una gioia in me. Guarda come felice. Lei la parola gratis ce l'ha stampata davanti.
0: Devo scroccare un viaggio a Pippo.
1: Vabbè.
0: È il mio prossimo obiettivo. L'obiettivo del
2: Pippo
0: 2027.
2: Pippo, te lo vuoi regalare anche a me volentieri?
1: Non lo so, dovrei conoscerti per capire se sei simpatica. Così Alessia,
2: grazie,
1: così
2: grazie.
1: Su due piedi non riesco a
0: sicuramente
1: capire.
0: Sei una viaggiatrice. Quando si viaggia bisogna andare con chi ha lo spirito del viaggiatore, altrimenti niente da fare.
2: Esattamente, la compagnia è fondamentale.
1: Okay. Alessia, ti auguriamo veramente di godertelo in ogni istante in questi 12 giorni. Poi ci fai un regalo?
2: Grazie,
1: quando torni, quando torni ci mandi un messaggio così poi ti chiamiamo e ci
0: chiamiamo,
1: racconti com'è andata.
0: Sì.
2: Assolutamente sì, vi terrò aggiornati,
1: cioè,
2: su come è andato questo mega
1: viaggio.
2: Quello
1: che io voglio sapere è se questi 8 mesi di attesa in cui ogni giorno tu hai pensato a questo viaggio sono valsi la pena.
0: Mm-hmm.
2: Guarda, io ti faccio uno spoiler, io sono sicura di sì, però ve lo dico fra qualche settimana.
1: No, certo che sei sicura di sì.
0: Quando torni ci richiami e ci fai sapere, anche perché è un viaggio che vorremmo fare anche noi, quindi vogliamo saperlo.
2: D'accordo,
1: le opzioni potrebbero essere un po' meno di quello che ti aspettavi, molto di più di quello che ti aspettavi. Io ti auguro la seconda, ovviamente.
2: Ok, va anche
1: bene?
2: Io.
1: Esattamente.
2: Va bene.
1: Un bacio
0: a te, ciao Alessia, divertiti.
2: Ciao ragazzi, chissà a voi,
1: baci,
2: un bacio.
1: Baci, ciao.
0: Allora, adesso dovrebbe esserci Tony da Piacenza. Ciao Tony.
3: Ciao a voi, un piacere sentirvi.
0: Anche
1: per noi, molto lieti di conoscerti. Tu hai prenotato quando? Quanto tempo fa?
3: Noi abbiamo prenotato a ottobre dell'anno scorso, praticamente.
1: Un anno fa?
0: Un anno fa? E partirete domani per...
3: Domani partiamo, domani mattina andiamo a Miami.
0: Miami!
1: Ragazzi!
0: Mica cose così.
3: Siamo un giorno a Miami e poi sabato mattina... andiamo via in crociera
1: da lì,
3: facciamo il giro dei Caraibi.
0: La crociera dei Caraibi, fighissimo.
1: Sì, sì, sì, sì. Andate alle famose isole che sono a largo di Miami, come si chiamano? Aspetta che mi sfugge adesso. Qual è il programma?
0: Qual è l'itinerario?
3: Honduras, Messico, 2 giorni.
1: Honduras, Messico, bellissimo. Poi
3: isla, adesso non mi ricordo il nome.
1: Le Key
0: Island. Non riesco mai a pronunciarle.
1: Sì.
0: Ok, senti Tony, quanto tempo rimarrete fuori?
3: Praticamente compresi i viaggi 10 giorni.
0: 10 giorni.
1: Bello.
0: Senti, ti faccio entrare un po' nel mood.
1: L'argomento Miami. Welcome to Miami. Non vai alle Bahamas, giusto?
3: Sì, andiamo anche alle Bahamas.
1: Anche alle Bahamas.
0: Vanno anche alle Bahamas.
1: Sì. No, Peppino che era un po' invidioso, ha detto, ma non vanno alle Bahamas, io ci sono stato. E invece
3: sì,
1: vanno
3: no,
1: alle Bahamas.
3: C'è la fermata alle Bahamas.
1: C'è la fermata alle Bahamas.
0: Tony, ma quanto sei emozionato, quanto sei felice?
3: Ma guarda, per questa tantissimo.
1: Senti, perché non perché ti fai lasciare alle Bahamas definitivamente?
3: No, magari. Noi abbiamo iniziato a fare le crociere, io e mia moglie, nel 22 praticamente.
0: Ah,
3: nel 2022,
0: ok, ok, quindi vi sono piaciute.
3: La prima crociera. Uh-huh. E quindi adesso pensa che ne ho già prenotato un'altra per Natale, quindi...
1: Ah, vedi.
0: No, troppo chic. Dove andate invece a Natale?
3: Troppo bello. Natale invece facciamo Grecia-Turchia.
1: Ah, bello. Sempre crociera? Sempre crociera.
3: Sempre crociera.
1: Ah, vedi, loro sono proprio i tipi da crociera.
0: Ah, sono tipi anche da viaggio, cioè, perché insomma
1: questi,
0: tornano, poi ripartono.
1: Questi basta che c'è una cosa sul mare che cammina, si piazzano.
3: Ah, bellissimo. Poi l'inverno è bellissimo.
1: È bello, sì.
0: Infatti
1: tu
0: sì.
1: Pensa che io abito in un posto dove tutti i giorni, da tipo 3-4 mesi, arrivano delle navi gigantesche di fronte a me sul mare. E quindi vedo queste navi e sento la vita. Ho comprato un binocolo per vedere tutto bene da vicino, vedo le camere, vedo le persone dentro che si vestono la sera con le luci, con le cose.
0: Hai
1: molto
0: comprato
1: bello.
0: Il binocolo?
1: Ho comprato il binocolo.
0: È lo stesso
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Utilizzo io per spiare casa tua?
1: Sì.
0: Chi entra e chi
1: e
0: esce?
1: Guardo sulla nave e guardo anche su dove c'è in alto, dove ci sono gli scivoli, le cose, vedo la gente che si diverte. Molto bello, ti mette in buon umore. Grazie mille.
0: Tony, ti rinnoviamo l'appuntamento quando torni da questa crociera perché vogliamo sapere tutto, va bene?
3: Va bene, va benissimo.
0: Ok,
3: grazie.
0: Chissà te, divertitevi.
1: Ciao, Tony, chissà te, grazie. Mille. Ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao,
1: ciao.
4: Ciao ragazzi, Annalisa da Salso Maggiore. Io avevo prenotato un volo andata e ritorno per mia zia per andare in Sardegna perché era un po' che ci voleva andare e avrebbe dormito a casa di sua sorella prenotato il volo, pagato

0: Ciao Dolorese.
1: Sì. Ma no, no, non è un guardare morboso, è un guardare la gioia delle persone che sono in vacanza. Mi dà l'idea della vacanza, della festa.
2: È adesso vero,
1: che
2: è vero.
1: Settembre, ottobre, bello qui, no? Non me ne frega niente, guardate, tanto non si vede niente, non è che sono proprio lì sotto.
2: Ovviamente, diciamo, si scherzava.
3: Ogni mattina è una storia nuova da

0: Allora Adriana, quando sente questa canzone vado in sbattimento, Pippo. Comincio a camminare.
1: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Sente sto pezzo e comincia a camminare. Sì, adesso sì, camminava sì, però con dei fogli tra le mani che sono i fogli dell'oroscopo.
2: Sì. Un
0: ecco,
2: attimo,
0: si
2: solo
0: sentiamo sti fogli. Ecco, redatto da quante persone stanotte?
2: Mamma mia, 143.
0: Ma dove le fate queste riunioni?
2: Pippo, ho di volta in volta affitto delle cose sempre
0: ma
2: più grandi.
0: Ma pigiama o vestiti?
2: No, vestiti.
0: Ah, vestiti.
2: No, vestiti. Le stelle necessitano di abbigliamento.
0: Magari Versace.
2: Vestiti.
0: Va bene, andiamo avanti.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
2: Buongiorno.
3: Beh, sicuramente nel mio caso, che sono autrice dell'organizzazione di tutti i viaggi
0: lei
3: che facciamo.
0: Viaggi per dappertutto. Sì.
3: Lo vivo sicuramente due volte. In primis perché vado a cercare sempre dei posti non turistici molto particolari, e anche perché i nostri viaggi, tipo quello
2: di quest'estate, è ancora lungo sto messaggio,
3: durano anche 21 giorni.
2: E dai, basta.
0: Esatto.
2: Allora, abbiamo capito che le sorelle di Torino, quando viaggiano a scrocco. È definitiva la sentenza. Perché quando si tratta invece di venire, per esempio, qui a Napoli per una festa, loro non vengono perché devono pagare, visto che i loro centenari non sono stati invitati.
0: Ma
2: Pippo,
0: che stai
2: tu
0: dicendo?
2: Non dovevi.
0: Pippo,
2: è la verità. Ti hanno fatto il regalo?
0: No.
2: Allora.
0: Ma no, non mi devono fare il regalo. Il regalo era l'amicizia.
2: L'amicizia non c'è perché non sono venuti alla tua
4: Adriana,
2: festa.
4: Adriana, tu
2: hai ragione.
0: Allora, basta. Che non sono venuta alla mia festa, io ci sono rimasto un po' male.
2: Sì, vabbè, ma non sarebbero mai venute perché
0: vanno
2: per loro
0: in giro per il mondo e guarda caso, proprio alla mia festa non hanno avuto il tempo.
2: E allora, Pippo, ho ragione.
0: Sono rimasto male, okay. Però vabbè. Andiamo
2: Vediamo
0: avanti.
2: Un attimo le stelle cosa ci dicono stamattina, e ci dicono qualcosa rispetto al segno della bilancia.
0: Sì.
2: Il nostro editore è bilancia.
0: Ah, vedi, Antonio?
2: Antonio, sì. Che salutiamo e
0: sarà molto felice di sentire il tuo oroscopo. Non vede l'ora.
2: No, voglio capire un attimo se ci sono. No, ho ricontrollato, quindi non c'è niente. Dovrebbe essere tutto a posto. Parliamo benissimo della bilancia.
0: Vai.
2: Allora, maestri del fascino e della diplomazia, eccoli qua, gli amici bilancini. Sono guidati da Venere. In questa settimana avete un magnetismo che apre tutte le porte, anche qualche portone. Sul lavoro siete l'asso nella manica di ogni riunione. Edi, risolvete le grane peggiori con un sorriso e una classe da manuale.
0: Edi, che belle parole.
2: In amore non cercate.
0: Antonio, sappi che è una leccaculo. Ah, dicevi Adriana,
2: no,
0: scusa.
2: Qui c'è scritto in amore cercate flirt eleganti.
0: Vedi?
2: Io ci metto il non. In amore non cercate flirt eleganti. Complicità e leggerezza. L'unico vero problema della settimana? Scegliere cosa ordinare al ristorante senza far passare 3 ore. Affinità della settimana, vediamo la bilancina con chi va d'accordo questa settimana.
0: Vediamo che quelli della bilancia amano la Kiss Kiss Play Chart.
2: Sì, sì.
0: La tua classifica.
2: Credo di sì.
0: Andiamo.
2: Intesa top con l'acquario. E vedi, io sono toro. Risate intesa e zero ansia da prestazione. Flop con il capricorno. Attenzione a Giuseppe D'Amelia. Troppo rigido per la vostra armonia.
0: Esatto.
2: Punteggio. Diamo alla bilancia un brillantissimo 8,5 per il fascino, ma un 4 quando dovete prendere una decisione al volo. Indecifrabili. E allora, cari amici bilancino, datemi i vostri feedback.
0: Allora, vi ritrovate nell'oroscopo di Adriana, redatto da 170.
2: No, Pippo, 143.
0: Da 143.
2: Ora stasera
0: persone.
2: Vediamo, perché poi mi chiedono tutti di partecipare, no?
0: Voi del segno della bilancia e soprattutto voi che state ascoltando la radio, amate la Kiss Kiss Play Chart, fatecelo sapere. 347-490-0042. Grazie mille.
1: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: e vinci.
1: Allora, attenzione, sapete che 50 anni fa, in questi giorni, nacque Radio Kiss Kiss e che quindi oggi compie 50 anni. Auguri!
2: Abbiamo deciso di festeggiare la vostra radio del cuore regalandovi la t-shirt che è stata creata proprio in occasione di questo traguardo, di questo compleanno molto importante.
1: A chi la regaliamo? A qualcuno di coloro che finora, dalle 7 di questa mattina, finora hanno interagito col Pippo Pelo Show, che va in onda dalle 7 alle 9. Quindi, se hai mandato un messaggio durante questo programma, tra le 7 e le 8, che sono quasi adesso, rischi di essere chiamato in questo momento. Devi rispondere alla domanda che radio ascolti. Come deve rispondere?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Anche se hai 20 anni.
2: Esatto.
1: Ok, perfetto.
2: Non hai interagito. Peggio per te.
1: Se non hai interagito, non ti chiameremo, non puoi mai vincere. Se non hai interagito, non puoi vincere, sappilo.
2: E non ti chiameremo mai.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Antonella.
2: Che radio ascolti, Antonella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ah, sì! Brava! Antonella riceverà in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è fantastica.
2: Grazie. Poi ti farai un bel selfie e taggerai il profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, va bene?
3: Va bene, perfetto.
1: Sei felice?
3: Assolutamente, la sensazione di ricevere la cosa gratis, no?
1: Ah, vedi, esattamente. Un bacio fortissimo, grazie.
3: Grazie,
2: Kiss Kiss a te.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Rispondi e vinci.
2: Pippo, dobbiamo inventarci due lo stacchetto.
1: Sai che
2: quando c'è la sigla.
1: Io amo ricevere i regali, ne ho ricevuti tanti questi giorni, ma mi piace anche tanto farli. E quindi è bello provare la sensazione che stai rendendo felice qualcuno. Lei era felicissima.
2: E noi siamo qui a tua disposizione, pronti a soddisfare questa tua esigenza, vero Pica?
1: Certo,
2: vero Anna Chiara?
1: Figurati, sempre per il discorso che
2: siamo pronti a ricevere.
1: Adriana si ispira, come dice zio Raffi, ad Emigratis. Diciamo, anzi, Emigratis si è ispirato ad Adriana.
2: Esattamente. Mettiamo un pezzo bellissimo a Stevie Wonder con Master Blaster dal 1980.

0: Stevie Wonder con Master Blaster, canzone epoca 1980, bellissima.
1: Intanto sono le 7:56.
0: Devo salutare Ciro che ci sta ascoltando, sì, mentre entra al lavoro. Buongiorno a tutta l'Italia che sceglie Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show. Grazie per essere con noi, siete tanti, anche questa mattina c'è una gran bella interazione e noi siamo felici di avervi, grazie.
1: Siamo felici e salutiamo anche tutti quelli che ci guardano in TV, Pippo, sono sempre più numerosi, il nostro canale, la nostra bella Kiss Kiss TV è al 158 del digitale terrestre e è attraverso la vostra fedeltà noi vi regaliamo anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sì, e anche i nostri gadget super richiesti.
0: E stamattina abbiamo fatto felice una bella ascoltatrice.
1: Mm-hmm. Allora, Megan Fox, perché sì, ogni tanto queste star hollywoodiane, queste attrici irraggiungibili ci deliziano con le loro perle di saggezza.
0: Che ha detto Megan Fox?
1: No, Megan Fox ha detto: guarda, è terribile vivere con me perché non pulisco, lascio i vestiti ovunque, a terra, sul pavimento, a casa degli amici, dimentico sempre di tirare lo sciacquone e qui non continuo.
0: Che schifo.
1: Cioè, va a casa degli amici
0: e lascia la cacca lì.
1: Non si fa il problema di usufruire del bagno. Io penso di non aver mai usufruito della toilette, nemmeno della radio. Cioè, a parte quel andare a fare una pipì, insomma, banale. Sono 20 anni che lavoro qua, non ho mai fatto altro nei bagni della radio.
0: Io
1: per
0: forse
1: dire
0: una volta,
1: perché
0: stato
1: male.
0: Esatto, perché figurati, a volte faccio fatica a farla a casa, figurati.
1: Perché uno si vergogna, quella.
0: Non ci riesco.
1: No, ma anche se magari uno dice che aspetta.
0: Quando vado in vacanza nell'hotel, la mia prima, diciamo, deiezione, mm-hmm, la vede dopo qualche giorno.
1: Ah, pure?
0: Sì, non ci riesco.
1: Si fa attendere.
0: Mi faccio attendere.
1: Comunque Megan Fox ha detto: guarda, vivere con me è davvero un disastro. E quando fanno queste dichiarazioni, no? A noi sembrano immediatamente più umane, molto più simili a noi. No, perché siamo abituati a vederle come delle grandi star, sempre preparate, sempre, insomma, con un comportamento impeccabile, invece no.
0: Abbiamo scoperto.
1: Lei ha detto: io non pulisco, so fare niente.
0: È sensosa, perché per me una che va a farla, cioè va a fare a casa di qualcuno e lo dice pure, in genere
1: sì, lo dice,
0: lascio,
1: lo dice,
0: diciamo, le mie cose così come sono, senza tirare lo sciacquone nelle case degli altri, mi sembra veramente
2: che schifo.
0: Veramente che schifo, ragazzi.
1: E noi vi chiediamo, insomma, com'è la convivenza a casa vostra? Cioè, cosa amate e cosa odiate rispetto alle cose che fa l'altra persona, che sia il vostro partner, che sia vostro figlio, un vostro genitore, cosa non vi dà fastidio? Se siete single, come nel caso del nostro scapolone d'oro Pippo Pelo, cosa, sì, allora, cosa ti dà fastidio di chi viene a capire? Molto spesso tu hai ospiti a casa,
3: Pippo,
1: anche a dormire.
3: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Mi dà fastidio di quando vengono a casa mia le persone.
1: Sì, sì.
0: No, il fatto che devo chiamare subito la signora che si occupa delle pulizie, perché i bagni, il fatto che ci vada una persona che non sono io.
1: Però come te li lasciano i bagni?
0: Sempre pulitissimi.
1: Sempre puliti.
0: Tranne,
1: okay,
0: una volta un caro amico nostro in comune, Adriana, che è venuto con sua moglie a trovarmi, è stata una settimana a casa mia e ha avuto il cagotto.
1: Poverino.
0: Non ti dico quel bagno. Vabbè, era una guerra.
1: Vabbè, dai, in questi casi qui sono.
0: Ne ho due, sì, ho capito. Mamma mia.
1: Vabbè. Dai, cosa vi dà fastidio dell'altro? Cioè, di uno dei componenti della vostra famiglia o diciamo dipende dalle persone con le quali condividete casa vostra, no? Cosa,
0: certo,
1: vi dà fastidio, abitudini, usanze, eccetera, eccetera. Megan Fox è stata chiara, ha detto a me: i miei amici mi criticano, a me non me frega niente perché io sono fatta così, sono un po' sciatta.
0: Sì, lei va a dormire a casa di uno. Anche quella, sì, volta che hai dormito a casa mia, ho trovato, sì, le mutande tue.
1: Vabbè, ma quelle te le ho lasciate.
0: Sì,
1: così,
0: sì,
1: come
0: sono incorniciate adesso.
1: Lo so.
0: C'è una targhetta in oro sotto scritto: qui giacciono le mutande di Adriana.
1: Mi puoi dare la scritta in oro? Solo quella.
4: Buongiorno, Radio Kiss. Volevo dire a Megan Fox che, sì, la perdono. Se vuole vivere con me, io accetto i suoi difetti, me ne faccio una ragione, la amo nei suoi pregi e nei suoi difetti.
1: Beh, mi fa piacere che abbiate subito capito chi è Megan Fox.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: No, sto sorridendo perché io ho una figlia che crede di essere
1: Megan Fox.
5: Megan Fox.
1: Esatto.
5: Lo sciacquone lo tira, almeno quello, però tutto, sì, il resto avete descritto mia figlia.
1: Sua
0: figlia.
1: Allora,
5: adesso forse ho capito.
0: Adesso ho capito. Si
5: così
0: ispira a Megan Fox.
5: Buona giornata, chi si ispira.
1: Allora, io
6: buongiorno,
1: sono con tutti
6: Pippo,
1: i genitori.
6: Adriana.
1: Buongiorno.
6: A me danno fastidio tante cose, ma più di tutte chi va in giro in casa con le scarpe.
1: Vero.
6: Io
1: vero,
6: appena entro a casa tolgo tolgo le
0: io
6: scarpe.
0: No, purtroppo.
6: Sandra dall'Aquila.
0: Sandra dall'Aquila, devo dire sì.
1: Pippo, devi cominciare.
0: Io ho scoperto che tutti lo fanno,
1: sì.
0: Io lo faccio.
1: Non è fondamentale.
0: Ci ho provato, ma poi mi dà molto fastidio. A me piace anche se vieni a trovare tu, no?
1: Vabbè, però una
0: mi piace che
1: va
0: tu
1: bene.
0: Venga a casa mia con dei tacchi così belli. Cioè, se tu devi girare in casa mia, a parte che quando scendi dai tacchi non ti vedo più.
1: Ancora?
0: Esattamente.
1: Natavo gusta. Adesso mi deve far parlare in un'altra lingua. No, però lo sai che quando vengo a casa
0: entra
1: tua.
0: Entra Adriana in casa, entra Adriana, esce un gremlin.
1: Pippo, ma come ti permetti? Ma vuoi sparare qualcosa addosso, Pica? Buttagli di tutto.
0: Ma come ti permette sta signora?
1: Sta signora. Ah, ieri mi hanno chiesto in un negozio, ma veramente è la voce di tua madre?
0: No, non è la voce.
1: No, non è la voce di mia
2: madre. Ma come ti permette sta signora? Scusate.
1: Sta signora. No, però dai, ci sta. Allora, se fai una cena a casa, vabbè, ci sta che non fai togliere le scarpe. Però se è tua abitudine, ovviamente, entri ed esci di casa, che ti costa lasciare le scarpe fuori?
0: Non mi piace vedere. Non ce l'ho sta abitudine, ragazzi, di verità, non ce l'ho.
1: Poi soprattutto quando hai un pavimento pregiato, hai un parquet, vale la pena togliere queste scarpette, dai.
0: Vabbè,
1: su
0: comunque,
1: via.
0: Insomma, questo è il problema. Però detto ciò, una delle cose che mi danno più fastidio è quando una persona viene a trovarti e la prima cosa che ti chiede: posso andare un attimo in bagno? Mamma mia, ragazzi.
1: Lo so, dà fastidio anche a me.
0: È fastidiosissimo.
1: Però tu quando hai ospiti,
0: io,
1: quando sai di averli...
0: Io se vado a fare la pipì in genere,
1: sì.
0: Quando mi capita a casa di qualcuno è proprio perché non ce la faccio più.
1: Anch'io.
0: Sto morendo e vado in bagno. L'altra volta sono andato a Palinuro a casa di un'amica, sì. Sofia, che saluto, le ho fatto i complimenti perché raramente sono entrato in un bagno e ho sentito un profumo di... una roba che era spettacolare.
1: Ma artificiale?
0: Mi dispiace. No, il bagno era talmente pulito.
1: Okay.
0: Sembrava un bagno nuovo, nuovissimo. Mm-hmm. E le ho fatti i complimenti. Non ho mai visto un bagno così.
1: Vedi? Dai, allora, le vostre abitudini, insomma, si tratta di convivenza, piccoli, grandi problemi, appunto, di quando si condivide casa, prendendo spunto, appunto, dalla grande, bellissima Megan Fox. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: When I find myself in times when I trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
1: Wow, che bello, bravissimo anche lui a cantare. Questi sono i nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. In qualche modo vi facciamo scegliere la musica che suoniamo.
0: Beatles con Lady B, era il 1970. Quanta roba, ragazzi, bellissimo. 82, eh?

0: purtroppo esigenze lavorative, in questo caso più di mia sorella che è un'insegnante e di cui dovresti conoscere le regole per ferie e permessi, non c'è stata l'opportunità di poter venire, con immenso dispiacere.
1: Allora, Ilenia, non c'è stata l'opportunità di venire alla festa, sono le sorelle di Torino, ok, sì. Piccola parentesi, la apriamo e la chiudiamo. Non c'è stata l'opportunità di venire alla festa di Pippo, che si trattava di una 24 ore qui a Napoli.
2: Sì.
1: Quindi non potevano.
2: Ma tu fatti tu, perché
1: però diventa... possono andare 20 giorni a Aruba, 40 giorni a New York, spiegatemi.
2: Fatti
1: vorrei
2: voi.
1: Una dirigente scolastica, vorrei il ministro dell'istruzione che mi spiegasse tutto
2: voi,
1: questo.
2: Ma state, ci andiamo avanti, okay, per
1: poi,
2: favore.
1: Tra l'altro di sabato probabilmente non andrà neanche a scuola il sabato.
2: Ma non è vero.
3: Ci sono ferie e ferie.
1: Ci sono ferie e ferie, perché queste qua le dovevano pagare loro.
2: Puoi
1: farti 24
2: fatti
1: ore.
2: Tuoi, per favore, grazie.
1: Le torinesi, le sorelle torinesi, false e cortesi.
2: Andiamo
1: va
2: avanti,
1: bene?
2: Grazie.
1: Okay, chiudiamo, via.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
4: Allora, io sono molto disordinata, ma mi piace la casa pulita. Nel mio disordine trovo l'ordine. Quello che non sopporto è rimettere a posto gli armadi, quindi piegare e fare.
1: Vero.
4: E del mio compagno non sopporto che non mi butta la bottiglia della birra o la bottiglia di plastica dove devono andare. Me le lascia sopra il tavolo e poi ci pensa la spazzina.
2: Vedi,
1: non va bene. Però oramai sono sempre più popolari, Pippo, le figure che ti mettono a posto gli armadi.
2: Esattamente.
1: Cioè, tu la chiami, paghi quello che devi pagare, se te lo puoi permettere, non credo neanche sia tanto costoso.
2: A me non piacerebbe sta cosa.
1: No, però insieme
2: a me dà fastidio, Marina non tocca, non entra mai nel mio armadio.
1: Però insieme a te, allora ti risistemi.
2: Io so
1: diciamo,
2: dove
1: l'armadio.
2: Metto le cose, so dove le trovo. Se qualcuno me le mette a posto in ordine, non sono io, poi dopo non le trovo, impazzisco.
1: Vabbè, dovresti farlo insieme a qualcuno, insieme a lei in questo caso.
2: Abbiamo tanti Megan Fox, uomini e donne,
1: sì,
2: perché abbiamo detto che Megan Fox ha detto che va a cagare a casa della gente e non tira lo scarico.
1: Sì.
2: Lascia
1: i vestiti a terra.
2: Va da un'amica, lascia mutande,
1: sì,
2: tutto
1: non pulisce a casa sua.
2: Non pulisce,
1: ci possiamo pure credere.
2: Megan Fox è una zozzosa. E noi abbiamo Mimmo da Aversa. Buongiorno.
1: Ciao Mimmo.
5: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Aversa,
1: tuo figlio è Megan Fox.
2: Provincia di Caserta.
1: Sì, provincia di Caserta, certo.
5: Sì.
1: E tuo figlio è Megan Fox.
5: Sì, mio figlio penso sia un
1: 17 anni
5: dalla nascita con Megan Fox. Sì, 17 anni, lui per me è tutto normale, tornare a casa, zio, i pantaloni, jeans, scarpe, lascia tutto a terra, va in bagno, mutante a terra,
1: sì, esatto.
2: Non tira
5: per rasoietto, pure per però è tutto a terra, poi sta
1: tutto
5: la doccia. Bagno proprio. E io sono uno a cui piace tanto avere la doccia pulita.
2: Perché
5: io
2: tu sei militare, tra l'altro, giusto?
5: Sì,
2: figurati.
5: Sì, ma purtroppo essendo mentalmente militare. Per cui insomma ci tengo un po' non tanto all'igiene quanto all'ordine. E qui sono fissato
1: giusto.
5: Per l'ordine.
2: Non ci tiene all'igiene, questo è un po' grave.
5: No,
2: però,
5: sarai
2: pure militare, ma sei un zuzzu. Che significa non ci tengo all'igiene?
5: Questo tu lo stai dicendo.
2: Dicendo.
5: Non sono un zuzzuso.
2: Ma se tu dici un militare, non c'è da andare in giro,
5: non tergiversiamo.
2: Piacere, sì. Chiama la signora, subito.
6: Piacere, sì.
1: Sì.
2: Vai Mimmo.
1: Allora, Mimmo di Aversa ha ordinato, ma sporco.
5: Sì.
1: Scherza, Mimmo.
5: Stiamo scherzando.
1: Scusa, Mimmo, ma chi le raccoglie le cose di tuo figlio? Perché a casa mia io pensavo che, insomma, col passare del tempo i figli poi maturassero e cominciassero a sistemare. Tu mi dici che tuo figlio ha 17 anni e comunque la situazione è uguale, mio figlio mi lancia le mutande addosso, per dire.
5: Sì,
1: però
5: chi le raccoglie?
1: Io
5: allora
1: raccolgo.
5: Io sbraito, poi alla fine le raccolgo. E quella cosa, la cosa stupida, che poi alla fine da perché l'indole dell'ordine ecco prevale, e quindi io non riesco a vedere perché
1: sulla disciplina che vorresti dargli non mettendo a posto.
2: Scusami,
5: io dico magari sì, ma la pensi papà, lo faccio subito e lo faccio dopo, e sì adesso va. Però
2: Mimmo, perdonami, ti devo dire due cose. Allora,
5: la prima
2: è che in genere le persone che io non ho figli, però le persone che mi circondano mi hanno detto che hanno insegnato i figli a fare le cose nel momento in cui loro hanno smesso di farlo loro per loro. Cioè, se una mia amica e un mio amico mi dicono, più di uno mi hanno detto, a un certo punto abbiamo smesso di mettergli a posto la camera, e ha detto, tienitela così. E
1: la
2: loro,
1: camera sì, magari, ma il bagno
2: per
1: no, perché lo condividi.
2: Per disperazione hanno cominciato a fare le cose, no, intendo la camera, eccetera, eccetera. La seconda è lavati un po' più spesso. Ma stavamo dicendo, Mimmo.
5: Guarda, Pippo, te c'è chiappa, guarda, ti
2: che hai detto, Mimmo?
5: Ti prenderò.
2: Ah, prima o poi
5: troverò.
2: Mi troverai per strada.
5: Tanto Napoli ti incontrerò per strada.
1: Ma non ti preoccupare, te lo porto io col fiocco.
5: Allora,
2: un attimo solo, sentiamo Mimmo?
5: Sicuramente.
2: Andiamo avanti.
1: Bene, allora Mimmo, noi ti ringraziamo. Ovviamente sai bene che di questa categoria genitoriale fanno parte migliaia e migliaia di italiani.
2: Quindi
1: per non
2: Mimmo,
1: dire milioni.
2: Mimmo, quindi ci sei Mimmo?
5: Sì, ci sono, okay. ci sono.
2: Quindi tu sei ordinato ma sporco.
5: Sicuramente.
2: Ok, a posto.
5: Sono solo ordinato.
1: E questi fanno andare in galera così. Al volo. Mimmo, rassegnati, non ti ribellare, rassegnati così.
2: Mimmo.
5: Oh, Pippo, dimmi.
2: Quindi sei ordinatissimo su Zuz.
5: Sicuramente.
2: Ok, a posto, grazie.
5: Vabbè, hai vinto tu.
1: Ah, kiss a te, te devi rassegnare.
2: Ciao Mimmo.
5: Ciao. Sicuramente.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre

chi schissa a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Chi schissa a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Another con la canzone Talk to You, che
1: Talk
0: è stato
1: to you, sì.
0: Talk to You, che è stato un grande successo
1: un
0: di
1: grande successo di quest'estate, continua ad essere tra i pezzi più suonati.
0: Ma non è che io mi debba ricordare i titoli di tutte le canzoni, ho detto Talk to You, Talk to You,
1: no
0: che...
1: no, beh, forse perché non leggevi bene.
0: No, era tutto chiaro.
1: Noi stiamo peggiorando con la vista, sappiatelo.
0: Sì, sì, sì, da un giorno
1: cioè, dovremmo mettere gli occhiali, ma non li mettiamo in diretta perché
0: abbiamo un PC a 8 metri di distanza, per cui va bene.
1: Perché pensiamo di essere più affascinanti senza gli occhiali.
0: No, poi diciamo che per i problemi che penso di avere io, non so i tuoi, dovrei vedere meglio da lontano, ma adesso non vedo manco da lontano. Va bene.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi altri gadget. Prima abbiamo regalato e consegnato quasi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso è arrivato il momento invece di regalare il pacco gadget attraverso il nostro gioco.
0: Ma che siamo? Babbo Natale? Ogni regalo al secondo.
1: Natale arriva in anticipo,
0: cioè,
1: qua.
0: Vabbè, allora adesso facciamo sentire il rumore.
1: Sì.
0: Voi dovete indovinare che cosa produce questo rumore o chi produce questo rumore. È lì che il pacco gadget vi sarà consegnato da Adriana, che ha detto che ha voglia di girare l'Italia.
1: È vero?
0: A consegnare un po'
1: dipende,
0: di pacchi.
1: Dipende dove andrà. Vabbè. Allora, sentiamo il rumore e subito mandateci una nota vocale. Ah.
0: Eppure il finale.
1: Questo non è difficilissimo, secondo me.
0: Io non ho capito.
1: Non hai capito?
0: No.
1: Forse perché io lo so? Allora, dopo voglio dare un indizio. Lo do adesso, lo do dopo. Ok,
0: no, allora.
1: 347 490 0042. Mandateci subito una nota vocale se avete capito di che rumore si tratta.
0: Ovvero, insomma, cosa produce questo rumore? È qualcosa di materiale, posso capire? Qualche materiale che produce questo rumore?
1: Materiale, non lo chiamerei proprio materiale, però sì.
0: Sì. Stanno già indovinando? Mamma mia, ragazzi. Dicono che stanno già indovinando. Comunque,
1: dai.
0: 347 490 0042, provate a indovinare di cosa si tratta, cioè questo rumore da cosa è prodotto.
1: Vediamo chi indovina senza.
2: Questo è il rumore dei cereali che cadono nella tazza.
0: I cereali
1: che cadono nella tazza.
0: Quello spruzzo
1: vuota.
0: Finale che sarebbe, scusa.
1: No, il cereale che cade però quando la tazza è vuota.
0: Ah, quando la tazza è vuota.
1: Sì, certo.
0: Boh,
1: no,
0: non
1: però
0: pare.
1: Non è questo, poteva essere molto simile come rumore.
3: Questo è il soffio della cannuccia, Gennaro da Brescia.
1: Ciao Gennaro da Brescia, sicuro da Brescia.
0: Il soffio di una cannuccia, no, non è.
1: No.
0: Boh.
1: Vai.
0: Non lo so.
1: Abbiamo altre note vocali, tantissime note vocali di chi prova ad indovinare, ad accaparrarsi il nostro pacco gadget.
0: Allora, un attimo solo.
1: Stanno già indovinando, dai, perché non era
0: già
1: difficile.
0: No, ci sono arrivato io poi.
1: Sì?
0: Sì, ci sono arrivato. Ci sono avuto un attimo, poi ci sono arrivato. Ma, però adesso vediamo gli ascoltatori che si stanno scatenando in migliaia al 347-490-0042. Molti non indovinano. Mamma, quanti sbagliano.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Vai.
1: Ciao.
4: Rottura di una lattina, magari, di bibita gassata.
1: Poteva essere,
0: sì,
1: anche
0: però
1: questo
0: quel rumore,
1: mi sembra molto simile.
0: Pa, non c'entra niente con la bibita gassata. Sì,
1: guarda, pica com'è buono. Ogni volta ci regala qualche secondino in più.
0: Qualche secondo in più, perché quel secondo in più è fondamentale per capire. E lì ho capito io.
1: Lì hai capito. Esatto. Sì, sì, sì. Inconfondibile.
0: Dai, che qua stanno ancora niente.
1: Stamattina, io quasi tutte le mattine lo faccio.
0: Almeno non indovinano quelli che sentiamo, poi non lo so. Vai.
5: Buongiorno, questo è il rumore dell'uovo,
1: ecco,
5: che viene aperto e messo in padella.
1: Nella padella rovente.
0: E la frittata!
1: Frittata, occhio di bue, insomma, chiamatelo come vuoi fare.
6: Sono Alan da Siracusa, questo è il rumore di un uovo che viene rotto e buttato sulla padella.
0: Nella padella bollente. Sì, bravissimo, vai.
7: Ciao Davide dalla Medie Terme.
0: Ciao Davide.
7: Un uovo che viene aperto e va a finire su una padella
0: rovente, incandescente, con l'olio bollente.
8: Buongiorno Rosario da Napoli.
0: Ciao Rosario.
8: L'apertura di un uovo è buttato in padella nell'olio bollente.
0: Ma che bravi.
9: Buongiorno Roberto da Caserta.
0: Buongiorno.
9: Nella padella.
0: Nella padella, sì, bravo.
10: Allora, un attimo. Ciao, secondo me sono le uova che si aprono direttamente sulla padella.
0: Giusto.
10: Calda. Alice da Milano.
0: Ciao, grazie.
11: È l'uovo fritto!
0: È l'uovo fritto!
11: Valentina da Benevento!
1: Ciao Valentina!
0: Ciao Vale, grazie!
11: Questo è il rumore dell'uovo che viene rotto e fritto.
0: rotto
1: hanno
0: fritto.
1: Indovinato sì, in tanti.
2: Secondo
1: davvero
2: me questo rumore è un uovo quando si sguscia un uovo per fare una torta.
0: Sì.
2: È l'uovo rotto nella pentola mentre fai l'uovo cotto.
0: Mentre fai l'uovo cotto.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
12: L'uovo fritto.
0: L'uovo fritto, va bene, grazie. Poi,
2: buongiorno ancora? Valeria da Frosinone. Questo sono le uova che cadono nella ciotolina.
0: Ciao Frosinone.
13: Secondo me è il rumore della bomboletta della panna montata.
0: Della panna montata.
1: I love you, ci voleva una voce fuori dal
0: coro. Di montata c'è solo Adriana, ma andiamo avanti.
1: Che ricordiamo, al supermercato alza la voce per farsi riconoscere.
0: Sì, sì, sì. E poi alla mia festa se la tira, me l'hanno detto ieri.
1: Sì, ciao. Veramente. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Allora Adriana, un nostro simpatico ascoltatore, sì, ha pensato di fare uno scherzo a un amico. Ricordiamo che se volete fare uno scherzo, uh-huh, è il momento giusto adesso per mandarci un messaggio, scrivere a chi volete fare lo scherzo, che ne so, la mamma, che può essere divertente. Sì. A me piace fare gli scherzi alle mamme, ai papà dei nostri ascoltatori.
1: Però assicuratevi che ovviamente, sì, che non siano ascoltatori, proprio ascoltatori fedelissimi.
0: La zia che non ci ascolta mai, il nonno, la nonna, insomma, volete fare, mm-hmm, uno scherzo a questa tipologia di persone, sì, già col fratello che magari è coetaneo o più o meno coetaneo, siamo ascolta parenti, la radio, il figlio, sì, ascolta, sì, la radio, sì, eccetera eccetera. Comunque provateci voi, la moglie, quello che volete. 347 490 0042. Andate un messaggio adesso, Anna Chiara raccoglie e poi facciamo gli scherzi esattamente come è successo a questa vittima, mm-hmm, che è l'amico di un nostro caro ascoltatore.
1: Ok, sentiamo come è andata.
0: Pronto, cercavo il signor Pietro, buongiorno.
2: Sono io, dica.
0: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan di Pavia. La disturbo?
2: No, mi dica.
0: La mia cliente, la signora Mansino, Anna Chiara, non so se la conosce,
3: sì,
0: mi sta dando mandato di occuparmi del problema che ha avuto con il suo bracciale di diamanti che ha perso e che sarebbe stato spazzato via da lei di notte mentre appunto si occupava a Voghera della Polizia delle Strade. Lei sa niente di questa faccenda?
2: No, perché comunque la spazzatrice la usiamo in tanti.
0: No, nell'ASM, nel turno che in cui la signora Manzino dal balcone ha perso il bracciale, c'era lei alla guida. Si evince chiaramente anche dalle immagini, dalle telecamere che l'hanno ripresa. Per cui volevo capire se vogliamo vederci o c'è, diciamo, da parte sua la possibilità di una restituzione di questo bracciale che la Manzino ha perso.
2: Ma mi creda che di notte la signora già faccia per il bracciale.
0: La signora, no, allora, la signora stava avendo un rapporto sessuale sul balcone.
2: Fantastico,
0: mentre,
2: esatto, ha fatto, oddio, bene la signora.
0: Mentre il marito la afferrava da dietro con, diciamo, esattamente, la signora appoggiandosi alla ringhiera, oddio, ha spinto il bracciale verso il basso. E quindi,
2: ecco,
0: c'è stato.
2: Allora, mi faccia parlare con suo marito, se no glielo dica a lei.
0: Sì.
2: E al marito doveva dargli qualche colpo in meno un po' più lento, così la signora non perdeva.
0: Ma lei come si permette di dire questa cosa?
2: Come si permette? Lei si permette di raccontarmi che il marito va in sul balcone e poi a dire a me.
0: Io ho detto il marito. Questo dettaglio, mi perdoni,
1: come audace questo signore.
0: Io non l'ho detto. La signora Manzino. Allora,
2: oh, Nello, è inutile che tu.
0: Allora, mi perdoni, la signora era prona sul balcone, improvvisamente è arrivato dalle spalle il marito. Nel dare questa spinta molto forte,
2: col marito mi dovrebbe dare anche qualcosa, perché io ho distratto la moglie in quel caso.
0: È caduto il bracciale giù. Abbiamo la registrazione del bracciale che è caduto. Senta, eh.
2: Va bene.
0: Ecco, questo è il bracciale che cade. Si vede la macchina sua con le spazzole che tira a sé il bracciale. Lei esce dalla macchina e prende il bracciale. E la signora prova. Sì, quelle urla che si sentivano della signora non erano gemiti di piacere, ma erano urla perché era caduto il bracciale. Allora come la dobbiamo mettere, signor Pietro? Mi faccia capire.
2: Guarda, l'appoggi al muro come era prima.
0: A chi? Alla signora?
2: E chiami a suo marito, così c'ha un'altra occasione, perché quella che gli ha dato non è stata abbastanza.
0: Mi scusi,
2: buona.
0: Lei sta entrando nella vita intima della signora Manzino, che invece mentre...
2: No.
0: Sì.
2: La signora Manzino ci entra suo marito nella sua cornea.
0: Allora, la signora mentre era col marito emetteva questi suoni. E lei non allora, li ha sentiti?
2: Il marito ha fatto un bel lavoro. Bravo il marito.
0: Poi quando ha perso il bracciale. E lei dov'era? Lei che stava facendo mentre la signora.
2: Io stavo lavorando!
0: Allora, la Manzino era in posizione a 90 gradi, appoggiata con le mani sulla ringhiera e il bracciale volato giù.
2: Mamma mia!
0: Lei è anche. Lei
2: non
0: è responsabile.
2: Mai niente.
0: Allora, lei è responsabile anche di un coito interrotto. Ha capito? Quindi è doppiamente responsabile. C'è la causa della signora Manzino per aver perso il bracciale e la causa del marito per averle interrotto il coito. Allora, la signora, mentre era appoggiata con le due braccia sulla ringhiera, il marito è arrivato, boom! Il bracciale è cascato.
2: fatto bene.
0: Il marito c'ha il coito da completare. Che fa? Vuole andare lei? Mi scusi.
2: Okay. No, che vada avanti pure suo marito a coitarsi, a rompersi le corna di dov'è.
0: La signora stava scopando a casa sua, lei scopava giù.
2: Lei,
0: ognuno
2: lei sta facendo la domanda e lei si sta dando la risposta.
0: Come la vogliamo mettere, signor?
2: Ascolti, la causa dello smarrimento del braccialetto è dovuta a terzi per colpa del marito. Perciò io sono all'eletto a pulire le strade, perciò qualsiasi cosa che si trova sulle strade noi puliamo, perché è il nostro dovere.
0: Ma lei se l'è preso, però lei era in mala fede e il marito adesso in questo, mi pare che in questo momento il marito stia finendo il coito. Un attimo solo. Lo sente?
2: No, questo è un segaiolo, che coito sta finendo.
0: Allora, il signor Francesco ha completato, mi fa sapere che ha completato, noi la ringraziamo, va bene?
2: Ok, perfettamente. Allora, io non so lei, grazie della telefonata.
0: Caro Pietro, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Mauro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Disgraziato di Mauro, buongiorno a tutti.
0: Io sono Pippo Pelo.
2: Disgraziato sei Mauro.
0: Bravo, grazie. Ciao.
2: Il mio amico ringrazia. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Come in full mesh, ragazzi, io non posso risolvere le marachelle di Anna Chiara. Lei si mette sui balconi, perde i bracciali.
1: Però Pippo, ad occhio e croce, la signora Mansino ha perso un bracciale di diamanti.
0: Sì, con la spinta violenta alle spalle.
1: Ma occhio e croce l'hanno dato a te poi quello che aveva perso?
0: No.
1: Ah, perché vedo un braccio molto luminoso, luccicante.
0: E
1: stamattina
0: c'entra?
1: Più del solito, secondo me ne aveva guadagnato un altro. Vabbè,
0: andiamo,
1: no.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Oh, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, quasi quasi come lo racconti, sembra che l'hai fatto tu. Secondo me sei te.
1: Il bracciale sì. Sicuro ce l'ha lui.
0: La spinta di Anna Chiara è stata molto forte.
3: State facendo morire da ridere.
0: Meno male che...
4: Mamma mia, raga, che ridere. Devo andare al lavoro, mi avete fatto sciogliere tutto il trucco. Troppo forti.
0: Meno male, dai, che noi, a noi fa piacere la mattina regalarvi un sorriso, insomma, andarvi al lavoro con una risata. Vero, Adriana? Siamo
1: sì,
0: molto
1: ma certo. E poi noi amiamo tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ci mandano le foto dei gatti. Tu lo sai che vuoi diventare virale?
0: Sì.
1: Sui social? Metti il tuo gatto. Non ce l'hai il gatto, te ne presto uno, io ne ho due.
0: No, me ne sono accorto quest'estate che sono stato in una casa di una mia cara amica in vacanza e avevano appena adottato tre gattini.
1: I tre gattini neri,
0: meravigliosi, che sono stati i miei compagni di vacanza. Avevo messo una foto anche con i gatti che ha spopolato.
1: Che ha spopolato, però adesso
0: ma non
1: sappiamo...
0: l'ho messa per quel motivo, l'ho messa perché io veramente, lo sai, te l'ho detto, a uno di loro mi sono particolarmente affezionato.
1: Ah, Pippo non ha messo la foto con i gatti per spopolare sui social?
0: No. Quando mai? Ma io ho messo il gattino, lo tenevo sempre in braccio. In realtà la foto me l'hanno fatta a sorpresa.
1: E quindi però ha spopolato la foto.
0: Assolutamente
1: una,
0: sì.
1: Una casualità, vabbè, ma non volevamo parlare di questo. Volevamo parlare del fatto che chi ha i gatti è stato dimostrato che ha una personalità più interessante rispetto a chi il gatto non ce l'ha. Guardami,
0: ah,
1: Pippo, ne ho due di gatti, si vede.
0: Ma dove ce li ha sti gatti? Allora,
1: nel giardino.
0: Qui bisogna smettere di giocare.

0: Gatti.
1: Allora, non sono tuoi gatti.
0: Sono i miei, Pippo.
1: Sono nel giardino di tuo suocero e che girano liberi e
0: sono
1: una volta a settimana ti ricordi e li metti in una scatoletta.
0: No, il cibo non glielo metto mai. Manco una volta a settimana.
1: Il gatto tuo significa che ce l'hai in casa e che sta notte e giorno sul letto. Non hai il gatto.
0: No,
1: tu.
0: Pippo, sul letto mai lo vedrai.
1: Non hai il gatto. Sta lì fuori casa.
0: La mattina esco all'alba, tutti e due si fanno trovare davanti alla porta di casa mia, mi accompagnano all'auto e mi aspettano quando rientro.
1: E questo significa avere dei gatti.
0: Certo.
1: Allora i gattari italiani.
0: Ogni tanto faccio dei video per i social.
1: Io ho una cugina che si chiama Enza che è diventata gattara, mi ha detto.
0: Sì.
1: Adesso così improvvisamente sì.
0: È diventata gattara.
1: Sì, sono diventata gattara. Va a dare il cibo ai gatti dell'ospedale.
0: Ah, ok, questa è una bella cosa, però
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: ci sono tanti gatti
1: in giro. Gatti all'ospedale. Esattamente. E vorrei che lei spero stia ascoltando questo messaggio tuo.
0: Sì.
1: Secondo te una che vede i gatti la mattina, la sera quando torna e basta, poi non li caga proprio.
0: Poi vado a stendere il bucato e loro sono con
1: e
0: me.
1: Loro sono lì, esattamente.
0: Cioè, loro sono sempre
1: lei
0: con me.
1: Lei ha i gatti, secondo
2: a
1: voi?
2: Bugiarda.
1: In casa non li fa entrare, il cibo
0: ma
1: non glielo mette.
0: No.
1: Che cazzo significa i gatti?
0: In cibo, il cibo c'ho chi glielo mette.
1: No,
0: però
1: sai che mi ha detto? No, ma tanto ci sono un sacco di topolini qua mangiano i topi.
0: No, meno male, a casa mia non ci sono. A casa mia c'ho tutti gli animali del mondo.
1: Ma che stai scemo?
0: Oltretutto, ieri ero a telefono con lui, con Pippo. Apro la porta di casa, lucertola a terra.
1: Mamma, che gravità!
0: Terribile. Però i topi non ce li ho.
1: Cioè, con la casa in campagna c'è la lucertola a terra.
0: Mamma mia.
1: Va bene, ragazzi, non ce ne andiamo. Torniamo domani alle 7, come sempre, domani venerdì, momento dance, tante sorprese. Non mancate, mi raccomando.
0: Oh, non mancate, vi aspettiamo. È stato bello anche oggi condividere le nostre due ore insieme. Arrivano Max Giordini e Max Vitale con Good Morning Kiss Kiss. E noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica che è meraviglioso.
1: Kate Bush. Era il 1985.

0: e 5 in punto di questo venerdì 25 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Che onore, c'è Giuseppe stamattina, dai.
1: Sì.
0: Mattinieri, pronti? Vi fate sentire, dai, che l'apertura è dedicata a tutti i vostri vocali. Primo pensiero del giorno, poi vi ricordiamo che tra tutti voi che mandate vocali, che ci scrivete, insomma, messaggi di testo, potreste ricevere tra tutti voi una chiamata per aggiudicarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Leti.
2: Buongiorno.
1: Ecco l'applauso, va, senti, senti. Ricordi il numero primo,
2: certo, cari? 347 490 0049.

0: buongiorno a tutti. Sto andando a pulire la palestra, quella dove le reti iniziano alle 7, arrivano alle 7 e mezza, alle 6 e mezza. E niente, è venerdì, ma si lavora anche domani. E arrivo, animo. Oh. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno,
2: oggi
1: ragazzi.
2: Tempo da schifo.
1: Tempo da schifo.
3: Buongiorno mattinieri. Giovanni da Voghera. Animo.
4: Buongiorno a tutti. Oggi ne faccio 50. Ciao,
5: auguri.
4: Leti, ciao Max.
6: Buongiorno Kiss da Alessio. Animo.
1: Vedi quanti, subito siamo arrivati.
5: Sì.
1: È un po' come alzare la saracinesca insieme del grande bar dei mattinieri. Alza la Leti. Apri il negozio, apri il bar.
5: L'ho aperto.
1: Sì. Va bene. Quindi tra poco vi sentiamo Raffi, che era giusto un assaggio. Chi è? Si è arrabbiato il cane?
5: Sì, si è arrabbiato tanto.
1: Cioè, sto cane, cioè, abbiamo il cane da presa qua, ragazzi, veramente. Che è uno scricciolo di 3 etti e mezzo, però è nervosito stamattina, è tutto la padrona, diciamo, sì. Quando si vede il cagnolino sul lavoro è importante per noi, sentite, cane da guardia proprio, senti. Allora, vi aspettiamo per un saluto, per il primo pensiero del giorno, nostro numero, grazie, lo dai tu, la Leti, con rinnovato entusiasmo.
5: 347 490 0042.
1: Con chi ce l'ha stamattina?
5: Col gatto.
1: Ah, perché abbiamo pure il gatto qua, ragazzi. Cioè, la Leti cammina, cioè una Biancaneve, la Cenerento, che sei?
5: San Francesco.
1: Con gli animali camminare. Allora, buongiorno, pronti come sempre, come nostro obiettivo partiamo con i fatti d'attualità, poi i vocali, primo pensiero del giorno, ricordi ancora il numero? No, l'hai dato. Per dire che cosa? Che tra poco potremo regalarvi una bella maglia celebrativa, sì, di Radio Kiss Kiss, i nostri 50 anni che compiamo proprio in questo mese di settembre. 50 anni fa nasceva questa radio che ascoltate, si spera, ogni mattina. Anche se siete nuovi ascoltatori, date fiducia a questa ragazza.
5: Sì, datemi fiducia.
1: Date un po' di fiducia alla Leti.
5: Sì, sì.
1: Che c'è? Che ti vedo strana? Cioè, guarda, ti ho fatto. C'è una nuova sigla. Che entri la Leti. Senti qua, senti. Eccola! La Leti!
5: Bella, mi piace.
1: Hai capito? Vabbè, basta, ragazzi, però usciamole perché sennò
5: ecco,
1: qua
5: bravissimo.
1: Via, dai. Esagerati. Allora, i giornali, i quotidiani dicono, sì, stamattina, allora tutti scrivono negli stranieri in classe perché c'è stato l'ok al decreto, si scrive anche del, sai, le prime notizie che vengono fuori sulla legge, diciamo, di bilancio, quella di fine anno, no? Dove si fanno i provvedimenti per l'anno successivo, e quindi un po' di riforma fiscale, giusto un pochino. Un pochino di riforma fiscale,
5: un pochino.
1: Quindi il taglio delle tasse sul ceto medio, anche perché sono usciti,
5: sì,
1: dei dati di cui parleremo secondo me abbastanza stamattina, no? Su chi paga le tasse in Italia, e sono veramente in pochi e sono sempre gli stessi, diciamo, quello che viene chiamato ceto medio, gran parte di noi, insomma,
5: sì,
1: quella fascia di reddito 20.000-50.000 sono i principali contribuenti, non è una novità, cioè nel senso è una cosa che sapevamo ampiamente. Adesso viene confermata dai dati che fanno praticamente due conti su quello che abbiamo dichiarato nel 2024 e 2025. Iniziamo col Corriere della Sera. Stranieri in classe, via il decreto, Meloni evitiamo ghetti scuola. I ghetti, anzi, a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale, corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, misure vergognose dicono, ma la Presidente del Consiglio dice sono misure di buon senso proprio per integrare e non per escludere con le classi ghetto gli stranieri. Sulla Repubblica, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, dati cui facevo riferimento poco fa, perché leggiamo che a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti, cioè 9 milioni di lavoratori praticamente versano poco o nulla, non perché siano evasori, perché ce l'hanno tax area per circa 1,5 milioni di contribuenti, e gli altri pagano molto poco, e poi di questi che pagano poco ce ne sono anche alcuni che non pagano proprio, quindi la storia degli evasori che ha sempre un grosso peso. Dice vabbè, ma i multimiliardari ricchi sono pochissimi in percentuale, e chiaramente hanno una tassazione più alta, ma l'introito principale, il gettito fiscale del fisco arriva soprattutto dal ceto medio. E dice, molti dicono, ma può reggere il ceto medio tutte queste tasse? No, tant'è vero che il ceto medio è quello più tartassato, e adesso si lavorerà su questo su questa fascia di chi ha questo reddito, si dovrebbe abbassare il cuneo fiscale, dicono. Vedremo. Poi la stampa di Torino: Mattarella elogia le diversità, il capo dello Stato a Torino per terra madre, cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo, l'eredità, insomma, i giorni sono importanti. Anche qua, scuola, tetto per gli stranieri, scrive la stampa di Torino, non senza appunto intervento del Colle, perché sembra che il governo abbia mediato su alcuni provvedimenti che fanno parte del decreto appunto che dà queste nuove regole per la scuola. Il Messaggero di Roma: studenti stranieri, arriva la stretta. Qual è questa stretta? Multa per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano. In realtà le lezioni di italiano, se leggiamo bene il decreto, riguardano i genitori, cioè se i bambini arrivano a scuola e non conoscono l'italiano, ovviamente non vengono multati i bambini, ma certo. Viene chiesto ai genitori di aiutare i figli con l'italiano proprio per farli integrare bene, questo è quanto scritto il decreto. Se anche i genitori non conoscono l'italiano, sono obbligati a frequentare un corso di italiano gratuito, assolutamente, da qui 14 milioni messi a disposizione per aiutare i genitori dei bimbi che devono imparare a loro volta l'italiano, che non conoscono una parola, e quindi insomma per integrarli devi partire dalla lingua. Il Giornale: la nostra scuola, il Consiglio dei Ministri cancella le classi ghetto, tetto al 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multi a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buon senso che integrano. E La Verità apre con la prova, così i medici liberano i clandestini. Non solo Ravenna, il sistema anti CPR ramificato, cioè in pratica laddove non arrivano i giudici, che appunto dice, scrive La Verità, no? Sto parafrasando un po' quello che è riportato sulla prima pagina, dove non arrivano in pratica i giudici a fermare un clandestino che deve essere rimpatriato o messo nel CPR, intervengono i medici dicendo con un sistema, con un certificato medico, che non possono andarci. Su Il Sole 24 ore: IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Il Mattino di Napoli: scuola a tetto agli stranieri, genitori a lezione di italiano. Di spalla si scrive da American's Cup, via col vento, da oggi le gare, i team, posto meraviglioso, tra l'altro Radio Kiss Radio supporter di questa giornata, di questa tre giorni di American's Cup, saremo lì sul territorio, c'è la nostra Marta, c'è il nostro Benny, insomma avrete modo di sentire i collegamenti durante la giornata. E se ne scrive dell'American's Cup anche sulla Gazzetta dello Sport. Vai Luna, Luna Rossa, Napoli alza le vele, le prime prove di Coppa America, e poi stasera torna la nazionale di calcio, il Mancio Bis, la prima di Mancini contro il Belgio. Fatevi amare, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Apre con l'Italia del calcio anche il Corriere dello Sport, nel segno di Mancini, Nations League alle 20:45 contro il Belgio, rinasce l'Italia di Roberto, date tutto, questo è il titolo, risultati e bel gioco per avere la gente con noi, dice Mancini. Anche Tutto Sport esalta l'Italia, torniamo a comandare, ore 20:45 Italia-Belgio, si riparte col Mancio. Fra l'altro un girone bello di ferro quello di Nations League, cioè voglio dire un torneo che conta veramente poco, diciamocelo pure, però insomma dobbiamo giocare contro Belgio, Francia e Turchia, insomma questo è il girone dell'Italia, complesso per tutti, non solo per l'Italia, però insomma poteva essere un po' più fortunato, diciamo, il Mancio Bis come inizio, ma invece una bella prova, dai. Tra poco vi sentiamo a Raffica, buongiorno, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Tyler, Just Feel Better su Radio Kiss Kiss.
1: Io vado a 130, 150 perché tengo la nafta grigola.
2: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
0: I mattinieri. Oh, ci diamo una bella scossa, ragazzi, di primo mattino. Sì. Un po' d'energia, per cortesia, Laletti, con rinnovato entusiasmo.
3: Sempre. Senti,
0: subito un po' di storie.
3: Vai.
4: Buongiorno mattinieri, Alci da Cavenago. È arrivato il venerdì e ci si prospetta ora un sabato in ambulanza, una domenica in ambulanza, poi lunedì, martedì, mercoledì, ferie.
0: Mercoledì.
4: Quindi kiss kiss a tutti, buon weekend.
0: Vai.
5: Mattinieri, buongiorno qui da Pesaro.
0: Come va là?
5: Come sempre abbiamo iniziato noi in Puglia lo sciopero. Speriamo di ottenere qualcosa perché è diventata ingestibile.
0: Oh, la storia del carburante ogni mattina, ragazzi, capisco, vabbè.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
6: Sempre Benedetto da Mazzara.
3: Ciao Benedetto.
6: Quanto è bello andare al lavoro e ascoltarvi la mattina.
0: Dai, un po' di entusiasmo, è venerdì.
1: Ciao, buongiorno dai video, buon fine settimana a tutti.
3: Ciao.
1: Animo, animo,
3: animo.
0: Dai, pronto.
1: Ragazzi, mi sto facendo una domanda stamattina. Mi sono svegliato così. Che cos'è l'amicizia? Cosa vi viene fuori quando sentite la parola amicizia?
0: Ragazzi, adesso ste domande, primo attiro, secondo me è una cosa rara, difficile, che duri nel tempo, quando amicizia vera però dura, cioè, però non è una cosa facile da trovare.
3: No, non è semplice.
0: Vuoi dire qualcosa, Laleti?
3: No, che devo dire? Che non è facile per nulla.
0: Vai.
7: Buongiorno mattinieri. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
7: Ernesto D'Arossano.
0: Che dici?
7: Animo, animo.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gianluca di Latina.
3: Ciao Gianluca.
8: Direzione Pomezia per lavoro. E 19 gradi.
0: Sì.
8: Questa notte c'è stato un bel temporale.
0: Pronto.
9: Buongiorno, sono Salvatore da Trani. Animo, animo.
0: Vai sulla scuola.
10: Buongiorno mattinieri, sono Pasquale da Bitonto, autista di autobus. Volevo salutare zio Cosimo, autotrasportatore.
0: Grande
10: e
0: zio
10: stamattina
0: Cosimo.
10: Quando sono andato a fare gasolio alla colonnina, alla macchina, ho celebrato una messa commemorativa per i defunti fino ai trisavoli del signor Trump e company. Grazie governo italiano, grazie, non dovevate. Dai che sfondiamo il muro dei 2,50 euro, che ce la possiamo fare, animo,
0: bravo,
10: animo.
0: Bravo,
10: animo.
0: L'approccio è quello giusto, senti qua, attenzione su questa, sulla scuola, senti.
11: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, Enzo da Roma.
0: Enzo.
11: Con
3: ciao,
11: il
3: Enzo.
11: Decreto per i bambini alle scuole, i bambini stranieri alle scuole, pensavo che probabilmente a Torpignattara le scuole si svuoteranno proprio.
0: Sì.
11: E andiamo così. Un saluto al mio omonimo Salvatore Mangiapia da Napoli. Forza San Carlo.
0: Ragazzi, lo conoscono tutti Salvatore Mangiapia. Tu lo conosci, Laletti?
3: No? Lo conosco anch'io, certo.
0: Certo, vai.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno a tutti mattinieri. E oggi è venerdì. Ciao a tutti.
3: Ciao.
12: Luci da Lecco. Ciao.
0: Chi è? Pronto?
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Saluti da Antonio da Martina Franca. Si va a confezionare olio.
0: Ma mandalo un po'
13: di olio.
0: Un po' di olietto buono, mandalo qua. Che la Leti ha dieta e deve usare quello buono. Quello. Io preferisco il robusto.
3: È buono il robusto, mi piace anche a me il robusto, sì. Deve pizzicare un pochino, sai, la gola, quel pizzicherino buono della gola.
0: Leti, sono anch'io robusto, ci vuole l'olio robusto, no?
3: Sì,
0: andiamo a.
14: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Peggy Guaira Star dei mattinieri di Radio Kiss Kiss da Liti. Sai chi ti saluta?
1: Chi ti saluta, Matt?
0: Simona da Padova ti dà il buongiorno.
1: Ciao Simona da Padova, come vabbè. Stai?
0: Non lo so, vuoi dire qualcosa? Perché qua, dice Simona, ho bisogno di qualche consiglio stasera, ospiti a cena.
1: Il consiglio però su che cosa?
0: Che cucino?
1: Cioè, sulla cucina quindi. Io generalmente quando ho
0: pesce?
1: Ospiti. No. Vado con i miei piatti forti, quelli che so cucinare meglio.
0: E quindi
1: a volte mi piace anche sperimentare. Che ne so quelli di Simona quali sono?
0: Dico, Simona, qual è il tuo piatto forte?
1: Poi mi piace anche sperimentare un pochino, però generalmente vado
0: scrivendo
1: un
0: po' più sul sicuro. Non so fare nulla.
1: Prendi un catering o se no vai a comprare, che ne so, fatta arrivare qualcosa.
0: Attenzione, vabbè, dai. Abbiamo ancora un momento dedicato a voi, però io vorrei dire stamattina, cioè, io capisco, caro carburante, ma non possiamo parlare tutte le mattine di benzina.
1: No,
0: va bene, noi cavalchiamo il vostro sentiment. Però volevo salutare, per esempio, Sara che dice: mio weekend sarà speciale.
2: Buongiorno mattinieri, sono Sara da Brescia, metà meccanica. Mi sto recando al lavoro per il turno di prima. È venerdì. È un weekend speciale in quanto oggi è un compleanno della mia mamma e domani del mio compagno, quindi un weekend di festeggiamenti, però possiamo farcela, superarlo, dai.
1: Ma certo.
0: Sono momenti che ti mettono un po' belli perché sono festeggiamenti, però poi ti viene la tensione per le persone care: che regalo, che cosa faccio, devo preparare bene, no? Io per esempio sono un tipo ansiogeno, se devo ospitare le persone a casa non
1: ma
0: me ne vedo
1: mai?
0: Bene. Ma no, a casa.
1: Tu sei ansiogeno?
0: No, spiego. Non lo sono per nulla di solito.
1: Non fai nulla, tu sei ansiogeno.
0: Aspetta, mi spiego.
1: No, vai, fammi sentire.
0: Se io devo fare una festa o in casa, oppure se prendo un locale,
1: tu sei ansiogeno.
0: Vado in ansia per gli ospiti, capito? E quindi non va bene.
1: Perché andresti in ansia?
0: Non mi godo la festa, perché mi preoccupo che stiano bene.
1: Posso darti un consiglio per non farti venire l'ansia? Occupati tu delle cose, vedrai che non ti viene l'ansia.
0: Vabbè, dai.
3: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: No, c'ha le sue certo. cose. Allora, sulla benzina, senti.
4: Ciao, sono Carmine da Taranto. Allora, qui in Puglia continua sempre il fermo degli automezzi. Spero che possa succedere in tutta Italia. Però do ragione anche ai camionisti. Io sarei il primo a fermarmi anche un giorno, perché faremmo del danno enorme allo Stato. Fermiamoci tutti per un giorno e vediamo se non mettono giudizio.
0: Io adesso non è che voglio accendere il dibattito ancora su sto tema. Faremo un danno enorme, ha detto, allo Stato, se ho capito bene, ragazzi. Vi informo di una cosa: non sono i governi che aumentano i carburanti. Di nuovo, ma non l'italiano, qualunque governo, non lo decidono i governi l'aumento dei carburanti. Sono i mercati, sono le borse internazionali, il brand WTI e la raffinazione, che ha un costo enorme, più del costo al barile. Certo, c'è l'introito delle tasse sulla benzina, ma quello ha un costo fisso, le accise hanno un costo fisso, sempre quello per litro. È vero anche che l'IVA sui carburanti il governo sta incassando di più, cioè lo Stato, certo, non il governo. Il governo amministra i nostri soldi. Che deve fare con questi soldi? Deve restituirceli, no? In qualche modo. Vabbè, però vi sentiamo su questo tema tra poco nei mattinieri.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Tieni chi scrisse sto sorridendo perché?
1: Perché
0: lo sapevo che aizzavo un po' di ascoltatori.
1: Ma certo, ovvio,
0: no?
1: Normale.
0: L'ho detto prima, è Giuseppe Regia che dice vai, vai, vai.
1: Ah sì, ti parlerebbe. Bello. Bello Giuseppe.
0: Bello, insomma. Non lo faccio di proposito, ricordavo che non sono i governi a decidere le tasse sui carburanti. Tra poco ci torniamo, perché stanno arrivando un sacco di opinioni. Però non possiamo, ragazzi, di mattina parlare di questo. Anche perché ci sono dei temi interessanti sui quali vorremmo sentire la vostra opinione. Per esempio, non solo le ultime decisioni sulla scuola, ma anche c'è una notizia importante sulla quale però vi coinvolgiamo tra poco. Dai, non dico nulla, anche perché ci sono le notizie di secondo piano.
1: Sì, che anche quelle sono carine, interessanti.
0: Però non so se ce la faccio, lo
1: no,
0: sai.
1: Ma sicuramente non ce la fai, perché stai chiacchierando tantissimo.
0: Vabbè, aspetta.
1: Non riesci a darne neanche una?
0: No, allora ti metto la sigla.
1: Ma io...
0: Vabbè.
1: No. Che stai a fa?
0: La sto cercando.
1: Ah, aspetta che te la cerco io. No, poi
0: vabbè,
1: aspetta,
0: dai,
1: lei ci
0: avrei trovato. Sigla.
1: Bene, perfetto.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Certo,
0: la Leti, sei pronta a migliorare la colazione dei nostri ascoltatori? Vai,
1: sì,
0: grazie.
1: Sì.
0: Ma
1: ce la fai a dare?
0: Sì,
1: allora, io
0: trovato,
1: ne ho trovate tre, però bisogna capire se riesci a darle tutte e tre.
0: Allora, questo è forte. Una ricerca raccontata dalla Harvard Business Review, cioè Harvard, scusate, insomma, la prestigiosa università, ecco, basata su 5 esperimenti, oltre 1000 partecipanti, arriva ad un paradosso sul fatto che abbiamo tutto a portata di click. Quando sappiamo che un'informazione sarà facilmente recuperabile attraverso colleghi, chat, drive aziendali oppure sistemi digitali, tendiamo a memorizzarla meno, cioè diventiamo più bravi a sapere dove trovare una cosa, ma meno bravi a conservarla nella testa. Abbiamo tutto a portata di mano, però, perché diciamo tanto non mi serve ricordarlo, tanto la cerco, però poi quel cerco ci fa essere
1: meno... No, ma
0: meno...
1: perché altro il problema è se poi... Aspetta, tu dici, allora, non mi serve ricordarla, tanto la cerco, ma se non te la ricordi poi come farei a cercarla dopo?
0: Quello è come quando tu dici da lontano... Oh, dove stanno i calzini che li avevo qua? Se vengo io li vedo io da qua, no? E dici, sono lì, guarda davanti a te, tu non li vedi, perché sei certo che c'è il tuo promemoria che ti ricorda dov'è.
1: Ma no, ma l'uomo è proprio fatto così. No, dici. Aspetta, l'uomo proprio è così. Prescindere da com'è la donna, se no, siete voi che non,
0: senti,
1: non sapete mai dove stanno le cose.
0: Mi vuoi dire il segreto, come fate a sapere sempre dove è tutto?
1: Voi siete molto distratti. Secondo me la vostra testa è distratta. Hai presente Homer Simpson?
0: Ma voi chi? L'uomo?
1: Sì, Homer Simpson.
0: Medico! Quella roba lì.
1: Dove c'ha birra e che ne so, ciambella?
0: È vero, cose da mangiare. Va bene. C'è un'altra notizia che riguarda le biblioteche italiane. In mezzo a tanti discorsi sul fatto, sapete, nei giorni scorsi abbiamo raccontato dei dati sulla lettura, che leggiamo poco. C'è un dato che però, ecco, ci incoraggia in questo senso, perché una ricerca della Fondazione Bellonci sul prestito bibliotecario, che ha coinvolto 7000 biblioteche e 101 sistemi bibliotecari, ha rilevato circa 20 milioni di prestiti di libri sono stati consumati negli anni passati, 2024-25, cioè non compriamo libri, però ne chiediamo tanti in biblioteca, quindi vuol dire che non siamo messi così male con la lettura.
1: No, è bellissima questa cosa. Io adoravo andare in biblioteca, quindi... e se posso, certo, è un po' meno, ma prima ci andavo spesso.
0: Allora, questa è una bella lettura, no? Magari non è vero che non leggiamo, magari compriamo meno libri e cerchiamo altri modi per leggerli, appunto andando in biblioteca. Questo è un buon dato.
1: Bellissimo,
0: perché la lettura è fondamentale, accende l'immaginazione, arricchisce il lessico, tutte le cose che ci hanno sempre detto a scuola. Però io l'ho capito in età avanzata, quindi spero
1: vede.
0: Accade anche a voi, ragazzi. Vabbè, grazie. C'è la nuova di Biagio Antonacci con Saif, Spirituali.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1,

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss Kiss.
6: Almost gone. I'ma love you like you've never been loved before. On my side.
3: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: On My Soul. Bromance, la Liti,
1: dimmi.
0: Angela ti chiedeva un'altra ricetta, non solo Simona, qua sanno che tu sei un'esperta in cucina.
1: Sì.
0: Però ne parliamo tra poco.
1: Okay.
0: E se hai idea per il weekend che c'ho ospiti, chissà perché chiedono a te.
1: Ma non lo so onestamente, forse perché sono donna, non lo so.
2: Buongiorno mattinieri!
3: Buongiorno! Baguette strilli.
4: Andate a lavorare i mattinieri!
0: Senti.
5: Maxi, no, è quella che tu difendi sempre, la parte del governo che tu difendi sempre, è quella che ha basato tutta la campagna elettorale sul taglio degli accisi e delle tasse in generale. Non ha fatto niente, anzi vi ha aumentato. Quindi per favore Maxi, smettila, viene il botto a stomaco sentire parlare.
0: Cioè, quindi io ho difeso una parte politica. Io ho parlato di a parte che l'altro giorno ho difeso Bonaccini, mi hanno dato dell'opposizione, adesso mi dai del governo. Va bene tutto, ragazzi. Io ho detto quella che è la realtà.
1: Sì.
0: Non decidono i governi di destra, di sinistra, italiani, stranieri, il prezzo dei carburanti. Poi che lei abbia basato la Meloni
1: La
0: sua campagna elettorale sul video delle accise, quel video è molto molto vecchio e non riguardava la campagna elettorale. Certo, dovrebbero tagliare le accise, però aspetta, sentiamo lui.
6: Il nostro bellissimo governo, grandissimo governo, perché noi abbiamo dei politici eccezionali di destra e di sinistra, poco prima che salissero tutti i prezzi per quanto riguarda benzina e diesel, hanno equiparato diesel, che praticamente costava 10 centesimi in meno rispetto alla benzina in media. Dopodiché sono iniziate a salire tutti i prezzi. Cosa può fare il nostro Stato? Giustamente tu dirai se sono tutti problemi di raffineria, eccetera. Io non posso pagare delle tasse per quanto riguarda la guerra in Etiopia del 1900. La cosa che potrebbe fare in questo momento il governo, l'unica cosa che potrebbe fare è togliere in questo momento tutte le accise.
0: Così andiamo sotto sopra, ragazzi. Le accise, a parte che hanno un costo fisso per litro, ve lo ricordo ancora una volta, e non è aumentato quel costo fisso, e c'è, come hai ricordato tu, da guerre vecchissime, sono lì dalle notte dei tempi, ma finanziano tutta la spesa pubblica che abbiamo oggi. Quindi tagliare le accise sui carburanti, tagliare le tasse sui carburanti, vuol dire non dare più soldi a scuole, ospedali, servizi pubblici, strade. Quindi io le posso tagliare, ma poi come finanzi le altre cose? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Quando si decide un provvedimento, si devono capire le coperture. Come le copri? Capito? Questo è il problema. Perché figurati se voglio pagare la tassa dell'Abissinia, della guerra che c'era vent'anni fa. Quelle tasse oggi pagano tanta spesa pubblica. Ma basta che cercate online, non è che lo dice Max. Cercate online e vi arriva la risposta. Cosa finanziano le accise? Cercate su Google, dai.
7: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Alessio Bernabei, infinito. Dal 2016, la Liti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Perché tocca a te, dobbiamo scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi. Metto la sigla, dai, sigla.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice la Liti, tra i segni zodiacali più fortunati di questo venerdì 25 di settembre. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario, una ventata di ottimismo vi spingerà a pianificare un viaggio o un weekend fuori porta, riaccendendo l'entusiasmo e la complicità anche all'interno della coppia.
0: Scopriamo la seconda posizione, che è occupata da?
1: Dal segno del Capricorno. La giornata favorirà i contatti sociali e il networking, aprendo le porte a collaborazioni inaspettate e a piacevoli sorprese nella sfera delle amicizie.
0: Il segno più fortunato di questo venerdì è?
1: Il segno dell'Ariete. Una splendida intuizione vi permetterà di anticipare le mosse di un collaboratore, trasformando un potenziale imprevisto di lavoro in un'ottima occasione di guadagno.
0: Bene, e allora riepilogo, i segni più fortunati di oggi sono?
1: In terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno del Capricorno e in prima posizione il segno dell'Ariete.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: La data 25 di settembre, cosa celebriamo e cosa ricordiamo?
1: Iniziamo dai santi del giorno, Sante Aurelia e Neomisia.
0: Che bei nomi.
1: Ah, ma che bello Neomisia. Bellissimo.
0: Una è una statale e l'altra...
1: Dai, falla finita, passiamo agli eventi del giorno.
0: Com'è chiamarsi come una statale, la Liti? Cioè,
1: ma
0: se,
1: dai!
0: Se chiamo Tuscolana, come ti piace come nome?
1: Ma allora che vuol dire? Da domenica, mercoledì, come chiamarsi come giorni della settimana, oppure Natale, Natalina? Dai,
0: vabbè,
1: su,
0: vabbè,
1: che domande
0: avanti,
1: sono? Comunque passiamo agli eventi del giorno. Questo giorno del 1493.
0: Ti piace il nome Appia? Ti potrei chiamare Appia?
1: No, Appia no. Cristoforo Colombo parte per il suo secondo viaggio verso le Americhe. Questa volta non si tratta più di una piccola spedizione esplorativa, parte da Cadice con una vera flotta e circa 1200 uomini.
0: Va bene, andiamo sui
1: passiamo
0: nati.
1: Passiamo ai nati
0: dai.
1: Del giorno. Oh!
0: Che ho fretta, dai.
1: No, non mi interessa, passiamo ai nati del giorno. Sandro Pertini.
0: Ah, come no.
1: Sì, 1896, partigiano, politico e settimo presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985. Ora ti tiro una scarpa.
0: Vabbè, auguri. Leggere tutto, vai.
1: Cosa?
0: Vai,
1: auguri a Michael Douglas, l'attore e produttore statunitense, vincitore di due premi Oscar, compie 82 anni. Compie 57 anni Catherine Zeta-Jones, l'attrice gallese curiosamente nata lo stesso giorno del marito Michael Douglas, esattamente 25 anni dopo.
0: Sono 25 anni di differenza, hai capito?
1: Ma non parlarmi sopra che vado di corsa. Sono invece 58 per Will Smith, attore, rapper e produttore statunitense.
0: Bene.
1: Buon compleanno Zucchero al secolo Adelmo Fornaciari, una delle voci italiane di maggiore successo internazionale, per lui sono 71 anni.
0: Oh, che bello, grande Zucchero, vai.
1: Fiatone. Concludiamo con la storia della musica. Il 25 settembre di 50 anni fa nascevano gli U2, tutto grazie al giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band a figgio un volantino nella bacheca della scuola. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre del 76 si ritrovano a suonare nella cucina di Larry.
0: Hai capito, in cucina.
1: Sì, sì, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback. Oltre a Mullen ci sono Bono, Adam Clayton e The Age. Due anni dopo la band prende il nome di U2. Oggi celebriamo questo compleanno artistico con With or Without You.

0: dal 1979 su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo venerdì 25 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia.
0: E buongiorno a voi tutti. Pronti? Tra poco vi coinvolgiamo sui temi d'attualità. Non c'è solo il caro carburanti, ci sono altri temi che possiamo esplorare insieme, perché devo dire l'attualità ci riserva tante altre notizie stamattina e quindi siamo pronti a confrontarci con voi. Allora, vocali per i vostri primi pensieri del giorno, critici a me, alla radio, agli argomenti, a chi ve pare, insomma, oppure sì, semplicemente per raccontarci di cose belle, l'attualità che vi riguarda, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sei piena di rinnovato entusiasmo stamattina, meno male. Dai, ripartiamo dalla musica più bella. C'è Elisa. Matti.

0: animo.
1: Che c'è, la lettera?
2: Senti, posso fare gli auguri di buona onomastica a una persona?
1: Certo.
2: Neonisio da Chieti.
1: Prima...
2: ho detto che mi piace tanto quel nome, ci sta ascoltando un Neomisio.
1: Un Neomisio, dai.
2: Sì.
1: Ciao, che bel nome.
2: È bellissimo.
1: Ma questi nomi sono sempre particolari. Poi, beh, certo, cerchi di capire cosa è passato per la testa dei genitori quando insomma.
2: Come
1: gli è venuto in mente? ci sono dei nomi.
2: Neomisio.
1: Poi, in alcuni casi, appunto, sono i santi patroni dei territori. E tipo, ci sono dei nomi veramente che mai sentiti, però quando li ascolti, effettivamente, un genitore, poi cioè, quando ha un figlio che ama più della sua vita, cerca sempre, non posso chiamarlo Mario Rossi, no?
2: Ma sai che a volte magari non hai idee, quindi lì prendi il calendario, prendi i santi, prendi la qualunque e ti fai venire un'idea.
1: No, dicevo in realtà non posso chiamarlo Mario Rossi perché è il nome e cognome più diffuso in Italia. Facevo l'esempio, dice troppo scontato, fammi cercare un nome più ricercato. Appunto, scusate il gioco di parole, però da lì scattano questi nomi. Ma allora, torniamo all'attualità. Come sempre a quest'ora diamo un'occhiata alle agenzie. Oggi 25 settembre, quali sono le notizie? Il decreto deciso ieri dal governo, non si può andare a scuola con il burka né con il niqab, d'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ovviamente ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano ed anche i genitori non conoscono la lingua appunto italiana, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito pagato dallo Stato fino a una sanzione dai 200 ai 1.000 euro. Sono queste le principali novità previste dal decreto approvato ieri dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi degli studenti, no? Senza cittadinanza italiana è sufficiente un background scolastico, non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, dice la Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece Elish Line dall'opposizione. Poi ci sono altre notizie. Questa qui, per esempio, un'altra notizia sulla quale potremmo discutere tanto e confrontarci, ragazzi.
2: Sì.
1: Molto serenamente, se ci riusciamo. Allora, in Italia, e anche sui giornali questa, ma anche sulle agenzie, in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF. Vedi, abbiamo parlato di tasse, accise.
2: Sì.
1: Sui beni che compriamo c'è la famosa IVA, imposta a valore aggiunto che troviamo sulla benzina, su, non so, la pasta al supermercato, certo, in alcuni casi. Per esempio sui beni essenziali l'IVA scende al 9, al 4%, dipende da quello che è il prodotto, però insomma c'è sempre un'imposta a valore aggiunto. A parte quelle, noi paghiamo la tassa sulle persone, no? La tassa, l'IRPEF. E allora l'IRPEF, leggiamo, c'è uno squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024-25. E c'è una cifra che, ragazzi, ci fa pensare.
2: Sì.
1: Quasi l'80% delle tasse, cioè del gettito fiscale, i soldi che arrivano dalle tasse, a carico del solo il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo una quota minima. E addirittura, ripeto, se io apro il...
2: Avevo
1: i giornali qui davanti.
2: Sì.
1: Se apro il Messaggero di stamattina...
2: Messaggero? L'hai
1: oppure,
2: aperto?
1: No, Repubblica.
2: Ah, Repubblica.
1: La prima di Repubblica, uno dei principali quotidiani italiani, tasse tutto il peso sulle spalle di pochi. E a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte, 0 euro da 9 milioni di contribuenti italiani. Cioè tra no tax area, cioè quelli che non pagano tasse perché giustamente guadagnano poco,
2: sì,
1: che gli vuoi togliere pure le tasse, e quelli là che dovrebbero pagare pochissimo, in realtà si arriva a 9 milioni, quindi gran parte delle entrate fiscali sull'IRPEF, il reddito della persona, ecco, entra pochissimo. Cioè praticamente i più tartassati sono la fascia, il cosiddetto ceto medio. E su questo, ha detto il governo, interverrà sulla prossima finanziaria. Vedremo, perché insomma ridurre le tasse sul ceto medio sarebbe la cosa più importante. Il ceto medio siamo gran parte di noi, ragazzi, quelli,
2: sì,
1: che guadagnano dai 20.000 ai 50.000 lordi l'anno. Lordi vuol dire che gli devi togliere le tasse, appunto, da queste cifre. Quindi gran parte degli italiani si vedono trattenute importanti sulla busta paga. Insomma, questo è un tema interessante di cui parlare stamattina. Se volete, ecco, ci dite quanto vi levano dalla busta paga, raccontateci quante trattenute avete, se volete. Poi insomma ne parliamo ancora dei carburanti, perché c'è poco da fare. Anche stamattina l'argomento benzina, e sono una settimana che lo trattiamo, ma evidentemente vi piace, noi cavalchiamo un po' il vostro sentiment e quindi perché no, vi sentiamo anche su quel tema se ci tenete davvero tanto. Vi aspettiamo tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: traffic sui temi d'attualità. Io però, ragazzi, oggi abbiamo la fortuna, faccio questa premessa, siete con Max, Laleti, buongiorno, faccio una premessa. Oggi abbiamo la fortuna di avere una risorsa incredibile.
1: Sì.
0: I motori di ricerca, cioè Google per intenderci, e l'intelligenza artificiale, anche quella gratuita. Cioè, se io ho un dubbio o mi pongo una domanda, basta che chiedo anche allo smartphone, senti, ma come
1: ormai
0: funziona questa cosa? Ora sbaglierà pure, ma bene o male ci prende Google, ci prende l'intelligenza artificiale. Ecco, sentite per esempio lui, vai.
2: Max, buongiorno. Che ne pensi di un mutuo a tasso variabile che da 1300 euro arriva a una punta massima di 2186? Questo è lo Stato italiano, uno Stato usuraio.
0: Allora, caro ascoltatore, noi sentiamo tutti i pareri. Come si fa ad attribuire allo Stato l'aumento del tasso dei mutui? Se tu prendi il tuo smartphone e chiedi intelligenza artificiale, perché aumenta il tasso dei mutui? Non sono i governi che decidono la finanza mondiale, ragazzi. I tassi dei mutui sono decisi da un insieme di fattori e soggetti. La Banca Centrale Europea, che fissa il costo generale del denaro, i mercati finanziari che determinano gli indici di riferimento e poi le singole banche che scelgono lo spread applicato al cliente e tanti altri fattori che non riguardano i governi. Non si può attribuire al governo spagnolo, quello europeo, a quello che ne so, italiano, quello giapponese, l'aumento dei tassi dei mutui. Dire una cosa del genere denota veramente ignoranza, nel senso di non conoscenza. Informate, avete lo smartphoneino lì, cliccate, perché aumenta il tasso del mutuo, te lo dice, non lo dice Max Poli, chiedete all'intelligenza artificiale, vedete se non è così, non è difficile. No. Poi è inutile dirlo, ragazzi, senti qua, senti la lettera, un sacco di messaggi sui carburanti, è un massacro.
3: A volte ho l'impressione che siamo noi che li vogliamo integrare, ma che loro vogliano comunque invece continuare con il loro modo di vivere. Animo.
0: Questo sulla scuola.
4: Ciao ragazzi, dai.
0: Vai, pronto.
5: Vincenzo da Gerignola, stamattina la macchina riserva e non so se riesco a arrivare al lavoro perché il gasolio non lo metto.
6: Sì, sono d'accordo, posso essere anche essere d'accordo con te, ma se tolgono tutte queste accise che noi paghiamo ancora la guerra, paghiamo ancora il terremoto in Irpinia, se tolgono queste accise, vedi come scende la benzina,
0: pure questo, andate sui motori di ricerca, chiedete a che cosa servono le accise e vedete che cosa vi esce.
7: Buongiorno Mattini, Max, mi dispiace dirlo perché è il mio popolo, ma in Italia siamo troppo ignoranti. È colpa del governo, è colpa del governo, è sempre colpa del governo, dicono loro.
0: Ragazzi, ma non
7: c'è ignoranza.
0: Il governo avrà tantissime colpe, però su certe cose informatevi.
8: Max, è già così. Soldi a scuole, ospedali, ormai non ne arrivano più.
9: Caro Max, si possono abbassare anche i loro stipendi per finanziare la spesa pubblica.
0: Pronto?
10: Ok Max, le accise servono per pagare la scuola, la sanità pubblica, sì, ok, ma almeno che li usassero questi soldi, no? Perché non parlo del governo attuale, ma parlo in generale.
0: Certo.
10: Perché trovare una scuola, parlo dai genitori di una bimba della primaria, nonché anche di un compagno di una maestra, ti posso garantire che le scuole non hanno neppure i riscaldamenti.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Come finanziare
0: Un po' di ricette, ragazzi, dai.
11: Sanità, istruzione, in caso di taglio di accise
0: come? Vai.
11: Ma magari iniziamo con tagliare gli spesa su armi sulla guerra.
0: Questa è un'osservazione giusta, si possono da qualche parte devi tagliare e non hai torto, vedi?
12: Max, io mi ricordo che quest'estate hai fatto un sondaggio di cosa parlare in radio.
0: Sì.
12: Era abolita la politica, se no ci saremmo scannati.
0: Non è politica, è attuale.
12: È così, vedi?
0: Sì, sì.
12: Non si può perché ognuno c'ha la sua idea, destra, sinistra, governo. Tu stai facendo il tuo. Continua così.
0: Ah, era un incoraggiamento questo. Vai.
13: Buongiorno Mattinieri.
12: Ciao.
13: Francesco da Trapani. Secondo me lo Stato non deve tagliare le accise perché, come ha già detto Max, sostengono buona parte della finanza pubblica, ma deve assolutamente intervenire sui petrolieri. Il rapporto fra il il prezzo del carburante, il prezzo del barile dell'anno scorso è nettamente inferiore rispetto a quello di quest'anno.
0: E l'abbiamo detto, il costo che è aumentato tantissimo è quello della raffinazione. Vai.
14: Ciao Max, ciao Lì. Certo, le accise servono per finanziare tutto il resto, e questo è in dubbio. Ma quando Trump voleva far guerra all'Iran, il nostro governo doveva perlomeno sollevare dubbi.
0: No, allora, guarda, queste sono osservazioni giustissime che condivido assolutamente. Ognuno ha le sue ricette, però la domanda è: basterebbe dire guarda, ho un dubbio sull'attacco all'Iran per far non far scattare la guerra appunto degli Stati Uniti verso l'Iran? Ne dubito, però vabbè, è un'idea.
15: Ciao Max, ciao Leggi. Ciao. Buongiorno, Raffaele.
0: Ciao.
15: Io da ignorante in materia, premetto questo, però volevo capire semplicemente una cosa. Sentivo da ultime notizie che addirittura siamo riusciti a toccare lo 0,6% del nostro PIL per cercare di aumentare gli armamenti e sovvenzionare quello che ormai la
0: guerra in Ucraina, dici?
15: La guerra tra Russia e Ucraina, cioè sovvenzionare l'Ucraina di armi in questa lunga guerra. Ma la mia domanda è: ma non possiamo invece ridurre quelle che sono le accise e garantire questa copertura di accise che, come ricordate tu, sono importantissime?
0: Allora, sono importanti, io le toglierei tutti, ragazzi,
15: con
0: tutte.
15: Gli stessi soldi che usiamo ormai per sovvenzionare le guerre che non sono neanche nostre.
0: Allora, le guerre sul non sono neanche nostre, avrei qualche dubbio. Nel senso che oggi noi paghiamo in termini economici, in Ucraina c'è gente che paga in termini di vite, quindi diciamo siamo ancora più fortunati degli ucraini. Detto questo, l'Ucraina è Europa, ragazzi, è alle porte dell'Europa, quindi il timore è che ci possano essere mine espansionisti, che lo so che adesso ci sono quelli, non è vero, la Russia non ci vuole far nulla, però le riflessioni che fate sono giuste, le condivido e mi piace molto, e ne parliamo ancora tra poco.
16: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata, animo, animo, i mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Kiss a te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi: ho trovato il vero amore. Amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5, tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Carmen.
1: Ciao Carmen.
0: Capito?
1: Sì, sì. Siamo. Che ho capito, che mi saluta. Mi fa piacere.
0: Dai, andiamo, sei pronta? Te volevo far andare da casa qui, ma tu sei stanca? No, ce la fai?
1: No, ce la faccio. Ho solo un po' di emicrania, ma
0: sentiamo gli ascoltatori, dai.
2: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio filo?
3: Ma che c'entra?
2: Cioè, è assurdo questo programma. Fa paura.
0: È pericolosissimo. Mamma mia, senti qua.
4: Max, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Lady, buongiorno. Max, quando sento dirti queste, diciamo, affermazioni che giustificano questa dittatura economica, non capisco la Lady come fa a stare a fianco a te.
0: Raga, scusate, la dittatura economica, i tassi dei mutui che aumentano. Ho detto che non li aumentano i governi, ma li aumentano la finanza mondiale, la Banca Centrale Europea alza i tassi, cioè che è la cosa che dico io. Ripeto, se non vi fidate di questo cretino che parla alla radio, avete Google, chiedete come funzionano i tassi dei mutui e vi risponde. L'intelligenza artificiale, prego cara.
1: Dico, comunque, a prescindere da quello che ha detto, caro ascoltatore, io me lo chiedo sempre come faccio a sopportarlo, ma non su questo, su tutto.
5: Ma tutti questi italiani che non si trovano bene in Italia, è fuori dall'Italia, per loro funziona tutto correttamente, guadagnano 3 volte di più, vivono meglio, sono felici, possono fare tutto quello che vogliono grazie al grandissimo
0: capito
5: guadagno.
0: Dove vuole arrivare?
5: Perché cazzo non se ne vanno dall'Italia? Grazie.
0: Prego, ciao.
1: Prego.
0: Allora, in Italia quasi la metà dei contribuenti, leggo dal giornale,
1: vai.
0: Perché poi diranno, ma chi te li dà sti dati? Ragazzi, prende la Repubblica di stamattina.
1: Sì.
0: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga almeno appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Ecco. Oltre poi gli evasori fiscali, insomma.
1: Vabbè, quello è un altro discorso.
0: Quanto vi trattengono in busta paga? Dice Max, ma chi te le dice queste cose? Raga, io non posso stare a dire ogni volta le fonti, l'ho appena detto, Repubblica, vai.
6: Buongiorno
0: via.
6: Ragazzi. A me di trattenute al mese mi va tra i 600, a volte anche 800 euro. Tra me e mio marito, con le trattenute, ne viene fuori un altro stipendio.
0: Certo.
7: Ciao ragazzi, sono Andrea da Crema. Io ho circa 1300 euro di trattenute al mese.
0: Vedi che trattenute importanti.
7: Ma quello che mi fa più incazzare è che oltre alle trattenute ogni minima cosa ci sono le tasse da pagare.
8: C'è un po' di restamento, c'è da accise, queste accise. Quando andate a comprare un telefono di 1700, 1800, non lo pensate alle accise. Le rate di 500-600 euro al mese per prendere il macchinone, non le pensate alle accise. Lavorate.
9: Stavo guardando un'occhiata alla busta paga.
0: Sì.
9: Io sul mese di agosto ho avuto la bellezza di 783 euro di trattenute. Andiamo avanti così.
10: Ciao Max, ciao Leti, Fabio da Biella. Ma è normale che una classe nel ceto medio venga tartassato da tutte le parti, perché è risaputo che comunque chi è ricco ha le sue agevolazioni.
0: Allora, chi è ricco, purtroppo non siamo tra questi, però dicevo, chi è ricco, ragazzi, ha la tassazione più alta. Il problema, tra virgolette, è che siamo più i poveri che quelli ricchi, come sappiamo.
1: Sì.
0: E quindi in pratica siamo quelli che come gettito fiscale portano più entrate nelle casse dello Stato. Vai.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Valerio da Lecce, ho appena ascoltato il discorso trattenute. Io lavoro in un'azienda, un calzaturificio, guadagno 1600 euro al mese e ogni mese in trattenute calzaturificio guadagno 1600 euro al mese e ogni mese in trattenute vedo sempre lavoro.

0: tutti questi italiani che non si trovano bene in Italia.
1: Che devono fare?
0: Fuori dall'Italia per loro funziona tutto correttamente.
1: Che devono fare? Ridillo.
0: Tre volte di più, vivono meglio, sono felici, possono fare tutto quello che vogliono grazie al grandissimo guadagno. Perché cazzo non se ne vanno dall'Italia?
1: Vabbè, è una provocazione, sì. Ho messo due volte questo messaggio anche per riderci un po', ragazzi, esorcizzare l'amarezza di queste mattinate, anche per il caro carburante e il caro vita in generale, dai. Tra poco vi sentiamo con i messaggi e ancora con i vostri commenti, c'è la nuova di Ultimo, tutto.

0: La nuova canzone di Ultimo si intitola Tutto su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ormai ti stai ammalando, che succede?
1: Sì.
0: Cioè, cagionevole la ragazza.
1: Allora,
0: tra poco torniamo a sentirvi un po' lo stato d'animo. In queste mattinate stiamo sentendo molto il vostro stato d'animo, però devo dire, si parla tanto di carburanti, abbiamo letto di un sacco di notizie, non solo per il caro carburanti, ma anche per esempio questo rapporto che ci fa capire lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto che si chiama Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024 e poi anche 2025. È sconcertante vedere che insomma il famoso ceto medio è il principale contribuente italiano per l'IRPEF, cioè gran parte di noi, ecco, teniamo in piedi il 70% delle tasse, degli introiti fiscali per il reddito sulle persone, no? E quindi vi fa capire la famosa

0: Cosa, quando si dice tagliare le tasse al ceto medio, ne ha parlato anche l'esecutivo, che dovrebbe essere uno dei programmi, uno dei progetti, anzi uno delle prossimi, dei prossimi provvedimenti da prendere per la legge di bilancio di fine anno. Ecco, dovrebbero tagliare le tasse a chi è il maggior contribuente, vale a dire il ceto medio. Gran parte di noi che siamo all'ascolto è quelli che guadagnano dai 20.000 ai 50.000 euro l'anno lordi.
1: Sì.
0: Quindi chi guadagna 1.500 euro al mese è un ceto medio in Italia. Mannaggia, raga. 1.500 chiaramente. Va bene. E, insomma, ne parliamo ancora tra poco. Vi sentiamo. Ci state raccontando anche un po' quali sono le vostre trattenute, il vostro stato d'animo. Tra poco su Kiss Kiss. Aspetta che ci dicono una cosa.
1: Vai, fammi sentire.
0: Allora, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Via, vai.
2: È ora la chiosa della Leti. Vai la Leti, vai. Vai,
0: Leti,
2: vai,
0: a te.
2: Vai.
0: Di qualcosa.
1: Chiudo.
0: Chiudo.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Casai, Animals, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Aliti. Allora, c'hai un po' di messaggi di testo che ne vedo tanti.
1: Vai. Sono veramente tanti. Sì, è un attimo che li sto prendendo, ma perché sono lunghi, quindi sto cercando.
2: Oh madre, ma che bel programma i mattinieri!
0: Aliti, molto attenta stamattina. Allora, ti chiedono se puoi dare un suggerimento per la pasta alla norma. Sai cucinare stamattina?
1: Sai, la pasta alla norma non l'ho mai fatta.
0: Capito? Allora, manco sulla pasta puoi dare suggerimento.
1: Sì.
0: Però aspetta, senti.
1: Fammi.
0: C'è un'ascoltatrice.
1: Sì.
0: Che ci dice una cosa interessante, se solo la becco, perché sono arrivati centinaia di messaggi.
1: Infatti centinaia, per questo è difficile tenere il conto di tutti. Allora, comunque, in merito al discorso che faceva già un ascoltatore prima, dice: allora, buongiorno all'ascoltatore precedente in merito all'Ucraina. Preoccupati quando inizieranno ad arrivare, spero di noi, droni russi, come già accennato dai servizi segreti, che Crosetta ha sminuito. Poi, se mi dici che bisognerebbe trattare con Russia e Iran per chiudere queste maledette guerre, informatevi prima. Buona giornata, allora. Cesare.
0: Crosetto, Letti, ma che sono ste botte che dai? Allora, dicevo, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto al quotidiano spagnolo El Mundo, che ha riportato questa notizia, che i russi si starebbero preparando ad attaccare Parigi, Madrid e Roma. Ecco, di non aizzare, di non creare tensioni, che al momento è anche Parigi ha smentito, come Roma appunto attraverso Crosetto, che non c'è questo allarme. Tornando alla questione redditi e gente che non dichiara, sentite cosa ci racconta questa ascoltatrice che lavora in un ufficio postale.
3: Ma dai, mattinieri, buongiorno. Ciao. Siamo un paese che io lavoro in un ufficio postale, fuori vedo i macchinoni e la gente che viene a prendere il reddito di inclusione. Siamo un paese di imbroglioni.
0: Capito? Paesi di imbroglioni, vai. Chi è?
4: Buongiorno, Radio Fischis, Rosario della Conegro. Volevo solo dire che la pressione fiscale sta aumentando, questo è vero, un po' troppo, e questo è anche vero.
0: Ma
4: e dobbiamo ringraziare gli orientamenti politici ed economici degli ultimi 20-30 anni.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Se è possibile vorrei rispondere a quello che diceva, perché non se ne vanno dall'Italia. Forse non se ne è accorto, ma se ne stanno già andando dall'Italia. La fuga dei cervelli ormai sono anni, anche di gente che va a lavorare. Perché infatti, per esempio, non è il problema il lavoro, perché anche qua si trova lavoro come lavapiatti, solo che magari se vai a lavare i piatti 12 ore al giorno a 30 euro in nero, vai in Inghilterra, fai il lavapiatti e ti danno tutti i diritti.
0: E poi diranno tutti, vabbè, però c'è la solita storia del caro vita, del costo della vita.
1: Che anche
6: la chiosa della Leti.
0: No, dopo.
3: Ma dai, mattinieri, buongiorno. Siamo un paese che io lavoro in un ufficio postale.
6: Io con i soldi miei posso fare ciò che voglio, perché ho un'impresa edile e lavoricchio. E i soldi posso consumarli come li voglio, come voglio consumarli. Ma perché devo stare con lo Stato a società io? Non ho capito perché io sto a società con lo Stato.
1: Stiamo a società.
0: Pronto?
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Ceto medio affossato dalle tasse, dal caro benzina, perché poi il ceto medio, la forza lavoro del paese, ed è quella che quotidianamente deve rifornirsi carburante per raggiungere il posto di lavoro.
0: Capito.
7: Quindi oggigiorno un lavoratore è lo stupido, lo zimbello del paese. Oltretutto è stato generato anche un odio sociale, perché sinceramente io penso che ci sia una vera e propria presa per il culo degli evasori fiscali.
0: Ma pronto?
8: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
0: Ciao.
8: Sono un dipendente pubblico.
1: Beh, sì.
0: Come va?
8: Mese di settembre, 4.100 euro lordi, 1.600 euro di trattenute.
0: Capito, ragazzi, noi leggevamo stamattina dai giornali, dai quotidiani, che insomma gran parte del gettito fiscale, in realtà lo sapevamo già da sempre, arriva dal famoso ceto medio, a fascia 20-50 mila lordi, praticamente gran parte di noi. Controllate quanto vi hanno trattenuto in busta paga, dai, via!
9: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
10: Bam!
9: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Liga dei mattinieri di Kiss Kiss, dobbiamo andare, si è fatta la certa, la
1: fatta Liti, certa,
0: mamma
1: sì.
0: Mia, è volato via il tempo.
1: È vero.
0: Allora, volevo salutare chi dice, beh, sì, devo dire un sacco di messaggi sui carburanti, non abbiamo più tempo, e quindi anche sui tagli, no? Sulle tasse. Ci torniamo lunedì con i mattinieri, però torniamo in onda noi invece con Cartolini d'Italia
1: domenica dalle 9 a mezzogiorno.
0: Grazie alla regia.
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Su Radio Kiss Kiss vi lasciamo con Pippo e Adriana, Pippo Pelo Show, e anche con Jennifer Page, Crush dal 1998. Appuntamento per quanto ci riguarda dunque domenica con i mattinieri lunedì. Buon

0: Crush, è il nostro History Kiss che ha chiuso i mattinieri. Un saluto ad Adriana.
1: Eccomi.
0: Che è arrivata, diciamo, si è vista nella telecamera.
1: Sì, sono qui.
0: Il passaggio meraviglioso live in diretta. La linea adesso va alla nostra redazione.
1: Ma certo, c'è Antonio Mercurio per tutte le news. A tra poco, vi aspettiamo.
2: Buona giornata dalla redazione. Si chiude Washington il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina hanno concordato di prorogare di 2 mesi la tregua commerciale, mentre restano aperti i principali dossier su dazi, terre rare e restrizioni tecnologiche. Sul fronte di Taiwan, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di affrontare la questione con prudenza. Il presidente cinese, durante la cena di Stato, ha parlato di scambi sinceri e approfonditi con Trump e di un'intesa comune raggiunta su diverse questioni. Ucraina, secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, informazioni raccolte dall'intelligence americana indicherebbero possibili piani per attacchi russi con droni lanciati dal mare contro paesi mediterranei, tra cui Italia, Francia e Spagna. Il ministro della difesa Crosetto precisa che l'allerta non trova conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco di una situazione già di per sé complicata. Ieri la presidente moldava Sandu ha denunciato la violazione dello spazio aereo nazionale da parte di 4 droni russi. Voltiamo pagina, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valditara chiarisce: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. La cronaca: la Procura di Roma ha iscritto 7 nomi nel registro degli indagati nell'inchiesta per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre montava la nuova illuminazione al Colosseo. L'accusa per tutti sarebbe di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È un atto dovuto in vista dell'autopsia del giovane, il cui incarico sarà affidato lunedì. Intanto l'anfiteatro Flavio resta chiuso anche oggi e domani. Proseguono a Salerno le indagini della squadra mobile per identificare l'uomo che nel centro storico ha aggredito alle spalle e accoltellato una giovane. La ragazza, soccorsa in ospedale, ha riportato ferite alla nuca e ad una mano e dopo gli accertamenti è stata dimessa. Agli investigatori ha riferito di non conoscere l'aggressore e di non sapere perché sia stata colpita. Lo sport calcio: stasera l'esordio dell'Italia Nations League per il gruppo 1 alle 20:45 all'Olimpico, la sfida con il Belgio. Nelle altre gare di Lega giocate ieri sera, la Grecia passa in Serbia 2-1, 1-1 tra Olanda e Germania, mentre la Norvegia, trascinata da Holland, supera la Danimarca 3-2. Tennis: l'Italia donne avanza in Billie Jean King Cup, battendo nei quarti a Shenzhen la Cina, grazie al punto decisivo portato dal doppio Errani Paolini, dopo che Jasmine aveva superato Zheng Qin Wen 6-3-7-6, rimediando la brutta sconfitta della Cocciaretto con Shuai Zhang 6-0-6-2. Domani la semifinale con l'Ucraina. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: posso dire, meno male, thanks God it's Friday, buongiorno.
1: Buongiorno Adriana.
0: Buon inizio di weekend a tutti.
2: Ma
0: voi.
2: Meno male.
1: Il lamento di Adriana stamattina è partito perché ha detto che il suo fidanzato non fa bene all'amore.
0: Ma fidanzato mi sembra un po' vintage.
1: Il suo compagno non fa bene all'amore, una volta faceva meglio, adesso fa malino.
0: Non è vero, perché fatti personali qua
1: ha
0: non
1: detto,
0: ne diciamo.
1: Mio fidanzato non mi garantisce più prestazioni di un certo
0: adesso
1: tipo.
0: Adesso parliamo anche dei fidanzati.

0: oggi il mondo pesa meno di me.
1: Io allora vorrei farmi subito, Pippo, il segno della croce.
0: Ah, perché?
1: Me lo vorrei fare però con... Me lo vorrei fare però con l'altra mano.
0: Vabbè, con la mano storta, la mano smersa.
1: Sì, sì, sì. Non volevo dire la mano storta perché non è proprio storta, cioè nel senso
0: sì,
1: non
0: ma
1: con la mano destra.
0: Il segno della croce.
1: Io vorrei fare il segno della croce.
0: Così per fare il buongiorno.
1: Vedi, con la mano storta.
0: Allora parliamo chiaro. Adriana mi ha detto che Luca all'inizio era più focoso, ultimamente
1: ma
0: è una
1: fa
0: cosa
1: parte
0: tecnica, matematica, assume una posizione, si mette lì così e poi finisce. È cosa che invece con gli amanti.
1: Allora non è vero, perché poi dopo mi scrivete privatamente, mi scrivete qui, volete info. No, info non ne diamo. E no, ma è così che succede.
0: Sì, perché
1: però vogliono le info.
0: Allora,
1: ma quali
0: Adriana,
1: info
0: si
1: volete?
0: Dice che il partner sia il peggior amante mai avuto, lo
1: beh,
0: sai?
1: Ma quella è la verità.
0: Quindi non sei la sola.
1: Ma quella è una cosa.
0: Diceva che lui all'inizio dà tutto se stesso, però poi dopo un po' ti là così.
1: Dopo un po' lo mandano pure a quel paese.
0: Sì, poi esattamente.
1: Allora, però quello è fisiologico. Perché vi stiamo parlando di questo? Perché abbiamo scoperto che il partner è il peggior amante mai avuto. Cioè, la persona con cui state adesso, per quanto voi vogliate negarlo per tutta la vita, è il peggior amante.
0: Però posso
1: amante
0: dire?
1: Nel senso proprio di relazione.
0: Adriana, molti non si rendono manco conto, perché non è che provano tutti gli altri come fai tu. Cioè, chi diciamo.
1: Non ho capito, scusa.
0: Andiamo niente. Stavo dicendo.
1: Poi si fa la faccia storta, cioè diventa The Mask improvvisamente.
0: Stavo dicendo,
1: si
0: molti di quelli che ci stanno ascoltando, che hanno una partner o un partner,
1: sì,
0: non se ne rendono conto.
1: Ma perché
0: non è che provano
1: abituati
0: altre esperienze.
1: No.
0: No, stanno lì e pensano
1: e
0: che poi
1: dimenticano
0: sia
1: anche gli esordi della relazione, perché molto spesso all'inizio la fase dell'innamoramento è quella un po' più
0: chi
1: intensa.
0: Chi se ne accorge? Se ne accorgono quelli che, diciamo, provano le esperienze extra.
1: No, ma tu vuoi sapere questa indagine da chi è stata condotta?
0: Anna Chiara?
1: Cioè, come si...
0: Anna Chiara.
1: Siamo arrivati a pensare e a dire questa mattina che il partner è il peggior amante mai avuto?
0: Come siamo arrivati?
1: Un'azienda molto grossa che si occupa di...
0: Profilattici?
1: No. Sex toys.
0: Sex toys, vabbè, siamo là.
1: La gente... siamo
0: profilattici, cioè, vabbè, sempre la sfera è quella.
1: Però il sex toys lo utilizzi quando non sei più probabilmente soddisfatto. Dico una delle ipotesi, perché non me ne perché lo so che poi c'è tutto un mondo. Un mondo che è anche davanti a me.
0: Va bene. Allora, che domanda facciamo stamattina agli italiani?
1: Se siete soddisfatti oppure vi possiamo rimborsare in qualche modo?
0: No, perché voi siete soddisfatti non vale, perché tu... Allora, se tu provi, faccio per dire, solo un hotel 3 stelle, nella vita sei soltanto stato negli hotel 3 stelle, non saprai mai...
1: Non conosci
0: i
1: 5 stelle, i 4 stelle, il lusso.
0: Stelle lusso.
1: Okay.
0: Non sei mai stato, quindi pensi che l'hotel 3 stelle sia l'hotel migliore del mondo.
1: Pippo, tu cosa hai provato? I 3 stelle, i 4 stelle?
0: 5 stelle lusso.
1: Pippo è 5 stelle lusso.
0: 5 stelle lusso.
1: Pica, gli puoi mettere là.
2: Allora, sì.
0: Quindi se provi 5 stelle lusso...
1: Poi...
0: dopo fai fatica a pensare che il 3 stelle sia quello migliore per te.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Sì,
0: è così,
1: vero.
0: È pregnante, calzante l'esempio che ho fatto?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: È abbastanza
1: dipende.
0: Chiaro? Tu, Adriana, ha provato 6 stelle superior.
1: Allora, dipende.
0: Addirittura.
1: Questa potrebbe essere anche una cavolata. Perché quando sei con una persona, magari è ovvio che dopo un po' di tempo, diciamo, impegni, tante preoccupazioni, e allora. Però magari all'inizio era 5 stelle,
0: è sempre
1: 6 stelle.
0: Ma per tutti
1: dai.
0: Questo, sicuramente. Che sennò non è che ti vai a mettere a vivere con una persona con
1: appunto,
0: la quale non è 5 stelle.
1: Allora, voi siete soddisfatti in generale della vostra relazione sentimentale e sessuale? Senza andare troppo nei dettagli, parliamo all'inizio di questo.
0: Sì.
1: In questo piccolo spazio vogliamo parlare di questo con voi e quindi ci mandate
0: oppure
1: un messaggio
0: possiamo
1: vocale.
0: Possiamo dire anche questo, Adriana.
1: Sì.
0: Mi è capitato di, mentre eravate sempre nel 3 stelle, un giorno andare nel 5 stelle, capisci a me? Tu ascoltatrice, tu ascoltatore.
1: Beh, te lo
0: un giorno
1: diranno?
0: Hai provato il 5 stelle lusso, Peppi. E poi hai fatto fatica a tornare nelle stelle più piccole, le 3. Ti ha detto,
1: di un numero minore.
2: Che... lui piace essere dominato.
0: 5 stelle lusso. Allora.
1: Vabbè, dai, 347-490-0042. Quello che ci volete dire, noi siamo qua. Garantiamo
0: pronti
1: anche la privacy con la voce trasformata, va benissimo.
0: Va bene.
1: Andiamo sotto la doccia.

0: di Santa Fe.
1: La diavola di Santa Fe.
2: Fidati di me. Bella, questa la cantiamo, magari se ci avete voglia potete anche ballarla. Grazie a tutti quelli che ci guardano in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre. Dai, si parte dal 1980.
1: Stamattina
2: ce l'ha bello Arzillo, eh?

0: Fidati di me, Petro.
1: Ma mi fido.
0: Signori,
1: di te.
0: La regina dei 5 stelle lusso, Adriana Petro.
1: Ma su quello ci puoi scommettere.
0: Ah,
1: cioè,
0: lo sai come Max e Laleti che dicono tutto il giorno di essere il ceto medio, il ceto basso. Tu sei 5 stelle lusso.
1: Pippo, ma nelle cose ci devi credere.
0: È vero.
1: Se ci convinciamo di essere poveri, poi alla fine finisci per esserlo davvero.
0: Davvero.
1: Se
0: esatto.
1: Ti convinci di essere ricco, poi prima o poi otterrai la vita, insomma, che.
0: Io mi sono più convinto di essere Rocco.
1: Ma tu sei convinto, tu sei ricco e mo ti stai convincendo di essere Rocco, non so su quale basi.
0: Allora,
1: andiamo avanti.
0: Fabio ha scritto da Biella che lui è d'accordo con questa ricerca.
1: Vedi?
0: Perché con la sua compagna fa l'amore, con le altre fa sesso. Buongiorno Fabio.
1: Le altre
2: buongiorno,
1: o un'altra?
2: Buongiorno,
1: ciao Fabio.
2: Buongiorno a voi. Ciao Pippo, ciao Adriana. Pippo, una parentesi, perché non sono riuscito prima, volevo farti gli auguri anche se in ritardo.
0: Grazie,
2: però.
0: Sei molto gentile.
1: Grazie,
0: sono ben accetti
1: grazie.
0: Sempre gli auguri tutto l'anno, perché ci mancherebbe.
1: Lui vorrebbe festeggiare il compleanno ogni giorno.
0: No, volevo soltanto che la mia festa non finisse più.
1: Infatti non sta.
2: Chi non lo vorrebbe, Pippo, però purtroppo.
0: Purtroppo si va avanti. Allora
1: caro Fabio, tu sei d'accordo con la ricerca perché hai una compagna con la quale, insomma, hai un'attività, chiamiamola sudomellicale, discreta, mentre hai un'altra partner fissa, ovviamente clandestina, giusto?
2: No. Sì, diciamo che, che nella fattispecie, diciamo che tu con la tua compagna di vita ti fai semplicemente l'amore, nel senso che non ti spingi oltre. Non fai determinate cose che invece con la tua non compagna fai.
0: Ci puoi dire una cosa in modo elegante, però una cosa
1: che
0: fai,
1: visto che siamo in fascia molto protetta,
0: esatto, una cosa che fai, diciamo, con l'amante che non fai con la compagna, per esempio.
1: Se puoi dirlo e se puoi renderlo, diciamo,
0: elegante.
1: Ecco, meno
2: elegante.
1: D'impatto.
2: Semplicemente posso dire le posizioni.
0: Vabbè,
1: no,
0: a posto allora.
1: Abbiamo già capito, non c'è bisogno.
0: Vabbè,
1: no, non c'è bisogno di andare nel dettaglio.
0: Adriana me le stava raccontando, per cui già so più o meno.
1: Io sto facendo i disegnini, quindi siamo a posto.
0: Come
1: lui
0: funziona,
1: sta partendo dalle basi.
0: Io so come funziona il 5 stelle rispetto al 3, capito?
2: Esatto.
0: Hai capito Fabio, bravo, sì, vabbè.
1: Allora, quindi, vabbè, non sei mai stato scoperto dalla compagna fissa?
2: No, mai, perché ci vuole anche... devi sapersi fare.
1: Ok, quindi tu hai un'altra, hai l'amante proprio per poter dedicarti, diciamo,
0: ogni tanto
1: a una serie di cose che
0: Adriana,
1: sono più entusiasmanti per te, giusto?
2: Esatto.
1: Ok,
2: esatto.
0: Cioè, quando sei con l'altra sei nei 5 stelle, quando sei con lei sei nel 3 stelle, giusto?
2: Bravissimo. Sì.
1: Quindi con tua moglie sei nel 3 stelle.
0: Certo. Esatto. Adriana, tu sei nel 5 stelle con tuo marito nel 3 stelle.
1: No, non puoi. Io quando non... non mi posso esprimere come vorrei, non parlo.
0: Ah, non parli, vabbè.
1: E quindi non voglio parlare.
0: Vabbè.
1: Grazie Fabio per la tua testimonianza.
0: Grazie.
2: A voi, figuratevi ragazzi, buon proseguimento.
1: Ciao.
0: Saluti a Fabio da Biella. È partito
1: Le
0: il pezzo
1: stelle.
0: Già? No, volevo parlare ancora.
1: Metterei fuori casa? Subito, non farei proprio entrare.
0: Ma scusa, lui deve andare ogni tanto a provare il 5 stelle.
1: Noi ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Noi non giudichiamo.
1: Per cui io non vorrei proprio giudicare.
0: No, ma che vuoi giudicare? Infatti è stato...
1: Ma voglio... Olivia Dave.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
6: Kiss Kiss.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss Kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci?
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss Kiss.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Yes, yes.
11: Fino al 27 settembre alla Coop con una acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con
0: Quando
1: Dedica.
0: Siamo soli, sei magnifica.
2: Che poi è una canzone interamente dedicata alla sua città del cuore, quella che l'ha visto crescere, che è Milano.
1: Eh sì, assolutamente sì.
2: Allora, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo partiti col parlare del fatto che...
1: che l'amante, diciamo, è sempre meglio della persona, della vita.
2: O possiamo girarla...
1: da un punto di vista, diciamo, sessuale.
2: Sì, o possiamo dire che il partner che abbiamo scelto nella vita, il partner che abbiamo accanto tuttora, non è proprio il miglior amante che potessimo avere.
1: Perché subentra la routine,
2: subentra
1: la quotidianità,
2: la routine che distrugge tutto,
1: eccetera,
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì.
1: Ricordiamo che io, per essere, diciamo, più edulcorato, perché sono le 7:20 del mattino, 7:24 in questo momento, ho detto, ho fatto un parallelo. È come, diciamo, avere sempre un hotel 3 stelle e non andare mai in un 5 stelle. Quando vai poi nel 5 stelle, ti rendi conto che tu in realtà stai vivendo una vita a 3 stelle. Adriana mi ha detto che lei vive una vita a 5 stelle L.
2: Beh,
1: 5
2: sì,
1: stelle lusso, sì, da quel punto di vista, Prego Adriana.
2: Andiamo da Claudia da Pescara. Poi
1: perché
2: vogliamo
1: vuoi andare subito da Claudia?
2: Vuoi andare da Claudia perché vorremmo sapere anche di te.
1: Ho detto già, 5 stelle lusso.
2: Pippo, sei 5 stelle
1: certo,
2: lusso.
1: Io sono single. È chiaro. Allora, essendo single.
2: Che cosa dice Anna Chiara? Voglio sentire.
1: Lusso,
2: ha detto la Chiara lusso perché?
1: E vado spiega.
2: Vorremmo saperlo.
1: Lo sapevo.
2: Lui vuole sapere, spegniamo. Vuole ficcare il naso nelle nostre faccende. Ma
1: Claudia,
2: nelle sue...
1: aspetta che spegniamo il microfono, poi spiego.
2: Hai capito, Claudia? Poi che vuole andare da Claudia. Allora, andiamo. Claudia, sei d'accordo? Lui ficca il naso e noi non possiamo.
3: Sì, lui è curioso, però non parla.
2: Però non vuole far sapere la sua vita.
1: Andiamo avanti, Claudia,
2: allora,
1: prego.
2: Allora, Claudia da Pescara, buongiorno, divorziata.
3: Buongiorno.
2: Hai un amico speciale,
3: sì,
2: lo chiamiamo così.
3: Sì.
2: Ok.
3: È io vicino di casa.
2: Veramente?
1: Sì.
3: Sì.
1: E lei
3: sì,
1: vive sempre in 5 stelle lusso, brava!
2: Senti, ma...
1: brava!
2: Questo vicino di casa...
3: assolutamente sì, ragazzi, voi non potete capire, io spero che voi possiate capire, io
1: allora,
3: spero proprio
1: ma è bellissima,
2: è figo, è figo?
3: Sì sì sì, assolutamente, tutte e due, e nessuno dei due vuole una storia.
2: Sì, quindi, lui vive da solo?
3: No, lui ha i figli e io pure.
1: Okay.
3: Ma nessuno sa, cioè una cosa, nessuno nemmeno si mai immaginerebbe.
1: Nessuno immaginerebbe mai niente.
2: Okay.
3: No, no.
1: Ricordiamo che
3: no,
1: la sua vita è stata per lunghi anni giusto nel 3 stelle, vero?
3: Beh, oddio, era bravino.
1: Però poi a un certo punto poi siete finiti nel 3
3: stelle.
1: Ora ha trovato il 5 stelle plus.
2: Beh, ognuno a casa sua, poi mi sembra una cosa come proprio come nei migliori film. Apri
1: non so
2: altri.
1: Non so se Camilla sta ascoltando radio, ma anche Pica mi dice.
2: No, non ho capito,
3: io
2: scusa.
3: Lo auguro a tutte le donne nelle mie condizioni. Ovviamente c'è tanto rispetto, ci ha messo un po' per convincermi, perché dicevi di casa. Ci ha messo un bel po', poi mi dovevo fidare.
2: Certo.
3: Però ti faccio prima affidarmi e ho perso il 5 stelle plus per un po' di tempo.
1: Hai perso il 5 stelle,
2: ma l'importante è averle recuperate.
1: È rimasta
2: in tempo
1: nel 2 stelle per un po' di tempo.
3: Esatto.
1: Sai quegli alberghi, diciamo, un po' vintage della Riviera Romagnola, quelli 2 stelle, una stella, che ti danno l'acqua, te la conservano nel frigorifero col tappo di plastica, quella roba lì, insomma, più o meno.
3: Esatto.
1: E poi adesso invece ha le bottiglie d'argento.
2: Vabbè, ma è carina proprio, è, diciamo, è sfiziosa proprio la situazione, no?
3: Sì, sì, tanto,
2: vicino
3: tanto
2: di casa,
3: noi
2: appena è possibile, ok.
3: Pochissimo, adesso siamo amici, ovviamente, però ci sentiamo pochissimo, ci sentiamo solo in quei momenti in cui vogliamo...
1: In cui volete stare in hotel, 5
3: evadere
1: stelle.
3: Dalla
2: routine, diciamo, e dai doveri.
1: Sicuramente sia lui che tu vi siete tolti una rottura di palle di torno.
3: Sì, assolutamente.
2: Vi siete tolti i vostri comò. Da noi si dice il comò.
3: Ah, no, non lo so, da noi no, la croce, da noi si dice la croce.
1: Da voi si dice la croce a Pescara.
2: Chiamatela come
1: Senti,
2: volete.
1: Claudia, io ti ammiro molto perché a volte non ci si racconta su queste cose, invece tu l'hai fatto, per cui... massima stima, veramente.
3: Certo, comunque bisogna fidarsi, perché
1: ti fidi pure di noi, giusto? Sei una nostra ascoltatrice.
3: Sì, assolutamente, tanto che ci sta senti nessuno, insomma.
1: No, dico, tu sei un'ascoltatrice fedele.
3: Fedelissima.
1: Brava, grazie.
3: Sì, da tanti anni. Sì.
1: Brava.
2: Allora, Claudia, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per tutto, stai sempre con noi e quando vuoi confidarci un segreto, noi siamo qua. pronti a custodirlo.
3: Grazie, penso che dopo questo penso che non, meglio che mi sto un po' zitta.
1: E
3: per
1: ricordati,
3: un po'.
1: Claudia, che il Pippo Pelo Show va in onda ogni giorno dalle 7 alle 9, vabbè, da lunedì al venerdì.
3: Esatto. Siete sempre con me, grazie.
1: Meno male, grazie mille.
2: Chissà
1: ciao,
2: te.
1: Grazie.
2: Ciao, chi
1: schissa a te, ciao.
2: Un po' di notte.
4: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana e chi schissa a tutti.
1: Grazie,
4: immagina
1: ciao, buongiorno.
4: Immagina chi non ha avuto nemmeno il 3 stelle.
1: Veramente.
2: In che senso?
5: Sì, dai, tutto sommato soddisfatto della mia vita sentimentale.
1: Allora Anna Chiara ha detto che per lei al momento va bene pure una pensione. Una piccola pensione, diciamo così,
2: una
1: un po' arrangiatella. Completa.
4: Buongiorno
1: completa.
4: Pippo, buongiorno Adriana, Salvatore da Bologna.
2: Ciao,
4: Pippo,
2: da Bologna.
4: Ma le 5 stelle, ma quanto ci costano?
1: Le 5 stelle cosa? Ma che vuoi? L'hotel 5 stelle è costoso.
2: Dipende. Dipende da chi sei.
6: Posso dirti
2: che cosa
6: una cosa?
2: Fai?
6: Di solito sì. I 5, 6, 7, 8 mila stelle superior, però sono poi persone che nella vita quotidiana non potrebbero reggere una routine, gli impegni, eccetera. Sono
1: ma chi
6: quelli,
1: se ne frega?
6: Come dire, botte di vita, botte in tutti i sensi, che però non vanno bene sul lungo periodo.
1: Sì, vabbè, sto
2: ma
1: lungo
2: proprio
1: periodo...
2: perché non appartengono alla vita di tutti i giorni o alla routine.
1: No, poi...
4: Buongiorno. Chissà a tutti, io vi devo smentire perché ci ho provato e ti trovi male, perché l'affinità che trovi col partner non la trovi occasionalmente.
1: Vedi?
2: Beh, certo, hai assolutamente ragione. Noi stiamo ascoltando tutte le versioni di questa realtà che ci fanno conoscere attraverso le statistiche. Guarda, certo. I fogli.
7: Ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
7: Quello che dite, diciamo, è in parte vero, perché in pratica sono poche le coppie che sono aperte in tutto l'uno con l'altra. Magari stanno insieme con quell'idea, con quegli ideali dell'amore puro e quant'altro, e poi col passare degli anni si rendono conto, guardandosi attorno, che si rendono conto di quello che gli mancava, ecco. Secondo me è così.
1: Allora Adriana, noi non riconosciamo il nostro Picca perché da qualche mese è nella fase 5 stelle.
2: Nella fase 5 stelle L.
1: 5 stelle L.
2: È nella fase dell'innamoramento.
1: Sì, la fase 5 stelle L, che potrebbe finire da un momento all'altro. Quando diventerà 3 stelle ce ne accorgeremo subito.
2: Subito.
1: Basterà guardarlo in faccia e capire che è tornato.
2: Subito.
1: Sì.
2: Dai, c'è Timbaland, bello questo pezzo con Katy Perry, If We Ever Meet Again, ed è del 2010. Buongiorno.

0: Tutta la musica che suoniamo, sono le 7:35, noi ci siamo svegliati stamattina con la pioggia.
1: Sì.
0: Con una pioggerellina che probabilmente è prevista per l'intera giornata.
1: Io mi sono svegliato con la canadese.
0: Ah, ok, bravo. Cerchiamo di capire invece come andrà il tempo in giro per l'Italia grazie ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sulle Adriatiche e al sud. In mattinata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, altrove tempo soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Situazione migliore altrove. Massime tra 22 e 28 gradi al nord, tra 18 e 28 al centro, tra 17 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.

0: www.house.fileni.it.
1: Yes, yes. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Yes,
2: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
1: Kiss Kiss!
5: Let's go!
1: La musica più bella.

0: Allora, visto che stiamo per parlare del segno di Anna Chiara,
1: stanotte eravate solo tre.
0: No, ne ha portati altri.
1: Le ha portati Anna Chiara?
0: Ne ha portati, ha detto porto io degli amici miei perché domani non possiamo sbagliare.
1: Sono tutti astrologi?
0: Astrologi, sì, principalmente sì, laureati in astrologia.
2: Tutti 5 stelle.
1: Anna Chiara sono amici 5 stelle.
0: Sì, ha detto porto io perché domani dobbiamo fare il segno dei gemelli.
3: Ma come si permette sta signora? Scusa.
0: Intanto.
1: Frequenta Peppino D'Amelia, per dirne una. Anna Chiara frequenta 5 stelle, vai.
0: Sì, sì, allora siamo pronti. Oroscopetto. No, ma chi è?
1: Anna Chiara.
0: Oroscopetro. Non è carino, signora.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Vai Adriana, prego.
0: Allora, capite sempre quello che volete, ma prestate massima attenzione alle stelle, perché loro parlano sempre. Dateci i vostri feedback.
1: Perfetto.
0: Non ve ne dimenticate.
1: Hai detto?
0: Gemelli.
1: Gemelli, prego.
0: Allora, andiamo dai re del multitasking e della battuta pronta. I gemelli.
1: Sì.
0: Chi è nato sotto il segno dei gemelli?
1: Anna Chiara.
0: Ok, me l'abbiamo appena detto. No, sì, altrimenti mi dovevo preoccupare.
1: Se me l'avessi chiesto 5 minuti fa, ma manco.
0: Andiamo a fare una visitina.
1: Sì, sì, vai.
0: Allora, cari amici guidati da Mercurio, questa settimana la vostra testa va a 200 all'ora e la batteria dello smartphone non basta mai. Ecco, questo vale anche per me. Sul lavoro lanciate 10 idee insieme, 8 sono geniali, capito Anna Chiara? 2 sono folli, ma intanto avete conquistato la scena, ok?
1: Anna Chiara vuole sapere stasera se fa qualcosa. Ma ha chiesto, ha fatto questa domanda nelle cuffie.
0: Ah, non lo so.
1: Vuoi sapere se stasera quaglia?
0: Un attimo solo, arrivare.
3: Io sono allergica alle bicocche.
1: È allergica alle bicocche.
0: In amore cercate leggerezza e risate. Se qualcuno prova a farvi un discorso serio di venerdì sera, staccate la spina. Affinità della settimana, top con la bilancia.
1: Quindi stasera deve soltanto concedersi, ma non pensare a cose serie.
0: Deve staccare la spina da tutte le rotture di scatole. Esatto. Quindi con la bilancia c'è complicità mentale e divertimento puro. Vai a cercare una bilancia entro stasera. Flop con la Vergine, eccolo qua, qui davanti a noi, Pippo Pelo.
1: Anna Chiara, toglimi gli occhi di dosso.
0: Che vi rompe le scatole tutti i giorni. No, questo l'ho aggiunto io, ma penso ci stia. Punteggio un pirotecnico 9 per le idee, ma un 3 per la concentrazione su una cosa sola. Iperattivi.
1: Hai visto?
0: Grazie gemellini miei.
3: Allora.
1: Gemellini miei, ma che è sto linguaggio? Questo sta impazzendo.
0: Pippo, ma tu li guardi gli astrologi, quelli seri?
1: Oh, quelli veri, gli astrologi. Ma che
0: bilancine mie.
1: Ma perché tu sei astrologo?
0: Torelli miei, gemellini miei.
1: Il mondo sta andando al contrario.
0: Ma io devo utilizzare la terminologia, insomma, quella dell'astrologia.
3: Ah, bugiarda!
0: No, la verità.
1: Allora, cari amici dei gemelli, in tanti quanti ce ne sono dei gemelli all'ascolto? Così curioso, faccio l'appello, siete gemelli, avete riscontrato affinità
0: qua
1: con l'oroscopo di Adriana, l'oroscopetro, fatecelo sapere.
0: Qui mi accusano che non hanno mai sentito parlare dell'Ariete, ma scherzi, noi andiamo a rotazione, domani facciamo l'Ariete, lunedì. Lunedì faccio l'Ariete.
3: Brava.
0: Grazie.
4: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: vinci.
1: Rispondi e vinci. Per avere la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella che li celebra, cosa fare? Interagire con noi tra le 7 e le 9 durante il Pippo Pelo Show. E poi che succede, Adriana?
2: E poi potreste ricevere una telefonata così a sorpresa. Pronto? L'unica. Esatto. Pronto? Che radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E l'unica risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. No, non la volevo da te, figa, la risposta. Stai tranquillo. ok, quindi altra risposta non viene contemplata. Stiamo per chiamare a sorpresa qualcuno, ovviamente tra chi ha interagito a partire dalle 7 con noi. Va
1: ricordate
2: bene?
1: Ricordate che questo momento è dedicato ai 50 anni della meravigliosa, fantastica, stupenda, adoro radio, Aura Radio di che appunto è nei cuori di tutti.
2: Vabbè,
1: voi.
2: Sì, abbiamo capito.
1: Compie 50 anni e spegne le candeline proprio in questi giorni, eh?
2: Allora, sentiamo, sta squillando.
1: Attenzione.
3: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! Quanti anni hai?
3: 38.
1: Quindi bene. Non ti diamo i gadget perché non è possibile. Mi dispiace, no, i gadget, non ti diamo la t-shirt.
2: La t-shirt. Come ti chiami?
3: Lilia.
2: Lilia, complimenti. Hai esitato un po', ma ci hai dato la risposta giusta, per cui la t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua.
3: Complimenti a voi, siete straordinari, ragazzi.
1: Grazie, grazie. Lilia, baci. Ciao, complimenti a te. Ciao, ciao, ciao.
2: Kiss Kiss a te.
4: Rispondi e vinci.
1: E Adriana, adesso come sempre accade tra le 7 e le 9 c'è la storia della musica che diciamo chiude un'ora del Pippo Pelo Show, no?
2: E noi intanto vi suoniamo un pezzo meraviglioso, appunto come dicevi tu, un grande successo del 1987, ma vi ricordiamo che tra pochissimo, subito dopo le 8, arriva il nostro momento dance, quindi preparatevi.
1: Mamma mia, non vedo l'ora.
2: Mettetevi.
1: Mi sto ballando sotto.
2: C'è George Michael nei prossimi minuti su Radio Kiss

0: notte di George Michael dall'87 su Radio Kiss Kiss.
1: Arriva subito Umberto Prea a darci tutte le ultime news. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati. Si è concluso a Washington il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina hanno deciso di estendere per altri 2 mesi la tregua commerciale, ma restano sul tavolo i nodi legati a dazi, terre rare e restrizioni tecnologiche. Su Taiwan, Xi ha invitato Washington alla prudenza. Durante la cena di Stato, il presidente cinese ha parlato di colloqui sinceri e approfonditi e di un'intesa raggiunta su diversi dossier. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU mentre decine di diplomatici lasciano l'aula al suo arrivo tra cori pro-Palestina. Il premier israeliano accusa i presenti di codardia morale e difende Israele definendo le accuse di genocidio la più grande bugia del secolo. Attacca poi Londra e Parigi per le accuse di colonialismo. Il sindaco di New York Mandami, definito antisemita e amico di Hamas. L'unico ringraziamento va a Trump. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e arresti, tra cui quello dell'attrice Susan Sarandon. E veniamo in Italia con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Tra le misure, il limite del 30% nelle prime classi per gli studenti stranieri con scarsa conoscenza dell'italiano e il divieto di burka con multe fino a 1.000 euro per i genitori. Previsti corsi gratuiti di italiano per le famiglie in difficoltà. La premier Meloni parla di regole necessarie per favorire l'inclusione ed evitare classi ghettizzate. Critica la segretaria del PD Schlein, che definisce il provvedimento una caccia alle streghe del governo sulla pelle dei più piccoli. La cronaca: primi 7 indagati nell'inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni deceduto in un incidente sul lavoro al Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo e dovrà accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza e la dinamica dell'incidente. Lunedì sarà conferito l'incarico per l'autopsia, ascoltati anche altri operai presenti nel cantiere, tra cui il cognato della vittima. Nuova ondata di maltempo sull'Italia con una perturbazione che porta acquazzoni e temporali al centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Atteso anche un calo delle temperature fino a 3-5 gradi in meno sul medio Adriatico e al sud. Lo sport calcio: l'Italia debutta in Nations League. Oggi gli azzurri affrontano il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo. Esordio sulla panchina italiana per Roberto Mancini, tornato alla guida della nazionale dopo le dimissioni di Gattuso. Prima anche per Marc Van Bommel, nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi dopo l'addio di Rudy Garcia. La Formula 1 torna in pista a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Oggi le qualifiche del 15° appuntamento stagionale. Dopo il successo di Kimi Antonelli a Madrid, il pilota Mercedes guida il mondiale con 81 punti di vantaggio sul compagno George Russell e 101 su Lewis Hamilton. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Eccoci qua Adriana, siamo quasi pronti a ballare. Invitiamo come sempre gli ascoltatori a tirare fuori il proprio gas. Tu lo farai nel corso di questi minuti dance qui a Radio Kiss Kiss.
1: Noi ci conserviamo tutta la settimana per arrivare al venerdì.
0: Mamma mia Adriana,
1: scarichi,
0: gas di una settimana fa.
1: Ma carichi per il weekend, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: sta
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Partire. Sono le 8 in punto. Il nostro momento dance è in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, con tutti i video che accompagnano poi la nostra selezione musicale. Quindi mi raccomando, cominciate a prepararvi. Radio
0: Kiss Kiss. Ricordate che il momento
3: la
0: dance.
3: La cosa più bella dell'orosco, Pedro, è la sigla. Quella iniziale e quella finale.
0: Eh sì, è molto vintage. Bella, sì, veramente bella.
1: Ha detto che è la cosa più bella dell'oroscopetro.
0: Ha detto una cosa giusta.
1: Va bene.
0: Perché cosa sarebbe?
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Allora,
1: poi?
0: Stavo dicendo, il gas che avete conservato lo tirerete fuori adesso nel momento dance. Cos'è il gas? I gas sono dei messaggi che dovete inviare pieni di energia, no? Perché noi dobbiamo ballare con voi sentendo vai ragazzi, è venerdì! Sta roba qua. Perché il Pippo Pelo Show ogni venerdì, ricordatelo, in questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 ascoltate il momento dance con Pika DJ che è sempre pronto, va bene? Allora 347 490 0042 è il nostro numero per mandare i messaggi.
1: Dai che si parte!
4: Momento dance.
5: Momento dance. Kiss kiss.
4: Momento dance.
1: E si parte, siamo pronti? Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
5: Ci piacciamo oppure no?
0: Guarda quelle mele luci cominciano già a fare effetti. l'effettistica.
1: Molto bene.

0: vibrante.
1: Non è mica solo la Bush di Adriana, eh.
0: Non so cosa fa mai
2: la Bush, la bocca.
3: In questo momento

0: Okay.
1: Allora,
2: va bene ragazzi, così. Qui si vola, ragazzi, che qui bomba si vola. Questa musica, viva il momento dance,
1: bella,
2: viva
1: vero?
2: Radio Kiss Kiss.
1: Allora,
2: siete i migliori, vi love.
1: Vi love, questo è il momento dance del Pippo Pelo Show, lo ricordiamo. Signori, è arrivata.
3: Sono io.
1: La bush.
4: Mamma
1: la bocca.
4: Adriana, che bush che hai.
1: La bocca.
5: È mica
1: Adriana.
5: Solo la bush.
3: È mica
5: Adriana.
3: Solo la bush.
1: Allora, stavo dicendo,
3: del secondo messaggio mi piega in due.
1: Fammi
3: dire,
1: ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 c'è il momento dance. Ricordiamolo qui a Radio Kiss Kiss.
3: Ma certo, sì, sì. Quindi potete partecipare perché noi vogliamo la vostra partecipazione attraverso le note vocali, che è l'unico modo per accorciare le distanze tra voi e noi.
6: Radio Kiss Kiss. Oh.
1: Sì, bravissimi, grazie.
2: Grandi,
1: bravi. Okay.
2: Tutto gas, ragazzi.
1: Bravi.
7: Evviva Radio Kiss Kiss.
1: Grande,
7: Pedro,
1: grazie.
7: Pedro.
2: Bibi, la maestra arriva con un ritmo nel sangue.
3: Brava.
2: La giornata svolta.
1: Bravissima, così
8: ciao,
1: ci piaci.
8: Radio. Vi sto ascoltando.
1: Ciao radio.
2: In
1: ciao.
2: Questa giornata uggiosa di Napoli, il sole siete voi.
1: Sì, brava.
9: Viva Kiss Kiss, finalmente è venerdì.
1: Finalmente venerdì,
3: dai,
1: grazie.
3: Ragazzi,
7: mi state donando una carica infinita, finalmente.
1: Che belli che siete, ragazzi.
2: Questa sì che vera musica dance. Vai.
1: Vai.
2: Kiss Kiss a tutti.
3: Anche
1: kiss a te,
3: a
1: grazie.
3: Voi.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Che cosa bella, è venerdì, qui piove ma con voi c'è sempre il sole.
1: Grazie, ciao, grazie, chi schissa voi tutti.
3: A tutti, a quelli che sono
10: vai
3: nel traffico.
10: Con la bush di Adriana.
1: La bush di Adriana.
10: Queste...
1: sì.
10: Bellissimi.
3: Cosa?
9: È mica solo la bush di Adriana.
1: Certo.
3: Questi toni sono anche inquietanti.
1: Andiamo.
3: Devo dire.
2: Viva il momento dance!
3: Certo!
1: Bravi, grazie!
11: Sto ballando nel traffico!
1: Bravissima!
11: La gente mi prende per pazza!
1: E lo sei!
11: C'è il traffico e piove!
1: Perché sei pazza di noi!
11: Siete unici, vi amo!
3: Anche noi! Questo
1: anche
3: è un
1: noi.
3: Modo per drenare la fatica del traffico, del maltempo, degli impegni.
1: Sì, però fate
3: e delle
1: sapere
3: rotture.
1: A tutti che la mattina tra le 7 e 9 nel Pippo Pelo Show c'è il momento dance il venerdì. Mi raccomando.
3: Ditelo in giro!
1: Diffondete la voce, perché voi siete in tanti felici, facciamo diventare felici a tutta l'Italia! Grazie mille!
4: Mamma Adriana, che bush che hai.
1: Che bush.
9: È mica solo la bush di Adriana.
12: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Chissà a te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Chissà a te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi...

0: cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: The Baus con Magnetic su Radio Kiss Kiss. È il momento del pacco gadget che Adriana ha già preparato, li prepara lei.
1: È già
0: Adriana,
1: pronto con i fiocchi.
0: Posso fare i complimenti?
1: Grazie.
0: Hai fatto sul pacco di stamattina dei fiocchi, guarda.
1: Quando
0: preso,
1: mi concentro.
0: Ha preso il pacco tra le sue mani e l'ha reso oro. Cioè
1: hai
0: con,
1: visto?
0: Sì, con dei ghirigori veramente meravigliosi.
1: Speriamo vada la persona giusta, vi facciamo ascoltare una voce. E
0: come
1: dovete individuare di chi si
0: è
1: tratta.
0: Sei così brava, Adriana, veramente.
1: Vuoi un paio di ghirigori pure tu?
0: Sì.
1: Ti posso infiocchettare e impacchettare pure se vuoi.
2: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica,
1: sì,
2: gentile,
1: sì,
2: è anche veramente una gran bella figa.
1: Ma non è una brutta parola, figa. Brutta parola.
0: Se l'è un po' mangiata perché le dispiaceva evidentemente dire che sei una gran bella figa, ma non ce l'entri
1: male.
0: No,
1: forse pensavo fosse volgare, ma non è una cattiva parola,
0: no,
1: dire.
0: Prego.
1: Allora, sentiamo la voce.
0: La voce, sentiamo, prego.
3: Prego, non credo che lascerò mai.
0: Okay. Non credo che lascerò mai.
1: Risentiamo, dai.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, di chi è questa voce? Se indovinate, portate a casa il pacco gadget. Mi raccomando, scatenatevi con i messaggi vocali, perché solo quelli possiamo ascoltare. 347-490-0042. Adriana, tu hai idea di chi possa essere?
1: Io no, all'inizio pensavo fosse Ilary Blasi, scopriremo
0: sì,
1: se è lei oppure no.
0: Io invece non riesco proprio ad immaginare.
1: No,
0: giuro,
1: no, non è facilissimo.
0: No, zero per me.
1: Non è facilissimo.
3: Allora, non credo che lascerò mai.
0: Allora,
1: non
0: 347-490-0042. Sono arrivati 2200 messaggi nel giro di un minuto. È impressionante, guarda.
1: Vai,
0: sta impazzendo il nostro.
1: Sentiamo
0: WhatsApp
1: se qualcuno ha già indovinato. Un po' difficile.
4: Buongiorno, sono Gabriella. Secondo me è Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi?
1: Allora, no, non è Mara Maionchi.
0: Ma tra l'altro ha una voce riconoscibilissima, Mara Maionchi.
1: Sì, completamente diversa, anche la timbrica vocale. No, non è lei.
5: Secondo me può essere Ambra Angiolini, Fabio Gabriella.
0: È Ambra Angiolini? No, questo sarebbe il no di Pica. Questo suono, diciamo.
6: Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan. Adriana Petro, no, non è Adriana Petro.
1: No, Adriana Petro l'abbiamo fatta, però.
0: Sì. No, perché stanno parlando di personaggi un po' vintage.
1: Vintage. Di quelli che non lasceranno mai, che però forse hanno anche lasciato.
0: No, qualcuno
1: chissà
0: anche lasciato. No, la Miriana no, c'è sempre in TV, ha voglia.
7: Chissà,
1: no, Miriana
7: tutti,
1: sì.
7: Sono Gaetano da Napoli, la voce di oggi è di Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No, non è Giorgia Meloni. No, credo che Giorgia Meloni abbia una voce molto riconoscibile.
8: Sono Sara da Napoli e la voce è Federica Sciarelli.
0: Federica Sciarelli,
8: la
0: no?
8: La di chi l'ha visto.
0: No, possiamo risentirla un attimo,
1: però,
0: Pica?
1: Però secondo me lei non ha,
0: allora,
1: ha delle similitudini.
0: Il settore è un po' quello. Non proprio, diciamo, quella materia lì, però un po' quello. Andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, questa è la voce.
1: Vabbè, dai.
0: Vai,
1: non
0: è Pica,
9: ciao,
0: no.
9: Sono Fina da Scalea. Secondo me è Rita dalla Chiesa.
1: No, non è Rita dalla Chiesa.
0: E non è nemmeno Pica. Volevo dirlo a chi ha scritto è Pica. No.
1: Allora, possiamo dare già un
10: buongiorno,
1: indizio.
10: Buongiorno, Susi da Casetta. La voce è di Paola Cortellesi.
0: No. Pica ha una voce leggermente più maschile. Leggermente. Andiamo avanti.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana e Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini.
1: No.
0: Dice una frase, non credo lascerò mai, quindi potrebbe
1: da
0: essere...
1: Da lì qualche intenditore potrebbe anche capire qual è l'inflessione e quindi
0: no,
1: di quale
0: anche,
1: regione...
0: Anche la carriera, perché è un po' sparita
1: sì,
0: per
1: sì,
0: un periodo
1: un
0: ogni tanto appare. Prima era
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: in televisione tutti i giorni.
1: È vero.
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: aveva dato un indizio.
0: Però
1: si capisce anche qual è l'inflessione, non dico dialettale, ma la sua cadenza.
12: Kiss, sono Rosa da Reggio Emilia, secondo me è Paola Cortellesi.
1: No, non è Paola Cortellesi.
0: 347-490-0042, diamo un'altra mano, facciamo sentire la voce ancora, Pica, per favore.
13: Secondo me è Caterina Balivo, Barbara da Bernaretto.
1: No,
0: ciao,
1: non
0: Barbara
1: è Caterina
0: da Bernareggio, ma non è Caterina Balivo.
1: No, non è lei.
0: Allora andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, è lei. Ora la riconosco. Ora
1: però con Caterina Balivo ha qualcosa in comune.
0: Più o meno sì.
1: Più o meno sì.
0: Ha
1: fatto agli esordi.
14: Sì, della radio italiana.
0: Sì. Questa è la Balivo.
1: Questa è la Balivo.
0: Cosa dice la Balivo, scusa?
14: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
0: Ecco, brava.
1: Quindi
0: bene,
1: ce l'avevi ancora, mettilo più spesso.
0: Sì, grazie.
1: Allora, no.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Pippo Velo e Adriana, sono Vincenzo.
0: Ciao,
15: ma
0: Vincenzo.
15: Secondo me è Adriana Volpe?
0: No, non è Adriana Volpe.
1: No, dicevo, questo personaggio misterioso con la Balivo hanno sicuramente qualcosa in comune in...
0: Sì.
1: in qualità di esperienze fatte agli esordi
0: nella vita.
1: Vabbè, hanno fatto esatto. una stessa esperienza molto importante.
0: Una quell'esperienza l'ha vinta, l'altra no.
1: Esatto.
0: Esattamente. Non diciamo però, non diamo più aiuti.
6: Ciao, buongiorno, sono Milena da Matera.
0: Ciao Milena.
6: E secondo me la voce è di Annalisa, la cantante.
0: No, non è Annalisa. 347-490-0042. Nessuno ha ancora indovinato.
16: Ciao, Francesca della Fagnani.
0: No, la Fagnani non è.
1: No, non è la Fagnani, no.
0: No, no.
17: Ciao,
1: assolutamente
17: ragazzi,
1: no.
17: Da Napoli, la voce è Alessia Merz.
0: Qualcuno nei messaggi di testo ha indovinato.
1: Ah,
0: adesso,
1: sì, hai già
0: ma
1: visto?
0: Bisogna mandare il vocale, non valgono i messaggi di testo. Mi
1: allora
0: dispiace.
1: Mandate
17: buongiorno,
1: il vocale.
17: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Emma Marrone.
1: No.
0: Emma Marrone, no, non è Emma Marrone. Attenzione, attenzione.
18: Ciao, sono Natalia La Voghera. Secondo me è la voce di Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini. Mi dispiace molto, grazie. No, no, no, no.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Bergamo. Secondo me la voce è di Levante.
0: Non è Levante. No, no, no. Non è Adriana Petro, lo ricordiamo?
1: No.
20: Chiara da Torino, secondo me è Paola Iezzi.
0: Ricordiamo che anche Adriana ha provato a partecipare, ma è stata eliminata, diciamo,
1: sì, vero.
0: Proprio all'inizio.
1: No, non proprio all'inizio.
0: È andata un po' perché il padre sognava per lei una carriera da bella della
1: no,
0: TV.
1: No, non proprio all'inizio, però l'ho partecipato anch'io.
0: Ha partecipato anche lei. Anche lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo,
1: sì,
0: e con
1: sì,
0: Roberta Capua.
1: Hai visto? Vabbè, loro...
0: aveva detto però che
1: sì, sì, sì.
0: Una cosa loro. Anche
1: è un'esperienza
0: tu,
1: fatta.
0: Anche tu sei una star. Esatto. Andiamo avanti.
1: Dai,
0: prego.
1: Sentiamo.
21: Così da Palermo, per me è la Cucinotta.
0: Non è la Cucinotta, no. Che credo abbia anche lei quegli esordi.
1: Sai che non lo so, sì, ma forse anche sì. La coetanea del nostro personaggio misterioso.
0: Sì, sì, sì, vai.
22: La voce credo sia di Selvaggia Lucarelli.
0: No. Lei proprio quegli esordi non ce li ha, fortunatamente. Andiamo avanti.
23: È Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan.
24: Per me è Caterina Balivo.
0: Non è Caterina Balivo, l'abbiamo già detto.
25: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giada dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
25: secondo
0: Giada.
25: Me è Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi, non è Max Vitale, attenzione, ha la voce simile. Certe, diciamo, certi suoni della voce ricordano Max Vitale.
1: Beh,
0: ma non è.
1: Allora, Maria Grazia Cucinotta.
25: Roberta Capua.
0: Sì,
1: Roberta Capua!
0: Brava!
1: Che è stata Miss Italia nel 1986.
0: Sì.
1: Classe 1968, quindi coetanea di Maria Grazia Cucinotta, mentre lei ha partecipato nell'87, l'anno successivo
0: la
1: a Miss Italia,
0: esatto.
1: Facendo il terzo
24: posto.
1: La voce
24: di Roberta Capua.
0: Roberta Capua. Sì,
1: okay,
0: che salutiamo, che è una nostra amica.
1: La salutiamo,
0: le
1: sì, con grande
0: che ha lasciato la città di Napoli.
26: Ciao,
0: dove è nata, ha vissuto, ma vive a Bologna.
26: Lina, e secondo me è Roberta Capua.
0: Che salutiamo.
27: Ciao Ilario da Milano, secondo me è Roberta Capua.
0: Grande Roberta Capua.
1: Dai, non era facile.
28: Ciao,
1: a sto
28: sono
1: giro.
28: Federica da Mantova, per me la voce è Roberta Capua.
0: Bravo,
29: ma scusa Pippo, l'aveva spoilerato.
1: L'aveva spoilerato?
0: Quando?
1: Dobbiamo tenergli la bocca chiusa.
30: Hai detto Roberta Capo a un certo punto, sì.
1: Ma
0: veramente?
1: Io non me ne sono accorta.
0: Ma manco io.
1: Cioè, ma veramente... The Big Brother.
31: Ciao, sono Barbara da Crema e Roberta Capua.
0: Ma quando mai
32: Pippo l'aveva detto? Non ve ne siete accorti?
1: No, io non me ne sono accorta, giuro.
0: Veramente?
1: No, vabbè, non gliele dire più, picca. E questo qui...
0: No, non so quando.
32: Ma guardate che Roberta Capua l'aveva detto pure Pippo Bello.
1: Vabbè, lo facciamo visitare.
0: Beh,
1: da uno bravo.
0: Fortunatamente non...
33: Pippo, ma l'hai detto tu
0: no.
33: In radio.
0: Oh, l'altra volta l'hai detto tu e ora l'ho detto io.
33: Della
0: siamo
33: Malivo.
0: Ora
33: hai nominato
0: uno.
33: Anche Roberta Capua.
0: Hai
33: cioè,
0: visto?
33: L'hai detto tu.
1: Cioè, l'ha detto.
0: E manco hanno indovinato.
1: Ma quando?
0: Pensa a te.
1: Non è rivolto a me a sto
0: comunque,
1: giro.
0: Bellina, non fare la bellina perché siamo 1-1. L'altra volta hai spoilerato tu. Questa volta ho spoilerato
32: io. Hai detto due nomi consecutivi tra cui hai inserito Roberta Lascia.
1: Non
32: c'è
1: ci credo.
32: Comune qualcosa con Roberta con la Capua. Questa è tipo.
0: Veramente? Ah, la Capua. Ah, sì,
33: Pippo l'ha detto.
0: Ora mi ricordo.
33: Ho mandato un audio col nome Pippo l'ha detto.
0: È
33: ecco
0: vero,
33: perché
0: è vero.
33: Ho scritto
0: confermo. Ora mi ricordo
33: Capua,
0: quando l'ho detto.
26: Sì, Pippo, lo hai detto
0: stronze.
26: Tu e poi l'hanno detto gli ascoltatori.
1: Pensa se regalassimo milioni di euro. Grazie
0: vabbè,
1: mille a tutti.
0: Grazie a tutti.
34: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su chi

0: ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Kiss, kiss.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Bodies and Trady, Adriana, per tornare in palestra, però ci sono tornato.
1: Però ci sei tornato?
0: Il mio corpo non era pronto. Era
1: ma non qua. È vero, sei tornato indietro però, perché eri fuori orario.
0: Sì.
1: Quindi sei andato in palestra come idea.
0: No, sono già andato una volta, sono già tornato.
1: Ma meno male,
0: e
1: va.
0: Ci rivado domani mattina.
1: E ci riva domani mattina. Allora,
0: sentiamo il momento in cui ho spoilerato, però...
1: Ha spoilerato il personaggio misterioso.
0: Non sembrava uno spoiler, prego, vai.
2: E lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo
1: e con
2: Roberta Capua.
0: Ho detto che Adriana ha gli esordi in comune, perché anche lei ha fatto Miss Italia, quindi ha gli esordi in comune con Caterina Balivo e Roberta Capua.
1: Adesso poteva essere... Per me è passata inosservata, vedi? Invece
0: sì,
1: tutti l'hanno colta.
0: L'hanno detto quando si è scoperto il vincitore.
1: No, sto morendo.
0: L'hanno detto dopo che si è scoperto il vincitore, perché non avevano capito che trattavasi di lei.
1: Vabbè, non ti giustificare,
0: no,
1: siamo umani e capita.
0: Vai,
1: questa
0: avanti.
1: Cosa ci ha fatto anche molto ridere.
0: E quindi non ho le palle, prego.
1: Ma guarda come si arrabbia.
0: Certo.
1: Il popelo non è permaloso, meno male, perché
0: vai.
1: Se fosse permaloso. Allora, in Lettonia, caro Pippo, c'è una carenza di uomini.
0: Sì.
1: Perché non vai un po' in Lettonia? C'è una carenza di uomini, sappiatelo.
0: Lo so.
1: Per cui le donne sono disposte a pagare fino a $3,000 al mese per affittare uomini, proprio
0: sia per
1: un fatto, diciamo, sentimentale, affettivo, che poi che tristezza.
0: Allora,
1: posso
0: ci
1: dire...
0: sono molte più donne che uomini, diciamo.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì.
0: C'è un uomo, non so, per ogni quante donne in Lettonia.
1: Sì,
0: è una cosa. È una roba che è una notizia che già gira da anni, ma questa storia del pagamento è nuova.
1: Sì,
0: è di adesso.
1: Le donne alla fine sono disperate. E sarebbero disposte anche ad affittarlo un uomo.
0: Ma secondo te cosa è successo, diciamo, alle coppie che hanno prodotto figli in Lettonia?
1: Ma non lo
0: che a un certo
1: so.
0: Punto hanno prodotto solo femmine. Come mai?
1: Sono scappati via.
0: No, che sono nati proprio,
1: allora,
0: sono nate solo femmine.
1: È anche, diciamo, insomma, nota per il turismo, per un bel turismo, no? Ci sono anche delle donne molto belle.
0: Sono spesso a Lettonia le persone lì e quindi fanno figli, ma fanno femmine soltanto. Quindi €3,000 al mese le donne della Lettonia ti pagano, tu gli fai compagnia, gli fai pure...
1: Sì, fai quello che vuoi. Però diciamo, in pochissimo tempo si è diffusa questa notizia, per cui pare che stiano procedendo bene anche le prenotazioni da parte del pubblico maschile per i viaggi in Lettonia.
0: Italiane, prenotazioni
1: in
0: Italia?
1: Sì, anche
0: vedi?
1: A parte di tutto il mondo, ovviamente.
0: E io ho un paio di amici che non riescono a trovare una, manco se li ammazzano, ma adesso li consiglio.
1: Ma sono quelli
0: andare...
1: che conosco io?
0: In Lettonia, sì.
1: Ma manco in Lettonia, la troveranno.

0: Man borde säga det. Lite. Adriana, puoi gli danno 500 euro? Necessariamente 3.000 euro al mese. Gli danno 500, cioè 3.000 dollari.
1: Ma manco se pagano loro, Pippa, trovano il lettore. Poi gli amici dicono che io me la tiro, capito?
0: Esattamente.
1: Ah, meno male che ci sono i fazzoletti.
0: No, era un'amica che mi ha detto che te la tiro. Tra l'altro una che non ha manco problemi a trovare, diciamo...
1: Uomini.
0: Quindi non era un amico.
1: Allora Anna Chiara, la ricerca si diffonde sulle fighe della festa. Allora no, però diciamo questa cosa di fittare gli uomini o in generale delle presenze umane proprio è già partita dal Giappone, che sono sempre avanti. Fighe, lì no. Vuoi una coccola, te la paghi.
0: In Giappone c'è il problema della solitudine.
1: Vuoi un abbraccio?
0: Sì, in Giappone il problema è che la gente è sola, sia gli uomini che le donne sono soli, per cui per incontrarsi si pagano a vicenda.
1: Sì, l'abbraccio vanno si paga, la carezza, i grattini.
0: In Lettonia sono tutte donne. E quindi chi ha degli amici, diciamo, che hanno difficoltà, possono organizzargli un viaggio netto con la scusa che di portarli là, se li portano lì, magari io ho detto voglio organizzare con i miei amici, la Diana ride, ma perché?
1: Te l'ho già detto perché
0: andiamo in letto, ti faccio vedere se Adruam.
1: Allora, giusto per confrontarci con voi anche su questa cosa. Poi voi, in effetti, paghereste per un abbraccio, una carezza, una presenza umana. Oggi, anche se vuoi, che ne so, compagnia al cinema, per esempio, poi ci arriveremo anche in Italia, mi auguro di no, perché questa cosa è triste. Cioè, tu paghi una persona, paghi il cinema e te ne vai al cinema con una persona.
0: Sai che a Salerno d'altro. Hanno sì. aperto la grattineria?
1: Me l'hai detto, ma dove?
0: 20
1: centro?
0: Euro, mezz'ora di grattini. Te li fanno qui, sulle mani, sulle braccia, dietro
1: ma
0: la schiena,
1: intendiamo...
0: davanti, solo sopra. Sì, ti fanno 30 euro mezz'ora di grattino.
1: E il grattino 20 proprio,
0: euro, 20
1: che
0: euro.
1: Non è il massaggio.
0: Non è il massaggio,
1: ma
0: no.
1: È proprio il grattino.
2: Sì, sì certamente, ci sono no. tanti.
0: Non c'è Renata, no, Renata fa un'altra cosa, Peppino, che non sono propriamente dei grattini, è comunque 20 euro. Cioè,
1: vabbè, sì, sono dei servizi. Cioè, oggi, per esempio, cioè in Giappone sempre puoi pagare anche per un papà finto, una mamma finta,
0: mamma
1: devi andare
0: mia,
1: al matrimonio, ti devi sposare. Cioè, paghi per una presenza che magari nella tua vita non hai
0: allora,
1: e la affitti.
0: Organizzo un pullman per la Lettonia, tutti i maschi che vogliono venire possono mandare un messaggio al 347 490 0042, chi si unisce via andiamo.
1: Mamma mia,
3: sto facendo l'amore.
0: Che c'entra?
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore.

0: tutto.
1: Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti senti, Adriana, una donna, una domanda seria adesso, una donna fortunata o una donna sfortunata?
2: Fortunata.
1: Anch'io fortunatissimo, fortunata. Devo dire la verità. Proprio fortunato.
2: Che poi uno si lamenta.
1: Finora
2: durante...
1: fortunato.
2: Che poi uno si lamenta delle piccole grandi frustrazioni che possono esserci nel corso di una giornata, di una settimana.
1: Di una vita.
2: Beh, siamo umani.
1: Di una vita, ma
2: siamo
1: anche
2: umani.
1: Dei momenti molto brutti che
2: siamo
1: abbiamo vissuto
2: umani.
1: Tutti e viviamo tutti purtroppo nella vita. Però,
2: siamo insomma, umani, però diciamo. Siamo grati. Vai, sentiamo.
3: Pippo Adriana,
2: sì.
3: buongiorno. Sono Mary, ma siete fantastici. Guarda,
1: grazie.
3: Io stamattina da ridere non avevo proprio voglia perché ho mal di schiena, però
2: ecco,
3: sto
2: vedi?
3: Morendo da ridere con voi.
2: E noi siamo
3: guarda,
2: felici.
3: Siete proprio fantastici, un bacio grande.
2: Grazie.
1: Grazie. Ciao.
4: Pippo, ti do il numero del mio compagno, per favore ti porti pure lui?
2: Vedi,
1: Lettonia,
2: vedi?
1: Sì,
2: donne
1: Pippo,
2: che vogliono scaricare i propri
5: quando
2: uomini.
5: Partiamo?
1: Quando partiamo, vai.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, eccomi, io ci sto per il giretto in... in Lettonia.
2: In Lettonia c'è, vedi?
1: Questi sono Pullman pronto. In Lettonia, prego.
6: Buongiorno Pippo, io ci sono.
1: Mamma mia.
6: Mi raccomando, tu alla guida, eh?
1: Pica.
6: In quel caso le vesti di autista.
1: Allora,
6: vai Pippo.
1: Vuole venire anche Peppino? Quanti posti ci sono in un autobus? 50? La facciamo, voglia, facciamo una
2: spedizione.
1: Una spedizione di.
2: Lì in Lettonia.
1: In Lettonia, ricordiamo, abbiamo detto che c'è carenza di uomini, le donne spendono fino a $3,000 al mese
2: sì.
1: per avere un uomo accanto perché non si trovano uomini, sono tutte donne.
2: A voi non vi daranno un euro, però, eh? Cioè, che sia chiaro.
6: Buongiorno, no, non è una novità questo in Lettonia, te lo dice, non c'è il nome della nazione, Letto.
1: Vedi.
6: Quindi già si sa quello che si va a fare.
1: Anche perché
2: abbiamo uno scienziato.
1: Allora, un abitante della Lettonia si chiama Lettone. E se
2: sì.
1: lo leggi con un accento diverso, è Lettone.
2: Lettone.
1: Vorrei stare nel tuo Lettone, no?
2: Claudio.
1: Che c'entra?
2: Che c'entra adesso questo?
1: Non per assorbire.
2: Sì,
1: esattamente.
2: Per similitudine di suoni. Allora, Claudio, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi, chi sta a tutti.
1: Claudio, sei pronta? Hai fatto la valigia già?
7: Allora, io sto già preparando la valigia, sì.
1: Allora, Claudio, tu quanti anni hai?
7: Io ne ho 53.
1: Non riesci a trovare una donna in Italia?
7: No, non è che non la riesco a trovare, però sai, la diversità è sempre ben venga.
1: Poi se ti danno €3,000 al mese per stare un po' in compagnia di una bella Lettone, perché no? Giusto?
7: Magari non torno proprio più se è così. Ma...
2: allora, senti Claudio, a occhio e croce, facendoti un piccolo esame personale, un autoesame,
7: sì.
2: €3,000
7: sì.
2: te li danno? Secondo te c'è in Lettonia una donna disposta a darti €3,000?
1: Ma se li danno a tutti,
7: che...
1: sì.
2: No, non li danno
7: prima
2: a tutti.
7: Volta, ecco, c'è un po', ma dopo, secondo in poi, mi danno anche qualcosa in più, dai.
1: Vedi, parte con €3,000, poi gli danno anche qualcosa in più.
7: Il rilancio sarà molto più alto,
2: sicuro,
7: credo.
2: Sicuro, sicuramente.
1: Io sono convinto, no, ma guarda che faremo i soldi in Lettonia, facendo niente, perché dobbiamo solo andare a fare compagnia a ste donne.
7: Ecco, quello è quello che alletta ancora di più, ecco.
2: Alletta in Lettonia, giustamente.
7: In Lettonia, poi, se alletta in Lettonia, ho detto già tutto.
1: Allora, Claudio, ti faccio sapere quando si parte. Va bene?
7: Va benissimo. Calcola che il bagaglio è già pronto.
2: Però
1: va bene,
2: il controllo
1: grazie.
2: Qualità lo faccio io, quindi comincia a inviarci una foto, se no
1: allora,
2: le togli queste brutte figure.
1: Posso
2: io
1: dire
2: non
1: una
2: le
1: cosa,
2: voglio
1: Claudio,
2: fare.
1: Le donne italiane sono schizzinose, per cui noi poi andiamo a cercare le mogli altrove.
7: Sì, poi si lamentano
1: che le ucraine gli rubano i mariti, ma è chiaro.
7: Infatti, perché c'ha ragione Pippo.
1: Perché voi siete tutte schizzinose. Chi sta da una panza, chi le fa schifo. E invece...
7: Vogliono scegliere troppo,
1: e invece,
7: dai.
1: Claudio, che sarà anche un cesso, è un uomo che in Lettonia sarà apprezzato in quanto italiano. Bravo, Claudio!
7: Dillo un po', Pippo, viva Pippo!
1: Bravo, Claudio, grazie.
2: Vabbè, io sto zitta, non posso aggiungere nient'altro in questo giro. Claudio,
7: va
2: grazie.
7: Va bene, ragazzi, complimenti per la trasmissione e per tutto. Chi schissa a tutti.
2: Grazie mille. Chi schissa a te.
1: A tutti gli amici che ascoltano il Pippo Pelosciò ogni mattina. Ciao. Dalle 7 alle 9, grazie.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Allora, io oggi faccio doppio turno.
1: Sì.
2: Quindi dalle 14 alle 16 ci sarò ancora io insieme a Raul.
1: Bene.
2: In TV e in radio.
1: Sei proprio Petrosino ogni minestra.
2: Al posto
1: oggi.
2: Di Kiss di Marco e Raff, va bene?
1: Perfetto.
2: Vi ho avvertiti.
1: Io invece torno lunedì.
2: Sì.
1: Ci sentiamo lunedì alle 7. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Vi lasciamo col grande re del pop,
2: Michael Jackson, Human Nature dal 1982. Kiss, kiss.
1: Kiss a tutti. Ciao.

0: Vai al cinema a vedere il biopic di Michael Jackson, parte proprio questa canzone e lì parte di nuovo il reinnamoramento per questo grande artista. Human Nature!
1: Lacrimuccia. Si comincia?
0: Certo.

0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
1: Buongiorno, ma si come? Fa per dire buongiorno.
0: Come no? Buongiorno.
1: Allora,
0: sempre.
1: Noi a Napoli abbiamo questa caratteristica: quando c'è un evento internazionale che tutti gli occhi puntano su
0: mondo,
1: Napoli,
0: certo.
1: Tutto il mondo, come per esempio la Louis Vuitton Cat, arriva il temporale, arriva il maltempo.
0: Sì. Però guarda il lato positivo.
1: E sotto c'è quella canzone che fa: questo è il paese del sole.
0: Però, guarda, ti ripeto, guarda il lato positivo: se dovesse continuare così, Luna Rossa a breve passa da via Sgambati. Però noi portiamo il sole, sai con cosa? Con la nostra sigla! Funky Boy!

0: Grande Luciaif. Noi ci giochiamo ovviamente.
1: Buongiorno, 9.4, anzi 9.5 del mattino, Max e Max.
0: Ho fatto 9.5, lascio.
1: C'è un po' di pioggia a centro-sud Italia, arrivate anche da noi, salutiamo tutti quanti voi ovunque voi siate, siamo pronti a farvi ascoltare le canzoni più belle per allietare la vostra mattinata.
0: Modestamente.
1: Ma anche per parlare di cose.
0: Sì, beh ragazzi, non possiamo parlare d'altro oggi, dai Max, sì. Un po' anche per il tempo.
1: Allora vi domandiamo, visto che qui nel Golfo di Napoli abbiamo questa bella gara di cui tra poco ci collegheremo anche con la nostra partendo, poi la nostra sirenetta, la nostra Marta Martini.
0: L'abbiamo mandata lì.
1: Siete di quelli che amano più gli sport acquatici o di quelli che amano più gli sport terrestri?
0: Vai, valgono tutti, eh? Tutti.
1: Siete di quelli pro piscina, pallanuoto, tuffi, immersioni o solo calcio, corsa, ciclismo o tennis?
0: Oh, avete le branchie o siete idrorepellenti? 347-490-0042, un bel vocale, però onesti, non fate figa, no? Io scio oppure io nuoto.
1: Avete qualcuno in famiglia che pratica sport che hanno a che fare con l'acqua?
0: Sì.
1: Fatecelo sapere.
0: Max?
1: Io no, però mi piace tanto fare immersioni, per esempio.
0: No, tu sei troppo esagerato, che ti piace sia il terrestre che l'acquatico.
1: È vero, però l'acquatico, se avessi la possibilità lo farei di più. Lo farei
0: mandami
1: di più.
0: Un vocale, sì. Max, vai, sì, 347-490-0042.
1: Anche, lo sai perché te lo mando?
0: Sì.
1: Ma te lo mando veramente, perché mi conviene. Vuoi dire che becco anche la maglietta dei 50?
0: Potrebbe essere.

0: Thousand Miles, Vanessa Carlton. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Eccola lì, Max e Max, e vi abbiamo chiesto: siete acquatici o terrestri per la scelta dello sport?
2: Esatto. Siete pro piscina, pallanuoto, tuffi, immersione, apnée o solo calcio, corsa, ciclismo e tennis?
1: Mio figlio, 16 anni, 5 anni che fa pallanuoto. Ancora non lo capisco, la pallanuoto, però lui dice che è bello e pulito. E beh, pallanuoto, grande.
2: Sentiamo
1: sport.
2: Un po', sentiamo.
3: Posso
2: un po'.
3: Che sono una poco sportiva. Se proprio dovessi scegliere tra i tanti sport, sceglierei sicuramente uno sport di terra.
1: Eccolo lì. Di terra. Beh, sì, dai, di terra.
2: Vabbè, sentiamo.
1: È umido,
2: sentiamo.
1: Se no.
4: Ciao, Max e Max, sono Claudia da Padova. Ciao. A me piacciono un po' tutti gli sport, però sono pro sport terrestri. Infatti, vedi? Pratico equitazione. E se volete farmi in bocca al lupo, perché oggi è il mio primo giorno di gare a Cervia.
2: Wow,
1: facci sapere come, certo, in più domani facci sapere come è andata, dai, certo.
5: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Io finché il tempo lo permette, tutto ciò che è a contatto con l'acqua. Domenica sono in laguna veneta in kayak.
2: Bello, tra poco parleremo proprio di sport
1: particolari sull'acqua.
2: La vela e gli sport acquatici, che non sono la stessa cosa.
6: Buondì Radio Kiss Kiss. Io preferisco quelli acquatici, però mai sott'acqua. Ciao,
1: Mai sott'acqua, mai sott'acqua, dai, un pochettino.
6: Buondì Radio Kiss Kiss. Io preferisco quelli acquatici.
1: Vedi?
2: Allora, vi state dividendo 50 e 50 e la risposta non sembrava così scontata, nel senso terrestre.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Nicola da Bari. Io pratico apnea e pesca in apnea, quindi sono più un tipo da branchia.
1: Se a branchia sai ci tu a caccia do pulpo la notte, voglio
2: Nicola di Bari.

0: Quanto mi piace questa canzone dei Cosmonauti Borghesi, bravi ragazzi, complimenti. Gomma Americana, questa è Radio Kiss Kiss e vi abbiamo chiesto se avete le branchie, cioè sì, vi piacciono più gli sport acquatici o quelli terrestri.
1: Infatti, ricordiamo 347 490 0042, un vocale ce lo dite onesti. Si dividono, alcuni sport invece ci lasciano il dubbio, non sappiamo in che categoria metterli.
0: Sembrava che insomma, mezza Italia, cioè quasi tutta l'Italia facesse sport che avessero a che fare con il terreno, ma in realtà
2: no, ci si dice. Ciao, sono Sonia da Cagliari. Assolutamente con le branchie, perché mio figlio pratica nuoto a livello agonistico.
0: Ma che bello!
1: Grande. Eh beh, all'Isuleda che fai? Acquatico tutta
0: facci
1: la vita.
0: Facci sapere come si chiama, lo teniamo d'occhio.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
3: Sono Salvatore da Trani.
1: Ma
3: io sono un po' tutte e due.
0: Un po' terrestre, un po' acquatico.
1: A secondo com'è il tempo.
4: Scusate, ma gli sport invernali che c'è la neve li incontriamo come acquatici? Perché se sì, io dico acquatici.
0: Allora,
1: c'è il dubbio,
0: è
1: dipende.
0: Uno spin-off questo.
1: No, dipende dal meteo. La neve si scioglie, acquatico.
0: Tra poco parleremo anche di questo, perché l'Istat ha fatto un'indagine ed è venuta fuori una cosa simpatica.
5: Acquaticità vale come sport. Francesca da Torino.
0: Acquaticità? Cioè che lei è acquatica. È acquatica.
1: Sì.
0: Cioè
1: e il medico cosa dice? Cosa dice il medico, cara amica nostra?
0: Tanti tanti messaggi, tra poco una notizia che riguarda appunto gli sport acquatici con una cosa particolare, ecco.
1: Italica.

0: voci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Kiss Kiss.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Kiss Kiss.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Kiss Kiss! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Kiss Kiss.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
15: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Kiss Kiss.
17: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Kiss Kiss.
19: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
21: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Andremo dal dopo.
1: Tutta la vita.
2: Beh, good morning, kiss kiss. Beh, forse in Pier Ferdinando la userei come sottofondo,
0: certo,
2: nel caso.
0: Certo.
2: No? Porca miseria.
0: Allora, stiamo parlando di sport acquatici. L'Italia, con quasi 8.000 chilometri coste, laghi, fiumi e piscine sparse in tutto il paese, si conferma come paese molto, anzi moltissimo, vocato per gli sport acquatici. Ce l'avete confermato anche voi.
2: Un paese di navigatori, poeti e fancazzisti.
0: Attenzione, perché secondo l'Istat le pratiche sportive acquatiche sono il terzo grande gruppo di attività sportive più praticate in Italia. Allora, sono stati scelti gli sport acquatici più da 4 milioni di italiani. 4 milioni,
2: tanto,
0: è tantissimo. Ma la cosa curiosa è che l'Istat separa gli sport acquatici che si fanno dentro e sott'acqua da quelli nautici che si fanno sull'acqua.
2: Eh sì, perché se tu corri con gli scafi, fai la race, no, con lo scafo. È acquatico, sì, ma sei in un... che fai?
0: È nautico, quello è nautico.
2: È un'altra cosa, infatti.
0: Quindi il totale di coloro che scelgono l'acqua come elemento per fare sport potrebbe aumentare ulteriormente. Oltretutto è venuto fuori questo spin-off. Cioè, praticamente, se tu vai a pattinare sul ghiaccio, il ghiaccio comunque in un altro stato,
2: però
0: è comunque acqua.
2: E non potresti pattinarci, però è come la nautica. Tu stai sopra, mo che sia duro o morbido il ghiaccio, stai sopra. No, lo sport acquatico è nuoto, pallanuoto, tuffi, immersione, questo.
0: Nuoto artistico, apnea, bravo. Invece, per quanto riguarda gli sport nautici, ci sono la vela, windsurf, kitesurf, il SUP, la canoa, il kayak, il rafting. Ultimamente ci sono anche il kiteboard e l'hydro speed, insomma, ci sono tanti sport.
2: Stanno esagerando alcuni. Hai mai fatto te il kayak, rafting o le cose lì?
0: No, ho provato a fare il canyoning.
2: Ah, il canyoning?
0: Canyoning.
2: Hai rotto. Tu sei un rompi canyoning, adesso onestamente.
0: Canyoning.
2: Sì, vabbè, che rafting ne fai canyon più leggero, no?

0: Winehouse, l'incredibile voce di Amy Winehouse.
1: Grande.
0: Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì,
0: ecco.
1: E si è aperto un dibattito subito con i nostri amici. Canyoning.
0: Il canyoning.
1: È inventato o esiste?
0: Allora, no, esiste. È uno sport, certo, acquatico, discesa a piedi nelle gole, nelle, sì, forre, come si suol, wow, dire. Tu, cioè, tu vedi questi canyon, tu ti metti gli stivaletti.
1: Ah, ma non con un mezzo tipo la,
0: no,
1: canola.
0: No, ti metti una specie di muta.
1: Una camminata.
0: Poi, se vuoi, ti metti anche le gomitiere, perché prendi certe ginocchiate, certe gomitate. Che
1: e
0: sono,
1: invece, kayak fishing, l'hai mai sentito?
0: Il kayak fishing è geniale.
1: Mi è arrivato un messaggio, ha detto: io faccio kayak, poi ho unito la passione della pesca, faccio kayak. Cosa peschi? I marlin.
0: Ma scherzi.
1: Ma mentre fai kayak, cioè, come fai a pescare? Cioè, forse è una mancanza mia.
0: Ma allora si vede che proprio tu la pesca,
1: no, perché
0: solo al ristorante la fai, oppure nel Luna Park.
1: Max, sport acquatici o terrestri, io da buon terrone. Beh, terrestre.
0: Si chiama la traina.
1: Ah, la traina.
0: Tu fai canyoning, il kayak fishing.
1: Mai stata training, catrano la fanclatenamente.
0: Attenzione, sì, attenzione, perché c'è Adele e no. Adela.
1: Lei è?
0: Adela.
1: E Adela. E ci canta, attenzione. Ho studiato.
0: Ma senti qua, non mi fa brutto figo.
1: Senti, Ain't in LA.
0: Bravo.

0: Adelaide in LA, New Kiss.
1: Bravo. E adesso vediamo un po' come sarà la situazione dal punto di vista del meteo.
0: È cominciato l'autunno, ragazzi, c'è poco da fare.
1: Non chiederlo a me, facciamo così, chiediamolo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Aria fresca dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature su parte d'Italia. Nelle prossime ore rovesci e temporali sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, altrove tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi dal versante adriatico verso quello tirrenico. Situazione tranquilla altrove. Massime tra 22 e 28 gradi al nord, tra 18 e 28 al centro, tra 17 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Kiss, kiss.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione

0: SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: fica in piedi nel break di questa canzone, perché loro ce l'hanno proprio nel DNA. Quando la canzone sta entrando nel break, loro si alzano in piedi e poi fanno quel movimento sui tastini, no? Come chissà che stanno facendo.
1: Non
0: in realtà,
1: capiamo se era il break o è artrite.
0: Fanno
1: perché
0: finte, fanno finte, fanno finte, finte con... e poi non fanno niente perché ci hanno tutto registrato, fanno finta di mixare. Ormai non ci sono più i DJ di una volta.
1: Sai che allora veramente questo non c'entra niente con l'argomento di stamattina, ma è tanto che non vado in qualche club, discoteca, ma si usa ancora, cioè c'hanno ancora i dischi. Non lo so, sono antico, non mi fanno entrare.
0: Allora, no? Parliamo di cose che riguardano sì? L'acqua. Allora, sapevate che oltre gli sport acquatici, tipo quelli che abbiamo menzionato, c'è la pallanuoto, che ne so, nuoto, l'immersione, tutti luffi, c'è anche l'hockey subacqueo. Si chiama underwater hockey. Allora, sei giocatori, Pesquazzo l'ha andato a vedere, guarda, è una cosa.
1: Sì, ma c'è anche ciclismo, sono esauriti.
0: La cosa bella è che giocano, scendono giù, in apnea, non hanno le bombole.
1: Ah, quindi a un certo punto devi per forza mollare il colpo e tornare a respirare.
0: Allora, sei giocatori per squadra, un disco di un chilo e mezzo.
1: Un chilo e mezzo di disco? Mamma mia!
0: Questi!
1: Chilo e mezzo di disco è un piombo in ancora.
0: La piscina è profonda 3 metri e mezzo.
1: Ah, vabbè.
0: Vanno lì sott'acqua, poi spingono per un po' ritornoso, poi quell'altro lo prende per i piedi, cose. È
1: l'unica cosa che è facile capire chi vince, perché l'unico che resta vivo ha vinto, perché alla fine questo è il risultato, non c'è... qualcuno di voi ha mai fatto uno sport del genere?
0: Underwater hockey, ed è a circa 40.000 iscritti in giro per il mondo.
1: Ma 40.000 esauriti fanno questo?
0: Sì.
1: Dove andremo a finire? Dove?

0: Golfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Bella questa canzone, ma bella anche quella che sta per arrivare, ve lo diciamo subito. Maneskin, Supermodel.
1: Hai fatto gli auguri, hai fatto la busta che ti ha invitato?
0: Ieri si è sposato Damiano David.
1: Abbiamo perso!
0: Allora, è stata dopo il compleanno di Pippo Pelo,
1: sì, credo.
0: C'è stato il matrimonio di Damiano David, molto sobrio, è arrivato in comune con una macchina di 6,5 metri.
1: Sì.
0: Ed epoca, per la verità. Si sono sposati in comune, poi
1: vabbè, l'inizio, ma la festa, poi ne parleremo. Tra l'altro, si è andato a sposare il giorno del compleanno di Pippo, l'ha spostato per non essere oscurato.
0: L'ha sposato.

0: Ne, ne, skin. Oh, guarda che arriva.
1: È il momento, ragazzo, di una canzone particolare. Perché? Perché Rick Astley fece Never Gonna Give You Up, del successo planetario.
0: Quel vocione, no?
1: Tutti quanti dicevano è una hit wonder, farà solo questa e basta, figurati se ne fa un'altra.
0: Ma non la farà una.
1: Ma non la farà una. Nel 87-88, io mi ricordo più l'88 che l'87, invece arrivò Together Forever, ma altro successo planetario.
0: E infatti non è più Rick Astley, ma era solo Rick, ma ricchissimo.
1: Molto Rick, molto.

0: Matte Ricastley.
1: E tra poco c'è anche lui, un altro bella voce.
0: Esatto.
1: Sai, c'è lui, Antonio Mercurio con
0: bravo,
1: i news.
0: Bravo.
1: Attenzione.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo scrive il New York Times, che cita il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la cui proposta è stata presentata a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Teheran si dice pronta ad attuare subito il piano se Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli States. In un'intervista a Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito la disponibilità ad un'intesa alle condizioni del memorandum di giugno, confermando che Teheran rinuncerebbe all'uranio arricchito al 60%. Ucraina, in un attacco russo a Kiev, colpito un palazzo di oltre 20 piani ad uso residenziale. Un drone ha impattato l'edificio all'altezza del quarto piano, provocando almeno una vittima e diversi feriti. La risposta ucraina nell'attacco ad una raffineria di petrolio a Perm, a circa 1500 chilometri dal confine. Colpito invece a Ulyanovsk lo stabilimento di un'azienda elettronica che produce componenti per le telecomunicazioni e la tecnologia radio. Intanto Francia e Italia smentiscono i ipotetici attacchi russi a paesi europei del Mediterraneo con droni che sarebbero lanciati da navi. Ne ha scritto il quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi. Il ministro della difesa Crosetto chiarisce: non esiste alcun alert a livello operativo, né di intelligence né militare.
6: No, non ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco. C'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valditara chiarisce: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. Il governo ha anche approvato lo stop all'annunciato blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 al nord. Soddisfatto il ministro Salvini, promessa mantenuta. 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento a San Vito, in provincia di Lucca. Tra i feriti di diversa gravità vi sarebbero almeno 4 bambini. In corso accertamenti per individuare il punto d'origine delle fiamme e le cause del rogo. Lo sport calcio, stasera l'esordio dell'Italia nella Nations League 2027. Per il gruppo 1 alle 20.45 all'Olimpico, la sfida con il Belgio. Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku, per questioni organizzative, si corre domani. Nelle prove libere, doppietta Mercedes con Russell e Antonelli, poi Verstappen con la Red Bull e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Esatto, Radio Kiss Kiss con Max e Max.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, fino a mezzogiorno con la musica più bella. Stiamo parlando di sport acquatici, di sport
1: in generale. Poi ci sarà il nostro caccia alla bufala con la nostra Carolina. E poi avremo anche... sì, io lo stavo dicendo, continuate a interagire per ulteriori motivi.
0: Esatto, chi parteciperà a Caccia alla Bufala avrà la doppia possibilità di vincere, perché farà parte del nostro database, quindi certo, motivi in più per giocare, capito?
1: Però anche chi è... l'importante è che avete interagito e continuate a interagire con noi. Adesso arrivano loro,
0: Padre Fibre, pinguini tattici nucleari, Goya!

0: No, mi dispiace.
1: Caccia alla bufala.
0: Volevamo metterlo come premio un quadro di Goya, ma ce lo teniamo noi. Però ci sono tanti altri premi, gadget, che sono molto più ricercati.
2: Esatto.
0: Con il caccia alla bufala, perché leggeremo tre notizie. Una è una bufala.
3: Ricordate che il vero male di questi tempi sono le notizie false, le fake news, che veramente fanno dei danni incalcolabili.
0: Perché poi la notizia, la bufala, come nasce? Nasce che prendono una notizia, se quasi vera o verina, e la modificano. Quella l'infamia. Ma noi siamo qua per combatterle. E vi premiamo.
3: Dopo il mio via, appena le avremo lette, il più veloce o la più veloce vincerà non solo i gadget di Radio Kiss, quelli estivi, non solo entrerete a far parte della nostra, del nostro database per l'alta assegnazione, ma ci mettiamo anche
0: un chilo di terra e un litro d'acqua, e poi scegliete voi che sport fare. Vabbè, perché non possiamo obbligarli.
3: Ci sto, dai.
0: Noi mettiamo i braccioli.
3: Dai.
0: Cominciamo?
3: Dai.
0: Notizia numero uno. Ma che bel lavoro, Max, senti qua, un uomo giapponese è diventato famoso per essersi inventato un lavoro, è decisamente particolare, viene pagato per non fare una mazza, cioè però non deve fare niente, cioè lui accompagna delle persone che ne hanno bisogno per una passeggiata, assistere a una partita, portarle al cinema, oppure semplicemente sedersi su una panchina. L'importante per questa gente, pensate alla solitudine, è avere una persona a fianco. Non devi né interagire, né parlare, né dare confidenza, però ti pagano.
3: Bello.
0: Ma che bel lavoro! Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Nei Paesi Bassi è nato un servizio ribattezzato Divorce Hotel, dove le coppie in un weekend possono soggiornare insieme a mediatori e avvocati per negoziare tutti gli aspetti della separazione. L'idea è di concentrare tutto in due giorni, un procedimento che normalmente, è vero, si può trascinare avanti per tanto tempo e essere molto dispendioso. Quindi si entra da marito e moglie, si esce separati e gli avvocati possono godere anche delle terme dell'hotel. Geniale! Notizia numero due.
0: E la notizia numero 3 viene prima di quella notizia che hai detto tu. Perché? Perché una catena di supermercati svedesi avrebbe sperimentato una single checkout. Cioè una cassa riservata solo a chi è disponibile a conoscere qualcun altro, la cassa dei single. Perché la particolarità è che alla fine della spesa, dietro lo scontrino ci mettono un QR con il tuo nome, ti colleghi, vedi il profilo e magari fai conoscenze. Magari ti piaci, ti sposi.
3: Vedi uno e dici, che QR.
0: Ma mamma mia, che botte di QR, fra l'altro. Poi ti sposi e vai all'hotel, quello dei Paesi Bassi, a divorziare. Comunque questa è la notizia numero 3. E adesso, aspettando il via di Giannini, qual è la bufala secondo voi? La numero 1, l'uomo ombra? La numero 2, l'hotel per l'ultima notte? O la numero 3, single al supermercato senza prezzo? Però.
3: Allora, come al solito non è facile, cercate di capire, vi do il via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma soprattutto qual è la bufala?

0: molto più bella anche per Miriam probabilmente. E con il telefono, pronto?
1: Pronto, buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
0: Ma Kiss Kiss a te Miriam, da dove ci chiami?
1: Da Gallarate.
0: Ah, sì, sì, infatti c'è l'effetto galleria, il telefono.
2: Senti, una domanda, ma ti svegli a mezzanotte tu?
0: No.
1: No, non mi sento benissimo.
0: Non ti preoccupare, non ti sei persa nulla, Miriam. Allora, facciamo così, intanto ufficializziamo. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: La 3.
0: Ma certo, figurati. Sul mercato, la cassa dei single. Già c'è casino così, metti pure la cassa dei single, che già vivono al supermercato, single, certo. Fra l'altro.
2: Miriam, sei single? Lo fai qualche sport?
1: In realtà no, il mio lavoro è uno sport.
2: Ah, cioè?
1: Insegno cucina, sono H24 all'impiedi.
2: Ah, bene, bene.
0: Quindi cucini?
2: Cucina, insegna, sì, cucina.
0: E allora,
2: cucina.
0: E allora Miriam, sei a Gallarate, cucini, manda anche un po' di casella e vi andà, va bene?
1: Va benissimo.
0: Mi raccomandi, bella saporita, eh? Chissà a te.
2: Ciao Miriam.
0: Miriam.
2: Buon lavoro, ciao. Buon lavoro. Chi insegna cucina sta in piedi.
0: Ed è acquatico, perché lì sudi, eh. Se sudi, ragazzi.
2: Oh, arriva la tra-

0: Dracula, mi raccomando.
1: Vorrei dirti che fra l'altro la Dracula è la base della casella. Perché la casella che è dentro. Ragazzi, allora, fermi tutti, quando c'è roba da mangiare, non ci batte nessuno noi due. Sul resto arriviamo ultimi. Ma
0: allora,
1: mangiare.
0: Stavamo parlando di sport acquatici, ecco, e terrestri. Adesso switchiamo sugli sport terrestri, perché c'è una notizia proprio dell'ultima ora.
1: Sì.
0: Che ha dell'incredibile.
1: Ma di chi stai a parlare?
0: Sto a parlare di lui, del Pupone,
1: il capitano
0: Dotti.
1: Grande,
0: allora,
1: Francesco.
0: Era giusto che prima o poi arrivasse l'incarico per lui, dopo aver lasciato la Roma come calciatore.
1: Pensava alla nazionale, ti ricordi?
0: Sì,
1: però
0: poi la Roma come dirigente, lui non aspettava altro che un colloquio con Friedkin.
1: Sì, con Friedman.
0: In realtà, recentemente ha fatto un colloquio con Matijašić.
1: Ha sbagliato presidente. Si
0: è diventato dirigente della Massima Roma, squadra di basket. Attenzione, Totti è diventato dirigente di una squadra di basket.
1: Certo, è di Roma, comunque ci sta.
0: Vuoi sapere che fa? Vuoi sapere? In realtà,
1: sono curioso, dimmi un po'.
0: Quando gliel'hanno chiesto, anche lui ha detto non so. Però dovrebbe essere super consulente alla romanità, nella Massima basket di Roma.
1: No, allora aspetta, no, di dirlo, cioè super
0: consulente
1: alla romanità.
0: Romanità
1: viene distinto, non lo posso dire che siamo in diretta, ma se fossi stato senza microfono dico, ma che cazzo è sta cosa, che è assistente alla
0: e
1: romanità,
0: lo pagano anche bene, lo pagano,
1: vabbè, allora lo farei anch'io,
0: lo ingoietto.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

scappa di felicità. Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Io sentivo Belen Belen.
1: Quando sei Maria Dolores.
0: Good morning Kiss, Max.
1: Allora, continuando a parlare di sport, abbiamo switchato, abbiamo parlato dei Totti, quindi parliamo di calcio, visto che c'è un grande ritorno.
0: Attenzione, stasera, no? È il D-Day?
1: Sì, stasera ricomincia.
0: Ricomincia da tre.
1: Ricomincia il Mancini Bis.
0: Il Mancini Bis. Soprattutto complimenti, lo possiamo dire, ma che ha chiamato tanti giovani.
1: Vero,
0: così adesso impariamo i nomi e sapremo chi non andrà ai prossimi mondiali.
1: Allora, ha convocato 34 giocatori Mancini stasera all'Olimpico di Roma. Gli azzurri affronteranno il Belgio. Anche il Belgio ha cambiato molto.
0: Pericolosissimo.
1: Allora, ha chiamato Alessandro Romano, Michael Caniode, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi. Poi è ritornato Zaniolo, anche Fagioli.
0: Fagiolata che fai?
1: Poi c'è Cristante che ha dovuto lasciare il ritiro e hanno chiamato Samuele Ricci. Tutti nomi nuovi, ragazzi.
0: Sì, però mi fa ridere che c'è Cristante, che un po' ricordo il nome, Pio. E poi, perché noi ci dobbiamo comunque affidare a qualcuno in alto.
1: Allora, adesso noi ve lo chiediamo, eccolo, e sia ben chiaro. Dateci, secondo voi, il risultato della partita stasera contro il Belgio all'Olimpico, va
0: risultato
1: bene?
0: Risultato esatto, vogliamo sapere.
1: Vogliamo sapere, risultato esatto, e se vi va anche il marcatore, va bene?
0: Almeno uno, dai, chi azzecca poi verrà premiato.
1: Marcatore no, perché tanto non sappiamo nemmeno tutti questi nomi nuovi.
0: Infatti no, ma è facile, basta che metti una X, Y, K.
1: Che cosa farà l'Italia contro il Belgio stasera per la prima partita del nuovo inizio? 347-490-0042. Vediamo un po'.
0: Secco, senza la cronaca. Risultato marcatore.

0: Belgio all'Olimpico stasera, la nuova Italia Belgio stasera all'Olimpico, sentiamo
1: 2-1
0: Belgio all'Olimpico stasera, la nuova Italia Belgio stasera all'Olimpico, sentiamo
1: 2-1 per il Belgio,
2: ecco. Okay. E questo è

0: Madame.
1: Ah, c'è Madame, quindi sì. Mi pare capire.
0: Ecco. E la canzone.
1: Dillo alla Madame, il titolo è.
0: Yeah.
1: Ah, Amica. Yeah. Bravo, bravo.
2: Yeah. Yuki.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
1: Kiss. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto

0: vendite su coop.it. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Yes, yes. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: www.fileni.it. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Madonna, ragazzi, che silenzio c'è stasera.
1: Vabbè, siamo riferiti solo alla cantante, ma va bene.
0: Allora, abbiamo switchato col calcio e dai messaggi che stiamo ascoltando e leggendo c'è
1: positività,
0: molta,
1: molta verso il peggio, però
0: c'è molta fiducia sull'operato del Mancini bis.
1: È meglio così.
0: Veramente.
1: È meglio così. Quando l'aspettativa è bassa, c'è solo da guadagnare. Quando è troppo alta, poi resti deluso.
0: È
1: no?
0: difficile fare di peggio di quello che si è fatto in questi ultimi anni.
1: Lascia fare che se ci impegniamo.
0: Però attenzione che ci sono state altri cambiamenti eclatanti nelle varie nazionali. Parliamo per esempio di Germania.
1: È tornato lui, è Kloppete.
0: Jürgen Klopp, che attenzione, è diventato come un babbo cattivo, capito?
1: Sì. Prima era il fratello grande, è diventato il papà cattivo.
0: Ha
1: bravo.
0: Convocato 44 giocatori,
1: mica per due.
0: Il Correse 10. Ha fatto 4 squadre, sì. 4. Come si chiama?
1: Formazioni.
0: E ha deciso. Allora, bisogna arrivare puntuali a cena. Niente cellulari prima delle partite. Durante il riscaldamento o durante la fisioterapia bisogna parlarsi fra di noi.
1: Non con i cellulari, bisogna comunicare.
0: E poi quando andate in bagno alzate la tavoletta del bagno.
1: La prima regola, lui non la sopporta.
0: Ricevere le visite durante il ritiro.
1: E questo è l'inghippo, è stato furbo. Lui ha detto visite.
0: Visite.
1: Perché significa tutti, le intendevano fidanzate, mogli. Cioè arriva la mamma, il papà, no, non può vedere
0: e
1: suo figlio.
0: E poi assolutamente vietato portare i parrucchieri personali, farli venire in ritiro.
1: Sembra una battuta, ma è vero,
0: purtroppo
1: l'ha deciso.
0: È vero.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente.
1: Sì, sì, sì, stasera come va, la prendiamo serenamente.
2: Allora, tra Olanda, Paesi Bassi, Germania è finita 1-1, anche l'Olanda ha cambiato allenatore.
1: Sì. Grande Xavi, ieri era al 99esima si è pareggiato l'Olanda.
2: Però un saluto anche chi nelle nazionali non ci gioca più.
1: Però merita, Lola Young lo dice,
2: Messi. You know

0: Come siamo messi?
1: Signore e signori, allora immaginate che io faccia una band. No, immagina, sì, che io faccia una band.
0: Vai, vai.
1: Allora prendo un batterista, prendo un bassista.
0: Ma aspetta,
1: prendo
0: di che genere? Rockettara.
1: Rockettara.
0: Esatto, grande.
1: Dico,
0: vai.
1: Ragazzi, avevo pensato a un nome.
0: Vai.
1: Sentiamo se vi piace.
0: Sentiamo.
1: Max Giannini Band. Ma i Max Giannini.
0: E io ti vedevo più come i Bon Giannini a sto punto, sai?
1: È quello che fece John Bon Jovi quando riunì la band.
0: Grande Giovanni Bon Giovanni.
1: Esatto.
0: E non solo per oggi, eh?
1: Always

0: Kiss 1994.
1: Quando diciamo che abbiamo la musica più bella non scherziamo,
0: è vero.
1: L'unico momento di serietà, Max e Max, grande.
0: Io ho visto Bon Jovi particolarmente applicato nell'andare a vedere tutti i passaggi,
1: l'evoluzione di Bon Jovi
0: generazionale di Gian Bon Jovi,
1: l'origine italiana, il nonno, no, il papà era origine di Sciacca, la mamma era un ex coniglietta playboy.
0: Pensavo,
1: lo sai? Poi è venuto fuori un bel ragazzo.
0: Signore e signori, attenzione che continuiamo a parlare di sport e ce n'è uno che è proprio qui a due passi, basta affacciarci al balcone e lo vediamo.
1: Lo vedi tu da qua?
0: Sì.

0: Lisa Kintsugi,
1: è ufficiale Kintsugi,
0: sì, la ripetiamo questa okay. cosa, perché poi uno sente la pronuncia sbagliata e dice no, si dice Kintsugi perché ad Okinawa
1: sì. Nord Okinawa nord
0: sì, si dice Kintsugi sì. Invece a Tokyo, che sapete
1: che se la tira, a Tokyo si sa,
0: è Kintsugi.
1: Sì, fanno i baiush, a Tokyo fanno i baiush.
0: Signore e signori, rimaniamo in tema di sport,
1: sì.
0: E vi anticipiamo che tra non molto ci collegheremo con la nostra partenope, la nostra sì. Malta Martinez.
1: Una sirena sul posto della sirena abbiamo.
0: Esatto,
1: guardato.
0: Perché c'è questo grande evento che si sta svolgendo a Napoli, città del sole.
1: Tutto il mondo
0: oggi, oggi piove a dirotto e tutto bene.
1: È una sorpresa, dopo però, arriva il sole.
0: Parliamo anche di tennis, visto che sta per finire l'attesa per rivedere Jannik Sinner in campo. Ritorna in campo per il di carota.
1: Ma perché è guarito o perché non gli tornano i conti? L'ha chiamato commercialista, non credo.
0: È guarito, allora è atteso domenica a Pechino, dove prossima settimana disputerà il China Open ATP 500, che ha già vinto due volte.
1: Sì, come si dice, non c'è due senza tre.
0: Nel 2023-2025 e insomma sembra tutto passato, il momento critico al ginocchio, ha preso il dolore, cosa?
1: Ultimamente, diciamo chiaretto, ogni 3x2 stava male il bimbo.
0: Sì. Allora, facciamo un pronostico anche per...
1: No! non battezziamo anche lui, poverino! Abbiamo già battezzato l'Italia!
0: Secondo
1: dai.
0: Voi?
1: Sì!
0: Secondo voi?
1: Ecco!
0: Alla China Open ATP 500.
1: Vince Sinner o perdono gli altri?
0: Ecco, oh, dai. Facciamo un bel pronostico. Secondo me vince.
1: Dici?
0: Sì.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Questa è la voce di Mancini questa sera durante l'intervista. Sì. Allora, com'è andata la partita? Hannibal Mancini risponderà no. così.
1: Com'è andata la partita, mister? E lui risponderà.
0: Ho un amico a cena. Citazione, devi andare. Good morning, Kiss Kiss.
1: Allora, io mi sono giocato sì. i vostri pronostici su sì. Italia-Belgio, va bene? Perché? Però mi sono giocato quelli su Yannick Sinner che tornerà a giocare mercoledì prossimo, certo. se tutto va bene, in Cina. Per gli ATP 500. Adesso, siccome domani, non ho capito perché domani.
0: Domani
1: in Azerbaijan a Baku. C'è la Formula 1?
0: Sì, perché è l'unico gran premio che si corre di sabato, ricordiamolo.
1: Così. Perché si corre di sabato?
0: Perché a Baku è il circuito cittadino, la vedi, la domenica sono tutti i centri commerciali aperti, non sanno dove far passare.
1: A Baku? Sì. A Baku.
0: No, a Bakuli, a Baku, punto. A Baku. No, allora, Bakuli.
1: Oh. Attenzione, vi chiediamo anche il... Allora, piccolo Giovanni, secondo te la Ferrari, attualmente le prove libere...
0: L'accenderanno, la domanda è questa.
1: Vedono Russell al primo posto, Antonelli al secondo posto, Verstappen al terzo posto, Leclerc e Hamilton rispettivamente al quarto e al quinto posto. Come la vedi? Come la vedi per questo Gran Premio? Male?
0: Molto esperto, male. Ricordiamoci, Giovanni, molto male. Io invece sono fiducioso del circuito cittadino.
1: Perché? Sì.
0: Perché appunto essendo circuito cittadino è molto più facile per la diciamo per la Ferrari per, la,
1: dici
0: per come è montata la Ferrari quest'anno sì perché essendo una lavatrice circuito cittadino ci sono tante tintorie a gettone, qualcuno si ferma,
1: ci date anche
0: avanti.
1: Un pronostico per questo Gran Premio di Baku, così mi chiudo la schedina, la multischedina.
0: Sì, Antonelli e Sinner, che ti danno?

0: più che per noi, per voi, perché ricordate che siccome noi compiamo 50 anni in questo mese di settembre, tutti quelli che interagiscono con noi entrano in un database e da questo database estraiamo qualcuno per l'assegnazione della T-shirt 50 Years Special Edition.
1: Vai, gira la ruota!

0: Kiss a te che porti allegria sempre, anche nelle giornate grigie, con il tuo entusiasmo contagioso. Kiss a te che ti vantavi di essere multitasking e invece adesso piangi sul manuale delle istruzioni.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
3: di Kiss.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Kiss.

0: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: indossi la nostra t-shirt 50 Years Special Edition, che è davvero bella.
1: Stupenda.
0: Dedicata solo ai nostri fedeli radioascoltatori. Perché? Perché noi di Radio Kiss abbiamo compiuto 50 anni proprio in questo mese di settembre.
1: E invece di ricevere il regalo quando fai gli anni, lo facciamo.
0: Sta per squillare un telefono in Italia e nel mondo. Sappiamo già come ti chiami.
1: Sì.
0: Devi solo rispondere a una domanda.
1: E che radio ascolti?
0: E da quanto?
1: No, lo dice lui, vediamo
0: un po'.
1: Attenzione, tanto vediamo se
0: speriamo
1: risponde.
0: Speriamo bene. C'ha due squilli. Sono tre.
2: Pronto?
1: Pronto? Ivan?
2: Sì?
1: Ciao, scusami, che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss, da ben 50 anni.
1: Grande Ivan!
0: Per un attimo abbiamo avuto paura perché abbiamo sentito il ritorno delle nostre voci, quindi ci stai ascoltando con Alexia, con qualche cosa.
2: Sono costantemente in collegamento nel mio salone di parrucchiere.
1: Mamma mia! Scusami allora, non volevo io.
0: Ci sono dei clienti lì insieme a te che stanno ascoltando?
2: Sì.
0: Ivan è uno dei migliori parrucchieri d'Italia.
1: Uno. È il migliore al momento. Da dove, Ivan? Scusaci.
2: Allora, io chiamo dalla provincia di Bergamo.
1: Perfetto.
2: Per Baleario.
1: Era va solo per così. Salutare Kiss Kiss a te, grazie.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao.
0: Buon lavoro.
1: Ma buon lavoro.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: E certo, perché conviene rispondere, perché conviene ascoltarci.
1: Interagire.
0: Oh, salutiamo tutti i parrucchieri d'Italia, sì. Soprattutto
1: saluti.
0: Quelli che ci hanno in sottofondo, poi ci guardano in TV, perché sono davvero i più bravi del mondo, capito?
1: Se andate dagli altri invece diventate come me.

0: Signore e signori, sì. Allora abbiamo parlato. Io ho giocato la. Sto giocando la bolletta mista.
1: Sì, spiega bolletta, perché sai che ho scoperto che è una dicitura molto locale nostra. Eh?
0: Sì, la bolletta mista, cioè praticamente quella con più sport. Allora il calcio 1,65.
1: Ma stai dando le quote? Stai dando
0: 1,65 per l'Italia.
1: Sì.
0: Cioè, in base a quello che hanno scritto i nostri radioascoltatori. Attenzione.
1: Italia.
0: Poi il tennis ATP Pechino, sì, vi danno 1,45 Jannik Sinner.
1: Poi abbiamo detto Antonelli.
0: Poi
1: Antonelli Formula
0: 1, Antonelli 1,85.
1: Abbiamo fatto il conto, se giochi 5 euro e vinci.
0: Lo sai che cosa mi manca? Mi manca per questo fine settimana. Mi manca la Louis Vuitton.
1: Aspetta, lì te la faccio dare io la dritta giusta. Fra poco. Ti faccio dare la dritta giusta.
0: Ma sì,
1: la dritta con la barca, la vela.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning.

0: amici! Brother, che tiro questa canzone, i Brother, porca miseria.
1: Quanto ci manca. Però attenzione, guarda che arriva.
0: Anche Cesare Cremonini ha fatto una bella canzone, anche abbastanza arrabbiata nei confronti di questa categoria.
1: Sì, lui ce l'ha un pochettino. Sì, dai, sì, mettiti in posa, dai, che te ne facciamo una, perché l'ha dedicata loro, eh. Papa!

0: senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning Kiss Kiss con Max e Max. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss
2: Kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani

0: a scelta. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Yes, yes.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
1: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss, kiss.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Cazzeia, Animal, questa è Radio Kiss Kiss. Ma perché sorride ogni volta?
1: Perché io dico che con tutti i nomi che ci sono al mondo di cantanti o band, lei è una cantante, Cazzeia, come Cazzeia gli è
0: bellissima
1: venuto?
0: Bellissima girl band, sono bellissime loro, ma anche
1: quello.
0: Noi abbiamo la nostra bellissima, la nostra
1: sì.
0: Partenope,
1: sì.
0: Che si trova in diretta da via Caracciolo, proprio in questo momento abbiamo la nostra bellissima Marta Martinez che ci darà ragguagli sulla giornata di oggi per questa preliminary regatta.
1: Yeah.
0: Di Napoli.
1: Louis Vuitton.
0: A te la linea, a te la linea.
2: Ciao Maxi Max, indovinate dove sono oggi? Ma dove ero ieri? Chiaramente anche oggi sono qui sul lungomare di Napoli via Caracciolo, perché oggi si inizia 14:10 puntualissimi per la prima regata preliminare della Louis Vuitton 38esima American's Cup, e noi siamo qui a tifare per la nostra luna rossa. Anche voi chiaramente siete a tifare, ovviamente se avete la possibilità venite a trovarci e soprattutto venite a godere con noi di questo spettacolo meraviglioso. Tra le altre cose, ieri sera appunto qui sul palco alle mie spalle c'è stata la presentazione ufficiale dei team che poi gareggeranno durante questi tre giorni, ad aprire la serata chiaramente New Zealand, che poi è il team che ha vinto la scorsa edizione dell'American Cup e che poi ha scelto proprio la città di Napoli per la prossima edizione. Dopo c'è stato il DJ set con Marco e Raff, se non avete potuto partecipare tranquilli perché anche questa sera ci sarà il DJ set, ci sarà la voce di Benny ad animare il pubblico e la folla, quindi venite a trovarci assolutamente se avete appunto la possibilità e vi trovate nei paraggi di Napoli, ma altrimenti prendete il primo volo e venite a trovarci. C'è la postazione chiaramente di Radio Kiss Kiss super attiva con tante sorprese e tanti regali, quindi noi siamo super operativi fino a domenica, avete tutto il tempo per venire qui a trovarci. E che dire ragazzi, vi racconteremo ancora tutto quello che accadrà all'interno qui dell'American's Cup. Un abbraccio enorme e Kiss Kiss a voi, voi la linea. Ciao Max e Max.
0: Grazie, grazie Marta, hai visto? Era in
1: smanicata,
0: caldo lì.
1: È
0: invece
1: giovane,
0: noi qui abbiamo
1: il fisico lei.
0: Noi qui abbiamo la pioggia e lei smanica. Ma che bello!
1: Perché?
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Questa la dedichiamo ai nostri azzurri. Speriamo che ce la facciano ricantare.
1: No, ti posso garantire che la modificheranno con We Are Not. Vedrai. Però la speranza.
0: Queen, We Are the Champions dal 1977. Salutiamo il piccolo Giovanni, ma salutiamo anche il Pica, ma anche il Fischetti, il Giuseppe D'Amelia, la nostra Lucile, il nostro Paolino.
1: Sì, che no, stavo vedendo chi manca da salutare. Mancini, solo Mancini.
0: Chi

0: come si fa a disannunciare questa canzone? Chi non la conosce, We Are The Champion, era il nostro History Kiss dal 1977, che annata.
1: Tra poco la Trend Zone, prima la linea Valle News.
2: Un saluto e bentrovati. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese. Si tratterà oltre Alpe fino al 28 settembre. Farà tappa anche a Lourdes e Metz. Al suo arrivo all'aeroporto, Papa Prevost è stato accolto dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte. Entrambi vestiti di nero hanno stretto la mano al papa, poi sono passati davanti alla guardia repubblicana che ha eseguito gli inni. Infine hanno salutato un gruppo di bambini che ha accolto il papa con canti, fiori e inni. Il pontefice e la coppia presidenziale francese si sono poi diretti all'Eliseo. E in vista della visita apostolica del pontefice in Francia, il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Leone XIV. Ancora oggi il processo di integrazione alimenta e sostiene l'ordine multilaterale basato sulle regole argini al predominio della forza, scrive il capo dello Stato, sottolineando che il motto del Papa, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia l'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Cambiamo argomento. A 7 mesi dall'inizio del conflitto, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha discusso con il primo ministro pakistano Sharif dell'avanzamento dei colloqui per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. Siamo alla cronaca e di 2 morti e 13 feriti il bilancio dell'incendio divampato in una palazzina di 3 piani a Lucca nel quartiere di San Vito. Le vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo al piano terra. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una dozzina di persone, tra cui un neonato, che hanno atteso i soccorsi sui balconi dell'edificio. Si indaga sulle cause. Indagini in corso a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento alla periferia della città. La vittima, un uomo di circa 40 anni, sul corpo presentava diversi segni di violenza causati con tutta probabilità da bastonate e coltellate. Si ipotizza un omicidio. 2 giovani all'incirca 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento. Infine lo sport. Calcio tutto pronto per Italia-Belgio di questa sera. La prima sfida di Nations League degli azzurri dopo il ritorno di Roberto Mancini come CT si giocherà a Roma. Tanti volti nuovi nella sua Italia, ma anche qualche conferma, dubbi soprattutto sulla formazione. Si è parlato tanto di 4-3-3 come modulo che dovrebbe prevedere la presenza di Donnarumma in porta con in difesa da destra verso sinistra di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, a centrocampo Barella, Romano e Tonali, mentre in attacco la sorpresa nel tridente dovrebbe essere rappresentata da Cambiaghi insieme a Kin e Pio Esposito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Caro popolo di Kiss, l'ho detto benissimo, che ingresso maledetto che ho fatto. Buon pomeriggio da Paola e Lucilla, buon pomeriggio, buongiorno, come al solito mezzogiorno è un orario un po' così, Lucilla.
1: Diciamo buon venerdì, Paolo, a tutti, anche a Giovanni Imperatore in regia, Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelio, Arduino Gentile alla regia TV. Scusa, prima di entrare nel vivo della Kiss Kiss Trend Zone, sì? Posso lamentarmi con la direzione che non mi è ancora arrivato il codice per i biglietti degli Oasis?
0: Allora, questo è un problema che sta attanagliando le persone, lo posso anche dire che io sono sotto stalking da parte di Lucilla, che ieri ad un certo punto mi ha mandato un messaggio nel pomeriggio: controlla mail e spam. Quindi
1: ma così stai dicendo a tutti che ho costretto anche te a comprare i biglietti al posto
0: perché
1: mio?
0: Perché questa è la verità, ma noi no. Solo verità.

0: Miley Cyrus nella Kiss Kiss Trend Zone. State ascoltando Radio Kiss Kiss, siamo Paolo e Lucilla, dunque prontissimi per il sommario di quest'oggi.
1: E guarda, oggi c'è una sigla, perché lo ricordiamo che il contest per la sigla migliore del sommario è sempre aperto, quindi siete pronti per migliorarla, questa che adesso sentiremo, o peggiorarla.
0: Quindi, un po' come Borghese, posso ribaltare o confermare la situazione.
1: Innanzitutto, come al solito, c'è questa nuova consuetudine, salutiamo le prime persone che ci salutano ancora prima che andiamo in onda. Oggi è Noemi.
0: Grande Noemi, ciao anche Noemi. A te, ciao a tutti coloro che ci salutano immediatamente.
1: Sigla del sommario.
2: Il sommario di Lucilla e Paolo. Il sommario di Lucilla e Paolo. Il sommario.
0: Che grande.
1: Allora, questa secondo me è peggiorabile, perché questa è ad altissimo livello.
0: Questa è alto livello, sì. Anche perché c'è la personalizzata, quindi grazie mille. Sì, ha messo anche Lucilla e Paolo, così
2: il
0: abbiamo anche...
2: sommario.
0: Abbiamo anche il copyright su questa sigla. Dunque, di cosa parliamo oggi? Cinema prettamente, perché sai che abbiamo un film che ci rappresenterà nella corsa agli Oscar, ci sono anche già i primi favoriti proprio per gli Oscar. A proposito di cinema, c'è un nome di un'attrice bravissima che compare nei trend oggi, che è quello di Anna Foglietta.
1: Guarda, io oggi cercherò di fare una magia,
0: un mentalismo,
1: di farla apparire anche, se riesco.
0: Ma dai, allora concentrati, vediamo se si materializza.
1: Ci proviamo, è una cosa che non dico che sia facile, ma non dico nemmeno che sia impossibile.
0: Ma visto che poi parleremo anche di Brad Pitt, puoi fare lo stesso anche con lui?
1: Ci proviamo anche con Brad Pitt, forse mi riuscirà meglio con Anna Foglietta.
0: Ma vabbè, dai, allora, però io mi impegno, devi fare figli e figliastri, non lo so.
1: Scusa, hai già
0: ci vai bene solo tu?
1: Hai già un manzo di questo tipo qua di fianco a te, cosa vuoi di più?
3: Vabbè.

0: su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. Lucilla, mi sa che c'è da annunciare da Anna ad Anna.
1: Mi sa che ci sei riuscito con il tuo mentalismo, quindi una donna, una regista, una storia, il titolo del suo ultimo film arrivato al cinema proprio ieri, è con noi Anna Foglietta. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la bella presentazione.
0: Senti anche che applauso che ti arriva, Anna, visto da tutto il nostro pubblico.
2: Mamma mia, quanti siete.
0: Allora Anna, io non vorrei iniziare da podcaster, però c'è sempre un podcast che mi piace tantissimo che inizia con una domanda molto semplice: come stai?
2: Ma me lo chiedi veramente? O
0: certo.
2: Ti devo... No, perché nel film io faccio sempre rispondere tutto a posto, tutto a posto,
1: tutto, tutto a posto,
2: posto,
1: vero?
2: Facendo finta che sia tutto a posto, perché poi ci autoconvinciamo che sia tutto a posto. Se me lo chiedi davvero, io ti dico:
0: come stai?
2: Sinceramente,
0: sì.
2: Sono molto felice, ma anche molto spaventata, perché te lo dico con grande onestà, perché destinare per la prima volta il tuo film in pasto al pubblico è meraviglioso, ma anche mostruoso, perché comunque ti spaventa, no?
1: E tra l'altro hai anche un po' di jet lag vari ed eventuali, perché stai andando un po' in giro, tra poco ci arriviamo. Prima però, ecco, invitaci al cinema, perché c'è una piccola premessa che vediamo anche nel trailer, quindi senza spoiler. È tutto qua? Questa è una domanda da cui potremmo dire parte un po' il film.
2: Sì, il film è una lenta esplorazione all'interno del viaggio dell'anima di queste due persone, che sono persone molto molto semplici. Io ho desiderato proprio raccontare quella piccola borghesia che appartiene a tutti. Lavoratori che si alzano la mattina, si prendono il caffè, una fetta di crostata e poi ci si rivede la sera davanti a una tavola. Adorna o disadorna, questo dipende, però è molto difficile parlarsi, perché se non ti abitui a pensare che sia un esercizio quotidiano, poi arriva che il tempo passa e in una relazione non si ha più tanto da dirsi, ma non si ha da dirsi perché di fatto non ci diciamo a noi stessi delle cose. E invece questo è un film che invita alla verità, all'onestà e all'ammettere a noi stessi che è importante coltivare sempre il desiderio e il sogno.
1: Ecco, quindi abbiamo una coppia che a un certo punto si ritrova a un punto di crisi, e pensa che noi che abbiamo fatto un gruppo d'ascolto, Paolo, io e anche la compagna di Paolo, Veronica, ci siamo resi conto che ci dava quasi l'idea il tuo film di un mockumentary. È talmente realistico che ci ha fatto proprio entrare nelle vite delle persone come se fossero proprio reali.
0: Tant'è che quando è arrivata prima ho detto: Anna, io innanzitutto ti devo redarguire, perché il tuo film a tutti gli effetti mi ha toccato delle corde.
2: Ma meno male, cavolo, no? Perché qua mi sembra che non dobbiamo più fare, dobbiamo solo intrattenere il pubblico, come se il pubblico fosse qualcosa che non vuole pensare, non vuole più mettersi in crisi. Invece questo è un film che in qualche modo ti costringe a pensare e a metterti in crisi, ma io credo che sia un valore enorme, no? Dobbiamo farlo per migliorarci come esseri umani.
1: Tu che hai fatto tante presentazioni in giro e continuerai a farle, anzi diciamo al pubblico di seguire i tuoi social così possono essere aggiornati sulle varie tappe. Ieri sei stata a Napoli, oggi Genzano di Roma, se non sbaglio,
2: sì, poi Frascati
1: e continuerà. Quali sono le domande che ti vengono fatte di più dal pubblico? Cosa accade alla fine del film?
2: Allora, diventa una terapia di gruppo, ma è una cosa anche molto bella, perché inizialmente sono sempre le donne a prendere coraggio e a dire le cose, e poi dopo a pioggia anche gli uomini. E la cosa che più mi piace degli uomini è che ammettono a loro stessi quanto sarebbe più bello, no? Anche per loro potersi aprire la vulnerabilità e ammettere a loro stessi che hanno paura, esattamente come le donne. Perché io lo ripeto spesso, questo maschile, no, a cui ci hanno abituato, è cresciuto con un claim che era l'uomo che non deve chiedere mai. Cioè, quindi pensa che fatica per gli uomini dover ammettere a loro stessi che neanche non possono chiedere mai, non devono chiedere mai. E loro per primi credo che facciano fatica, soprattutto in questo tempo in cui noi siamo sempre più autodeterminate e sempre più emancipate. Quindi questo è un film che veramente poggia uno sguardo di grande tenerezza, fiducia e stima nei confronti del maschile, perché io credo che questa battaglia si vinca soltanto camminando insieme.
0: Quindi pensate anche molto voi all'ascolto, bello. Io sono l'unico in mezzo a queste due donne favolose.
2: Ma ti voglio bene, però pensa.
1: Devi un po' piangere, Paolo, piangi un po', commuoviti.
0: Ma guarda, io effettivamente mi sono rivisto molto nel protagonista per tante cose, soprattutto adesso io non voglio spoilerare nulla, però insomma diciamo che c'è una forte crisi alla fine che lui proprio butta fuori, no?
2: Certo.
0: E devo dire che quando l'ho visto mi viene la pelle d'oca mentre te lo sto dicendo, ho detto: cavoli,
2: cara Foglietta,
0: ma cos'è? Ci eravamo conosciuti prima senza saperlo?
2: Questa è una cosa molto bella, grazie per la sintesi di questa cosa che mi stai dicendo. Ma me lo stanno riportando in tanti, anche ragazzi molto giovani, ragazze molto giovani. Significa che in qualche modo il film è stato scritto pensando piuttosto all'aspetto psicologico dei personaggi, non tanto alla trama, perché credo che poi la vita di tutti i giorni non sia fatta di eventi eclatanti o di bombe o asteroidi. La vita di tutti i giorni è anche molto piatta, però all'interno di quel sistema piatto noi dobbiamo trovare la forza di andare avanti, di conoscerci e di fare un passetto in avanti. Questo credo che sia il senso della vita.
1: E c'è un'enorme potenza in questa semplicità che poi traspare anche dal titolo, perché Una storia sembra un titolo semplice, ma in realtà è un titolo potentissimo.
0: E tra poco tutto.
1: Ci torniamo.

0: scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: www.tileni.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Solo da €1 con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi €1, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss!

0: Quindi per chi si fosse messo solo ora all'ascolto, vi siete già persi una bella fetta di Anna Foglietta. Ho fatto anche
1: rima.
0: Ho fatto anche la rima, eh.
1: Ma che bravo, tu sì che sei un poeta. Allora,
0: hai visto?
1: Noi che siamo curiosi, vogliamo sapere, Anna, ma chi è stata la persona, la prima che ha visto il film e che ti ha detto soprattutto? Tu in genere hai qualche rito scaramantico in merito?
2: No, anche perché è la prima volta che faccio un film, quindi non sapevo davvero a chi rivolgermi, però sicuramente mio marito.
1: Ok.
2: Paolo, perché... noi siamo anche produttori del film.
1: Ok.
0: Diciamo Paolo è suo marito, Paolo... io non c'entro. Sì.
2: No, non sei tu.
1: Omonimo.
2: È la persona più obiettiva e forse il mio primo fan in assoluto. E quindi quando lui dice sì, è un sì vero.
0: Vero?
2: Ed è stato un sì vero, quindi mi ha dato molto coraggio e molta forza. Poi i produttori, chiaramente, Valeria Golino, Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Malcolm Pagani, insomma siamo tanti, Re Cinema. Però è stato molto bello, ho sentito nei loro occhi proprio insomma un certo grado di soddisfazione.
0: Ma, scusa, quindi tuo marito anche si è vissuto quello che ci hai detto fuori onda, che questo film è stato un parto lunghissimo,
2: sì,
0: proprio.
2: Sì,
0: cioè,
2: ma...
0: quindi si è vissuto dalla prima idea che hai avuto?
2: Totale, sì, ma io devo dire molto grazie sia a lui che alla mia famiglia, anche ai miei figli, della pazienza che hanno avuto, delle mie assenze, soprattutto in casa, perché la testa quando tu crei qualcosa sta sempre altrove, quindi anche quando ti viene chiesto di prenotare una visita medica, sportiva per loro, andarli a prendere perché un mal di pancia, mentre parli con la maestra o il professore, sei sempre con la testa comunque sulla tua creatura, perché il processo artistico è invasivo, ti impossessa, è un'ossessione, ma è bella, è bellissima. Infatti me ne sono portati a Venezia, proprio desideravo averli con me per fargli capire non tanto, no, la parte di luce che c'è a Venezia, la parte glam, la parte entusiasmante della giostra, mi interessava farli venire per fargli capire quanto tutto quel duro lavoro ha portato a qualcosa di così importante sotto un occhio internazionale, che fossero felici anche per tutti i sacrifici che ha fatto la loro mamma, questo è.
0: Perché insomma, diciamolo, scusami, diciamolo, insomma, nasce ormai 5 anni fa.
2: 5 anni fa, sì, ci vuole tantissimo. E se ci ho messo tanto io, con tutte le opportunità che ho di conoscenza, pensa quanto ci possono mettere giovani autori e giovani autrici a fare un film. Quindi tutta la mia stima, ragazzi e ragazze, non mollate però, non mollate.
1: È bello questo messaggio, mi ha acceso però una lampadina parlando di kermesse, quindi di Venezia nello specifico. Ho letto in un'intervista che una volta hai detto: mio marito mi accompagna spesso perché lui sa come stare al mio fianco.
2: Sì.
1: Ovvero?
2: Ovvero sa calmarmi, okay. Sa dirmi esattamente quello, magari vado in paranoia per delle cose. Io sono la classica donna perfezionista che vede sempre l'unica cosa sbagliata che fa e non vede tutto quello giusto che ho fatto, e lui sa decomprimere e sa, okay, dirmi esattamente la parola giusta per decomprimermi e per farmi dire: guarda anche tutto il resto, non guardare il dito, guarda la luna. E in questo è maestro davvero,
1: ti dà un po' di bilancio in questo senso,
2: mi bilancia moltissimo.
1: A proposito del film, noi poi volevamo chiederti anche un'altra cosa, perché sempre senza fare spoiler, il film è diviso diciamo in capitoli, in stagioni anzi,
2: sì.
1: Quindi abbiamo autunno, inverno e poi improvvisamente si salta all'estate, la primavera manca e poi l'ultimo capitolo si chiama Poi, e ci siamo fatti delle teorie tra noi su questa questione, possiamo spiegarlo?
2: Ma sì, è una spiegazione di natura, una di natura personale e una di natura drammaturgica. Allora, quella di natura drammaturgica che è più interessante è che la primavera porta in sé un carico di aspettative, una rinascita, e secondo me questo non è un film che deve portare delle aspettative o una rinascita, è un film molto onesto, crudo, ma che porta un'elaborazione non è semplicistica. La primavera è un mese che io amo definire in maniera un po' sarcastica un mese un po' democristiano, cioè un mese non, invece io credo di aver fatto delle scelte di stagioni un po' più radicali, ecco. E quindi insomma questa è la natura della spiegazione personale, che io non amo profondamente la primavera, non è un mese che è in cima alla mia top 4 delle
0: pensa
2: stagioni.
0: Che da oggi sarà in trend. Anna Foglietta definisce la primavera democristiana, questa cosa è bellissima,
1: non vedo l'ora di twittarlo, di xarlo.
0: Allora facciamo che intanto mandiamo Elodie e poi dopo ci spieghi anche la parte personale, perché adesso ci hai spiegato la parte drammaturgica. Va, quindi bella. Sarà molto interessante da sentire intanto Elodie con

0: Le cose sono due, ma oggi siamo in tre qui a Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. Paolo, Lucilla e Anna Foglietta.
1: Senza rima questa volta.
0: Sì, è vero.
1: Hai toppato, vabbè.
0: Porca miseria, non me la sono preparata, c'hai ragione. Anna, scusa, ci eravamo lasciati perché non dobbiamo lasciare poi il nostro pubblico così sospeso. Hai detto, c'è anche la tua versione, versione personale per quanto riguarda le quattro stagioni di cui ne manca una.
1: Ma è veramente molto stupida come risposta, però te la devo dare. Io odio la primavera perché sono allergica. E quindi per me la primavera è un trauma. Cioè io non sto mai bene in primavera, quindi perché la devo mettere in un film? No, sto scherzando. La primavera nel mio film non ci azzecca proprio niente perché è un film più notturno, più a quei cieli lividi, più i cieli dell'est, carichi di malinconia ma anche di meraviglia e di bellezza. Per questo non ho voluto mettere il rosa della primavera.
2: Bello. Tra l'altro, apro, chiudo parentesi, fotografia pazzesca.
1: Grazie.
2: Posso
1: grazie.
2: Dire proprio da spettatrice.
1: Di Andrea Benjamin Manenti, un bravissimo direttore della fotografia, giovanissimo, sì.
2: Bellissima. E a proposito, quindi continuiamo a chiacchierare del film. Venezia, Toronto, poi Chicago, un tour in tutta Italia. Quanti appuntamenti ci sono ancora in
1: vista? Ce ne sono tanti. È stato proprio un mio desiderio quello di accompagnare il film in lungo e largo perché sono figlia del teatro e io quindi vivo con la valigia e amo andare in provincia. Non penso che bisogna andare soltanto nelle grandi città, nelle grandi metropoli, perché già vivono di tantissimi eventi, invece in provincia non arriviamo quasi mai, sempre con più difficoltà. E invece è giusto, secondo me, è una cosa profondamente anche sana per noi artisti incontrare proprio quella fetta di popolazione che vive esattamente poi come vivono le persone nel mio film,
0: ecco,
1: i personaggi nel mio film.
0: Assolutamente.
1: E quindi mi piaceva incontrare i loro sguardi e capire quanto davvero risuonasse anche in loro quello che ho creato.
0: Quindi sei solo all'inizio del tuo tour, ti aspettano giornate
1: tanto
0: intense.
1: Treviso, Vicenza, Padova, Pordenone, Udine, Verona,
0: io sono originario di Ferrara, passi anche da
1: passo
0: Ferrara?
1: Passo anche a Ferrara, prendo il treno.
2: Aperti i genitori. Ma ti capita mai di sederti al cinema in borghese, di nascosto, a guardare le reazioni del pubblico con un film dove o ci sei tu o in questo caso è diretto tu?
1: Allora, no, perché veramente mi ansia troppo.
2: Okay.
1: Entro soltanto per l'ultima parte in questo caso, perché è veramente una parte, il finale del film è un finale che ricompensa anche tutto il percorso fatto durante la ripresa, insomma proprio la visione, ed è un finale che a me emoziona ancora guardare tantissimo e voglio capire, no, sentire se il pubblico anche reagisce.
0: Domanda secca, a tal proposito, essendo tu una persona molto esposta, soffri la critica o no?
1: Ma chiaramente sì, la soffriamo tutti, però cioè, la soffro perché è a livello istintivo, poi chiaramente a livello razionale dico ma non puoi piacere a tutti e meno male, perché quando fai qualcosa di profondamente identitario per forza dividi, cioè quello che accomuna tutti è qualcosa di democristiano, appunto. Io proprio sono
0: è
1: tutto
0: troppo primavera,
1: che
0: quello
1: è troppo primavera, ecco, maledetta primavera. Io invece vado più sulle posizioni più radicali e quindi ovvio che mi prendo delle critiche, ma ben vengano.
2: E sui social controlli e fai un po' di scrolling?
1: Sì, sui social control, beh, sono un termometro fondamentale. Insomma, cerco anche di avere un rapporto molto diretto perché è un film che fa discutere, quindi invito proprio anche le persone a mandarmi delle loro suggestioni, dei loro pensieri, se gli è piaciuto. Un termometro importante.
0: Rispondi?
1: Sì, sono una matta, infatti sono esaurita.
2: Quindi se vi risponde Anna Foglietta al suo profilo sappiate che è veramente lei in questa cosa.
1: Io
2: la
1: mi faccio
2: certificare
1: anche da, ovviamente anche dalla mia social media manager, però sono anche tante volte io, sì.
2: Quindi è davvero lei. Allora, prima di salutare Anna, però io ho una curiosità finale,
0: sì,
2: brevissima,
0: no,
2: perché
0: no,
2: qualche anno fa a Venezia ho letto una tua intervista, all'epoca hai incontrato Jennifer Carpenter, che è l'attrice di Dexter, eri fan, sei ancora fan,
1: sì.
2: E quindi ti è venuta un po' così di ansietta quando l'hai incontrata, davvero?
1: No, l'ho
2: fan.
1: Chiamata al telefono. Ho visto che era sì, a Venezia, ho chiamato la truccatrice che sapevo che la stava truccando e dico passamela ti prego perché ero pazza di Dexter.
2: E oggi invece chi ti farebbe venire la stessa?
0: A parte Paolo e Lucilla.
2: Chiaramente.
1: Diciamo che sono un po' cresciuta quindi non ho più, però insomma adesso veramente vorrei tanto stringere la mano a Susan Sarandon.
0: Oh, beh, insomma.
2: Cosa che comunque lei è
1: sì.
2: Nell'aria, alleggia continuamente, quindi
0: sì. È arrivato un messaggio.
2: C'ha l'occhio che però secondo me c'è qualcosa che non ci sta dicendo.
0: È arrivato un messaggio da Susan Sarandon, adesso vorrei stringere le mani ad Anna Foglietta.
1: Beh, sorella, ecco. Stringiamocele virtualmente.
2: Allora Anna, è stato un vero piacere, invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare al cinema a guardare il tuo film Una Storia, grazie di essere stata
1: grazie
2: con noi.
1: Grazie mille a voi, al cinema.
0: Grazie Anna, grazie.

0: Planet Funk, Rewind My Mind, il nostro New Kiss.
1: Diciamolo, questa mattina sono stato svegliato da un acquazzone di quelli bellissimi, mi sono messo alla finestra e ho detto: cavoli, siamo entrati nell'autunno forse, ma sentiamo gli aggiornamenti degli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel pomeriggio rovesci sul basso versante tirrenico e in particolare sulle coste di Campania e Calabria, con interessamento anche delle aree ioniche, nubi sparse al centro-nord. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche al sud e il tempo tornerà stabile praticamente ovunque. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 19 e 28 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Kiss Kiss.
8: Yeah, uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Kiss, kiss.
12: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma e peanut butter fiorentini, irresistibile.
16: Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: Kiss Kiss.
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss Kiss.
18: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross.

0: full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia che dedica, dedica, perché è il titolo della canzone, alla sua Milano. Siamo su Radio Kiss Kiss. Se vi siete persi l'intervista con Anna Foglietta, mi dispiace, ma la potrete ritrovare sicuramente sui nostri canali social. Lucilla, fammi dire questa cosa.
2: Sì.
1: Fossero tutte come Anna Foglietta, ci ha messo di una confidenza incredibile e favolosa.
2: Davvero, eravamo tutti nella comfort zone. È stata una bellissima grande chiacchierata. Restiamo sul tema cinema però.
1: Brava.
2: Perché nei trend c'è anche la parola Oscar. Oscar,
1: come
2: che cosa
1: mai?
2: Accade? Cosa accade? Non per Luigi Scalfaro, ecco, ma...
1: Ma Giovanni qua ci stava, lo stacchetto ha fatto la battuta. Cioè,
2: bravo.
1: Hai sentito? La faccio io.
2: Grazie mille. No, allora la cerimonia ufficiale si terrà a marzo, il 14 marzo a Los Angeles, come sempre.
1: Dove,
2: però,
1: dove io e Lucilla saremo ospiti, probabilmente.
2: Ovviamente, ma sappiamo che l'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar. Quindi
1: esatto,
2: è stato pescato dai film che erano in gara.
1: Guarda, grazie alla tua passione del cinema sono andato a vedere esattamente come funziona questa cosa, perché diciamo che è una preselezione.
2: Sì.
1: Allora, ricordiamo che gli Oscar sarebbero i premi dell'Academy Awards di Hollywood, quindi sono premi a tutti gli effetti del cinema americano, che ad un certo punto ha detto: ma sì, dai, diamo anche un premio a qualcun altro che non è americano.
2: Film internazionale.
1: Film internazionale. Per arrivare ad essere nei cinque selezionati c'è una preselezione, ovviamente.
2: Eh sì, ogni paese presenta il proprio titolo, poi viene annunciata il 15 dicembre, in questo caso la short list, e poi ci saranno il 21 gennaio 2027 tutte le nomination ufficiali. Quindi siamo lì a sperare che anche l'Italia
1: ci arrivi.
2: Paolo
1: Strippoli con il tuo l'estranea, cosa dire, da parte nostra ti auguriamo di riuscire ad arrivare perlomeno a essere nei cinque.
2: E dai, un grandissimo in bocca al lupo a Paolo Strippoli.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già. Hai allegus, hai allegus, hai allegus, hai allegus.

0: Sky, Safari, quanta gente in questo disco?
1: Sono tantissimi e io non riesco a fermarmi dal ballare perché è incredibile questo pezzo, guarda come twerco. Beh, guarda.
0: Mamma mia, sei bravissimo davvero. Allora Paolo, mi hai provocato? Mi hai provocato a dire Oscar?
1: Momme te magno. Sì, allora ricordiamo che qualche puntata fa, più o meno a inizio settembre, prima di Venezia, prima del Leone d'Oro,
0: sì,
1: avevo chiesto a Lucilla di buttarsi in un pronostico su chi avrebbe vinto Leone d'Oro e diciamolo, non ci ha beccato.
0: Ho toppato, in realtà.
1: Quindi
0: avevo menzionato uno dei miei film preferiti presentati a Venezia, che è quello di Danny Boyle, Inc. Questa volta però per gli Oscar sono certa di non toppare.
1: Sì, anche perché vabbè, secondo me alcuni Oscar sicuramente gli andranno.
0: Allora, Odissea di Nolan, ecco, sicuro si beccherà tantissimi premi, tra cui, ecco, lo dico oggi, segnatelo, che poi andiamo a vedere a marzo,
1: diciamo,
0: che succede.
1: 21 marzo,
0: Ecco, no, 14 marzo.
1: 14 marzo,
0: allora,
1: scusa.
0: Vedremo che succede. Quindi Matt Damon, miglior attore protagonista.
1: L'hai detto?
0: Quasi sicuramente.
1: L'hai detto?
0: Anne Hathaway, sicuramente attrice protagonista. E
1: guarda,
0: ti dirò
1: che,
0: di
1: guarda
0: più.
1: Che ti stai esponendo. È come dire, lo scudetto lo vincerà.
0: Mi sto esponendo. E poi ti dico anche Samantha Morton, che è quella che veste i panni di Circe nell'Odissea, sicuramente miglior attrice non protagonista. Me lo sento.
1: Cioè, tu ti sei esposta così tanto?
0: Mi sono esposta. Allora, anche se c'è, guarda, aspetta, c'è anche Digger di Iñárritu con Tom Cruise, che farà un po' gara.
1: Tu
0: però
1: lo sai che tutto quello che abbiamo detto è registrato, noi ce l'avremo, lo daremo ai nostri social media manager dire Lucilla il 25 settembre ha detto questa cosa.
0: Segnatelo.
2: Ci stiamo cacando sotto.
0: Ecco. Notaio segna. Ecco.
1: Va bene, vedremo, però nel frattempo noi facciamo una cosa, facciamo un salto nel passato con il nostro History Kiss. Tra l'altro si collega anche, tanto non sono dati che diamo così, dal 1979, anno di nascita di Anna Foglietta.
0: Ah, vedi? E il cerchio si chiude.
1: Vedi?
0: Allora sei un vero mentalista.
1: Nulla succede per caso.
0: Chiudiamo questa prima ora con un History Kiss. La Kiss Kiss Trend Zone torna tra pochissimo. Prima però ascoltiamo i Kiss. I was made for loving you.
1: Ma, Kiss o Kiss Kiss?
0: Kiss Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Kiss.

0: Era il nostro History Kiss dal 1979, tra l'altro anche il pezzo preferito dal nostro fonico Giovanni Imperatore, i Kiss con I was made for loving you. E iniziamo la seconda ora.
1: Iniziamo questa seconda ora, buon venerdì a tutti ancora dalla Kiss Kiss Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla, Paolo che non riesce a smettere oggi, di ridere.
0: Oggi ho dei problemi con la lingua, hai sentito?
1: Oggi tu, domani io, funziona come così, mai? Lo sai, dopo facciamo un po' di allenamento.
0: Non riesco a parlare bene, dovrei iniziare a fare...
1: Meglio di no.
0: Quali
1: allora,
0: sono i metodi?
1: Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che potranno vincere la t-shirt, forse anche tra poco.
0: Ah già, è vero,
1: per
0: è vero.
1: I 50 anni di Radio Kiss
0: State
1: Kiss.
0: State sempre allerta che se vi suona un telefono non siamo noi a proporvi l'eolico, ma è la nostra maglietta, eh.

0: e vinci.
1: Ma quindi questo significa che è giunto il momento?
2: Te l'avevo detto nella ramp prima. Sì,
1: mamma mia,
2: allora, è giunto.
1: Allora niente, allora facciamo il numero e vediamo se il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice risponderà, ma soprattutto se risponderà correttamente.
2: Allora sentiamo, proviamo a chiamare Giuseppe, giusto? Ho spoilerato il nome, speriamo
1: no,
2: che non...
1: No, ma ti sei sbagliata, figurati se è Giuseppe. No,
2: non è Giuseppe.
1: No, attenzione, è libero.
2: Squilla.
1: Sì.
2: Vediamo se ha lavoro, se può rispondere.
3: Pronto?
1: Giuseppe?
3: Sì, chi è?
1: Siamo Paolo e Lucilla e ti volevamo fare una domanda. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Fischi da 50 anni.
2: Ma grande, Giuseppe! Grande!
1: Giuseppe,
3: grazie a voi che mi avete chiamato, ragazzi, siete 11, complimenti.
1: Cioè, Giuseppe, sei per strada?
3: Siamo due autisti di un mezzo pesante.
1: Sì.
3: E praticamente adesso è il mio momento di riposo e guida il mio amico Paolo.
1: Paolo e Giuseppe.
2: L'hai fregato, sei riuscito a sentirci tu, quindi adesso indosserai anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss quando vai al lavoro, è vero Giuseppe?
3: Lo porterò in giro nella Trap Roma Napoli.
1: Ma sei un grande,
2: che bello.
1: Perfetto. Giuseppe, verrai contattato nei prossimi giorni dalla nostra segreteria per farti arrivare a casa la nostra maglietta per i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
3: Grazie mille, Kiss Kiss a tutti.
1: Ma Kiss a te. Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: Play con Orphans su Radio Kiss Kiss. Lucilla, ti devo chiedere scusa perché ad inizio trasmissione ti avevo promesso che avrei provato a fare la magia di far apparire Anna Foglietta e ce l'ho fatta.
1: Ci sei riuscito,
0: sì. Ho provato a fare la magia di far apparire Brad Pitt, l'ho chiamato, mi ha detto guarda raga non posso venire, ma poi ho detto raga non ce la faccio perché sto imbiancando casa.
1: È sempre quella cosa di Brad Pitt e qualcun altro mantiene la scala.
0: Sì, c'è George Clooney. Gli ha portato anche il caffè.
1: No, sono offesissima, guarda, peggio del fatto dei biglietti degli Oasis, questa cosa che Brad Pitt non sia apparso qui. Vabbè, allora magra consolazione, parliamone noi tra noi, perché
0: no, e Liam, se siete all'ascolto regalate un biglietto a Lucilla così almeno la smette,
1: così me la sbango, me la levo dai maroni. Allora, Brad Pitt è uscito ieri al cinema il suo ultimo film, si chiama Heart of the Beast, sta riscuotendo molto successo, Paolo, per un motivo in particolare.
0: Perché?
1: Perché lui in questo film interpreta un militare che parte per l'Alaska. A un certo punto c'è un incidente aereo e lui e il suo cane, che è un pastore tedesco, restano bloccati nella natura selvaggia. Questa coppia, Brad Pitt e il suo pastore tedesco, sta riscuotendo successo. Addirittura pare che il cane stia togliendo la scena a Brad Pitt, perché come sai siamo tutti molto sensibili.
0: Ragazzi, sui
1: agli
0: social
1: animali.
0: Se c'è un cane o un gattino, sicuramente
1: ci sono io che sto guardando un video dietro. Sicuramente
0: sicuramente sono anche molto meglio delle scosciate, no? Tanto per dire, per in tante occasioni. Quindi ha voluto giocare facile, secondo me ha voluto vincere facile.
1: Sì, perché è proprio questo, il legame tra uomo e cane, uomo e gatto, insomma uomo e pet, crea molto molto hype, quindi è una cosa che sta riscuotendo successo e da qui ti sto già cominciando a lanciare.
0: Ho già capito dove vuoi arrivare.
1: Ti lancio un sassolino, perché sì, è l'argomento di cui parleremo tra poco, il rapporto che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe.
0: Io non ne ho.
1: Ne avrai magari.

0: Sono le 13.16, state ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Kiss Kiss Trend Zone. Insieme a Paolo e Lucilla abbiamo lanciato un sassolino nello stagno, quindi un altro argomento in trend si chiama pet parenting.
1: Ecco, cosa significa questo termine molto inglesizzato?
0: Pet significa parenting. Che ci sono tantissime coppie che ormai, anzi ti do un dato preciso, 4 persone su 10 addirittura, e il 55% dei giovani comunque ci sta pensando, che scelgono di avere degli animali domestici al posto dei figli.
1: Sicuramente è forse meno impegnativo a livello di gravidanza da portare avanti.
0: Beh,
1: è vero.
0: Questo
1: quindi,
0: sì.
1: Questa cosa qua, però effettivamente diciamo che è una tendenza che sta prendendo sempre più piede, anche perché io mi sto rendendo conto che, ok, ci sono sempre stati tanti, ma quanti cani ci sono in giro?
0: Tantissimi, ma non solo, anche gatti, tanti.
1: Gatti tanti, però i gatti magari li vedi di meno perché i gatti sono più
0: in casa.
1: Da casa. I cani in giro ce ne sono veramente un numero spropositato, dico, cioè senza... non vorrei adesso scatenare tutti gli amanti dei cani, ne vedo veramente tantissimi.
0: E lanciamo anche un messaggio un po' per la civiltà rivolto ai padroni che talvolta dimenticano di seguire approfonditamente,
1: allora,
0: i propri pet.
1: Come è venuto fuori l'altro giorno su quelli che parcheggiano occupando due spazi, ecco, un altro è quelli che portano in giro il loro cagnolino e lo lasciano, lasciano una parte di loro stessi.
0: Sì, no, questa, ecco, è una cosa veramente brutta. Però al netto di questo, l'umanizzazione degli animali domestici, tu la noti questa cosa? Hai rapporti con persone che hanno animali domestici e li trattano veramente come i figli, festeggiano i compleanni,
1: li trattano come i figli,
0: li portano al ristorante,
1: li trattano meglio dei figli, cioè,
0: sì,
1: mi è capitato di lavorare anche con aziende che producono proprio tu il pet food e ho scoperto dei numeri cioè io veramente sono rimasto allucinato dai numeri che non mi aspettavo assolutamente.
0: Sentiamo anche le storie dei nostri ascoltatori. 347 490 0042. Allora vogliamo sapere se avete un animale domestico e soprattutto se è meglio dei figli.

0: past, and this day could be your last.
1: Chissà te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chissà te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Athena, scontato del 35%, a 2,19€.
1: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre, nel Golfo di Napoli, arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Perché? Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Kiss, kiss.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coops.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss, kiss.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: il cane di Tommaso Paradiso, lo vediamo davvero? In tutte le sue fotografie, nelle storie di Instagram, pare che i due siano davvero legatissimi ed ecco che Tommaso Paradiso è un altro che appunto è tanto affezionato al proprio amico a quattro zampe.
1: Allora, io devo dire che l'unico animale domestico che ho avuto è stato quando, tu lo sai che io ho un passato da mago di bambini.
0: Sì,
1: io...
0: poi lo racconteremo questo.
1: Sì, ti parlo di 20-25 anni fa, ho avuto per un annetto abbondante un coniglio che poi purtroppo è deceduto, è mancato.
0: È volato in cielo.
1: Si chiamava Carlo.
0: Dai, veramente,
1: sì,
0: carino Carlo.
1: Sì, sì,
0: com'è?
1: E lo tiravo fuori dalle pentole perché era un gioco di magia che facevo.
0: E poi da allora nient'altro, mai
1: no,
0: più?
1: No, non basta. Io ragni, acari, questo è il massimo di animali domestici che ho.
0: Che allevi anche. Sì. Sentiamo un po' gli ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Kiss Kiss, sono Stefano da Palermo. Anch'io ho un pet e mi trovo spesso a trovare in giro quello che lasciano i cani a due zampe.
1: Questo
0: lo dicevamo prima.
1: Guarda, da questo punto di vista i cani sono veramente molto più umani.
0: È vero, è vero, sentiamo ancora.
3: Ma che quattro zampe, la mia ne ha due. Anna è una colomba.
1: Ma
3: è
1: dai.
3: Ogni tanto che metto il guinzaglio la porto in giro perché è viziata, sta solo a casa. Prova a portarla in giro, la lascio libera, quella solo a casa sta.
1: La colomba col guinzaglio.
0: Che è anche viziata poi, senti.
1: Ma...
4: A me vengono i brividi a queste notizie,
0: ecco.
4: Che uno rinunci al figlio, a un figlio per utilizzare come sostituto un cane, ragazzi, roba da paura.
1: Questi sono i numeri, cioè noi riportiamo i numeri, ma questa è la realtà.
0: Sono dei dati che fanno riflettere.
5: Un unico gattone è idilliaco.
0: È contento.
5: Lui mi aspetta, mi augurando quando arrivo a casa.
0: Però è bello perché c'è chi si emoziona a parlare dei propri animali. Anch'io ho due gatti, devo dire che quando parlo di loro anch'io faccio un po' il
1: Lucillena,
0: visino,
1: Gattara,
0: il viso a cuoricini. Sentiamo.
6: Secondo me aveva ragione Edo Righini in uno dei suoi video dove diceva che le persone prendono i cani e li umanizzano trattandoli come figli, perché i figli, quelli veri, non se li possono permettere.
1: Saluto anche Edo, mio amico. Bravo, sì.
0: Sentiamo qualcos'altro tra poco. Dai, allora, prima Madonna con Don't Tell Me. Scopriamo anche Madonna se ha dei cani, dei gatti.
1: Non lo so, secondo me io lei me la vedo da boa, questi animali
0: serpente,
1: sì, cose così.

0: Sole ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella. In particolare ci siamo noi, Paolo e Lucilla, con la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo aperto questo argomento, umanizzazione degli amici a quattro zampe, che ormai fanno famiglia.
1: Ci stanno arrivando una quantità di messaggi che non potete avere un'idea, di tanti nostri ascoltatori che hanno animali domestici. E visto che noi diamo voce comunque a tutti, diamo voce anche a Francesca, che esordisce così: so di essere impopolare, quindi immaginate. Okay. Ma credo che chi sostituisce le persone con gli animali in realtà lo fa perché non è in grado di costruire vere relazioni tra esseri umani. Così sostituisci i legami che ti sono mancati, magari di un figlio, di un amore che non si è evoluto, con una dipendenza accuditiva di un animale.
0: Eh beh, qui entriamo davvero nel profilo psicologico.
1: Francesca,
0: però...
1: sei pronta a ricevere delle risposte?
0: Ci sono tanti ascoltatori che comunque con le loro note ci hanno raccontato le proprie storie, e tanti comunque hanno sia figli che animali domestici, e chiaramente trattano gli animali domestici come dei veri membri della famiglia, quindi forse c'è un'attenzione in più semplicemente nei confronti dei pet.
1: Tipo Lucilla?
0: Tipo sì, io capisco che sto scavallando, forse sto andando troppo oltre, quando inizio a parlare con il mio gatto che si chiama Netflix. Guarda Netflix, è arrivata mamma, che sarei io, poi è arrivata la nonna, ovvero mia madre, guarda c'è la zia, mia sorella, e mi dico ma forse sto un po' esagerando. Sì, sentiamo gli ascoltatori.
2: Ho un bellissimo cane, 14 anni, meglio dei figli, almeno mi saluta quando arrivo a casa.
0: Ecco. Vedi, sentiamo ancora.
3: Ho una cagnolina stupenda, fantastica, figli non ne ho, quindi non saprei fare il paragone. Però posso dire che la mia cagnolina è tutto, è proprio il mio cuore.
0: Sì, sono affezionatissimi, specialmente coloro che non hanno ancora figli.
4: Io ho due cani, tutte e due prese al canile, e più ho quattro gatti randagi che praticamente hanno occupato casa abusivamente.
1: Ma vabbè,
4: e ormai vivono lì a scrocco.
1: Ma sì, ma tranquillo, i gatti occupano abusivamente, lo fanno anche gli stati, tranquillo.
0: Vabbè, sentiamo il New Kiss, che poi continuiamo a parlare con i nostri ascoltatori, che ci sembra di capire siano affezionati.
1: Gatti, tranquillo.
0: Vabbè, sentiamo il New Kiss, che poi continuiamo a parlare con i nostri ascoltatori, che ci sembra di capire siano affezionatissimi agli animali domestici.
1: Io sono molto felice.

0: mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: Kiss, kiss. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6 euro.

0: 90, solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Beer, beer.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: oggi con Manu Chao, viajando per il mondo su Radio Kiss Kiss, ancora un po' di Kiss Kiss Trenzone insieme a voi soprattutto, e tutte le storie che riguardano pet, famiglia, animali, amici a quattro zampe.
1: Tantissimi animali domestici all'ascolto.
2: Buongiorno, Nicolò da Montesano sulla Marcellana. Io ho un pastore tedesco carinissimo ed è pure bravo a fare le cose. Appena torno a casa che sono andato da qualche parte, si alza e fa gli occhioni da cucciolo.
1: No, amore, in questo momento lo carino share di Radio Kiss Kiss al 97%.
0: Ma sai che poi è vero, quando fanno delle espressioni gli animali, i gatti, i cani, sono pazzeschi. Cioè, io non so, scusate, apro questa breve parentesi, non so se tu hai guardato A Chico oppure Io e Marley. Io credo che siano i due film per cui ho pianto di più in assoluto nella vita.
1: Io e Marley mi ha fregato, perché io non sapevo assolutamente la storia. È uscito
0: un
1: 15
0: po' di anni
1: fa.
0: Sì, sì, sì.
1: Ed ero con questa mia amica e ho detto: andiamo a vedere questo film. Ecco. Perché c'erano Owen Wilson e
0: Jennifer.
1: Insomma, vabbè, quelli che hanno sempre fatto film leggeri da farci delle risate.
0: Le commedie. Ecco, guarda anche le luci come ci aiutano.
1: Ma di uno struggente mi ha distrutto. Ho pianto come un bambino.
0: Io ancora oggi, guarda, se ci penso al finale di quel film, mi sento male. E tanto è dovuto all'espressione di quel cagnolone bellissimo che è protagonista del film.
1: Mi ha ucciso, non voglio più rivedere né Io e Marley né A5 perché mi hanno distrutto la vita.
0: Allora, sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho avuto un cane per 14 lunghi anni e per tutto questo tempo è stato davvero il mio migliore amico. Il tempo trascorso con lui è stato un tempo di qualità. Però secondo me non si può paragonare figli e animali.
1: Certo.
0: E su questo tanti sono d'accordo con te. Tra poco faremo anche un po' un recap di tutto quello che ci hanno detto i nostri ascoltatori con gli ultimi messaggi.
1: Gabbani, so che ha dei gatti, lo so.
0: Gazzaro. Sì.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Siamo verso la conclusione di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Oggi una puntata veramente ricca e con tante emozioni anche.
1: Tante emozioni, da Anna Foglietta fino a questa incredibile partecipazione dei nostri ascoltatori sull'argomento Amici a quattro zampe. Sentiamo ancora qualche nota.
2: A due. Buongiorno, io ho due figli, un labrador, una tartaruga e un criceto. Avevo anche un pappagallo che purtroppo è morto.
0: Vabbè.
1: È un allevamento.
0: Sì, infatti
1: a tutti
0: è uno
1: effetti.
0: Zoo proprio questo.
1: Sentiamo ancora.
3: Io ho tre border collie e siccome sono contro l'umanizzare i cani, perché sarebbe non andare contro la loro natura, diciamo che mi sono animalizzata io.
1: Ecco. Che poi ci hai mai fatto caso che ci sono tanti padroni che somigliano effettivamente ai propri cani, sono quasi uguali. Guarda, anche fisicamente.
0: Sì,
1: in questo, certi
0: questo
1: casi.
0: È incredibile. E sarebbe anche da aprire una nuova puntata anche su questo.
1: Per capire se antropologicamente c'è
0: ti raccontavo,
1: un motivo.
0: Ho un'amica pet therapist che mi ha raccontato delle cose che io non avrei neanche mai notato, ma lei proprio vive con i cani. Proprio. Lei
1: magari la invitiamo, perché no?
0: Sì.
4: Buongiorno,
1: ancora.
4: Ragazzi. No Lucilla, non ti preoccupare, tutto normale. Sì. Pure mia moglie vicino al gatto fa: vieni a mamma che ti do la pappa.
1: Ok, allora non sono l'unica a chiamare così il mio gatto.
5: Ciao Kiss Kiss, sono Chiara, ho 10 anni e con mio amico a quattro zampe il cane di mio zio, che lo voglio molto bene, sono tanto affezionata.
0: Ma che bello.
5: Poi lei già 13 anni.
0: Amore.
1: Che carino.
0: Allora, facciamo
1: io
0: anche
1: lo so
0: che...
1: cosa vuoi fare adesso.
0: Sì, volevo leggere questo messaggio perché...
1: Per chiudere tutto. Ecco qua che ritorna alla base.
0: No,
1: ecco,
0: ma è
1: di
0: così anche
1: luci.
0: Per essere vicini al nostro ascoltatore che si chiama Dario e ci scrive: scrivo perché non ho il coraggio di parlare che ancora piango.
1: Sì.
0: Ho perso il mio cane 2 anni fa esatti, il mio Snoopy, un fratello, un amico, un confidente, tutto per me. Ora ne un'altra di nome mia che ha preso il suo posto e posso dirvi che un amore per un animale o per un figlio può essere un amore diverso, ma è pur sempre un amore forte. Io che ho anche una figlia lo posso testimoniare. Un abbraccio forte soprattutto al mio piccolo che non c'è.

0: L'History Kiss che arriverà dal 1976 in Boston con More Than a Feeling, e noi ci salutiamo fino a lunedì.
1: Sì, torniamo lunedì sempre a partire dalle 12. Grazie Giovanni Imperatore, grazie Luigi Fischetti, Arduino, Giuseppe D'Amelio alla regia TV. Tra poco con voi Raul e Adriana, ma che belli,
0: che già si sono
1: pronti.
0: Trasformati da Marco e Raffi in Raul e Adriana,
1: esatto,
0: oggi.
1: Esatto, sì, che trasformazione, che glow
0: che
1: up.
0: Bello. Buon weekend, ci sentiamo lunedì da Paolo e Lucilla.
1: Kiss a tutti.

0: con More Than a Feeling dal 1976, puntata speciale di The Kiss con Adriana e con Raul. Ci risentiamo e ci rivediamo tra pochissimo. Ok.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: mette entusiasmi.
1: Salutiamo Marco e Raff che solo per oggi ci consegnano le chiavi di questo programma.
0: E chi sono? Parlami un po' di loro.
1: Sono due bei ragazzi, belli e bravi, che oggi sono andati a fare altro.
0: Okay,
1: e quindi non ci sono, per cui dalle 14 alle qui, dalle 16, giusto?
0: No, dalle 14 alle 16 ci siamo noi.
1: Ci siamo
0: quindi
1: noi.
0: Quindi da questo momento finalmente due ore di radio. Ok.
1: Okay,
0: poi
1: okay,
0: salutiamo Marco e Raff che torneranno, ahimè, lunedì mattina, anzi dalle 12 alle 14.
1: Dai, vabbè, a tra poco, intanto c'è Yugal.

0: Merkel ha dichiarato che c'è lo zampino suo, nonostante sia stato fatto da intelligenza artificiale, per un quarto d'ora, insomma, ha spiegato questa cosa. L'abbiamo ascoltata in questo momento con Imael Angel e Ultra Ratte con Moment of the Sun.
1: Allora, facciamo i bravi conduttori, brava, facciamo le cose con ordine. Io sono sveglia dalle 5 di stamattina, certo, dalle 7 alle 9 il Pippo per lo show con Pippo, però ho deciso di fare il doppio turno e quindi sono qui dalle 14 alle 16.
0: Esatto.
1: Saremo in diretta in TV, canale 158 del Digitale Terrestre, in diretta su Radio Kiss Kiss. Abbiamo fatto fuori pure Paolo e Lucilla in un secondo.
0: In realtà è colpa mia, mia colpa. Okay. Quindi attenzione, lunedì ritornano ufficialmente Marco e Raf, quindi dalle 14 alle 16, mentre Lucilla e Paolo con dalle 12 alle 14.
1: Con la Trend Zone, esatto. Complimenti a loro due perché hanno ospitato una delle più grandi attrici italiane che ha debuttato anche alla regia.
0: Bella.
1: Anna Foglietta. E allora ci siamo. Questo è il giro di boa. Alle 14 in genere io sono esauritissima, sono fuori scuola a cercare di prendere mio figlio. Io immagino tanti genitori con l'organizzazione scolastica, qualcuno che invece ha già pranzato, magari velocemente la schiscetta portata in ufficio, qualcun altro che si sta per appisolare. Noi ci siamo, vi teniamo compagnia e vi facciamo una domanda semplice,
0: sì,
1: niente di intelligente,
0: ed
1: niente
0: è
1: di
0: questa,
1: sofisticato.
0: È facilissimo. Dove siete? Cosa state facendo in questo momento? Raccontateci proprio tramite note vocali. Quindi attenzione, da questo momento in poi il nostro numero è questo: 347 490 0042. Facciamo un esempio, che ne so, ciao Raul, ciao Adriana, sono Francesca da Milano, in questo momento sono in auto, sto andando a prendere il mio ragazzo che non vedo da 6 settimane perché torna dal programma Erasmus dalla Spagna. Oppure ciao Raul, ciao Adriana, sono, che ne so, Federica, sono di Capri, in questo momento sono spalmata al sole meraviglioso dei Faraglioni e voglio rimanere qui per tutta la vita. Ho fatto l'esempio.
1: Ah, come bravo, mi mancavano gli esempi.
0: Sono gli esempi del sabato e della domenica mattina, diciamo, abituati perché oggi
1: mi mancavano. Semplice, vogliamo interagire con voi, vogliamo i vostri messaggini. Salutiamo Giovanni Imperatore e la mia meravigliosa, dolcissima
0: Shakira!
1: Anna Chiara Mansino.

0: indovinale chi è?
1: Chi è?
0: Shakira!
1: È un accento molto, no, no, molto.
2: No. Lei vuole essere annunciata così in tutte le sue exhibition all around the world. Vuole essere così.
1: Dove?
2: All around the world. Vabbè. Ovunque nel mondo.
3: Ciao Raul, ciao Adriana, siete bellissimi.
1: Grazie.
3: Chi schisa tutti e due, da Carla, dalla provincia di Cuneo.
1: Oh,
3: buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Sto guardando dalla TV.
1: Brava, bene. Chi schissa te, un bacio, sentiamo.
4: Non ci posso credere. La mitica Adriana di Pippo Pelo.
2: Sì,
4: finalmente posso parlare con te una volta. Perché siccome voi andate in onda in un orario che io purtroppo non riesco ad ascoltare.
1: Perché ti svegli più tardi.
4: Caricare, e allora quando esco vi già mi trovo a Giannini e Vitale che mi devo sopportare.
2: No! Sono bravi,
1: bacio,
2: salutiamo.
1: Ai due Max.
2: Certo, io li incrocio sempre perché dopo di me il sabato ci sono loro.
1: Esatto, esatto. Vai, sentiamo.
5: Kiss, Adriana e Raul. Io sono Ilaria, da Milano, tassista. Ho finito il turno e sto tornando a casa.
2: Ma brava!
5: E vi seguo, vi ascolto. Dalle 7 del mattino fino alle 14.
1: Vedi?
5: Baci.
2: Ok. A quale 14 stacca?
1: Oggi Adriana al quadrato, eh? Vai, sentiamo.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giulia e Antonio e abbiamo finito la nostra settimana di lavoro. Un bacio.
7: Ciao.
1: Bene.
2: Ciao
1: Kiss Kiss, a te
2: voi.
1: Buon weekend perché inizia il weekend.
8: Ciao ragazzi, mi siete mancati. Sono Eliana da Roma, nonché Naelia, la cantautrice direi Atlantide.
1: Mm-hmm.
8: E sto andando al lavoro. E niente, vi mando un abbraccio.
2: Finito?
1: Ah no, non
2: un abbraccio.
1: Aveva insomma lo standing di chi voleva continuare a parlare. Grazie mille. Allora la domanda era semplice: alle 14:10 cosa fanno gli italiani? Sono già meravigliosamente stanchi come me, come te? No, perché tu hai dormito.
2: Io ho dormito, ho portato la mia pennichella, magari qualcuno sta dormendo adesso, altri invece vanno a fare l'aperitivo, perché di solito il venerdì
1: l'aperitivo alle 2
2: l'aperitivo. No, comincia questo, quello che abbiamo fatto noi praticamente l'altro ieri.
1: Sì
2: okay,
1: cominciato alle
2: ci abbiamo raccolto tutti quelli che fanno l'aperitivo anche magari il venerdì.
1: Dai, tra un po' altra raffica di voi. Vocali, che stai facendo? Dove sei in questo momento? A che punto della giornata sei? Perché questo è un po' il giro di boa. Al 347-490-0042.
9: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su.

0: Lei è bella e brava, si chiama Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica rispetto a tutte le altre radio, motivo per cui scegliete noi di Radio Kiss Kiss. Grazie.
1: Allora, diventare genitori a un certo punto della vita significa anche diventare contemporaneamente tassista, e quindi sono tanti quelli che appartengono alla categoria appunto dei genitori tassisti. Quindi prendi il figlio a scuola, portalo a mangiare magari dai nonni, se certo, ci sono santi nonni e benedetti subito, e poi dopo cominciano tutte le attività con la... Ma tu non lo puoi sapere,
0: lo
1: tu
0: so,
1: sei uno scapolone
0: ma
1: d'oro.
0: Sono uno zio però doc, e
1: tu
0: quindi
1: sei lo zio
0: d'oro, quello là
1: zio,
0: che si presta insomma a accompagnare, fare regali eccetera.
1: Allora noi siamo tutti nipoti di Raul, è vero?
0: Esatto, nipoti, pronipoti, fratelli, cugini, amici. Chi abbiamo? Pronto?
1: C'è Stefano da Roma. Ciao Stefano.
2: Eccomi, ciao Adriana, ciao Raul,
1: ciao.
2: Che
1: ciao,
2: bello sentirvi a quest'ora.
0: Grazie.
1: Grazie. Ho detto bene, siamo tutti tassisti un po'?
2: Sì. La mia giornata è solo giunta a metà del percorso.
0: Giunta a metà, però hai delle belle cose da fare dopo aver accompagnato tuo figlio, giusto? Fai anche danza.
2: Sì, assolutamente.
0: Ma scusa,
2: ho finito adesso il turno.
0: Danza la fai tu o hai accompagnato i tuoi figli a fare danza?
2: No, magari vorrei farla, però accompagno la piccola a danza. E poi dopo il grande a fare karate.
0: Ok, quindi stai accompagnando i tuoi figli a fare sport, non che c'è danza.
1: No, okay. Stefano, io non ti conosco, ma ti ho immaginato con un tutù. Non so perché,
0: cioè, no, io no, invece no. Tipo tic-tac.
2: Ma allora, non sono il tipo.
1: Facciamo il punto della situazione. Stai andando a prendere i figli a scuola, dopodiché karate e danza, quindi c'hai uno e uno, giusto?
2: Sì, esatto, per fortuna sono vicini.
0: Ok, però è bello, per due sport diversi. E scusa, karate che cintura?
2: Cintura
0: bianca,
2: arancione, ha cominciato 3 anni fa.
0: Bravo,
1: ok, e poi danza, poi torni a casa, lavoretti iniziati ieri? Cioè, che cosa devi fare?
2: Pittura, la pittura, rinnovare le camere.
0: Che bello, quindi sei un pittore, dipingi? Van Gogh, cosa ti piace? Cosa?
2: Io? No, io faccio...
0: Ah, tinteggia, tinteggia la casa.
1: Vabbè, scusa,
0: che c'è, può fare?
1: Disconnected.
0: No, sto ascoltando. E poi film a casa, ho capito bene? Film?
2: E dopo forse finisce la mia giornata e quindi sì, ci rilassiamo.
1: No, scusa, il film è una sua interpretazione.
0: Perché
1: lui
0: non vedo
1: lui sta romanzando la tua vita, perché io immagino che per il momento del film tu sarai già morto a quell'ora.
2: Ovviamente, sì, ovviamente. Anch'io sveglio dalle 5.
1: Questa è la triste realtà, ma chi ce la fa a vedere il film?
2: E poi sono i bimbi che mi portano a letto.
1: Esattamente. Va bene, Stefano, grazie. Sei bellissimo,
0: grazie
1: con il tutù, te lo volevo dire, e ascoltaci sempre.
0: Ma quando mai? Non ce l'ha questo tutù.
2: Okay.
0: Ciao, grazie. 347.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie. Ricordiamo il numero 347 490 0042. Aspettiamo il tuo messaggio. Dove sei? Cosa fai? 7.

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss Kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Sono grandi amici nella vita, Emma e Fabri Fibra, insieme con Antidroga su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella. Non l'abbiamo ancora fatto per
1: Bravissimo.
0: Salutare. In regia, video, Luigi
1: Fischetti.
0: Aspetta, questo è il rituale nostro. Luigi Fischetti e Joski regia
1: audio. Sei bravissimo.
0: Lo so, sì,
1: cioè sei veramente bravissimo.
0: Grazie.
1: Come si fa a diventare così bravi?
0: E dire che tu hai cominciato con me, pensa un po', 2008.
1: Sì, noi abbiamo cominciato a Radio Ibiza, che è la sorellina minore del gruppo Kiss Kiss, la Radio Dance, e noi abbiamo cominciato 20 anni fa.
0: Esatto, io già ero da 12 anni lì, sei arrivata tu, questa bellissima bambolina, infatti sul cellulare c'ho come Adriana Bambolina.
1: Bambolina.
0: Ed eri lì, poi mi hai fatta di strada, adesso sei un grande Pippo Pelo in diretta la mattina dalle 7 alle 9.
1: Sì, dalle 7 alle 9. Dai, sentiamo.
2: Ciao Raul e Adriana.
0: Ciao!
2: Che coppia! Bacioni da Romina Frosinone.
0: Ciao
1: Romina.
0: Ciao.
3: Ciao Adriana e Raul.
0: Ciao
3: Alessandra da Seveso. Uh-huh. Adesso sto andando a fare un ultimo appuntamento di lavoro. Uh-huh. E poi finalmente inizia il weekend.
1: Ok, the fuck, let's go. Woo!
0: E si balla.
1: Hai detto weekend.
0: Non è voluto.
1: Vai Joski. Hai detto
4: Get
1: weekend.
4: The fuck right now, no!
5: Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is Radio Kiss Kiss live for you, Adriana and Raul.
0: And my watch is getting down.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, che hey. Bella sorpresa, Adriana. Io lavoro ad un'ora da casa.
1: Sì.
6: Mi fai compagnia ogni mattina nel
1: bello.
6: Tragitto di andata.
1: Okay.
6: E oggi anche al ritorno.
1: Hai visto? Hai visto che sorpresa?
0: Che
1: oh,
0: bello.
1: Bene, sentiamo.
7: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
7: Sto tornando a casa da scuola.
0: Bravo! Finito?
1: Ciao amore, chissà te.
8: Ciao Raul, ciao Adriana, sono Sandra dell'Aquila, sto al lavoro. Sto aspettando le 15.30 per iniziare finalmente il weekend.
1: Okay, che comincia fortunatamente. Sentiamo.
9: Ciao Adriana e Raul, sono Alessandra, mando il messaggio da Lecce. In questo momento sono con mio figlio, che siamo andati a fare la spesa e adesso andiamo a casa, quasi pranziamo. Comunque la mia giornata non è ancora finita,
0: certo,
9: è ancora lunga. Ciao, kiss kiss a tutti.
0: A chi
1: lo dici? Devo leggere ancora 137, non sto scherzando, nella chat
0: della
1: dei
0: scuola,
1: genitori. Sì.
0: Tra le medie, quindi una chat nuova con tutti
1: sì,
0: i genitori.
1: Sì, una chat nuova,
0: scuola.
1: Stiamo conoscendo i genitori nuovi. Ok, quindi stiamo tutti cercando di fare bella impressione. Durerà pochissimo. Andiamo avanti, c'è Taylor Swift su Radio Kiss Kiss, le 14.33, versione speciale di Daddy Kiss.

0: Su Radio Kiss Kiss e adesso novità, lui è tra i più rilevanti della nuova scena urban e si chiama 22 Simba ed è il nostro New Kiss di oggi
1: e vale sicuramente la pena ascoltarlo anche perché il titolo è

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci! Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Yes, yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Yes, yes.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Yes, yes.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio e il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Yes, yes.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Yes, yes.
20: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
22: Yes, yes.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
26: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
27: Mi avevi detto che in Spagna volevi...

0: Devi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: My Body Isn't Ready. Sono le 14:48. Una puntata speciale di Daddy Kiss.
1: Ma molto molto speciale.
0: Oh, qualcuno dice: Adriana, che cosa mi sono persa? Ma che ora è, le 7? Oppure le 2 del pomeriggio?
1: No.
0: Sono l'orario è esatto. È una puntata speciale. Salutiamo Mark e Raff che tornano regolarmente a fare quello che sanno fare,
1: esatto,
0: lunedì prossimo.
1: Cioè, il nulla. Benissimo. Detto questo, abbiamo un'amica al telefono. Si chiama Elena da Curio. Ciao Elena.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Non ci credo. Non ci credo.
1: Ma non ci credi che parli con noi o non ci credi che parli, sì, a Radio Kiss Kiss?
2: Che parlo con voi, sono emozionatissima. Bravo. E tra l'altro chiedo scusa, ma ho una voce perché sono raffreddatissima.
1: Non è vero,
0: sei no, tranquilla, più. Elena, stai super serena. Allora, tu stai organizzando la festa di compleanno di tuo figlio.
2: Esatto, 18 anni.
1: Che bello, ma scusa, in collaborazione con tuo figlio? Nel senso, o stai dando delle indicazioni e lui fa fare a te a sorpresa? Spiegaci.
2: No, non è a sorpresa, con indicazioni sue, con una partecipazione molto, molto soft, perché i maschi, diciamo così, partecipano, danno qualche input e poi tutto il resto dell'organizzazione viene da me. Comunque
0: viene da te.
2: Sì, lui ha dato input e lo sa. Sì,
0: dimmi
2: sì.
0: Una cosa, Elena, anche c'è la moda, che io sappia, c'è la moda a 18 anni di fare una sorta di red carpet, cioè tutti gli invitati, i ragazzi, sono già all'interno del locale e poi il festeggiato arriva a fare questa sorta di sfilata, è vero?
2: Allora, noi non ci sarà la sfilata,
0: no?
2: Però lui ha richiesto proprio che tutti i suoi amici e anche le donne fossero vestite in abito elegante.
0: Ah,
2: quindi
0: c'è un dress code, certo.
2: Con l'abito, esatto,
1: un dress code, però
2: avranno questo dress code.
1: Però di solito la passerella si fa, come diceva Adriana, tipo red carpet.
2: E c'è questo backdrop. Può essere un'idea.
1: Esatto,
2: un'idea.
1: C'è questo red carpet, c'è questo backdrop dietro e poi sparkula. E quindi si arriva lì in quel momento. Ladies and gentlemen, welcome to the great show of the party of tonight.
0: Come si chiama tuo figlio,
1: Come
0: Elena?
1: Si chiama tuo figlio?
2: Pietro.
0: Ok, vai.
3: Tonight we want to introduce you to the mainstream of the night. Ladies and gentlemen, happy birthday to Pietro.
0: Aspetta, io sono Pietro.
1: Ladies and gentlemen, Pietra.
0: Forse,
1: no, sei una Pietra.
0: Sono Pietro. Allora, forse un po' meno femminile.
1: Da capo. Allora, più o meno va così. Ma tu ci stai ascoltando la radio o guardi anche in TV?
2: Io allora, no, io ho il telefono.
1: Accendi la TV, ci sta vedendo la sfilata di Adriana. Attenzione,
0: poi
1: facciamo la presentazione.
0: Vai a Pietro, perché in podcast dopo ci sarà tutto.
1: Vai, facciamola, pronto?
2: Aspetta. Ok.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Happy birthday to Pietro. And this is the passerella.
0: Aspetta, Elena, visto che dopo vai a riprenderti magari nel podcast, nel vodcast, facciamo Raul un happy birthday speciale a Pietro?
1: Sì,
0: happy
1: cantata,
0: birthday to you,
1: a
0: sì,
1: cappella.
0: Al volo, sì, a cappella.
1: Insieme, anche tu tipo Mary.
0: Vai. Allora, aspetta, questo è per Pietro.
3: Happy birthday to you. Happy

0: Siete fantastici, vi sento sempre.
1: Grazie.
0: Sempre dalle 7 alle 7 di sera.
2: Brava! Ciao!
1: Arriva Olivia Rodrigo.

0: Lei è bella, lei è brava, lei si chiama Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Kiss Kiss.
1: Mi fa impazzire il tuo inglese, la tua pronuncia.
0: Thank you very much. It was British English, right? Anche lei mi fa impazzire, come mi fanno impazzire tutti i messaggi che stanno arrivando al 347-490-0042, perché a fine programma, 10 minuti prima, noi premieremo il messaggio più simpatico con i gadget, quindi la nuova t-shirt serigrafata estate 2027.
1: Questa è una licenza quasi poetica, sì, di Raul, sì, sì. No, perché nessuno gliel'ha detto.
0: Noi
1: però
0: regaliamo, assolutamente.
1: Vuole, certo, regalare i gadget, li comprerà e poi
0: ma
1: li rifilerà,
0: sì,
1: a qualche
0: piccolo investimento, ma certo, sì.
1: Vai, sentiamo.
2: Ciao Raul, ciao Adriano. Ciao. Fare la tassista nelle attività sportive e scolastiche è faticoso, anche perché è quasi quotidiano.
1: Ok, certo, è vero, è vero. Abbiamo parlato prima, ho mostrato la mia solidarietà, la mia tenerezza proprio a tutti i genitori che a quest'ora sono alle prese con il secondo turno, la seconda parte della giornata,
0: perché
1: cioè fare i tassisti.
0: Esatto, non solo per un figlio, magari due o addirittura tre, e
1: è
0: poi
1: vero,
0: con sport diversi.
1: Con sport diversi. Okay. Sentiamo.
3: Buongiorno Raul, buongiorno. Ciao. Adriana. Buongiorno. Sono Aurora da Milano e sono nel mio negozio. Sono una parrucchiera, okay. Sto lavorando, vi ascolto sempre.
1: Grazie, anch'io sono andata a fare la cofana. Qui si chiama la cofana. Stamattina ero liscia, adesso sono un pochino più.
0: Io invece ho fatto la piega stamattina, però con grandi risultati.
4: Mi fa molto piacere ascoltarvi anche in questa fascia oraria. Io sono Monica.
1: Ciao Monica.
4: Ultima ora e mezza di lavoro, poi si parte per l'Inghilterra. E vai, non vedo l'ora. Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te, buon viaggio.
5: Ciao a tutti Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Sono Iris, con la mia famiglia siamo in vacanza in Puglia e ora stiamo andando verso Lecce. Ciao.
1: Ciao, buone
0: saluto
1: vacanze.
0: Saluto la Puglia, ciao. In Puglia sono stato ultimamente a Selva di Fasano, spettacolare,
1: bello,
0: Monopoli,
1: bello.
0: Trulli.
1: Ma la Puglia è tutta bella, salutiamo il gruppo d'ascolto, i pugliesi, che sono davvero fedelissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Allora, giro di boa, prima ora quasi volata, quasi andata,
0: sì.
1: Ovviamente con la musica più bella. Continuate pure a scriverci, semplice, ci raccontate la vostra giornata, a che punto della giornata siete.
0: E rispolveremo poi i nostri archivi tornando indietro nel tempo, come abitualmente facciamo, a fine ora, a fine programma qui a Radio Kiss Kiss. 1999, loro chiamano Luna Pop, il grande Cesare Cremonini, saliamo a bordo in una Special 50 e si parte!

0: 90 special, il nostro pezzo preso dalla storia della musica. Sono le 15. E si riparte con la puntata speciale di Dedichissi. Io sono Adriana Petro, buon pomeriggio a tutti voi, c'è Raul qui accanto a me.
1: Insieme fino alle 16, oggi vi invito tutto eccezionale perché Marco e Raff tornano da lunedì in poi. Intanto però è bella sta cosa perché di solito io li ascolto la mattina, Pippo, poi Adriana dalle 7 alle 9, da lunedì al venerdì. E so che voi vi svegliate appositamente il sabato e la domenica alle 7 per ascoltare me, che regge il vostro programma.
0: Infatti qualcuno ha scritto, ciao Raul, mi stai dando delle vibes proprio da weekend, da sabato mattina, certo, quando ti ascolto mentre vado a fare la corsetta.
1: Brava,
0: ogni tanto mi schiamo. Ma
1: va bene, ma sì, melange.
0: Arriva Peggy Goo insieme ad Ira Starr con One Man.

0: In un universo parallelo io vorrei essere Peggy Gou, caro Raul.
1: Ah sì? E
0: lo
1: io
0: sai?
1: E io a Ira Star, starti accanto. Che? Contatto di parrucco.
0: Ma tu sei già Ira Star.
1: Ma io sono già una star, questo è
0: sei
1: vero.
0: Sei una star, a quello volevo dire.
1: Allora,
0: lo sai che il venerdì per gli italiani si passa su tutto, ma non solo aperitivo. Gli scienziati, i miei carissimi scienziati che interpello sempre, lo hanno definito un vero e proprio rito della decompressione.
1: Assolutamente.
0: Cioè, bisogna fare aperitivo, anche un drink veloce, anche un bicchiere. Allora, un attimo.
1: In realtà, l'happy hour nasce,
0: no,
1: vai
0: questo,
1: tu?
0: Aspetta, questo lo deve fare Raul, no?
1: Cosa devo fare? Cosa?
0: Leggi.
1: Aspetta, quale?
0: Leggi, quello che ti ha scritto Anna Chiara, che stavi ripetendo da...
1: Okay.
0: Da che ora stamattina è arrivato?
1: Vabbè, ho
0: dalle
1: 10
0: stava ripetendo, stava studiando, vai.
2: L'aperitivo del venerdì, il rito della decompressione. Il venerdì sera è il momento d'oro dell'aperitivo in Italia. Più del 60% degli italiani lavoratori o universitari dichiara di fare un aperitivo il venerdì, chiamato anche happy hour.
0: Ecco, vedi?
1: Benissimo.
0: Allora, la domanda che vi facciamo subito è, idealmente parlando, perché noi vogliamo sognare, vogliamo drenare la fatica, gli impegni, i doveri, le responsabilità,
1: certo.
0: Cosa vi piacerebbe fare? Cioè, nel weekend o anche questo venerdì, cosa avete voglia proprio di fare?
1: Quindi ho voglia di...
0: Apritevi.
1: Vai, 347 490 0042, facciamo degli esempi, che ne so. Ah, prima di ascolto.
3: Ciao,
1: vai.
3: Kiss.
0: Ciao.
3: Ora sono in giro, dopo una mattinata di lavoro intenso, e più tardi si va in palestra.
1: Brava.
3: Una sera relax, inizio weekend.
0: Hai detto weekend?
1: Hai detto weekend? E si balla!
0: Ladies and gentlemen, vogliamo!
1: Ah, ok, aspetta!
4: Ladies and gentlemen, welcome to the great show of the afternoon. This is the weekend with Adriana Petro.
0: Noi questo abbiamo voglia di fare. Ballare, divertirci, va bene?
1: Ok ragazzi, si balla tutta la notte con Radio Kiss Kiss. Tieni accesa l'immaginazione.
0: Questo è anni 80 però.
1: Ok.
0: Allora, 347-490-0042. Questo weekend, questo venerdì, ho voglia di... Scatenatevi, vi prego, dateci soddisfazione. Black & Peas con Don't Lie dal 2005.

0: non dire bugie, ehi, non dire palle, don't lie. Black Eyed Peas su Radio Fischisi in questo bel pomeriggio.
1: No, lo stai dicendo a te stesso?
0: Insieme, no, faccio una.
1: Allora, posso dire una cosa?
0: Cosa? No, cacchinose.
1: È di un pallonaro incredibile. Lui è proprio bravo nelle bugie.
0: Io gonfio un po' la realtà, esaspero la realtà, divento un po' più grande. Riesco a far diventare una cosa piccola piccola, così riesco a farla diventare enorme.
1: Enorme.
0: E anche le cose più grandi le faccio diventare piccole piccole.
1: Piccole.
0: Cosa?
1: Esattamente, mi ha già detto
0: tutto. Perché piccole piccole mi ha guardato Iris?
1: No, niente, così. Ah, okay. Allora, vabbè, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani sognando le cose che vogliamo fare nel weekend. Vai. Vai.
2: Questo venerdì, non so perché, ma ho tanta voglia di un bel gelato. Ciao Radio Fischisi.
1: Solo questo? Solo il gelato? Sì. Vabbè, vai.
2: Buon pomeriggio, Fischis a tutti. Io vorrei tanto in questo weekend poter fare una valigia e partire.
0: Bravo.
1: Ciao, ciao, kiss, desiderare di partire
0: per un
1: sempre
0: lungo viaggio senza mai tornare più.
3: Ciao ragazzi, ho appena finito di lavorare.
0: Ciao.
3: E questo venerdì ho voglia di rilassarmi perché è scattato il weekend.
1: Ha detto weekend di nuovo.
0: Weekend?
4: Let's go. Woo!
1: Stai bene? Sì,
0: sì. Sto parlando.
2: Sesso.
0: È weekend.
2: Sesso.
1: Sesso. Qualcuno l'ha detto. A quest'ora si può dire.
0: No, pensa a quelli che ci stanno guardando in questo momento. Magari stanno ballando un po' con noi pure.
1: Sì, sì, salutiamo gli amici che sono su Kiss TV, canale 158 del digitale terrestre. Vai, vai, Joski.
5: Ragazzi,
0: hey,
5: questo weekend avrei proprio voglia di andare in una spa.
1: Brava.
5: Anche da solo, non senti niente e nessuno.
0: Certo.
1: Hai ragione. Bene, bene. Fallo, fallo, chi te lo vieta.
0: Anche tu ami le spa, Adriana.
1: Sì, sì, lunedì ho prenotato. Sì, vado lunedì.
0: Con il solito massaggio che ho fatto l'ultima volta all'olio di jojoba, ricordi?
1: Jojoba, sì, era solo per dire jojoba.
0: E dire jojoba, questa crema profumatissima, tra l'altro. Vabbè.
1: Cosa voglio di fare nel weekend? Idealmente parlando, dobbiamo sognare sempre in grande. 347 490 0042.
2: Sesso!
4: 158.

0: Nico Santos con All Time High su Radio Kiss Kiss. Jack, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Sono abituata a dire buongiorno.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao a te, come stai?
1: Ciao. Benissimo, inizia il weekend fra poco.
0: Inizia il weekend, inizia. Senti, allora, ho voglia di, aveva fatto una domanda specifica a tutti gli ascoltatori, di cosa avessero voglia pur non potendolo fare. Invece tu?
1: Io invece spero di poterlo fare. Ho voglia di passare una mattinata o qualche mattinata, un po' di tempo con mia moglie facendo sesso, e ho preparato un voucher per lei spendibile tra sabato e domenica.
0: Non ho capito, un voucher per cosa?
1: Un voucher.
0: Per andare a fare sesso da qualche
1: parte?
0: Per
1: fare l'amore con me.
2: Bello.
1: Per fare l'amore a casa con me.
2: Bravissimo.
0: Ah, a casa.
2: A casa. Quindi...
1: A casa.
2: Allora già
1: sì,
2: ti immaginiamo, tu torni a casa, c'è tua moglie, c'è, ehi, ho una cosa per te. E fai vedere questa cosa.
0: Ma chi la fa vedere?
2: Tira
0: lui?
2: Fuori, certo, tira fuori il voucher. Scusa.
0: Esatto.
2: Questo voucher.
0: E che c'è scritto sulla? L'hai creato tu?
2: Spiegaci.
1: Sì, ho fatto una cosa molto semplice, simpatica. Voucher valido per sesso.
2: Per sesso?
0: Sì,
1: è proprio scritto a mano per il nome di mia moglie. Da consumare entro due giorni.
0: Ah, da consumare
2: tra bello, che bello. Ma scusami, la destinazione è scritto anche dove? In una vasca idromassaggio con tante bollicine che fanno blu blu blu blu. E dove? Scusa.
1: Adesso me va bene in qualsiasi posto della casa senza problemi. Il letto è la cosa più comoda che
2: il letto.
1: Sia.
2: Però è carino, è un modo
0: carino,
2: come
0: mi piace,
2: per dire ti voglio conquistare, sai?
0: Sì, sì, sì. Da quanto è che state insieme, Jack?
1: Da 16 anni,
2: mamma, che palle.
1: È la stessa, con gli stessi occhi a cuoricino da quando l'ho vista.
2: Questo è l'amore.
1: Su una foto, dire. Io ho visto su una foto e mi sono innamorato, figuratevi.
0: Ok, quindi a 16 anni come il primo giorno, sappiamo che non è vero, però è figo dirlo.
2: Ma per dirlo, vuol dire che è
1: come il primo,
2: no, ma scusa, se lo dici, se ha bisogno del voucher, vuol dire che veramente è così.
0: Però è carina come idea. Qualcuno ha scritto, visto che con mia moglie oramai siamo una coppia bianca, cioè non si fa più niente, potrei provare anch'io col voucher scritto a mano. Vedi?
1: Infatti condivido che è una cosa ottima dopo una certa età, con i suoi grandi figli, il lavoro e gli impegni,
0: certo. No, ma è bello, guarda, premio alla creatività,
2: esatto,
0: posso dire?
2: Grazie, solo per questo te la darei.
0: Sì.
2: La possibilità di fare te la darei, la possibilità di fare quello che vuoi fare.
0: Esattamente. Oh Jack, poi ci fai sapere magari come va.
1: Certo, poi lunedì farò sapere.
0: Mi trovi dalle 7 alle 9 e lui lo trovi sabato e domenica.
2: Anche domani mattina.
1: Sento voi.
2: Bravo, domani mattina.
1: Vi sento tutti.
0: Ok, bravissimo, vedi?
2: Grazie. Jack, salutaci Rose, ok? Ciao Rose, ciao. Jack.
0: Ti fidi di me?
1: Dato
0: che schisa a te, ciao, in bocca al lupo. Arrivano i Maroon 5 qui con Liza.

0: Che schissa a te che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Che schissa a te che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss Kiss!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss Kiss.
5: Non voglio essere fritto!
10: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
11: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: Kiss Kiss.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Kiss Kiss.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: insieme a Bresh con Serenamente. Ascoltate anche la Kiss Kiss Play Chart di questo weekend, perché sale parecchio questo pezzo, e quindi mi raccomando, sia in TV sabato dalle 18 alle 20. Intanto, a proposito di weekend e di cosa abbiamo voglia di fare, c'è Daniele che è al telefono con noi. Ciao Daniele.
1: Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Anche
2: ciao
0: a te.
2: Daniele, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
2: Bene, dove sei? Di cose belle, benissimo, noi benone, se ci guardi anche in TV, vedi, siamo proprio freschi e tosti. Ma
1: no,
2: ascolta.
1: No, siamo in macchina, stiamo chiamando dalla macchina, okay, perché stiamo andando a Roma. Che...
0: Ecco. No, sei con Stefania.
1: Stefania, sì. Ah. Mia moglie da una settimana.
0: Tu auguri!
2: Auguri! Freschi sposi, ma bravi.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Viaggio di nozze, scusa. No,
0: sì, sì, viaggio di nozze.
1: Adesso, oggi proprio stiamo partendo per il viaggio di nozze per il Giappone.
0: Giappone! Quanto tempo sarete fuori?
1: 15 giorni.
2: Bello.
1: Avete il congedo matrimoniale.
0: Ok, la valigia per andare in Giappone a settembre è fatta di indumenti pesanti?
2: Sì,
0: cioè, siete un po' informati?
1: Bella domanda. Per io che soffro il caldo, ho messo, diciamo, un 50 e 50, diciamo. Uh-huh. Mia moglie penso che abbia messo qualcosa di un po' più pesante, perché già soffre un po' più il freddo, quindi... siamo là. Poi per fortuna con i voli intercontinentali abbiamo due bagagli da stiva, quindi
2: certo,
1: hai voglia di roba da portare.
2: E poi viaggio intercontinentale, benissimo, anche viaggiare in prima classe, sicuramente preso prima classe, quindi là dormi, hai tutti i comfort, lo champagnino che ti porta con l'hostess e tutto il resto, giusto?
0: Giusto.
1: Sì, bravo, sicuramente.
2: Bravo. Ti tratti bene, un po' come noi, insomma, voglio dire, bravo.
0: Questo è il regalo, diciamo, degli invitati al matrimonio?
1: No, ce lo siamo fatti noi, no.
0: Avete pagato tutto voi.
2: Però, voglio dire,
1: sì,
2: tanti regali però hai avuto al matrimonio, sicuramente tante buste e tanti soldini, immagino.
1: Certo. Questi servono giusto per rientrare un po' nelle spese.
0: Matrimonio
2: abitualmente si fa così, adesso non so, perché da una vita che non vado a un matrimonio, quindi immagino però possa essere così più o meno il mondo dei matrimoni. Okay.
0: Allora, Daniele e Stefania, in bocca al lupo, buona luna di miele.
1: Viva il lupo, grazie.
2: Bravi, chissà voi.
0: Poi ci raccontate com'è il Giappone, va bene?
1: Va benissimo, al ritorno ci sentiremo allora.
0: Vai, okay. Chissà voi, ciao.
3: Ciao Kiss Kiss.
2: Ciao
3: Adriana, ma io avrei voglia di fare un aperitivo con te qui a Milano.
2: Certo.
3: Ciao.
0: Con te a Milano?
2: Sì, Adri.
0: È vero, manco a Milano da un sacco di tempo.
2: Volo aereo adesso che attacchiamo.
0: Adesso?
2: No,
0: un
2: sì.
0: Caffettino a Milano, un che dici?
2: Facciamo un volo a Capodichino direttamente lì, Malpensa. Jet privato.

0: Billie Eilish with Pets of Favor on Radio Kiss Kiss Network. This is one of the greatest songs ever sing in the world for this great and marvelous and awesome and stunning voice for her. Thank you.
1: Troppo grazie. International.
0: Vabbè, lo merita.
1: Ho detto bene international.
0: Brava.
1: Me l'hai insegnato tipo vent'anni fa.
0: L'hai insegnato. Nel senso, molti dicono international. No, l'accento è com'è? È una E aperta come Apple. Quindi
1: Apple.
0: È international. International.
1: Okay.
0: Bravo.
1: Bravo, va bene. Cosa fate nel weekend? Sentiamo.
2: Vai. Buon pomeriggio. Per me questo weekend basterebbe non fare niente e sfondarmi di cose buone alla festa di Santa Greca a decimo anno.
1: Allora, a proposito di quello di cui stava parlando l'ascoltatore, lo sai che chi fa la spesa di venerdì tra le 17 e le 19 riempie il carrello di quelli che chiamiamo cibi ricompensa?
0: Le coccole, se vogliamo.
1: Sì,
0: coccole
1: sì.
0: Però che si mangiano, si bevono, è vero, più cioccolato.
1: Patatine, dolci, vino.
0: Fritturine, rosticceria.
3: Cosa mi piace fare nel weekend? Mangiare bene,
0: visto.
3: Mangiare bene, poco, di tutto, ma bene e con calma.
0: Bravo.
1: Ok, bene.
0: Con calma
1: bene.
0: Come abitualmente.
1: Te lo meriti.
0: Sì.
4: Io vorrei staccare la spina e farmi un paio di giorni di totale relax, senza cucinare, senza pulire, solo massaggi, vita mondana,
0: sì.
4: Con mio marito, aperitivo, cene, pranzo, camminate, qualsiasi cosa che mi toglie lo stress di dosso.
0: È fallo,
1: brava,
0: però,
1: brava, è sacrosanta questa cosa.
0: Sì.
1: Allora, novità musicale su Radio Kiss Kiss, il nostro New Kiss è di Sfera e Basta, che è tornato con un nuovo pezzo che si chiama Lontano.
0: Lontano, lontano, sempre più lontano. Lo ascoltiamo. Novità.
5: Tu non sai quante volte.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo.

0: 18 luglio, perlomeno io ero lì in primissima fila, Stadio
1: Bello,
0: San Siro, Milano, straordinario concerto di Bruno Mars con My Soul su Radio Kiss Kiss. Poi quando con Sil Sonic è stato spettacolare, insomma, un concerto con 40 elementi, brass, violini, viole. Bellissimo.
1: Che privilegio, che lusso, assurdo. Allora, Filippo da Bari, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buon
1: io sono abituata a dire buongiorno.
0: Grazie,
1: ma in realtà è buon pomeriggio.
2: Buonasera, in realtà.
0: Buonanotte, vabbè.
1: Allora, hai voglia di?
2: Ho voglia di tatuare il giusto e poi rilassarmi la domenica.
0: Okay.
1: Perché lui è un tatuatore.
2: Esatto.
0: Scusa, una domanda, ma ti capita mai di avere dei clienti, qualcuno, qualche amico, magari amici tantissimi, e mi fai questo al volo perché magari durante la settimana lavorano e quindi la domenica o il sabato vengono?
1: Sì, no? Succede.
2: Ah, voglia, hanno fatto anche tatuare di domenica.
1: Le sessioni speciali.
2: Sì.
1: Lo sai già, hai un planning, cioè tu sai già i tatuaggi che dovrai fare, il tipo di disegno che dovrai tatuare? Cioè lo sai già, il planning della giornata?
2: Alcune volte sì, alcune volte no, dipende.
1: Per esempio, tra poco, che tatuaggio dovrei fare?
2: Tra poco dovrei fare un diavoletto di quelli degli anni 30, super fighi,
0: non so se
2: li ricordate.
0: Sì, assolutamente,
1: sì.
0: È un trend che si porta in questo periodo. Ma una domanda, sei uno di quei tatuatori che so ci sono delle categorie che non tatuano tutte le parti del corpo. Tu in quel caso ti è mai capitato di avere richieste particolari anche di una determinata parte del corpo? In quel caso le fai?
2: No, io tatuo tutto? Tranne ai ragazzini troppo piccoli, i punti come faccia e collo.
1: Beh, okay. certo.
0: Poi, se
1: è una tua linea, immagino.
2: Certo. Penso che sia più giusto così,
1: è
2: perché
1: giusto,
2: un ragazzino
1: giusto.
2: Di 18 anni difficilmente si troverà contento a 30 anni di avere un tatuaggio
1: bravo,
2: in faccia,
1: bravo,
2: che magari
1: bravo.
2: Non ha ben pensato.
0: Esatto. Però tatuaggi di altro tipo, ripeto, quindi da 18 anni in su anche... altre parti, giusto?
1: E il tatuaggio nel posto più strano al volo, nel posto più insomma intimo?
2: Non serve che lo dico, immaginate.
0: Infatti quindi, ok.
1: Mamma che dolore.
0: No, vabbè, però è molto bello da vedere.
2: No, non fa male.
0: Ancora più.
1: Un tatuaggio per pochi. Va bene, allora, buon lavoro Filippo e stai sempre con noi, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
0: Ciao Filippo, grazie a te, grazie. Ciao. Saluti
1: ciao.
0: A Bari e alla Puglia, ciao.
1: Giovanotti con Gli Immortali.
3: Sotto la curva del cielo in un applauso di stelle.

0: quindi e vinci.
1: Allora, un compleanno importante, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Abbiamo deciso di festeggiarlo facendo un regalo a tutti quelli che sono con noi sempre e da sempre.
2: 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di musica, 50 anni di divertimento e 50 anni che vi danno la possibilità di vincere le t-shirt estate 2027 di Radio Kiss Kiss.
1: Le t-shirt celebrative appunto per questo grande traguardo, questo bel compleanno. Come si fa per partecipare, soprattutto per vincere? Allora, facile, tra tutti quelli che hanno interagito fino a questo momento con noi, becchiamo a caso, random, un numero, una telefonata. Sta squillando.
2: Sentiamo.
1: Dovete rispondere, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ok?
2: Speriamo che risponda.
1: Sentiamo.
2: Ah, lo faccio io. No, c'è. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, sì. Come ti chiami?
3: Ciao, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni. Giovanni. Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Bravo! A Giovanni, quanti anni hai?
1: C'ho le cose del
3: quanti anni 33. Hai?
2: 33, l'ascolti da 50 anni, grande! Cioè, dalla pancia di tua mamma, dallo spermino di papà. Bello, bello.
1: Allora, Giovanni, sei contento?
3: Guarda, sono contentissimo.
1: Vai, la t-shirt è tua. Kiss kiss a te,
2: kiss,
1: buon
2: kiss
1: weekend.
2: A te.
3: Kiss kiss a voi.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Rispondi, vinci,
0: rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: È già finita?
2: È finita,
1: oh,
2: Adriana.
1: È volata, devo dire. Sì. Grazie, Raul.
2: Grazie a te, Adriana.
1: Questa puntata speciale di Daddy Kiss. E io torno nel weekend con la Kiss Kiss Play Chart. Torni domani mattina dalle 7 alle 9.
2: Vado a dormire un po' e poi, esatto, rimango qui direttamente. Quindi
1: esatto.
2: Domani sera facciamo colazione insieme. Grazie a Joschi Regia, grazie a Luigi. Pam,
1: e grazie alla mia dolce Anna Chiara Mansino.
2: Tra poco Alfio
1: e Ciro con voi e i Corrieri di Kiss Kiss, e vi lasciamo come sempre con un pezzo della storia della musica dal 1989.
2: Arriva lei Tina Turner con I Don't Wanna Lose You dal 1989.
1: Kiss Kiss a tutti.

0: Don't Wanna Lose You, questo pezzo dell'anno 1989 cantato da Tina Turner. L'ho detto bene, l'ho detto alla Raul più o meno, Tina Turner, come direbbe Raul. Cos'è che non mi funzionano le cuffie, porca miseria. 1989.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Vai che si parte!

0: bando di Raul. Ah, finalmente un cristiano che qua dentro offre da bere, caffè, succhi di frutta.
1: Ma scusami, ma io non ho capito, le persone allora, sono dei signori solo se ti pagano
0: ti
1: da mangiare da bere?
0: Ti dico che Raul è talmente un signore, non sì. sto scherzando, sì. si è fatto mandare i libretti delle auto di sì. tutti i dipendenti di Radio Kiss Kiss
1: per pagare il bollo.
0: Quelli superiori agli 81 kW li paga lui.
1: Paga il bollo, va bene, dai.
0: Un vero signore di questa radio.
1: Raul, ti posso chiedere di restare nei Corrieri di Kiss Kiss al posto di Ciro? Magari fa il signore anche
0: tu. Sarebbe un vero piacere.
1: Vai sigla. Con la sigla.
0: Sigla. Radio Kiss Kiss. Eccola qua. Hey, hey.
2: I Corrieri di Kiss Kiss. Alfio parla ruota libera.
1: Ma cosa vuol dire parla ruota libera?
2: I Corrieri.

0: Hai capito quante sono?
1: Quante sono?
0: Sei.
1: Che cosa?
0: Sei magliette.
1: No, non dici sei magliette. Due paia di calzini, no?
0: Sì.
1: Allora,
0: perché
1: con...
0: quella è sei magliette riesce. Sì. Sei magliette riesce.
1: Questo è il tuo passato da commerciante così mercataro. Allora, i Corrieri di Kiss Kiss, scusami, abbiamo fatto un'entrata in cui tu, per ringraziarti Raul e avere dei caffè gratis, non hai fatto posizionamento, quello che in gergo tecnico si chiama posizionamento.
0: E allora, visto che tu sei bravo a posizionarti, posizionati.
1: Allora, siamo i Corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfio e Ciro, c'è una regia meravigliosa composta da Joschi.
0: Questo si chiama posizionamento.
1: Posizionamento. E poi c'è anche Luigi Fischetti, regia TV, quindi 158 del digitale terrestre. Allora, Ciro, la gente mi dà del depresso.
0: Sì, e ha ragione.
1: No, che ha ragione, ma ti sembra uno depresso, scusami. No, però anche tu adesso in regia.
0: Ho capito, allora ragazzi, stamattina ci siamo svegliati da queste parti.
1: Sì.
0: Qui, a un certo punto, verso le 4:30-5 del mattino, c'è stato un diluvio temporale incredibile. Io ho avuto tanta paura.
1: No, ma che paura, ragazzi.
0: Tanta.
1: Quanti come me, quanti come Ciro, perché mi hai detto che più o meno per te sono le stesse sensazioni. Quando io mi sveglio al mattino e vedo cielo grigio, temporale,
0: eccolo qua.
1: Questa roba.
0: Diciamo che a te piace.
1: Ma sì, ma allora, perché?
0: No, perché è studiato che va a fare cose. Che allora, anche a me piace, però non sempre.
1: No,
0: ti spiego.
1: Sempre no,
0: se c'è un mese, c'è stato, che ne so, un mese di sole, belle, eccetera.
1: Sì.
0: Mi piace quella mezz'oretta di pioggia improvviso. Però poi dopo deve smettere, perché se dura tutto il giorno, poi mi innervosisco, perché lo sai, bloccano le strade.
1: Vabbè, adesso
0: poi stamattina non avevo la macchina, ma quando ho visto che pioveva, dico, mo come fai?
1: E non lo so, io guarda, quando mi viene. Poi l'ho detto anche.
0: Ho chiamato
1: amici.
0: Un paio di amici per farmi venire a prendere.
1: Ho
0: sai che mi hanno detto?
1: Che ti hanno detto?
0: Niente, perché non mi hanno risposto.
1: Perché stavano magari riposando. No, io ho scritto sul gruppo degli amici, ho detto ragazzi, ma che bello il tempo così. Mi hanno insultato male.
0: Perché non l'hai fatto anche sul gruppo nostro?
1: Perché mi avresti insultato peggio.
0: Incredibile.
1: Ti conosco. Caro il mio Ciro.

0: dividerà.
1: C'è della dolcezza che secondo me corrisponde anche con questa mia gioia, no? Del tempo un po' grigio e bigio, di cui stavamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss. A proposito di stamattina che mi sono svegliato, c'era temporale e io non riuscivo più a rimettermi a letto.
2: No, comunque moltissime persone scrivono, anche Noemi, dice ragazzi devo dar ragione ad Alfio, anche io amo svegliarmi con il suono della pioggia che batte sulle finestre. Anche a me piace quel suono che batte, che fa...
1: Non questo è proprio il rumore della pioggia, batte. Ma va bene. Ciao ragazzi, vi piace questo tempo perché non lavorate per strada come me, scrive Marta. Marta, scusami, hai ragione. Ovviamente escludo tutta la categoria di lavoratori esterni. Poi
3: Lina da Brindisi.
1: Ciao Lina.
3: Per me il temporale è il motivo di scarico. Cioè ogni fulmine è come se mi attraversasse e mi tirasse via tutta la stanchezza, tutta l'irritazione della settimana. Io amo il temporale.
2: No, vabbè. Ha detto dei termini che mi hanno fatto pensare delle cose di l'irritazione.
1: No, vabbè, ha cercato
2: detto,
1: di
2: per
1: spiegare.
2: Me è uno scarico.
1: No, non è che lo scarico
2: quando
1: pensato.
2: Quando lei sente la pioggia,
1: sente lo scarico del water. No, ha cercato
2: Chi
1: di
2: è?
1: Spiegare
4: Ciao,
1: bene.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Emanuela.
1: Ciao,
4: io sono d'accordissimo con Alfio.
1: Brava Morra.
4: Se non sto per strada,
1: ecco.
4: È bellissimo godersi un temporale da casa con l'aria fresca, meraviglioso.
1: Vedi sono che non sono
2: sì, ma perché
1: l'unico.
2: Quando stai a casa è bello, che te metti con la copertina, capito, che te vedi un bel film.
1: Posso vedere chi è?
5: Alfio, ma
1: Ma scusa,
5: viva il caldo, viva l'estate, viva il sole, ma viva i 40 gradi.
1: Ma no, aspetta, mica ho detto che non mi piace l'estate, ho detto che poi quando cominciano a venire queste cose qui un po' mi fanno arriva
2: perché
1: un altro messaggio.
2: Perché tu hai un sacco di tempo libero per passare a casa tua da solo.
1: Volevo leggere il messaggio di Fabrizio. Allora, carissimo Carlo, complimenti per la trasmissione.
2: Ma che l'ha sbagliata, era un'altra
1: sbagliata radio.
5: Alfio, ma
1: vaffanculo. Benissimo così, lo possiamo.
2: Oh, attenzione, attenzione, arrivano Tons and I e loro erano al Kiss Kiss.
1: È una sola ed è una donna.
2: Allora perché Tons and I?
1: Tons and I.
2: Sono due.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: house.fileni.it.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: No, no, ragazzi, noi non dimentichiamo nulla.
1: No, assolutamente, neanche del fatto che stiamo parlando anche un po' di quel tempo grigio e bigio.
0: In
1: che...
0: quel tempo!
1: No, che piace a tanti, posso dire? Sì. Ma perché il segreto sai dove sta?
0: Attenzione, abbiamo il segreto...
1: No, te lo spiego.
0: Il segreto... Il maltempo?
1: Di quel maltempo, secondo me un po' nella geosmina responsabile del petricore.
0: Non ho capito.
1: No, dicevo... delle volte questa
0: cos'è
1: sensazione.
0: Cos'è la geosmina?
1: La geosmina che è responsabile del petricore.
0: E cos'è il petricore?
1: Allora, la geosmina è quel composto organico che si deposita poi sul terreno e dà quell'odorino un po' di cemento, di muffa e di fango.
0: Ah, invece
1: che è
0: il petricore è quell'odore di inverno.
1: È quello.
0: E posso dire una cosa? Sei un saccente vergognoso. Sai perché? Perché stavamo parlando della sensazione di benessere che ti può dare la pioggia esterna.
1: Ma devi spiegare
0: l'odore
1: che
0: non c'è proprio. Adesso volevi sottolineare questa cosa del petricore, del diciamoglielo tutti. Allora, ragazzi,
1: volevo dire che era la geosmina responsabile del petricore.
0: Radiofonicamente non è mai stato fatto.
1: Che cosa?
0: Ok, al mio 3.
1: No, cosa?
0: Al mio 3, aspetta, però 1, 2, 3.
1: No,
0: non
1: mi devi avvertire prima di fare queste robe.
0: No,
1: perché...
0: faccio quello che voglio. Chi se ne frega?
1: Allora, vai,
0: urliamo tutti insieme prendendo. Bravi, una cosa del genere. Così possiamo prendere tutti i vostri audio e li usiamo quando dobbiamo offendere Alfio.
1: Ma perché?
0: Quindi,
1: ma scusa,
0: prendete il telefono.
1: Ho solo detto che la geosmina è responsabile del petricone.
0: Prendete
1: il
0: telefono,
1: imparato,
0: aprite la chat di Radio Kiss Kiss 347, lo faccio pure io.
1: Ragazzi.
0: 347 490 0042. Al mio 3,
1: ma fate l'amore,
0: urlate,
1: non la guerra.
0: Alfio, ma vai a cagare. Pronti? Aspetta.
1: Beh, è proprio brutto.
0: 1, 2, 3. Alfio,
1: no,
0: ma vai a
1: non
0: cagare.
1: Si dice.
0: Benissimo. Grazie.
1: Allora, dopo questo momento così raffinato di radio, tu mi dici se vogliamo celebrare anche una giornata mondiale? Grazie, per favore. Ti va di farlo?
0: No, io ho finito il programma.
1: Ma
0: per
1: infatti,
0: me va bene così.
1: Ma infatti, secondo me, con questa bruttezza qui possiamo anche chiuderlo.
0: Intanto vi faccio sentire una cosa bellissima. Ma sai cosa?
1: Cosa?
0: Jingle!
2: 3 ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Che bel suono fa lei e anche il suo cognome, Baby Steps. Lei è Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai Corrieri al Ficino.
1: Che siamo noi, attenzione perché ancora dobbiamo entrare nella giornata mondiale.
0: Giornata mondiale, che poi sono anche molto curioso di capire che giornata mondiale vuoi celebrare oggi, inventata di sana pianta. Ricordiamo che non sono ufficiale.
1: È ufficiale, vai. Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Sì. Allora, attenzione, venerdì 25 settembre, giornata mondiale del crotalo.
0: Il crotalo.
1: Crotalo.
0: Ce l'hai con me, con la geosmina e col petricor. Ma che minchia è il crotalo?
1: Ma come, scusa, ti permetti, sei un ignorante? Il crotalo è uno strumento musicale.
0: Ah, non è un serpente.
1: È anche un serpente.
0: Mi ricordavo.
1: Un crotalo. Io ce l'avevo.
0: Tu c'hai il crotalo?
1: Ce l'avevo. L'hanno rubato.
0: Si sono presi il tuo crotalo.
1: Si sono presi il mio crotalo. C'avevo un crotalo che era bellissimo. Tutti anche all'epoca venne Giovanni Allevi, sì, e dice: oh, che bel crotalo. Che
0: anche Giovanni Allevi,
1: pure
0: per lui, detto, tutti vogliono il crotalo di,
1: esatto,
0: Ciro. Bene.
1: Non si trova più.
0: Che poi sta parallelismo col serpente, tra l'altro. Mi sembra un po' eccessivo.
1: Molto simpatico.
0: Ma anche codino di Jack Russell, se vuoi, delle volte. Vabbè, però al di là di questo, bello, giornata mondiale, mi piace. Quindi
1: del crotalo, che fa detto anche batacchio.
0: Vabbè, però batacchio, se dobbiamo andare sui doppi sensi.
1: O nacchera. Nacchera è più una cosa tua. Fammi vedere la nacchera.
0: Ma sì. Quindi il batacchio e la nacchera.
1: Batacchio e nacchera.
0: Sembra leggermente ambiguo.
2: Ciro! E tu sai qualche che.
0: Ma cosa deve sapere questo
1: fermi,
0: marcio
1: fermi,
0: qui?
1: Fermi, abbiamo una bella novità.
0: Abbiamo una bella novità che tra l'altro viene sempre da dire l'ultima di questo artista. Però in questo caso suona male, perché se dico l'ultima di ultimo suona un po'.
1: Però possiamo dire tutto.
0: No, però
1: possiamo dire tutto.
0: Vabbè, ultimo, la novità si intitola Tutto, ok.

0: di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regole maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo!
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Best Persuades, l'ultimo singolo di Miley, non più Miley Cyrus, ha deciso di eliminare il cognome, forse è un po' più incisivo dire Miley, Miley, e noi Miley. La rispettiamo, ci mancherebbe.
1: Chi come... siamo noi, chi ce ne frega?
0: No, è giusto dirlo.
1: Aggiungerei anche.
0: Allora, intanto noi siamo arrivati a quel punto dei Corrieri di Kiss Kiss per cui ci rassegniamo per qualcosa che succede in giro per il mondo. In questo caso abbiamo sempre bisogno della sigla.
2: La sera, segnata San Bambino.
3: Anche a me in Thailandia hai promesso amore eterno e sesso sfrenato, e invece poi mi hai abbandonata, non è giusto.
1: Io non conosco questa donna.
0: Mi sento di prendere le difese di Ciro, perché quando va in Thailandia Ciro promette amore eterno solo alle thailandesi, non alle italiane, per cui va bene così. Allora, intanto ci rassegniamo, caro Ciro, per qualcosa che succederà domani, perché domani 26 settembre si terrà una partita benefica tra il Liverpool and Everton e le vecchie glorie del calcio.
1: Ok, perfetto, bello.
0: Ma attenzione, perché questa roba non riguarderà solo gli sportivi protagonisti dell'evento, ma anche qualcuno disposto a pagare 30.000 euro
1: sì?
0: per fare un immersive experience.
1: Ma che bello, un pacchetto VIP per essere cosa? Per essere parte della squadra.
0: Ma in realtà puoi fare un sacco di cose. Cioè, questi pagano 30.000 euro e ti posso dire nel pacchetto che cosa è compreso.
1: Vai, dillo.
0: Intanto, dormire nell'hotel ufficiale della squadra, mangiare con i giocatori, viaggiare insieme al gruppo, partecipare all'allenamento del giorno precedente, assistere a riunioni tecniche e al discorso dell'allenatore.
1: Per 30.000 dollari?
0: Per 30.000 dollari. No, 30.000 euro. Poi sono sterline, 25.000,
1: ragazzi, non so quanto. Effettivamente potrebbe essere molto interessante per i fan di quella determinata squadra e magari persone che hanno questa possibilità.
0: Allora, c'è anche compreso in questo kit la maglia autografata, il festino con... Adesso dico festino, ma passatemi il termine, la festa con allenatori e calciatori alla fine della partita.
1: Ma scusa, una domanda, questi soldi poi vanno in beneficenza o li prende la squadra?
0: Che non lo so.
1: Non sai niente.
0: Non lo so.
1: Porca miseria, io devo fare il giornalista d'assalto.
0: Ma scusami, ma non c'è scritto adesso? Credo di sì, credo che una parte vadano in beneficenza. Un
4: po'. Se ti capita un cappellino, che ce la regala a Carmine.
0: Ma chi è Carmine?
1: Carmine è il nostro amico che tra l'altro ha fatto pure i lavori di pitturazione.
0: Ma cosa ce ne frega? La devi smettere.
1: Bisogna dargli un cappellino.
0: La devi smettere di intrallazzare con queste cose.

0: Questo artista, per esempio, mi fa lo stesso effetto delle cazzai, che non riesco a pronunciare con leggerezza, perché se devo dire Shabuzi, mi sembra sempre che dica una brutta parola.
1: Ma non è vero, tu devi pensare a quel lato della casa che comunque è piccolino, ma serve a tutti.
0: Cosa c'entra? Ma non è quello, è Shabuzi, che è un artista che ha cantato il Bar Song su Radio Visisa. Allora, scusami Ciro, volevo capire, visto che noi abbiamo parlato di un experience un po' VIP che puoi fare pagando 30.000 euro per stare con i calciatori di questa partita del Liverpool, eccetera, eccetera, sai che questa è una tendenza ormai che ha superato di molto quelle del meet and greet, quelle degli autografi,
1: quella della fotografia,
0: la fotina col tuo VIP preferito?
1: No, adesso lo step successivo è quello proprio di passare del tempo con il tuo idolo.
0: Esatto.
1: E tra l'altro ci sono molti eventi, soprattutto gli eventi di beneficenza, che permettono questa cosa, quindi tu compri il tempo di quella persona.
0: Assolutamente.
1: Uno dei più famosi, ricordiamo, è Warren Buffett.
0: Warren Buffett organizza sempre la cena con lui per la come si chiama quell'associazione di beneficenza a San Francisco?
1: Glide, mi pare,
0: che si occupa. Vabbè, questa roba
1: Glido, qui. Glide, come si chiama? Non so manco.
0: Allora, io volevo capire, perché poi lo fanno in tanti,
1: Solo ricordare che nel 2002 un offerente pagò più di 19 milioni di dollari per passare un'ora, cioè una cena con Warren Buffett. Poteva portare altre 7 persone.
0: Hai voglia, ma l'ha fatto anche George Clooney, l'ha fatto anche Tim Cook per la Silicon Valley. Io volevo farti una domanda, ok? La metto lì. Tu avresti un pacchetto tuo, ok?
2: Io c'ho vari pacchetti.
0: Del tempo con Ciro. No.
2: C'ho vari pacchetti.
0: No, tu
1: perché quello lì?
0: C'è il pacco, il contropacco, il contropacco.
1: No, io c'ho vari pacchetti.
0: No, allora, al di là del pacco che tu
2: vuoi riservare. Cari amici, cari amiche,
0: voglio sapere...
2: volete anche voi passare del tempo con il sottoscritto?
0: Sì, voglio sapere
2: abbiamo
0: cosa offri.
2: Abbiamo vari pacchetti. Il pacchetto basic.
0: Sì, cosa contiene?
2: Ci vediamo in macchina.
0: Con sedile ribaltabile.
2: Caffettino, perché sono sempre un signore, una mezz'oretta insieme.
0: Ma guarda,
2: e anche un bacino di qua e di là.
0: Va bene, ok. Questo è il pacchetto basic.
2: Poi abbiamo il pacchetto premium.
0: Premium,
2: è un pacchetto premium che è incontro.
0: Sì.
2: Io vi vengo anche a prendere perché sembro un signore.
0: Mi sembra carino da parte tua.
2: Pizzeria dai fratelli Loturro.
0: Loturro, però fai pubblicità.
2: Sì. Poi dopo possiamo decidere se continuare a casa mia, insomma.
0: Ma che cosa continuare?
2: Incontro.
0: Ma poi scusami.
2: Il pacchetto.
0: Scusami,
2: e poi abbiamo il pacchetto luxury.
0: Non voglio sapere. Non ti permettere di dire cosa contiene il pacchetto luxury, perché qui in radio non lo possiamo dire.
2: Allora, c'è l'hotel Serena a via Vicinale Calicello, che ragazzi è bellino perché ha anche una piccola vasca idromassaggio.
0: Vabbè, allora, mi pare di capire.
2: Abbiamo anche un prosecchino.
0: Voglio capire se questo pacchetto, adesso tutti e tre, dal basic al luxury, voglio capire se sono rivolti solo a donne o anche a uomini.
2: Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Noi siamo fluidi, noi siamo aperti a qualsiasi. Tra l'altro, per il pacchetto luxury, ragazzi, ogni volta che parte la vasca parte un suono.
0: Qual è?
2: Eccolo.
3: Si beggia come una gallina.
0: 347 490 0042. Ciro ha messo sul tavolo i pacchetti. Chi vuole il pacchetto luxury, chi vuole il basic, chi vuole il premium, fateci sapere. Lungo

0: Tommaso Paradiso all'interno di questo pezzo di Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Storia della musica, per favore, Ciro, anno 2000.
1: Vabbè, nel 2000, ragazzi, è facilissimo, me lo ricordo proprio come se fosse ieri.
0: Che cosa?
1: Aprimmo sul lungomare di Vasto una gargarismeria. Bello, bello, la gente veniva, si sciacquava la bocca, veniva.
0: Che schifo.
1: Bello, però era molto bello, devo dire la verità.
0: Avevate collutori lì appoggiati.
1: La gente andava via con una bocca fresca che era una... Ma chi?

0: innovativo incredibile, ma neanche tanto gli NSYNC, perché sai che in epoca moderna quando senti questo pezzo o ti senti Wolverine o ti senti Deadpool,
1: ormai è vero.
0: Quella roba lì.
1: Tu l'hai visto quel film?
0: Ma come no, certo.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ha la sua dose di violenza, però a me Deadpool mi fa sempre impazzire.
1: Fa molto ridere,
0: grande. Allora, intanto i Corrieri di Kiss Kiss, senza grandi promesse, vi dicono che per altre due ore saranno qui, ok? Fino alle 19, Alfie e Ciro diranno cose, racconteranno storie. Secondo me...
1: Ragazzi, parleremo di coppie, parleremo di quelle cose che ci si vergogna... come si dice in italiano?
0: Non lo so.
1: No, quelle cose so che ci vergogniamo di fare in coppia. Animale, aiuto!
0: Ci vergogniamo di fare davanti al nostro partner,
1: brava,
0: in questo senso.
1: Brava.
0: Va bene. Sarà la Geosmina responsabile del petricore. Sarà quello.

0: Morning, assolutamente sì, con Fabri Fibre e anche Pinguini Tattici Nucleari. Goia, allora Ciro, dicevi prima che l'argomento si fa bello caldo perché se parliamo di coppie dobbiamo anche parlare di atteggiamenti in coppia, e non tanto quando la coppia è già bella collaudata, ma soprattutto all'inizio, perché non so se hai sentito tutta sta storia di Benny Blanco, no, che sta con Selena Gomez, e durante un podcast ha detto una cosa secondo me importante.
1: Sì, ma chi l'ha detto? No, l'ha detto Benny Blanco. Marito di Selena Gomez dice che trattenere le puzzettine.
0: Le scorregge, Ciro.
1: Ma no, ma non mi piace dire queste cose.
0: Puzzettine mi sembri veramente mio nipote.
1: Hai ragione. Comunque, okay. Nasconderle o trattenerle non fa bene non solo all'organismo, ma non fa bene alla coppia. Perché lui dice.
0: Lui chi?
1: Lui, Benny Blanco. Ma chi è lui?
0: No, perché questo. Una parte della canzone di Benny Blanco che si sta divertendo.
1: Lui dice: nella coppia ci deve essere una regola, la libertà condivisa da entrambi. Quindi se ci stiamo frequentando, se ci stiamo conoscendo, è giusto che ci conosciamo sin dall'inizio.
0: Ho capito.
1: Anche nell'intimità.
0: Nell'intimità. In tutte quelle cose che insomma si fanno anche. Che poi Benny dice, no? È inutile nascondere che certe funzioni corporee uno non le faccia. Cioè non è che sei.
1: Perché lui dice: lei deve sapere tutto di me, io devo sapere tutto di lei. Sai che cosa ha detto?
0: A lui chi?
1: Benny Blanco.
0: Giusto che lo dica.
1: Ma la cosa bella è che lei dice: mamma mia, come lo amo, che sono d'accordo con mio marito, veramente ha detto una cosa molto tenera.
0: Lei
1: ma
0: ha detto
1: cosa di tenera? Ma stiamo scherzando.
0: Vabbè, però adesso al netto di Benny Blanco.
1: Io quando ero sposato queste cose non le. Io sono una persona seria.
0: Ma stai scherzando? Sì. Io a casa tua e di Lucilla ci sono stato mille volte e tu con la porta del bagno aperta.
1: Ma non ti
0: H24.
1: Non devi dire queste cose perché io ti denuncio.
0: Ma come
1: io
0: ti
1: vado a denunciare questi oltraggio al pubblico ufficiale.
0: Allora,
1: intanto,
0: ogni
1: sei venuto. Dov'è Lucilla?
0: Ragazzi, si faceva anche il depile delle parti intime con la porta aperta.
1: Non
0: del
1: è vero, non è vero, non dire sciocchezze, io sono pulotone.
0: Adesso al netto di Lucille Ciro, Benny Blanco e Selena Gomez, io voglio capire una cosa: perché ogni volta che conosciamo qualcuno dobbiamo dare una versione talmente intonsa di
1: perché,
0: noi stessi?
1: Perché abbiamo vergogna, perché abbiamo vergogna, non vogliamo far vedere quella parte di intimità che cerchiamo di tenere
0: nascosta. Sì, ma non siamo mica
1: tu, per esempio, che sappiamo tutti che là c'hai quel problema.
0: Che problema
1: sotto
0: c'ho?
1: Alle cose.
0: Non c'è nessun problema, Ciro.
1: Ma che stai dicendo?
0: Io so che
1: tu c'hai una.
0: Cosa c'ho?
1: Una cosa calante. No,
0: ma come ti permetti?
1: Ci sono i bambini che mi ascoltano.
0: Ma non è vero,
1: io
0: non
1: sono diventato
0: problema.
1: Un punto di riferimento per i bambini. I bambini mi cercano, i bambini mi vogliono.
0: Allora
1: tutti mi vogliono.
0: E allora
1: non posso dire parolacce.
0: Hai detto crotalo prima, scusa.
1: Che c'è di crotalo? Però, non mi ho detto scrotalo.
0: Quindi fammi capire. Allora, togli sta roba che mi sta assordando. Voglio capire questa storia bene di quando si è all'inizio di una relazione, non si dice che si va in bagno, non si fanno le puzzette o le scorregge, chiamale
1: come
0: vuoi.
1: C'è gente che non sa fa vedere senza trucco, ma
0: anche,
1: questo,

0: È grande.
1: No, non dire niente.
0: No, no, lo dico.
1: No, lascia
0: non
1: stare.
0: Lo dico perché sennò la gente capito.
1: No, perché si Anna Spyro, capito? Poi si offende se tu fai le sue canzoni ma fatte male, è giusto
0: allora,
1: per dire.
0: Allora, fermi, si parla di vita di coppia.
1: Vita di coppia. Vita no, di coppia. Ma guarda, ancora prima della vita di coppia, è proprio la fase iniziale. Quando c'è la fase iniziale, quando conosci una persona, come si dice, funzione fisiologica non pervenuta.
0: Non è solo una questione di inizio.
1: Ma soprattutto
0: dipende dalle paturnie che ha una persona.
1: Allora, se tu ci pensi, quando conosci una persona, tu magari vai al primo appuntamento bello lindo e pinto.
0: Sì.
1: Però dormici insieme la prima notte.
0: Con lindo e con pinto.
1: No.
0: Ma chi è?
1: Risvegliati la mattina dopo con la fiatella che sa di nottata.
0: Vabbè, certo,
1: risvegliati col capello spettinato. Sì. Risvegliati con la molla smutandata della mutanda smulencia.
0: Bella, io la tolgo proprio la mutanda.
1: Sono tutte quelle cose con le quali prima o poi in coppia bisogna fare i conti.
0: È vero, anche
1: quell'altra roba lì che abbiamo.
0: Ci sono,
1: detto
0: per esempio, molte donne che hanno vergogna di farsi vedere nude.
1: Ma perché?
0: Perché è mai capitato?
1: Da te.
0: Da me!
1: Scusami.
0: Ci sono donne che dicono spegni la luce. Ma perché? Io voglio,
1: forse
0: a me piace pure.
1: No,
0: se
1: no, aspetta,
0: il concetto che io vorrei.
1: Non voglio
0: far parlare!
1: Non vogliono vedere te. Spegni la luce perché non vogliono vedere
0: te. Ma non è vero, animale, non fare battute. Io vorrei dire delle parole a queste donne. Care donne, ma io lo dico per voi.
1: Cioè, ma adesso ci provi con tutte quelle che si vergognano.
0: No, non sto provando, sto dicendo una cosa secondo me bella. Non so dove vado ad apparare, però secondo me alla base c'è un concetto positivo.
1: Io ti voglio salvare, tu non vuoi essere salvato.
0: Se
1: vai.
0: Io vado a letto con una donna, ok?
1: Sì.
0: Significa che sono attratto da quella donna. Mi piaci, cara donna.
1: Okay.
0: Perché poi devi dire non spegni la luce, non spegni così. Ma questo non sono io. Siete due maleducati. Stavo
1: io non
0: dicendo
1: ho fatto
0: una cosa
1: niente, la regia.
0: Lo sto dicendo per queste donne che magari hanno bisogno di una carezza in più,
1: allora,
0: una carezza emotiva.
1: Ma intanto quando conosci una persona non sai quale mondo interiore contiene. Sta a te in quel momento quando lei ti chiede di spegnere la luce dire è una cosa carina che la faccia sentire accettata e
0: niente
1: magari
0: di meno, ho più che dire.
1: Dai, lo stai dicendo in radio, lo
0: in
1: devi
0: radio
1: fare lì al momento.
0: Ma io lo faccio pure lì al momento, però
1: vedi?
0: Sto dicendo in generale. Sai quante donne in questo momento che ci stanno ascoltando si comportano così?
1: È vero,
0: non
1: è vero.
0: Dovete avere vergogna, il vostro corpo è meraviglioso.
1: Andate
0: perché
1: con
0: il vostro uomo in quel momento vi ha scelto.
1: Accendete la luce.

0: Chissà te che riesci a trasformare ogni tua idea in un meraviglioso abito da palcoscenico. Chissà te che finalmente sei in pensione e puoi dedicare più tempo alle tue passioni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
10: Kiss Kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
11: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
10: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
12: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Kiss Kiss.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh. No, non, no.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Togli la poesia. Quando siamo soli sei magnifica. Chissà,
1: Bettina, che è un poeta, Ernia, con dedica su Radio Kiss. A proposito di poetico, sì, oggi sei stato molto poetico, lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori.
2: Ringrazio.
1: No, perché hai detto che, insomma, sei uno di quelli che vuole far sentire le donne sicure di sé anche quando hanno dei tabù sul loro corpo.
2: Sì, io ci rimango molto male quando sento o vedo dei comportamenti, soprattutto delle donne, non si sentono all'altezza, non si piacciono.
3: No, ma non dice stronzata.
2: No, ragazzi, però quando dico una cosa seria non dovete scherzare perché vi metto le mani addosso.
1: È un presupposto da cui partiamo un po' tutti e che dovrebbero capire anche i nostri partner. Bravo. Cioè, vieni a letto con me, sappi che mi piaci.
2: Sentiamo.
4: Vabbè, tu hai ragione ed è bellissimo quello che hai detto, però ci sono alcune imperfezioni di noi donne, soprattutto dopo la gravidanza, tipo smagliature. Per esempio, io ho la pancia piena di smagliature.
2: Ma chi se ne frega?
4: Questa cosa mi rende orribile.
2: Allora, benissimo, ma anche noi uomini abbiamo le nostre imperfezioni.
1: Ma non se ne frega proprio con la pancia, con le cose, si sente il più figo del mondo.
2: Ti posso leggere questo messaggio di Rosaria?
1: No,
2: ti prego.
1: Perché forse vorrei telefonarle.
2: Ragazzi, è una storia molto particolare questa. Dopo
5: la tiriamo. Le donne che mi chiedono di spegnere la luce e poi e faccio illuminare durante il rapporto.
1: Ma che dai,
2: attenzione, Rosaria dice sì, possiamo fare una telefonata con lei.
1: Tra poco saremo al telefono con Rosaria, che racconta una storia interessante, secondo me, dalla quale prendere spunto. Comunque, no, però c'hanno ragione alcune che dicono alcuni difetti non li vedi quando sono vestita, è dopo il problema.

0: con Milky. Anche questo pezzo ci ha dato la giusta energia anche per affrontare, secondo me, un argomento che è molto delicato,
1: sì.
0: Molto delicato, perché allora dico un attimo l'antefatto. Ci ha scritto Rosaria, un'amica di Radio Kiss Kiss, un'ascoltatrice, visto che parlavamo di tabù che magari delle persone hanno sul proprio corpo quando soprattutto devono avere una relazione o devono andare a letto con qualcuno. Lei dice: mi invita sempre un ragazzo molto carino,
1: molto bello,
0: molto bello a stare a letto con lui. A me lui piace tantissimo.
1: No, ma non a stare a letto, la invita proprio a vedersi,
0: a stare insieme.
1: E lei dice di no perché non si sente all'altezza della bellezza di questo ragazzo.
0: E addirittura è arrivata a dire: devo perdere prima 10 kg, una volta persi 10 kg perché mi sento troppo in carne, potrò accettare questo appuntamento. Noi abbiamo pensato: è inutile ipotizzare mille cose, parliamo direttamente con lei. Rosaria, ci sei? Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola là.
1: Ciao Rosaria,
0: ciao,
1: come stai?
2: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: Benvenuta nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Allora, ci spieghi questa cosa. Perché tu non vuoi incontrare questo ragazzo che dici che è anche molto bello?
2: Sì, molto, veramente tantissimo, mi piace tanto. Però è che non mi sento al suo livello. Anche se lui oggi è stato proprio carinissimo.
0: Perché è stato carino? Spieghiamolo.
2: Perché ovviamente metto foto su Instagram e mi succede che lui le guarda. Quando le guarda mi commenta e ogni volta mi dice sempre le stesse cose. Quando ci vediamo.
1: Ha manifestato un interesse. Che sia una cosa seria, che sia una cosa di una sera, non lo so. Comunque ha manifestato un interesse.
2: Sì, forse è anche questo, dai. Perché penso che probabilmente sia solo uno stizio. Nulla di più, anche perché io sono un po' più grande di lui. E allora di conseguenza.
1: Sì, però aspetta, io leggo una cosa nel tuo messaggio. Tu hai detto: ci vediamo quando perdo 10 kg. Quindi non è una questione di età.
2: Un pensiero ce l'ho, dai.
1: Ma io ti voglio bene, credimi, Rosaria, non devi fare questi pensieri.
0: Ti posso dire una cosa, Rosaria? E se invece perdendo 10 kg hai provato a immaginare che potresti non piacergli più?
2: Ma infatti così ha detto.
1: Lui ha detto non li devi perdere.
2: Mi ha scritto, ti prego, no, mi piaci così, ti voglio così.
1: Rosaria, però lo sai che io poi, se mi conosci, a me mi sale il sangue al cervello.
0: No, poi ci prova
1: mi
0: con
1: devi
0: te,
1: fare una cortesia. Adesso attacchiamo e tu mandi un messaggio a sto ragazzo. Come si chiama sto ragazzo?
2: Chiama Giovanni
1: e dici: ciao Giovanni, mi sono decisa, ho voglia di vederti.
0: Però lo devi fare. Anche perché, scusami Rosaria, allora credo che Giovanni qualche piccola insicurezza tua l'abbia percepita, l'abbia capita, e credo che se è stato così carino da dirti mi piaci così, lo sarà altrettanto quando sarete insieme dal vivo, capito? Magari
2: non lo so, mo per adesso non lo so, gli ho detto che non mi sento sicura, per cui Per adesso non lo so.
0: Secondo me lo devi incontrare, e questa cosa, ti dico, potrebbe essere molto terapeutica per farti passare delle paturnie che ti stai facendo solo tu, perché ricordiamo, la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Anche Giovanni Imperatore, giuro, il nostro fonico, il nostro regista, a qualcuno sembra bello. Incredibile, ma vero, te lo giuro.
2: Ah, ma quella della bellezza, voglio dire, è soggettiva, ognuno ha idee a modo proprio, voglio dire.
0: Però
2: comunque sono io che lo vedo troppo per me.
1: Lo vedi troppo? Ma tu sei un animale! Ma che vedi troppo? Ma tu ti rendi conto?
0: Rosaria, vogliamo sapere poi questa storia come andrà. Se vuoi seguire il consiglio di Ciro, ma volendo anche il mio, chiama questo ragazzo e dici: senti,
2: certo,
0: un caffettino, non avere grandi aspettative, se non vuoi, se per mettermi a mio agio. Io vengo così in jeans e maglietta, non mi preparo troppo, vediamoci.
1: Ma quale caffettino? Quello se la chiappa, fa camminare come Dottor House, come dice qualcuno.
0: Ah, grazie. Rosaria, chiss a te. Grazie
2: ragazzi, è stato un piacere sentirvi.
1: Ciao
0: per
1: Rosaria,
0: buona fortuna, buona fortuna.
2: Ti abbraccio.
1: Ciao.
0: Ah, sti canoni di bellezza.
1: Ma come
0: chi
1: si deve fare? Tu, quella è roba tua questa cosa qua.
0: A proposito di bellezza, che bella la canzone di Annalisa e Madame, si intitola Amica.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Kiss, kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno
7: disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i

0: 5 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss. Ah! E se non caricano streaming?
0: Ah!
1: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Dillo tu, come si chiama questo gruppo? Come si chiama?
1: Cosmonauti,
0: ma cosa cosmonauti?
1: No, cosmonauti.
0: Vengono dopo i cosmonauti borghesi, questa era Cazzai.

0: Scusa.
1: Animal su Radio Ghischi. Scusami, prima io ho detto questa frase. A Rosaria ho detto la bellezza sta negli occhi di chi guarda.
0: Mamma mia, queste
1: adesso.
0: Frasi fatte.
1: No, che frasi fatte, è vero, perché la bellezza non è mica oggettiva. Ognuno ha un partner e lo trova il più bello del mondo, ci mancherebbe. Però posso essere leggermente polemico e anche un pochino tagliente.
0: Sì.
1: Delle volte la bellezza sta nei filtri di Instagram. Perché questa cosa va detta. Adesso non è il caso di Rosaria, ci mancherebbe. Adesso archiviata la chiacchierata bellissima che abbiamo fatto con lei, sperando che segua anche i nostri consigli. La verità è che secondo me delle volte, sai cosa facciamo? Proponiamo un'immagine di noi attraverso i social, per cui quando ci contattano e qualcuno ci conosce attraverso i social,
0: non ci andiamo perché diciamo ma alla fine non sono io quella persona.
1: Non possiamo restituire quelle aspettative, quell'immagine lì, quindi
0: poi,
1: molte volte
0: perché
1: succede.
0: Poi sai automaticamente che sarà una delusione, vedere la delusione poi della persona che ha di fronte.
1: Hai voglia, ecco perché io non filtro più niente da molto tempo su Instagram.
0: Io non ho mai filtrato nulla.
1: E quello
0: mai.
1: si vedeva abbastanza,
0: come
1: però
0: vedeva? Come si permette?
1: No, nel senso che sei genuino.
0: Ma chi sei pazzo veramente?
1: Nel senso buono che sei genuino.
0: Hai capito che la gente a me lo cercano?
1: Che cosa? Il crotalo.
0: Il crotalo. Cercano il profilo.
2: Alfio, ma che stai dicendo?
0: Lasciate stare.
2: Ma che messaggio stai
0: ragazzi,
2: dando?
0: Ragazzi, va bene
1: viviamo.
0: Così perché si sta scavando la fossa da solo.
1: Viviamo
0: perché il pubblico è dalla mia parte.
1: Ma non c'è mica una parte o l'altra. Cos'è queste sfide? Di sfide. Io non capisco. Volevo solo dire che secondo me è molto importante cominciare a pensare che i filtri su Instagram va bene simpatia, va bene la live con i cuoricini, però secondo me
0: allora,
1: ci dobbiamo andare piano.
0: Allora, a me piacciono i filtri che ti imbruttiscono, cioè quelli che parodizzano la situazione.
1: Che sono quelli che usi tu, tra l'altro.
0: Sì, ma quello fa ridere, ma non è che faccio il filtro bellezza per togliermi le tu.
1: No, ma
0: come
1: infatti
0: fa tu?
1: Ma io

0: Adesso, se vuoi, puoi dire cosmonauti borghesi.
1: Ah, non erano gli SDC?
0: No, gli SDC sono quelli del nostro History Kiss, che arrivano adesso direttamente dall'anno 1980.
1: L'anno in cui nasceva Pac-Man. Bellissimo, ragazzi, questo dischetto che mangiava dei puntini energizzanti.
0: Delle pillole energetiche. Adesso ogni riferimento è puramente casuale, però poi c'erano anche i fantasmini.
1: C'erano i fantasmini che ovviamente dovevi scappare. Tu dovevi scappare da loro.
0: Sì, no, ma qua è amore a prima vista. Appena arrivo nelle sale, questo dischettino, tutti impazziti. Bello. Insert coin, insert coin. Stavamo diventando poveri all'epoca.
1: E lo siamo diventati.
0: You shoot me all.

0: Che roba, i CDC, You Shook Me All Night Long. Siamo pronti ad aggiornare l'attualità con Cristina Manco in redazione.
1: È vero.
2: Una buona serata e bentrovati. Il viaggio apostolico del Papa in Francia, visitando a Parigi la sede dell'UNESCO, l'agenzia ONU dedicata a educazione, scienza e cultura, lui ha lamentato in questo particolare momento la più terribile delle opere umane, la guerra con la scienza al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita solo con i trattati, sottolinea il pontefice, né attraverso compromessi tra forze opposte. Poi sull'intelligenza artificiale, in mezzo al paradiso delle macchine che ogni giorno invadono e condizionano la nostra vita, spiega, è urgente formare elementi a un discernimento etico capace di riconoscere ciò che è moralmente buono. Due persone sono rimaste uccise e cinque ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi, mentre a Kiev cinque persone sono decedute dopo che un dispositivo senza pilota di Mosca ha colpito un edificio di uffici. Cambiamo argomento, mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo per gasolio e benzina commercializzati da ENI Live di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. L'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione Europea ad avere notificato entro i termini il pieno recepimento della direttiva sul mercato di idrogeno e gas decarbonizzato ed è quindi l'unico paese dei 27 a non essere in infrazione. Per gli altri 26 la Commissione ha notificato la messa in mora. La cronaca, un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola nelle Cese è stato trovato in classe con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno del piccolo che, da quanto si apprende, potrebbe essere stato spinto da un amichetto a portare l'arma come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. Arrestati i due giostrai, gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotrono. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Alla luce di quanto emerso dalle indagini, il GIP del Tribunale di Savona ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, dei quali non sono state diffuse le identità, accusati di omicidio colposo e frode processuale. Lo sport, Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell'Azerbaijan, dietro il britannico della Mercedes. La Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Calcio, riparte dalla Nations League il cammino della nazionale con Roberto Mancini di nuovo sulla panchina azzurra stasera contro il Belgio, la prima delle quattro gare in programma fino al 5 ottobre all'Olimpico, fischio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Gentlemen, la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss e vi diciamo buonasera.
3: Ma assolutamente sì, vi diciamo buonasera. Ma
4: anche a tutte
3: l'altro...
4: quelle persone che hanno finito di lavorare, finalmente comincia il weekend perché oggi è venerdì.
3: Ma intanto concentratevi anche sul fatto che tra poco regaleremo la t-shirt di Radio Kiss Kiss con il momento rispondi e vinci.
4: Ma perché non sono finite?
3: No, che sono finite?
4: A me l'hanno detto che erano finite.
3: Ma quando mai? Abbiamo ancora tante t-shirt da regalare. Se avete interagito con noi nel corso delle ultime due ore, hai voglia.
4: Aspetta, aspetta.
3: Che c'è?
4: No, sono finite. Sì, sono rimaste quelle con i buchi sotto le ascelle.
3: Ma quando mai? No, non vi fidate di Ciro, state tranquilli. Parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Radio Kiss.

0: e vinci.
1: Oh yes, come funziona Rispondi e Vinci? Avete mandato un messaggio a Radio Kiss Kiss nel corso delle ultime due ore nei corrieri di Kiss Kiss? Sì, sì, lo so, hai mandato Alfio, ma vai a cagare, me lo ricordo benissimo. Però intanto chi ha interagito con noi avrà la possibilità di essere richiamato adesso, così pescato dal mondo di WhatsApp, e in questo caso l'ho appena fatto, la nostra regia ha pescato, mi pare di capire, il numero di Claudia da Torino.
2: Claudia?
1: Vediamo se risponde. Però
2: però deve vincere.
1: Noi faremo una domanda: a quale radio ascolti, e dovranno rispondere esattamente. Fermi.
2: Pronto?
1: Squilla. Squilla.
2: Ok, quindi
1: è un buon segno, eh.
2: Telefono c'è. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Salve, abbiamo una domanda per lei. Quale radio ascolta?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Allora sei forte, allora
1: No, ci ha provato Ciro a fare la voce un po' così, però in realtà ha capito subito.
2: Sì,
1: Claudia, l'ascolto di Radio Kiss Kiss?
3: Sì.
1: Oh, che bella che sei, grande. Allora, complimenti perché hai dato la risposta che andava data per ricevere in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Allora, però attenzione, dobbiamo, che abbiamo il notaio che è arrivato.
1: Sì.
2: Devi rispondere all'ultima domanda.
1: No,
2: per...
1: Ciro, ah, Madonna,
2: allora, Claudia, Claudia, siamo parenti per caso?
3: Non mi risulta.
2: Allora vedi che ha vinto.
1: Ma scusami, ma stai facendo credere che ci sono sotterfugi qui.
2: Per piacere, non l'ho mai detto.
1: Allora,
2: Carmine,
1: Claudia,
2: lascia quel cappellino.
1: Che tappo fa Torino, Claudia?
3: Nuvoloso.
1: Ah, allora siamo accomunati da molte più cose di quanto immaginiamo, perché anche da queste parti oggi qui a Napoli. Dai, allora goditi la t-shirt di Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss a te, complimenti.
3: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: quanto pesce, sono già montà.
1: Se vuoi anche e con dolcezza è partita la mia mano, no? Un po' anche Lucio Dalla.
0: Dammi tempo.
1: Allora, fermi, perché, oh, ma oggi siamo proprio in vena, così di giocare, di regalare.
0: Ragazzi,
1: non si capisce
0: oggi è venerdì, sì.
1: Oggi è venerdì. Io che c'è, Ciro? Io ti ho detto che tu ti sei fatto di una certa età.
0: Si gioca.
1: Non puoi avere più sti scarpe.
0: Rever al contrario.
1: Rever contrariato.
0: Visto che dobbiamo.
1: Quando non puoi sconfiggerlo, unisciti a lui. Funziona così. Ormai non ci posso fare niente con sta sigla.
0: Allora, vi facciamo ascoltare una canzone. Voglio solo dire questo. Sì. Oggi credo sia
1: lo dice
0: la
1: ogni
0: più facile.
1: No, lo dice ogni volta. Eppure c'è chi sbaglia.
0: Credo che oggi sia la più facile di sempre, ma tanto ci sarà Mattia che sbaglierà.
1: Allora, di sicuro la canzone è famosissima ed è diventata un manifesto di una generazione, di un'età, di un'epoca. Ma il problema è capire se al contrario funziona. E allora sentiamola, vai!

0: No, dai!
1: Ah, qui si è capito. Dai, dai, dai, dai, va bene, va bene, va bene. Così forse a un certo punto si è capito. Fischetti, allora tu che sei un po' la cartina di tornasole di questo, di questa rubrica. Niente? Non ci sei? E allora vediamo se ci siete voi. 347-490-0042. Qual è la canzone al reverse, sì, che vi abbiamo appena fatto sentire? Chi
2: vogliamo
1: la canta?
2: Il titolo preciso, attenzione, attenzione.
1: Titolo preciso o... No, stanno già cominciando a
2: fidati,
1: sbagliare.
2: Fidati, fidati.
1: Taglie. Va bene, dai, ripeto il numero. 347 490 0042, messaggi vocali.

0: 11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.fileni.it. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: tutta la vita.
1: Gran casino anche di messaggi che sono arrivati al 347-490-0042 per quanto riguarda il reverse.
2: Te l'ho detto che era facile.
1: Ma è molto
2: era facile.
1: Era facile,
2: però qualcuno ha sbagliato.
1: Però in realtà noi dobbiamo anche specificare una cosa che molto spesso dimentichiamo. Ovviamente tra i tanti che rispondono in maniera corretta, noi scegliamo ovviamente il più veloce. Cioè quello che è stato supersonico proprio nel dare la risposta dopo aver ascoltato dell'artista e del titolo. Sentiamo com'è andata, vai.
3: Ciao Radio Kiss, è un naso.
2: Un naso, bravo. Però lui era sul pezzo, stava lì, porca miseria.
1: E non la sa, però mi piace che interagiscono lo stesso, vai.
4: Ti pretendo di Ambra Angiolini.
2: Ti pretendo.
1: La cantava però durante Non è la Rai, eh.
5: La canzone appena ascoltata è Prometto di Ambra Angiolini.
1: Allora,
2: sono arrivati tanti messaggi di Prometti. Allora, fa parte della canzone.
1: Sì.
2: Prometti per sempre sarà.
1: Però molti sbagliano il titolo, vai.
6: Ciao Kiss Kiss. Amore eterno di Ambra.
1: L'ha trasformata in un pezzo.
2: Amore, un amore eterno.
1: L'ha trasformata in una ballad proprio.
7: La canzone è Al mio paese di Serena Brancale.
1: Complimenti.
7: Con Delia e l'altra cantante.
1: No, guarda, lascia stare. Non ti impegnare proprio a dire i nomi degli altri. Vai.
8: La canzone del reverse è T'appartengo di Ambra Angiolini.
2: Insieme.
9: Se non amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, perché altro sarà già l'incendio.
1: Io sono fuoco.
2: Allora, complimenti.
1: È stato lui, è stato velocissimo. Complimenti anche a tutti quelli che invece hanno dato la risposta corretta. Non ce l'hanno fatta per tempistiche, ma attenzione, c'è la possibilità tra poco anche di una seconda manche.
2: Sì, perché faremo un'altra canzone al reverse, canzone al contrario, di una sigla dei cartoni animati.
1: Ah, e questa volta, guarda, mi sento di dire io che è super facile.
2: Scusa, la scelta, io non l'ho sentita.

0: Mars, I Just Might su Radio Kiss Kiss. Volevo dire a tutti quelli che mandano messaggi dicendo: ragazzi, non è giusto perché io sono stato il primo.
1: Ragazzi, non è così.
0: No, vi dico
1: così.
0: Che ne arrivano almeno 120 di messaggi con persone che scrivono: sono stato il primo. Purtroppo abbiamo un photo finish stabilito dal nostro notaio, ma tranquilli perché tanto c'è la possibilità della seconda manche.
1: Fermi tutti, su il volume perché arriva la seconda manche.
0: Non lo so.
1: No, dici chi è? Carlo hai detto?
0: No, cartone animato.
1: Cartone animato.
0: Forse volevi dire cartone animato.
1: Cartone animato, vai!

0: Niente, è difficile, ragazzi. Stavolta è difficile. Vabbè, dai, allora proviamoci quantomeno, dai, apprezziamo anche la sportività semplicemente di gareggiare. 347-490-0042.
1: Credo negli esseri umani.
0: No, che credo negli
1: è
0: esseri.
1: È questa?
0: No, sì, però non è quella del reversa. Questa era facile da indovinare. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Ricordate che è la canzone di un cartone animato.

0: comunque
1: l'avresti sbagliata, perché non è credo negli esseri umani, ma il titolo è esseri umani.
0: È vero, hai ragione.
1: E poi col titolo bisogna essere precisi, tra poco capiremo anche chi ha beccato il reverse del cartone animato. Intanto novità, che non è Adele,
0: no,
1: ma è
0: Adela.
1: Adela.
0: Adela.
1: Adela.
0: È là.

0: siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
3: Kiss, kiss. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Kiss, kiss.

0: di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot Euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Kiss, kiss.

0: scherzo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Into the Sun, che è il pezzo di Hell. Che?
1: Pare?
0: No, lo devi dire più incazzato, perché sai che si incazzano un po' durante questo pezzo. Intanto, belli rilassati, noi andiamo a capire chi è stato abbastanza veloce e soprattutto chi ha beccato la canzone del reverse della seconda manche.
2: Polly, l'autore Fukushima 1981.
1: Complimenti,
0: no, ma ti faccio i complimenti per la cultura di lungometraggi animati, ma non è quella. Vai.
3: Ciao Antonio da Bari, piccoli problemi di cuore.
1: Che meraviglia.
0: No, no, no, grandi
4: sono
0: problemi.
4: Piccoli problemi di cuore.
0: Va bene, non
5: ciao,
0: è quella.
5: Ciao, è Simsalagrim.
1: Complimenti pure
0: Salagrim,
1: a te. Salagrim. Salabim.
0: Salabim, io mi ricordavo.
6: Però. La canzone al contrario è Dottor Slam Perale di Cristina D'Avena.
1: Ma chi è? Fischietti?
0: Una supercazzola. che cartone era?
7: Ciao, Radio Kiss Kiss. Per me questa è Doraemon.
1: Il gatto spaziale. Sai, mai visto Doraemon?
0: Come no?
1: Mai, giuro.
0: Ma figurati, tra l'altro questa era anche
1: ma perché
0: una...
1: io già lavoravo all'epoca di Doraemon.
0: Questa era una versione un po' più moderna di Doraemon, che tra l'altro poi a quel punto le sigle cominciavano a diventare anche un po' dance.
1: Sì, me le ricordo.
0: Un po' danzerecce. Va bene, avete voglia di ballare? Intanto c'è Harry Styles con As It Was.

0: Ma che ha detto? Non ho capito.
1: Ma tu non hai detto cosa
0: Good
1: hai detto.
0: Old Days su Radio Kiss Kiss. Noi ci salutiamo qui, caro Ciro.
1: Che bella settimana.
0: Devo
1: grazie
0: dire.
1: Soprattutto ad una persona.
0: Sì,
1: grazie.
0: Ti ringrazio. Non dovevi, la prendo veramente come un complimento.
1: Come si chiama quello di fronte a me?
0: Giovanni Imperatore.
1: Non parlo di lui. Grazie no. Anche a Fischietto.
0: Di chi stai parlando, scusa?
1: Ovviamente dell'ascoltatore medio.
0: Ma come medio? Sì. Dell'ascoltatore di altissimo livello che abbiamo. Grazie mille per essere stati con noi. Ci ritroviamo lunedì. Adesso c'è Rita Manzo e come sempre da Alfio e Ciro.
2: Ciro, sei proprio romantico.
1: Sei grande.

0: Conquista il 1985, Love and Pride, erano i King.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Un saluto e bentrovati. Il viaggio del pontefice in Francia nella Basilica di Notre Dame, la celebrazione dei Vespri in precedenza Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, agenzia dell'ONU dedicata a educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno e la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove c'è già la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina, sale a 7 morti il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev, decine feriti, quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo: stiamo monitorando. Cambiamo argomento. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibile estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della Cultura Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del Parco del Monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere, ha detto, uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Quanto alle indagini sulla morte del 22enne precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport. Tennis. Jannik Sinner salta anche l'ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1. George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaijan dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Infine calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle quattro partite di Nations League che impegneranno la nazionale guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E allora stasera tutti a sventolare il tricolore per la nostra nazionale che torna a gareggiare. Ciao a tutti da Rita. Sventolare. Listen and repeat, sventolare il tricolore. Grazie alla nostra redazione, a Cristina Manco. L'informazione è su Radio Kiss Kiss, torna domani mattina alle 7. Ora sono le 7 della sera di venerdì 25 settembre e inizia Portami a casa Kiss Kiss. Finalmente sono felice di ritrovarvi e di accompagnarvi verso sera. Si viaggia scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Saluto ovviamente anche i corrieri e augurando loro buon weekend. Roberta Sepe in regia e Tommaso Paradiso che arriva subito con Agitare Coca-Cola.

data leggerezza di Doja Cat. Vorrei un fine settimana tutto così. Ah, tiri tara ta ta ta, così, leggero come una piuma. Oggi 25 settembre, amici passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, oggi si celebra il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni. Quindi questa puntata di Portami a casa Kiss Kiss sarà dedicata ai sogni in generale, ai vostri sogni. Intanto va detto che è la giornata mondiale dei sogni, non solo quelli che facciamo di notte e che dimentichiamo subito dopo aver bevuto il primo caffè della giornata, ma parliamo, che so, di quel bel progettino nel cassetto, di quel viaggio che rimandiamo da tempo, di quel cambiamento di vita che vi fa battere il cuore ogni volta che ci pensate, perché l'unica differenza tra un sogno e un obiettivo è una data di inizio. Questo è poco ma sicuro. E allora ditemi, oggi cominciamo proprio così, 347 490 0042, qual è il sogno che vorreste trasformare in realtà? Mentre ci pensate e lo dite a Radio Kiss Kiss, ascoltiamo Geolier e Achille Lauro.

Me lo dico anch'io tutte le mattine. Ah, con può capì come si bella quando si struccata. Non può capì proprio. Allora, sì, sognatori in viaggio stasera, ha detto molto bene la mia amica Maria Cristina, che saluto tantissimo. Tanti messaggi, tanti sogni al 347-490-0042. È un modo bello, devo dire, per dare un senso al World Dream Day che è oggi. Ciao ragazzi, il mio sogno è comprare finalmente quel piccolo camper usato e girare l'Europa senza meta. Per ora ho solo iniziato a risparmiare sui caffè, da qualche parte bisognava pur partire. Un abbraccio a tutti da Alberto. Il mio sogno non ha una data ma ha un profumo, quello della carta stampata. Sogno di vedere il mio nome sulla copertina di un libro. Kiss kiss a tutti da Maura, che bel sogno. Antonio fa la differenza, perché scrive: il mio sogno di oggi era solamente trovare un posto sotto casa per parcheggiare la macchina, sono 20 minuti che giro, ho fallito anche stavolta. Ma guarda, i sogni non baciano i pessimisti, ok? Comunque, dai grandi progetti di vita ai piccoli traguardi per superare la giornata, i vostri sogni sono la nostra colonna sonora di oggi. Lil Nas X intanto, Star Walking dal 2022.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Kiss Kiss.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Wasted era Anna qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buon venerdì sera a voi, 25 settembre World Dream Day. Sentiamo questo nostro amico cosa ha da raccontarci in merito ai suoi sogni.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, a gennaio andrò in Australia a trovare mio fratello che vive lì e c'è la più grande competizione di nuoto in oceano e voglio partecipare a scopo di beneficenza e voglio vincere. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Grande Roberto, voglio partecipare, voglio vincerla questa competizione. La volontà sicuramente è il primo passo per realizzarlo, un sogno, no? La radio è una gigantesca macchina dei sogni. Ci sono per esempio brani nati dentro i sogni dei loro autori e brani che ci fanno sognare, questo è fuori discussione. Se c'è un posto dove i sogni diventano reali, tridimensionali e soprattutto canticchiabili, ecco, è proprio dentro la musica. I cantautori lo sanno benissimo. C'è chi per esempio con i sogni ci ha costruito un impero. Vedi i Pink Floyd, la loro musica esplora costantemente la dimensione onirica, l'inconscio, la follia, la mente umana. Penso anche a Vasco Rossi con la sua intramontabile Una canzone per te. Dici che c'entra? C'entra. Le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole, quindi Vasco descrive l'ispirazione musicale proprio come un sogno ad occhi aperti. E poi ci sono capolavori della storia della musica che sono stati letteralmente sognati prima di essere scritti e pubblicati, ma di questo parliamo tra poco. State con me.

In porta mia casa Kiss Kiss, oggi stiamo celebrando il World Dream Day. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Nel 1958 Domenico Modugno apriva le braccia sul palco di Sanremo e insegnava tutto il mondo a volare nel blu dipinto di blu. Per alcuni giganti della musica, come dicevo prima, certi sogni si sono trasformati nei più grandi successi della storia. Prendi Paul McCartney, per esempio. Una mattina si è svegliato con una melodia celestiale in testa, pensava fosse un vecchio ricordo, invece aveva appena sognato le note di Yesterday. Pochi mesi dopo, stessa storia per Keith Richards dei Rolling Stones. Sogna un giro di chitarra distorto, si sveglia, lo registra su una cassettina e si rimette a dormire. Ed era, l'ha scoperto il mattino dopo, era il riff di Satisfaction. Ecco, vedi, quando si dice la notte porta consiglio. Let me tell you.

0: parli più.
1: È New Kiss, la nuova di Cesare Cremonini. Buonasera ad Alessandra Tropiano de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto nel fine settimana.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi anche al sud nelle prossime ore e il tempo tornerà stabile ovunque. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà in rimonta con tanto sole su tutto il territorio nazionale, solo qualche nube e isolati piovaschi quasi esclusivamente sulla Sicilia. In giornata cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezion fatta per gli ultimi rovesci sulla Sicilia, specie sui settori meridionali dell'isola. Massime tra 23 e 30 gradi al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Su Radio Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti.
6: Incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi.

0: pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Kiss, kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Kiss,
3: kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss Kiss.

0: state viaggiando verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. E se c'è un luogo in cui i sogni hanno la forma del mare, della velocità e anche del futuro, quel luogo è sicuramente la Baia di Napoli, che ospita le regate preliminari dell'America's Cup. Colleghiamoci subito in diretta con il nostro inviatone sul lungomare Caracciolo, catapultato proprio al centro di questa magia, di questo sogno, al Race Village. Ciao Benny!
1: Ciao Rita, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss da Benny. Bella giornata intensa, la prima di regate preliminari qui sul lungomare di Napoli, una giornata che è partita a rilento per il poco vento, quindi le prime regate sono state interrotte per il poco vento, l'inizio è stato chiaramente posticipato. La prima regata è stata vinta dal team americano American Racing, con Luna Rossa però al secondo posto. La seconda regata invece ha visto vincere proprio il team italiano Luna Rossa, che ha vinto sugli svizzeri di Alinghi, per cui sommando i punti delle prime due regate preliminari al primo posto c'è Luna Rossa. E visto che io amo rispettare gli antichi adagi, ovvero chi ben comincia è a metà dell'opera, direi che questa 3 giorni di regate preliminari

0: è iniziata davvero molto molto bene, almeno per l'Italia e per il team Luna Rossa. Ovviamente Radio Kiss Kiss c'è, ci sarà anche domani e domenica per raccontarvi in diretta gli ultimi giorni e con la finale annessa, insomma, di domenica pomeriggio di questa regata preliminare, che è tutta, insomma, una marcia di avvicinamento Road to Naples 2027. Ieri ho chiuso con una strambata, oggi vado con cazzo alla randa perché sto imparando anche il linguaggio tecnico della vela. Ti restituisco la linea, Rita, e Kiss Kiss a tutti da Benny.
1: Kiss Kiss a te, Benny. Io rispondo con un buon vento, che mi sembra proprio il più bello dei saluti e il più bello degli auguri. Duran Duran nella musica più bella, questa è Falling Down.

Portami a casa Kiss Kiss, amiche carissime di Portami a casa Kiss Kiss. Se la vostra giornata lavorativa è stata un continuo compromesso oggi e tutti hanno preteso qualcosa da voi, adesso è il momento di riprendervi tutto quello che è vostro. Come dice questa grandissima hit che stiamo per ascoltare, prendi quello che vuoi, quando vuoi. Nel 1979 gli Status Quo entravano nelle pagine di storia della musica con questo pezzo e anche oggi nel 2026 l'energia è ancora esattamente la stessa. L'ascoltiamo insieme, Whatever You Want.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Inizia la seconda parte di Portavi a casa Kiss Kiss di oggi, venerdì 25 settembre. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando, da Roberta Sepe che mi segue in regia. In questa giornata mondiale dei sogni è arrivato il momento, direi, di evocare il filosofo supremo della notte televisiva, e parlo del dottor Marzullo, ovviamente, e la sua domanda da $1,000,000: la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Pensateci, poi magari ditemi se vi va al 347 490 0042. Intanto la musica più bella per voi, questo è il nuovo bellissimo singolo di Elisa.

Prima Elisa, poi Robbie Williams ed infine Lizzo su Radio Kiss Kiss. Quando si dice la musica più bella, c'è uno scrittore immenso, Jorge Luis Borges, che diceva una cosa secondo me molto bella e molto vera: la letteratura non è altro che un sogno guidato, e i libri meritano di essere menzionati in questa giornata mondiale dei sogni che stiamo celebrando, insomma, vario titolo. Quando apriamo un libro, in qualche modo noi accettiamo di fare un patto, cioè noi entriamo nel sogno di qualcun altro e per qualche ora lo facciamo diventare il nostro. Leggere è l'unico momento in cui possiamo vivere mille vite diverse, possiamo viaggiare nel tempo, visitare posti che non abbiamo mai visto, sbarcare su pianeti sconosciuti, restando comodamente seduti in poltrona, perché i libri insieme alla musica, secondo me, sono la più grande macchina dei sogni mai inventata dall'umanità, e può essere anche gratis. Attenzione, può essere anche gratis, custodita in una bella biblioteca dietro casa. Ogni tanto ricordiamolo.

0: vinci!
1: Sorpresa! Adesso chiamiamo una persona che ha interagito con Radio Kiss Kiss nell'arco della giornata con un messaggio o un vocale al 347-490-0042. Vabbè, sapete adesso come funzionano. Ora, sperando che questa persona risponda e che non mi mandi a quel paese perché magari, che so, sta cenando, e sperando che risponda poi esattamente alla mia domanda, quella importante, quella per vincere la famosa t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Il primo squillo è andato, il secondo pure.
2: Ciao,
1: sono Rita di Radio Kiss Kiss. Scusami se ti disturbo, volevo farti una domanda. Ci sei?
2: Sì.
1: Tu che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ultra preparata! Brava! Sei una fedelissima, me l'hai dimostrato, io volentieri, cara Erika. Ah no, Elisa, Erika ieri, giusto? Elisa, ti regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Tu dove abiti, Elisa?
2: A Soncino, provincia di Cremona.
1: Che bello. Senti, ma tu sei una passeggera abituale o occasionale di Portami a Casa Kiss Kiss?
2: No, abituale, io vi ascolto tutti, dalla mattina alla sera.
1: Ma sei grande! E allora questa t-shirt è per ringraziarti, veramente, con tutta la nostra gratitudine e il nostro affetto. Grazie!
2: Sono emozionata, grazie!
1: Grazie a te, Erika! Un bacio grandissimo, kiss kiss a te!
2: Ciao, grazie! Kiss kiss a te!
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci! Rispondi e vinci!

0: Kiss a te, che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Kiss a te, che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
2: Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Kiss Kiss.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Kiss Kiss.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Julie Ebrech con Serenamente qui su Radio Kiss Kiss in questa giornata mondiale dei sogni, in questa serata di venerdì 25 settembre. Poco fa abbiamo evocato il grande Gigi Marzullo e la sua domanda da $1,000,000. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Ecco, vi ho chiesto come la pensate. All'unanimità e con grande sorpresa scopro che tutti avete detto che i sogni aiutano a vivere meglio. Io sono assolutamente d'accordo, perché se la vita fosse davvero un sogno, qualcuno dovrebbe spiegarmi perché i sogni sono gratis mentre la vita continua a mandarci le bollette da pagare, okay? Quindi se i sogni aiutano a vivere meglio, sì, siamo tutti d'accordo, tutti all'unanimità d'accordo su questa cosa. Quindi i sogni aiutano a vivere meglio, soprattutto se sono sogni d'oro. Però adesso sveglia, tra poco andiamo a scomodare, dopo Gigi Marzullo, anche William Shakespeare, tra poco però, perché adesso ci sono i Rasmus.

0: Green Kiss.
1: È appena entrato l'autunno e la natura sta per mettere in scena uno degli spettacoli più grandiosi dell'anno, il foliage, con i boschi e i parchi delle nostre città che cambiano pelle, accendendosi di sfumature gialle, rosse e arancioni. E non è solamente un cambio di stagione assolutamente naturale, ma è soprattutto una strategia di cura. Gli alberi lasciano andare le foglie secche, si spogliano del superfluo e scelgono deliberatamente di rallentare, concentrando tutte le energie verso l'interno per proteggere le radici dal freddo che arriverà. Quindi la natura anche in autunno ci insegna qualcosa, e in questo caso è una cosa bellissima, che per accogliere il nuovo bisogna sempre prima alleggerirsi, fare spazio.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: Un Ed Sheeran un po' nell'occhio del ciclone negli ultimi tempi, ma su Radio Kiss Kiss nessuna censura, l'abbiamo ascoltato con Azizam. Pronti per un new Kiss, cantautore classe 2001, l'anno scorso ha vinto a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, è unico e speciale, ha una voce fantastica. Settembre con Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: sera ha una storia. Ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro. Kiss, kiss.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre.
5: Scrilla anche domenica. Info su toyota.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Allora, chiunque abbia un cane in casa conosce benissimo questa scena, l'avrà vista migliaia di volte, vederlo dormire lì sul divano e all'improvviso notare le zampe che tremano, corrono da fermo, la coda che si muove, qualche volta parte anche un piccolo abbaio soffocato. Allora, la scienza conferma quello che noi sospettiamo da sempre. I nostri pet, i nostri animali da compagnia, sognano regolarmente. Gli studi neurologici dimostrano che la loro attività cerebrale entra nella fase REM, esattamente come la nostra. Ma che cosa sognano i cani e i gatti quando sognano? Ecco, i gatti sognano il loro istinto puro, inseguono prede invisibili, saltano sui tetti, aspettano il cibo. I cani invece sognano la loro quotidianità, rincorrono la pallina, abbaiano al cane del vicino che gli sta sulle balle di brutto e soprattutto sognano noi, ed è questa una cosa tenerissima, cioè rivivono l'odore del proprio padrone, le coccole, la felicità quando apriamo la porta di casa e ci vedono entrare. Insomma, diciamo che noi siamo il loro sogno preferito, ecco, e questo trovo che sia una cosa bellissima e tenerissima.

0: Il grande Michael Bublé ed è subito Natale su Radio Kiss Kiss. Allora, non è un caso se da oltre un secolo chiamiamo il cinema la fabbrica dei sogni. Quindi per terminare le celebrazioni del World Dream Day di oggi, venerdì 25 settembre, vorrei dedicare un pensiero, credo giusto, a quei registi visionari che hanno usato la macchina da presa per dare corpo all'invisibile. Io sto pensando al surrealismo magico di Federico Fellini, oppure alle geometrie ipnotiche di Christopher Nolan, che è un regista che io adoro, alle favole dark di Tim Burton, che piacciono tantissimo anche a Roberta in regia, perché vedo che sorride compiaciuta. Insomma, maestri che hanno reso le fantasie più intime della mente e le hanno trasformate appunto in immagini universali che fanno sognare ad occhi aperti milioni di persone in tutto il mondo. Il cinema è proprio così, è l'industria che rende reale l'impossibile.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.

invece ci sentiamo e ci vediamo e ci rincontriamo lunedì a partire dalle ore 19. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss termina qui. Grazie amici e amiche per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi e tutta questa settimana, che è stata splendida anche perché ho lavorato tanto con Roberta Sepe in regia, che adoro. Saluto e ringrazio e abbraccio anche Stefano Piccirillo, che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, e vi lascio con un gran pezzo di storia della musica del 1978, una super band, quella dei Toto, con Giorgi Porgi e Darita. Kiss Kiss a tutti.

0: Incredibile come una vecchia filastrocca divenne un inno elegantissimo. Giorgi Porgi, i Toto.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
5: Suzuki.
0: Ma venerdì sera! E allora andiamo! Stavo pensando alla storia di Giorgi Porgi, che era una vecchia filastrocca diventata canzone elegantissima dei Toto, che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, e Giorgi Porgi, budino e torta, baciò le ragazze e le fece piangere. Quando i ragazzi uscirono a giocare, Giorgi Porgi scappò via. Questa è la filastrocca del XVIII secolo, ripresa dai Toto, che poi divenne tutt'altra roba, da Invito a cena fuori, autoradio. Saluto tutti quelli che in macchina stanno facendo il self-talk, parlano da soli, che traffico che c'è. Noi siamo qui per voi fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla, c'è cioè io, tu e Kiss Kiss.

Ti amo anche quando ti odio, e la dice lunga sulla stabilità in amore indipendentemente dallo stato d'animo. Una canzone fantastica che inaugura la comitiva di O Tu e Kiss Kiss con Emma e Fabri Fibra. Alfio da Cavenago Brianza: ma che ora ceni? Scrive: rientro da Bergamo dopo aver mangiato gnocchetti con formaggi bergamaschi, cioè sono le 9:04 e adesso ci spostiamo per caffè e dolce. Di questo passo vai a dormire alle 10 e non sta bene, perché noi siamo qui fino alla mezzanotte. Subito arrivati gli amici al 347 490 0042, anche per il dopo cena di Alfio da Cavenago. Allora, c'è un termine che vi suggerirei nei prossimi istanti, lo ascoltiamo anche perché è molto divertente da sentirlo cantare: l'oscillazione, il dondolio, il movimento di un corpo che si muove da un lato all'altro senza perdere l'equilibrio. Sai come si dice nell'America Latina? Bamboleo, un movimento oscillante o barcollante, lasciarsi andare, seguire il flusso della vita con leggerezza e elasticità senza farsi sopraffare dalla rigidità o dalle preoccupazioni, anche perché è venerdì sera e il venerdì si ballicchia. Nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss si aprono le danze, chi porta la torta e lo spumante, auguri Gypsy Kings. Succede davvero, bambole.

Y vamos a bailar fiesta davvero. Quando entri nel loop poi ti lasci andare, balli anche Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda per fare la combo perfetta, la joie de vivre di questa formazione. Voi pensate, sono spagnoli, sono gitani? No, si sono formati a Montpellier in Francia. Le origini familiari erano spagnoli perché i componenti appartengono a famiglie gitane, il clan dei Reyes e dei Baliardo, due famiglie fuggite dalla Spagna durante la guerra civile spagnola. Poi hanno avuto modo di spostarsi nel sud della Francia, in particolare i gitani più famosi del mondo. Vi porto a ballare il venerdì sera nella prima parte di O2 e Kiss Kiss, e qui invece andiamo nei 90. Dopo il 1988 dei Gypsy Super Kings, andiamo con i Moloco, il progetto che riguarda un testo invece che racconta di una resa incondizionata in amore. La voce narrante si dichiara pronta a farsi guidare e diventare passiva nelle mani della persona amata. Valla a pubblicare oggi, succederebbe un vero e proprio casino. Infatti la frase sing it back, cantamelo di nuovo, funziona come un richiamo magico e ripetitivo per trattenere l'altro oppure riavvicinarlo. E devo dire, una canzone che, pubblicata nel 1998, non si è mai fermata neanche fino a questo 26 nei club di tutto il pianeta. Sì, l'hai riconosciuta, fa proprio sing it back.

0: Get Back to Me, Moloco, 1998, ha quasi 30 anni, 28 per l'esattezza, ma come se avesse 5 mesi, visto che l'hai sentita l'ultima volta poco tempo fa, o l'associ a ricordi molto più recenti. Di solito le cantanti o i gruppi che ti mandano le demo per esplodere nel mondo discografico ti fanno sentire sempre come cantano Sing It Back, perché ti ritrovi la cover band o la band che fa anche inediti che dal vivo ti ripropone Moloco, così come Someone Like You di Odell e tante altre che rientravano nel repertorio provino demo della band di competenza. Lì fuori che succede? Cosa mi chiedete? Cosa?
1: Ciao Stefano, sono Davide Piacenza, ritorno del turno del pomeriggio. Ma succede te che sei un uomo di mondo.
0: Grazie.
1: A te non dà un po' fastidio tutto questo perbenismo, questo political correct, roba del genere? Io oggi per dire ho visto un film che era su 27, un filmettino con De Sica, Mendola, quello che andavano in vacanze in America.
0: Forte.
1: Per esempio un film del genere che comunque non è per niente poco volgare, adesso come adesso con certi temi non potrebbe mai essere girato, eppure ha fatto successo negli anni. Da cosa ne pensi questa cosa qua?
0: Dico che purtroppo ci sono molti più pazzi al mondo rispetto ad anni fa nei comportamenti, che sono davvero scellerati, e qualche regola bisogna metterla. Questa è la vita proprio vissuta, perché non voglio fare quello una volta eccetera, odio, guardo sempre avanti e mai indietro, però ci sono molti più matti in giro e noi andiamo difesi, persone per bene, al maschile e al femminile, quindi qualche regola in più ci deve stare. Questo è il mio umilissimo parere, visto che voi chiedete, e io rispondo: Justin Bieber che fa ballare, spettacolo con Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss, kiss.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss, kiss.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Pronostico musicale su queste ragazze scatenate: l'anno prossimo le vedrete trionfare tra manifestazioni musicali di grande rilievo internazionali. Un botto davvero puro. Questo nuovo singolo si chiama Animal. Loro sono le Cat's Eye nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Lì fuori che succede? Beh, succedono un sacco di cose.
1: Stefano, Kiss Kiss a tutti. Sono Nunzio da Colleferro, di rientro da Frosinone, accompagnato mamma che è venuta a trovarmi giù dalla provincia di Napoli. Bello. E che dire, Stefano, ho appena finito di leggere il tuo libro.
0: Ma grazie.
1: Che bel viaggio.
0: Grazie
1: per averlo condiviso, Stefano. Ciao. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss.
0: Ho volutamente eliminato, grazie anche a Roberta che saluto in regia, il titolo del mio libro, perché esiste un'etica professionale, cioè quando fai la radio, che è il mio primo lavoro più importante, non bisogna mai sfruttare la radio per cose personali. Però ho apprezzato così tanto il messaggio del nostro ascoltatore, poi sapete che scrivo libri ogni tanto. Auguri, buon compleanno, sei nato o nata oggi, perfetto, e anche compleanno di zucchero.

Sugar giovanissimo qui, era il 1986, con rispetto, poi ha fatto una carriera monster, davvero una living legend, che oggi ha compiuto 71 anni, 3 figli, una tenuta in Toscana immensa e le amicizie più importanti nel mondo della musica e del cinema, con Eric Clapton, insomma, esce a cena spesso e volentieri, tante collaborazioni di grandissimo successo, un'eccellenza italiana che festeggia non è il solo in questa serata piena di compleanni, ma subito vi metto Macy Gray con I Try.

Anno indimenticabile, un altro per Alfa, tanti duetti di successo con Lorenzo Giovanotti, questo con Gigi D'Alessio, le loro città di appartenenza e tanto cuore tra Genova e Napoli. Devo salutare, a proposito di mamme accompagnate e mamme che invece sono un po' nel lazzaretto in questo momento, Elisa dalla Sardegna, grande giocatrice di tennis, ci chiede se possiamo salutare invece la mamma della mamma, ovvero la nonna Maria, che in questo momento non se la passa benissimo. Maria, un forte abbraccio. Forza, forza, forza, e anche forza azzurri, perché l'Italia è sotto 1-0 nel suo esordio di Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, bello pieno a tifare l'Italia, però Belgio in vantaggio 1-0 quando siamo quasi alla fine del primo tempo. Anche questa sera stiamo insieme a farci due chiacchiere per un anno una canzone, quindi se vuoi batti un WhatsApp con la tua data di nascita, poi ti metto la canzone della tua vita. 347 490 0042. Quando stavano insieme Shawn Mendes e Camila Cabello.

Erano una bellissima coppia, a me stavano molto simpatici. Signorita Camila e Sean. Poi si sono lasciati, le cose belle finiscono, ma sempre, davvero. Sai, amica, amico della comitiva, che il venerdì suoniamo un sacco di musica nuova nella squadra, appunto, dei New Kiss. Steve Edwards, vi dice qualcosa? Era la voce di World Hold On di Bob Sinclair. Per me ha già vinto. Poi la band di prima grandezza, i Planet Funk, insieme. Rewind My Mind.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
4: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss. Ah.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss Kiss.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss Kiss.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen.
10: Informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss Kiss.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299.

0: grandi marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps è una canzone meravigliosa, il ritorno di Olivia Dean, ma voi lo siete ancora di più quando condividete con me anche la vostra vita vera, personale. Do un abbraccio a Renato che ha accompagnato un amico per una visita chirurgica molto molto importante, fortunatamente tornato con il cuore più leggero a destinazione dopo 4 ore di viaggio. Questo è il bello della comitiva, poterci dire tutto da buoni amici da tanti anni. C'è anche un compleanno che è descritto in modo molto singolare, sentite qua.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Buonasera.
1: Mi chiamo Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
1: Sono in macchina con mio marito.
0: Saluti.
1: Stiamo andando in Calabria.
0: Bello.
1: Per un weekend.
0: Ma
1: che domani
0: bene.
1: È il mio compleanno, compio 56 anni.
0: Auguri.
1: E mio marito mi ha regalato un weekend in Calabria.
0: Ha fatto bene.
1: E niente, auguri a me.
0: Auguri.
1: Grazie
0: a te. Grazie.
1: E buona serata.
0: Grazie. Ciao. Volevo farteli anch'io gli auguri, però comunque te li sei fatta da sola, ma anche li hai condivisa questa situazione con tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì sera, davvero. Ce n'è un altro? Lo mettiamo, grazie.
2: Ciao Stefano, sono Alessandra e io sono nata nel 1974 e quando sono nata io lo stesso anno i Pooh hanno scritto la canzone Alessandra.
0: Ma dai.
2: Che è la figlia di Robby Facchinetti.
0: Dai.
2: Chissà a tutti.
0: Ti metto in lista per un anno una canzone, allora, anche per prossima settimana, e qui facciamo la combo Alessandra, Alessandra. Ci mancherebbe. Quando si parla di bancomat in tutte le lingue del mondo è anche la famosa cash machine. Sei passato anche tu oggi, è vero?

0: per te.
1: Anche io lo immagino, sai, caro amico Luciano Ligabue, quanto il potere di una canzone potesse essere così forte da cambiare le sorti, il destino, ma siamo dei sognatori. Sicuramente fa bene sentirti e sentire questa nuova canzone che è fantastica, Qualcosa per te.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Irene, da insieme a Samuel, da Como stiamo andando a Foggia.
1: Bella lunga.
2: Domani è il compleanno di Samuel, che compie 31 anni.
1: Ma beato
2: auguri,
1: lui.
2: Samuel.
1: Ciao Samuel, auguri per domani, anche se sono del team, non si fanno mai gli auguri prima, quindi domani te li rifaccio alla radio nel pomeriggio. Dio, tu e il weekend, se preferisci, visto che il viaggio è così lungo, arriverete sicuramente prima di domani alle 15, però fate buon viaggio, tanti spostamenti che commentiamo con la musica più bella e facciamo un salto nel 1987, la storia degli Aerosmith, quelli di Walk This Way, prima nella versione originale, e poi proprio un anno prima, nell'86, l'accoppiata rap rock con i Run DMC. Questo diede nuova linfa alla band di Steven Tyler, che pubblicò un nuovo singolo di successo intitolato Ragdoll.

Era il periodo della rinascita per Steven Tyler, i suoi Aerosmith nella seconda metà degli anni Ottanta con Ragdoll. Una volta Steven Tyler mi disse in intervista: i chitarristi non danno mai retta ai cantanti. Quanto è vero soprattutto dal vivo, quando partono per la tangente dell'accordo e della schitarrata, è anche giusto così, tant'è che dei nomi celebri della chitarra sono diventati co-leader della band. Prendi ad esempio U2, per fare un esempio, ne compiono 50 oggi e poi li festeggeremo a modo nostro all'interno di U2 Kiss Kiss. Buona serata da Stefano Piccirillo, si riparte con Marrakesh Guè.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Casini da star, casini WhatsApp, casini su tutta la linea. E chi non ha fatto un casino nella vita? Marrakesh GUE, che è già diventata un grande classico, non solo perché si è trasformata in un successo repentino appena pubblicata, ma perché riprende le note di Stevie Wonder, a sua volta poi canzone ripresa Past in Tabar Paradise da Coolio con Gangsta's Paradise. Quanti paradise! Ieri sera abbiamo parlato del concetto del non mollare mai, quando il nostro ascoltatore ha raccontato un pezzettino della sua vita, anche questo un momento molto bello, emozionante. Dio, tu e Kiss Kiss, basta scrivere il proprio anno di nascita, 347 490 0042, e poi vi mettiamo la canzone di quando siete venuti al mondo, la canzone che più vi rappresenta, insomma la song che racconta e fa il bignami di ciò che avete raccontato con me al telefono qualche minuto prima. E tra qualche minuto, a proposito, sentiremo un nuovo protagonista della appuntamento di questo 25 settembre che scorre via. Anni 90, 1997, White Town con Your Woman.

0: Ti dà quella vibe un po' autunnale, anche se questo fine settimana si presenta bello come il sole, molto molto estivo, non 40 gradi ma intorno ai 30, si arriva anche e soprattutto al centro nord Italia. Stefania, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera, benissimo Stefano.
0: Che bello sentire questa voce così solare, ho parlato di un weekend pieno di sole, ci porti il sole anche la sera qui in Io, Tu e Kiss Kiss. Di che anno sei, Stefania?
1: Sono del 79.
0: Una ragazzina. Sì, certo. 1979, insegnante, un uccellino mi ha detto.
1: Insegnante, sì, chi te l'ha detto, chi lo sa.
0: E the pen is on the table, lesson number one.
1: a settembre siamo proprio lì, insomma.
0: Si riparte,
1: da questo. Sì.
0: Come vanno i ragazzi in inglese?
1: I ragazzi in inglese oggi sono molto bravi, sono molto più bravi di come eravamo noi quando eravamo ragazzini.
0: Ma sai cosa? Ci sono anche un sacco di termini nel glossario comune dei ragazzi, e dei ragazzini in particolare, che prendono proprio dall'inglese molto più di quanto si potesse fare negli anni 80, negli anni 90.
1: Sì, assolutamente. Poi oggi guardano tutti i video su YouTube, tutti i videogiochi che utilizzano.
0: Sono skillatissimi.
1: Sono skillatissimi. Sì, certo.
0: Cosa vuoi condividere con noi?
1: Voglio condividere il ricordo di quest'estate, agosto 2026, e la mia improvvisatissima ma azzeccatissima vacanza con la mia grandissima amica Elisa, che rischiavo di non vedere quest'anno, invece poi è arrivata provvidenziale questa vacanza.
0: Che bello, un ricordo pochi recentissimo. Giorni. Dove siete state?
1: Sì. Siamo state a Marina di Camerota.
0: Bello. Bello.
1: Pochi giorni, veramente pochissimi, però intensi, ci siamo divertite tantissimo.
0: Ho capito che hai dormito 4 ore, 5 ore.
1: Sì, dormire, cosa vuol dire dormire? Non penso che lo abbiamo fatto, non lo ricordo.
0: Questa è una frase bellissima, bella soddisfazione, quando rientri poi a riprendere il tutto con una carica incredibile. Guarda.
1: Sì, quando sei con le persone giuste.
0: È vero.
1: Si diverte sempre.
0: Un po' Thelma e Louise, insomma, ricordando.
1: Abbastanza.
0: 1979, sai che sei nata con una canzone pazzesca che ti dedico, visto che hai dormito pochissimo, giustamente perché ti sei divertita molto quest'estate con la tua amica. Beh, ti metto una canzone molto datata perché appartiene al tuo anno di nascita, ma una canzone che fa molto notti. Patrick Hernandez con Born to be Alive, ci stai?
1: Oh sì, certo, assolutamente sì.
0: Ti do un bacio, grazie di essere stata
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie, kiss a tutti, grazie.
0: Kiss a te, ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Ti schissa te che dopo tanti tentativi falliti ascolti per la prima volta il battito forte del suo cuore. Ti schissa te che nonostante tutto il tuo lavoro da driver non è poi così male. Ti pagherà l'università. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
6: più Coop Voce.
3: Kiss Kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
10: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Chiamatela pure Miley Gaga, perché non si tratta di somiglianza o ispirazione, è davvero confusione, sarà perché ti amo. Miley Cyrus, non partiamo bene con l'Italia di Mancini che sotto 2-0 contro il Belgio, gol del fenomeno Goz in forza al Paris Saint-Germain e Luque Bacchio che ha raddoppiato l'Italia e sotto 2-0 in casa, voi fuori casa ascoltando Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, sono Cristina da Novara, sono una guardia giurata e ho appena staccato dal turno del pomeriggio. Oggi tra l'altro è il primo giorno di ripresa dopo riposo, quindi lavorerò il weekend pieno pieno. Vi auguro una buona serata e buon weekend per
0: ciao.
1: Chi potrà goderselo.
0: Grazie.
1: Kiss kiss a tutti voi, ciao.
0: E a tutti i lavoratori del fine settimana, compresi quelli del venerdì sera. Il 25 settembre 2026, gli U2 hanno festeggiato 50 anni. Nel settembre 1976 Larry Mullen affisse una nota scritta a mano: batterista cerca musicisti per formare una band.

E la band è tornata nella scuola d'origine per tenere un concerto nel cortile proprio della stessa, davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa.

Ricorderete Die on This Hill, il singolo d'esordio di successo di Sienna Spyro, che si conferma con Great Expectation. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Ieri sera mi avete provocato per un secondo di canzone da indovinare, tutti a fare i bravi, gli appassionati di musica si sono esaltati. La canzone era semplicissima, Waka Waka di Shakira. Questa sera vi metterò alla prova e mi sa che per la prima volta nella storia io posso vincere rispetto a voi. Siete pronti? Vi ho lanciato il guanto della sfida al 347 490 0042. Ne parliamo tra pochi minuti. Intanto la voce di Claude.

Definitivo, non sto più con te, te ne dico quattro. Questa insomma la storia e il significato di Claude ai tempi di La Da Da, 3 anni fa, 2023, è tornato un vero signore della musica italiana. Con Safe, e sto parlando di Biagio Antonacci. Una coralità incredibile, spiritualità.

0: fatto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Yes, yes.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss!

0: sorridi e ti commuovi allo stesso tempo ascoltando questo ragazzo prodigio di New York. Si chiama Sombra con My Body Isn't Ready.
1: Buonasera Stefano.
0: Ciao.
1: Volevo ringraziarti perché ormai fai compagnia tutte le sere da quest'ora, anzi dalle 23 in poi, mentre stacco e torno a casa dal lavoro, che lavoro nel settore turistico.
0: Grazie.
1: E adesso finalmente un po' di pace. Grazie ancora.
0: Relax, questo potrebbe essere un promo, lo sai, per il programma. Dalle 21 alle 24 scatta la sfida. Indovinami questa canzone questa sera in un solo secondo. Questa è difficilissima. Livello di difficoltà da 1 a 10, 12. Guarda, te la faccio sentire ancora un'altra volta. 347 490 0042. Se sei capace, titolo e interprete in questo secondo.

0: Perché il lungomare è una sfilata, soprattutto il lungomare Caracciolo, in queste giornate di America's Cup, e domani e dopodomani faremo io, tu e il weekend in diretta da lì, dalle 15 alle 18. Ragazzi, una canzone in un secondo stasera per voi è stata molto difficile. Questo è il secondo, queste alcune risposte sbagliate. Quali? No, quella.
1: Duran Duran, Wild Boys.
0: Non sono i Duran Duran, non sono i Duran di Wild Boys.
2: Stefano, Genesis, Phil Collins.
0: No.
2: La canzone di, del film Una notte da leoni.
0: In the air tonight.
2: I can feel. In the air tonight.
0: Bravo, ma no.
2: È lei?
0: No.
2: Tony Parti e Vincenzo d'Avellino.
0: Ciao ragazzi di Avellino, purtroppo la risposta è no.
3: Reflex, Duran Duran.
0: Bella, però no.
4: Ciao Kiss Kiss, e Life is Life degli Opus.
0: Bella, divertente.
4: Roberto da
0: no.
4: Milano.
0: No, troppo divertente, grazie Robby, ma no.
5: Certo, Phil Collins.
0: No, non è Phil Collins, già l'abbiamo detto, però io devo salutare
6: In the Air Tonight di
0: Eccola.
6: Phil Collins.
0: No, non è In the Air Tonight, vi siete fissati con In the Air Tonight, questa sera siete troppo belli, ma no, ma devo ringraziare Evod Mix, così si firma al 347 490 0042 che l'ha indovinata. Evan 17, Let Me Go. Vedi. E ieri sera mi avete provocato, quindi era particolarmente difficile, è la prova di questa notte di venerdì. Perché non dormi? Perché sei qui. I Coldplay.

0: Mente un milione di canzoni, ascoltandone solo un secondo, ma la risposta esatta appunto è stata di Ivo.
1: Even 17, Let Me Go.
0: Bravissimo, mito, grande conoscitore della musica, tra l'altro un pezzo nato all'alba degli anni 80. Pronti invece per i 90, 1992, la cantante Tasmin Archer fece una riflessione. Dopo l'allunaggio del 1969 le imprese spaziali latitavano un po' e per questo parlò di questo satellite dormiente, Sleeping Satellite.

quando si parlava e si cantava soprattutto di un satellite dormiente. Dormissero alcuni satelliti oggi, siamo sotto il Big Brother davvero, ma non quello televisivo. Tasmin Archer, Living Satellite 92. Ragazzi, io ho qui la t-shirt celebrativa dei 50 anni che splende di luce propria, ma indossandola voi sarete ancora più brillanti. Quindi tra i messaggi arrivati fino a questo momento dalle 21 via WhatsApp, qui in Io, Tu e Kiss Kiss, sceglieremo, selezioneremo un ascoltatore e un'ascoltatrice che dovrà rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Magari ti chiamo nei prossimi minuti, abbiamo tempo fino alla mezzanotte. Tu dai un'occhiata al telefono. Caro amico ascoltatore che ha inviato il WhatsApp, Stefano Piccirillo ti parla. Buonasera.

0: così all'improvviso. E allora ti sto chiamando, ti chiamo in questo preciso istante, suspense pronta per chiamare Manuele tra i messaggi selezionati al 347 490 0042. Sentiamo se risponde. Dai, rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Dai Manuele, rispondi, rispondi, rispondi. Siamo noi e Radio Kiss Kiss.
1: Io ascolto Radio.
0: Ciao Manuele.
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ah, proprio subito così, evviva! Va. Quando siete così veloci, vi adoro.
1: Io
0: ciao Manuele.
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Puoi anche dirlo altre 30 volte, 40 volte, non c'è problema, a noi fa soltanto piacere. Lo ripeti un'altra volta, Manuele, per favore? Non lo ripeto. È la legge di Murphy, però l'ha vinta la maglietta. Ciao, grazie.
2: Rispondi e vinci.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dobbiamo farci fare una versione personalizzata da Ernia. Esco a fare un giro con la macchina, ascolto io, tu e Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss. Bellissima comunque questa dedica. L'Italia ha perso con il Belgio 2-0 la prima in Nations League. Dobbiamo rifarci in Turchia, aia, contro il nostro amico Montella, lunedì 20:45, secondo match della Nations League. Intanto la Francia questa sera ha battuto la Turchia proprio di Montella 1-0, Turchia che ha giocato gran parte del match in 10. Voi in giro cosa ci raccontate?
2: Ciao ragazzi, anche stasera è finita.
1: Dai!
2: Ha finito di lavorare, si torna a casa. Alleluia! Dai, vi seguo sempre, mi fate compagnia per tornare a casa tutte le sere.
1: Grazie.
2: Al mattino siete la mia prima musica. Io si viaggio andando a lavorare, vi sento a lavorare perché è obbligo a sentire la vostra radio.
1: Ma sei magnifica.
2: E adesso spento nel locale, si riparte nella macchina e si va a casa.
1: Grazie.
2: Buona serata ragazzi.
1: Ciao, per voi WhatsApp aperto in comitiva 347-490-0042. La coppia Gomez-Blanco con l'aggiunta di Gracie Abrams.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Yes, yes.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Kiss, kiss.
6: Ah! Il serrato frizzato in colla! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss, kiss.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss.
10: Risparmia alla grande con Expert Grand di Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Fantastico, da lui stesso interpretato, cantante e attore. Prima di diventare una star di Hollywood, Will Smith faceva i primi passi con il duo DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince. Ricordo una bellissima Summertime con cui vinse 2 Grammy Awards. Poi Will, il principe di Bel Air, Bad Boys, Man in Black, appunto, una carriera anche artistica e musicale pazzesca, riprendendo anche qualche classico della disco anni 70, ad esempio in Get It Jiggy, We Did. Auguri a Will Smith e a tutti quelli, auguri in ritardo, che si sono ritrovati su Radio Kiss Kiss durante i loro festeggiamenti di questa sera del 25 di settembre. Festeggiamenti che continuano tra poco con 50 e prima c'è anche Billy.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Tra tanti compleanni di artisti musicali, ma anche di ascoltatori che abbiamo scoperto festeggiare e che festeggeranno alcuni alla mezzanotte esatta, quando tra poco sarà sabato 26 di settembre, c'è anche un festeggiamento che è legato non ad un compleanno, ma a un grande evento, mi sembra giusto.
2: Ciao a tutti, anche noi abbiamo festeggiato, siamo di ritorno da un matrimonio, Michi da Certosa di Pavia.
1: Ciao, e anche la voce è più grassa, nel senso, ho mangiato tanto, mi auguro. Ebbene, soprattutto, e se non altro, evviva gli sposi. Vi porto subito all'inizio degli anni 2000, quando nacque ufficialmente Wikipedia, il progetto di enciclopedia libera che è perennemente aggiornata dagli stessi utenti, l'arrivo dell'iPod e poi al cinema le maratone film lunghissimi a livello di ore e di minutaggio, e cioè Harry Potter con la pietra filosofale e Il Signore degli Anelli, la compagnia dell'anello. Nello stesso anno, ragazze fantastiche, capitanate da Beyoncé Knowles, esplosero con una canzone intitolata Survivor. Sto parlando delle Destiny's Child.
0: 2001.

0: quella che poi divenne la formazione definitiva delle Destiny's Child, ovvero Kelly Rowland, Michelle Williams e ovviamente Beyoncé Knowles, perché il gruppo esordì con altre interpreti, sempre con Beyoncé Knowles e Kelly Rowland, nel 1990 e si chiamava non Destiny's Child, si chiamavano Girls Time. Anno 2001, intanto facciamo un salto indietro, andiamo nei 90, dai, con le Olimpiadi di Barcellona 1990, non posso dire l'anno perché lo dice il croupier, però avete capito di che anno sto parlando, e lo sport italiano esplose come l'oro nella scherma della grande Giovanna Trillini. E poi importante per la comunità europea proprio la formazione ufficiale del trattato di Maastricht, perché quell'anno fu firmato il trattato che istituì ufficialmente appunto quella che oggi viene definita l'Unione Europea, gettando le basi per una forte integrazione e per l'arrivo dell'euro. A chi piaccia o no, l'euro arrivò grazie al trattato di Maastricht. E poi una canzone molto divertente, estate di quell'anno, con Snow e Informer. Beh, avete capito che stiamo parlando esattamente dell'anno
1: 1992. What's up, man? Hey, yo, what's up?

tutto rispetto per Snow, io preferivo la versione del grande leone di Lernia, e anche il figlio Davide adesso ci ascolta da lassù. Un abbraccio fortissimo, davvero. 23:36 con Annalisa e Madame, si fa novità, si chiama Amica.

0: Alex e Max, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5, tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Qui si festeggia sempre per ringraziarvi di un ascolto incredibile. 50 anni di Radio Kiss Kiss 76-26. Ciao Stefano. Non abbiamo festeggiato nulla oggi, ma adesso siamo di ritorno da Bacoli, posto che anch'io amo molto. Con gli amici migliori del mondo, la tua compagnia è immancabile. Grazie Giulia, grazie Ciro, ma non solo.
2: Buonasera a tutti, siamo partiti da Gallipoli, direzione Castro, viva il Salento!
1: Sempre!
2: Kiss Kiss a tutti!
1: Salento che ascolta Radio Kiss Kiss, vi meritate una canzone storica italiana della seconda metà degli anni 70. I colori e le paure, la voce dei bambini, la realtà amara, il sole amaro, l'acqua sapida del mare, la carta sporca che trovi per le strisce dei bambini. La realtà amara, il sole amaro, l'acqua sapida del mare, la carta sporca che trovi per le strade, ma l'immagine magnifica.

0: Quando Pino Daniele nel 1977 si presentò a Radio Kiss Kiss e portò il suo 45 giri per essere trasmesso, sarebbe diventato un artista di prima grandezza. Anche Augusta in provincia di Siracusa ascolta la sera Dio tuo e Kiss Kiss. Martin, un abbraccio fortissimo. Quando vi aprite nei festeggiamenti dei 50, ma non solo, nell'intera puntata Dio tuo e Kiss Kiss, raccontate quella che è la vostra storia.
1: Già che avete la chat aperta, due settimane in Sardegna e i primi due giorni si è ammalata la mia compagna, è dovuta portare in ospedale a Cagliari per un'infezione, quindi ho fatto due settimane in vostra compagnia avanti e indietro da Porto Scuso a Cagliari. Grazie di esistere a voi, mi avete fatto veramente tanta compagnia. Grazie.
0: Grazie per essere rimasto con noi anche in questi momenti, anche nella sera, e soprattutto che la tua donna stia decisamente meglio. Vi porto negli anni 10, quando il disc jockey diventava non solo un classico della produzione dei dischi, ma anche apriva i concerti. Ricordo un live, fammi pensare, a Colonia dei Maroon 5, che fu aperto da Major Lazer con DJ Snake. Cantavano questa Lean On. Esattamente anno, non lo ricordo, dillo tu.
2: 2015.

un supporto continuo da parte vostra e soprattutto tante emozioni che avete regalato, condiviso con la comitiva di O2 Kiss Kiss, che di sera torna lunedì a partire dalle 21, grazie a Roberta in regia. Domani noi ci sentiamo in diretta dall'America's Cup dalle 15 alle 18 all'interno del Race Village. Faremo io, tu e il weekend. 1990, si ballava con il London Beat con I've Been Thinking About You, da Stefano Piccirillo. Notte e Kiss Kiss a tutti.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss Kiss. Lasciami stare. Sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. La musica più bella.

0: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

Gratis, ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: Dirty bitch.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.